0: La mia moglie, ma come? E Witzka era lì. E quando ha sentito queste bestemmie che lui diceva contro Dio, lei si è arrabbiata. E dice, ma cosa fai? Ma cosa dici? Invece di lamentarsi e di bestemmiare, ringrazi Dio per aver avuto questa moglie, la tua moglie, tanti anni. Siete rimasti insieme 50 anni. Ringrazia Dio per questi anni che hai avuto con la tua moglie. E fermati di bestemmiare, è un regalo che il Signore ti ha fatto, ringraziare. Ecco carissimi, per concludere vorrei leggere per voi, così concludiamo con la preghiera, una bellissima preghiera scritta da Suora Eugenia Ravasio, che è italiana, una grande anima di preghiera, di santità, e che era grata, diciamo, da rivelazione particolare dal Padre, Padre Celeste. Amava tantissimo il Padre e il Padre gli ha rivelato tante cose della sua bontà, della sua misericordia, della sua follia d'amore per l'umanità e dunque lei ha scritto questa bellissima preghiera e la preghiamo per ringraziare il Padre, ma anche ringrazio Maria che è venuta tutte queste volte il 2 e che adesso ha un altro piano ancora più avanti per noi. Ecco. Padre mio che sei nei cieli, com'è dolce e soave il sapere che tu sei mio padre e che io sono figlio tuo. E soprattutto quando è cupo il cielo dell'anima mia e più pesante è la mia croce, che sento il bisogno di ripeterti, Padre, credo al tuo amore per me. Sì, credo che tu mi sei padre ogni momento della vita e che io sono tuo figlio. Credo che mi ami con amore infinito. Credo che vegli giorno e notte su di me e neppure un capello cade dalla mia testa senza il tuo permesso. Credo che, infinitamente sapiente, sai meglio di me ciò che mi è utile. Credo che, infinitamente potente, puoi trarre il bene anche del male. Credo che, infinitamente buono, fai servire tutto a vantaggio di quelli che ti amano. Ed anche sotto le mani che percuotono, io bacio la tua mano che guarisce. Credo, ma aumenta in me la fede, la speranza e la carità. Insegnami a vedere sempre il tuo amore come guida in ogni evento della mia vita. Insegnami ad abbandonarmi a te come un bimbo nelle braccia della mamma. Padre, tu sai tutto, tu vedi tutto, tu mi conosci meglio di quanto io mi conosca. Tu puoi tutto e tu mi ami. Padre mio, poiché tu vuoi che ricorriamo sempre a te, eccomi con fiducia a chiederti con Gesù e Maria. Allora qui mettiamo tutti la nostra, diciamo, la grazia che desideriamo avere. Un minuto di. Un attimo di silenzio, mettiamo la grazia, condividiamo questo bisogno nostro, particolarmente per la santità della Chiesa. Per questa intenzione, unendomi ai loro sacratissimi cuori, ti offro tutte le mie preghiere, i miei sacrifici e le mortificazioni, tutte le mie azioni ed una maggiore fedeltà al mio dovere. Dammi la luce, la grazia e la forza dello Spirito Santo. Confermami in questo Spirito, in modo che io non abbia mai a perderlo, né a contristarlo, né ad affievolirlo in me. Padre mio, è in nome di Gesù, tuo Figlio, che te lo domando. E tu, oh Gesù, apri il tuo cuore e mettivi il mio. E con quello di Maria offrilo al nostro Divino Padre. Ottienimi la grazia di cui ho bisogno. Padre Divino, chiama a te gli uomini tutti. Il mondo intero proclami la tua paterna bontà e la tua divina misericordia. Siimi tenero, Padre, e proteggimi ovunque come la pupilla del tuo occhio. Fa che io sia sempre degno figlio tuo. Abbi pietà di me. Padre Divino, dolce speranza delle anime nostre, sii conosciuto, onorato e amato da tutti gli uomini. Padre divino, bontà infinita, che si fonde su tutti i popoli, sii conosciuto, onorato e amato da tutti gli uomini. Padre divino, rogiada benefica dell'umanità, sii conosciuto, onorato e amato da tutti gli uomini. Amen. E poi, secondo Madre Eugenia, il Padre Celeste dice nel suo messaggio, ascoltate bene, che speranza incredibile, che amore incredibile, tutti quelli che di cuore, mi chiameranno con il nome di Padre, non fosse che una volta sola, non periranno, ma saranno sicuri della loro vita eterna in compagnia dei eletti. Che Dio vi benedica.
1: Amici all'ascolto, quest'oggi Radio Voce nel Deserto vi ha proposto un insegnamento di Suor Emmanuel. A voi tutti grazie per l'ascolto e buon proseguimento di giornata.

Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro sostegno del volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 524343, oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto, da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.

Amate, figli cari, amate come Dio ama voi. E com'è che Dio ama noi? Ama infinitamente.

0: voglia di Dio. Meditazioni di Don Vito Morelli, proposte da Rosario Tronnolone.
1: L'uomo è ciò che ama, non ciò che pensa, né ciò che fa. Sono molte le cose straordinarie e stupende sulla terra, ma nulla è più straordinario dell'uomo. Il genetista francese Jérôme Lejeune, grande studioso dell'uomo, ebbe a dire: tutto per me è oggetto di meraviglia. Quando studio una cellula di 1,5 millimetri di diametro e so che lì dentro c'è tutto ciò che è un uomo, non posso non provare una profonda commozione. Ma chi è l'uomo? Che ci sta a fare in questo mondo? Perché vive? Perché lavora? Perché soffre? Cosa cerca? Verso dove è diretto? Nessun uomo conosce perfettamente se stesso. Egli è un mistero impenetrabile. È un essere inquieto, sempre in ricerca, mai pienamente soddisfatto. Perché? È un essere indefinibile, ma anche imprevedibile. Dio lo ha creato a sua immagine e somiglianza. Per questo è capace di ammirazione e contemplazione. È in grado di scegliere e di decidere. È un instancabile cercatore di significati. Ha un insaziabile desiderio d'amore. Si dice che l'uomo può fare a meno di Dio, ma pare che le cose non stiano proprio così. Da sempre l'uomo tende a Dio. Lo cerca senza saperlo. Lo invoca senza pregarlo. Lo desidera senza trovarlo. Il bisogno di Dio è il più naturale, il più universale, il più struggente che esista nel cuore dell'uomo. Dio seduce e incanta, affascina e attrae ogni creatura umana. La notizia più grande che leggiamo nella Bibbia è la creazione dell'uomo da parte di Dio. Ma l'uomo, per avvicinarsi a Dio, deve avere il cuore puro, vedere Dio negli altri, sentire la sua presenza nella storia, ammirare la sua grandezza nel creato. È un suo dono che dobbiamo meritarci. L'uomo non vale per quello che è, né per quello che dice o per quello che fa. L'uomo è grande se cerca Dio, è un uomo riuscito se diventa amico di Dio. Non sono le cose né le opere a rendere felice l'uomo sulla terra, ma è la ricchezza di amicizia che sarà capace di stabilire con Dio, e il patrimonio di umanità che saprà esprimere verso tutti gli uomini, suoi fratelli. Dio è la spiegazione di ogni vita, la speranza di ogni uomo, la gioia di ogni cuore. E ciò nonostante, credere in Dio non è facile. Tuttavia, solo in Lui l'uomo trova la pace e la vera realizzazione di sé. Avventurarsi con Dio è sicuramente l'esperienza più sconvolgente e più entusiasmante della vita umana. L'uomo è la sola creatura capace di mettersi in contatto con Dio. È il solo essere vivente che assomiglia a Dio. Ecco forse perché tutte le religioni vedono nell'uomo qualcosa di straordinario e di misterioso. Cioè vedono in lui un riflesso di Dio. L'uomo non è fatto per vivere nel caos e nel disordine. Egli desidera l'armonia, ama l'ordine, apprezza il silenzio, cerca la pace. Ma soprattutto è una creatura che ha bisogno di fede per vivere. Ogni vita è incontro, e la vera vita consiste nell'incontrare Dio. L'uomo senza Dio è il vero povero della terra. La stessa vita senza Dio è come un filo staccato dal suo tessuto, come una barca senza timone, come una casa senza finestre. Solo Dio è la fonte inesauribile di tutto ciò che siamo, di tutto ciò che facciamo, di tutto ciò che desideriamo nel più profondo di noi stessi. Non è la felicità il vero scopo dell'esistenza dell'uomo sulla terra, ma la sua amicizia con Dio. Anzi, la felicità, quella vera, ha sede soltanto in Dio. L'uomo ha bisogno di ideali per vivere. Quando vive un ideale, è veramente grande. E l'uomo grande è l'uomo che coltiva nel cuore l'ideale di vivere in pace con tutti e con Dio. Con quel Dio che è nel mare che ci circonda, nell'atmosfera che respiriamo, nelle cose che vediamo, soprattutto nelle persone che incontriamo.
2: Dio, io ti invoco all'alba del giorno. Aiutami a pregare e a raccogliere i miei pensieri in te. Io da sola non ci riesco. In me è tutto buio, ma presso di te è la luce. Io sono sola, ma tu non mi lasci. Io sono di poco spirito, ma presso di te è l'aiuto. Io sono inquieta, ma presso di te è la pace. Io sono amareggiata, ma presso di te è la pazienza. Io non comprendo le tue strade, ma tu sei la strada per me.
0: Voglia di Dio. Meditazioni di Don Vito Morelli, proposte da Rosario Tronolone. Ha collaborato al microfono Anni Pimpinello. Realizzazione di Rosario Tronolone.

beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli.

miserabili afflitti, perché saranno consolati. Beati i miti, perché erediteranno la terra. Beati quelli che hanno fame e sete di giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per la causa della giustizia, perché di essi è il regno dei cieli.

beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi a causa mia. Rallegratevi ed esultate.

0: Preghiamo il Santo Rosario meditando i misteri della gloria. Il primo mistero è la risurrezione di Gesù. San Paolo chiama Gesù il primogenito dai morti, primogenito, perché Gesù risorto è il nostro futuro. Oggi purtroppo molti pensano che il nostro futuro sia il ritorno nel niente. Giacomo Leopardi arriva a dire che la vita dell'uomo rassomiglia ad un vecchierello che, portando un grosso peso sulle spalle, cammina, cammina, cammina fino ad un abisso orrido, immenso, ove è precipitando il tutto oblia per caderne niente. No, non è così. Noi crediamo che il nostro futuro è la vita risorta, che è già iniziata in Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora.

Va ora in onda il diario di Suor Faustina Kowalska, edito dalla casa editrice Mimep Docete, adattamento radiofonico a cura di Radio Voce nel Deserto.

grazie mistiche. Mentre le grazie straordinarie possono sì favorire la santità, ma non sono la santità, le grazie mistiche sono vere grazie di santità, ossia di unione reale dell'anima con Dio. Col dono delle grazie mistiche l'anima viene come staccata da se stessa per essere totalmente assorbita in Dio. Queste grazie iniziano infatti con una terribile purificazione, che San Giovanni della Croce chiama notte, sia delle gioie sensibili, notte dei sensi, che di quelle spirituali, notti dello spirito. Noi vedremo come Suor Faustina è passata attraverso queste durissime prove con grande umiltà e generosità, non negando mai nulla al suo Signore crocifisso. Se l'anima persevera fedelmente, le grazie mistiche si fanno man mano più unitive. Sono gli stati mistici che San Giovanni della Croce, ricorrendo alla allegoria matrimoniale, chiama fidanzamento spirituale e matrimonio spirituale dell'anima con Dio. Ebbene, Suor Faustina fu introdotta da Dio anche in questa altissima unione con Lui. Infine, Dio può concedere, ma lo fa raramente solo con alcune anime da Lui prescelte, la grazia mistica più eccelsa, la unione trasformante dell'anima in Dio. È questo il più alto grado di unione con Dio possibile su questa terra, dopo il quale non c'è che l'unione svelata ed eterna del paradiso. Ebbene, Suor Faustina visse sulla terra anche questa suprema grazia di unione.

0: devozione alla Divina Misericordia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese

0: morti.
1: Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.

0: nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.

sangue d'acqua che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. O sangue d'acqua che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. O sangue d'acqua che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te.

0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici.
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre del cielo Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Misericordia di Dio che scaturisci dal seno del Padre,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio, mistero incomprensibile,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio, sorgente che emani dal mistero della Trinità,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che nessuna mente né angelica né umana può scrutare,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio da cui proviene ogni vita e felicità,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio sublime più dei cieli,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio sorgente di stupende meraviglie,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che abbracci tutto l'universo,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che scendi al mondo nella persona del Verbo incarnato,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che scorresti dalla ferita aperta del cuore di Gesù,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio racchiusa nel cuore di Gesù per noi e soprattutto per i peccatori,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio imperscrutabile nell'istituzione dell'Eucarestia,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che fondasti la Santa Chiesa,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che istituisti il sacramento del battesimo,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che ci giustifichi attraverso Gesù Cristo,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che per tutta la vita ci accompagni,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che ci abbracci specialmente nell'ora della morte,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che ci doni la vita immortale,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che ci segui in ogni istante della nostra esistenza,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che converti i peccatori induriti,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che ci proteggi dal fuoco dell'inferno,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio, meraviglia per gli angeli, incomprensibile ai santi,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio, presente in tutti i divini misteri,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che ci sollevi da ogni miseria,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio, sorgente di ogni nostra gioia,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che dal nulla ci chiamasti all'esistenza,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che abbracci tutte le opere nelle tue mani,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio in cui tutti siamo immersi,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio, amabile conforto dei cuori disperati,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio in cui i cuori riposano e gli spauriti trovano pace,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che ispiri speranza contro ogni speranza,
1: confidiamo in te.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, o Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, o Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Preghiamo. Dio eterno, la cui misericordia è infinita e il cui tesoro della compassione inesauribile, rivolgi a noi uno sguardo di bontà e moltiplica in noi la tua misericordia, affinché nei momenti difficili non ci perdiamo d'animo e non sbarriamo la speranza, ma con la massima fiducia ci sottomettiamo alla tua santa volontà, la quale è amore e misericordia.
1: Amen.

0: Una favola per grandi. Catechesi di Don Fabio Rosini sul libro di Giona.
1: Lasciamoci avvolgere dalla misericordia di Dio. Confidiamo nella sua pazienza che sempre ci dà tempo. Abbiamo il coraggio di tornare nella sua casa, di dimorare nelle ferite del suo amore, lasciandoci amare da Lui, di incontrare la sua misericordia nei sacramenti. Sentiremo la sua tenerezza, tanto bella. Sentiremo il suo abbraccio e saremo anche noi più capaci di misericordia, di pazienza, di perdono, di amore.
2: Un caro saluto amici in ascolto da Monia Parente, benvenuto a Don Fabio Rosini con me in studio.
3: Bentrovati.
2: Don Fabio, siamo all'incontro conclusivo di questa breve serie dedicata al libro di Giona. Oggi ci spiegherai il quarto ed ultimo capitolo di questo libro profetico. Lo ascoltiamo insieme.

0: dal libro di Giona. Ma Giona ne provò grande dispiacere e ne fu sdegnato. Pregò il Signore: «Signore, non era forse questo che dicevo quando ero nel mio paese? Per questo motivo mi affrettai a fuggire a Tarsis, perché so che tu sei un Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira, di grande amore, e che ti ravvedi riguardo al male minacciato. Or dunque, Signore, toglimi la vita, perché meglio è per me morire che vivere». Ma il Signore gli rispose: «Ti sembra giusto essere sdegnato così?» Giona allora uscì dalla città e sostò a oriente di essa. Si fece lì una capanna e vi si sedette dentro all'ombra in attesa di vedere ciò che sarebbe avvenuto nella città. Allora il Signore Dio fece crescere una pianta di ricino al di sopra di Giona per fare ombra sulla sua testa e liberarlo dal suo male. Giona provò una grande gioia per quel ricino. Ma il giorno dopo, allo spuntare dell'alba, Dio mandò un verme a rodere la pianta e questa si seccò. Quando il sole fu alzato, Dio fece soffiare un vento d'oriente, afoso. Il sole colpì la testa di Giona, che si sentì venire meno, e chiese di morire, dicendo: «Meglio per me morire che vivere». Dio disse a Giona: «Ti sembra giusto essere così sdegnato per questa pianta di ricino?» Egli rispose: «Sì, è giusto, ne sono sdegnato da morire». Ma il Signore gli rispose: «Tu hai pietà per quella pianta di ricino per cui non hai fatto nessuna fatica e che tu non hai fatto spuntare, che in una notte è cresciuta e in una notte è perita. E io non dovrei avere pietà di Ninive, quella grande città, nella quale vi sono più di 120.000 persone che non sanno distinguere fra la mano destra e la sinistra e una grande quantità di animali».
1: Questo dunque è il quarto ed ultimo capitolo del libro di Giona, ricco di sorprese, di colpi di scena. Un capitolo che si apre, come già il secondo, con un ma che introduce una reazione sorprendente di Giona.
2: Sì, come abbiamo visto che c'è un ma di quando Dio interviene sconvolgendo i piani di Giona, che scappa dal suo ministero di profeta, Giona reagisce male, prova un grande dispiacere, un grande male, proprio una parola terribile in ebraico, un male dentro gli viene. E il male che veniva rimproverato a Ninive, lui lo prova dentro di sé, ora dentro il suo cuore, e ne è incollerito. A lui la collera di Dio, che Dio invece ha abbandonato. E adesso prega il Signore, come al capitolo secondo pregava. Ma che differenza qui? Qui dice: «Signore, non era forse questo che dicevo quando ero nel mio paese? Per questo motivo mi affrettai a fuggire a Tarsis, perché so che tu sei un Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira, di grande amore, che ti ravvedi riguardo al male minacciato». Questa è una professione di fede straordinaria. Giona qui è costretto a dire che conosce Dio e che Dio è meraviglioso. Infatti questa è una citazione del libro dell'Esodo, il momento in cui Dio dice il suo nome, dice la sua realtà, dice la sua verità, il suo segreto. È un Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira, di grande amore, che cambia idea. Perché? Perché vuole il bene delle sue creature. E toglimi la vita, perché è meglio per me morire che vivere. Questa è veramente l'immagine terrificante, ironica del popolo di Dio, il popolo di Dio che si sdegna della conversione dei pagani, la reazione al bene altrui. Perché? Perché bisogna avere a che fare con un Dio che non mi piace così. Con un Dio giusto si fanno i conti meglio. Siccome sei buono, non mi piaci. Non mi piace che perdoni, non mi piace che tu sia così morbido. Questo è il fratello maggiore del figlio il prodigo, è la realtà di tanto cristianesimo acido che noi possiamo produrre, dove quello che sembra essere la cosa più importante è mettere una dogana, come dice il Santo Padre, alle persone e non farle entrare tanto facilmente. E invece no, Dio è morbido, Dio è buono, ma consideriamo che stiamo dentro l'Antico Testamento, in un testo profetico. Dobbiamo proprio considerare quanto è incredibile la potenza di questo messaggio, che andrà approfondendosi in tutto il capitolo. Capitolo che in fondo, se ci pensiamo bene, è pleonastico, ovvero sia, la storia finisce con la conversione e la salvezza di Ninive. Non c'è più storia da raccontare. Ora questo sarà un problema personale, individuale, di un tipetto complicato come Giona. Eppure questo capitolo pleonastico nella economia dell'importanza del racconto è il vero messaggio, come quasi sempre i pleonasmi nei racconti sono le cose più importanti. Qui c'è il vero messaggio, è qui che viene detto chi è Dio, è qui che si spiega tutto. Si spiega primo l'atteggiamento di Giona: mi affrettai a fuggire perché so che tu sei un Dio misericordioso. Mi dà fastidio questo, io me ne vado per questo ben preciso motivo. E Dio reagisce come reagisce, porta avanti la storia come la porta avanti, proprio perché è un Dio misericordioso. Qui è il punto, ed è interessante che il Dio fa una domanda, ma il Signore gli rispose: ti sembra giusto essere sdegnato così? Incomincia un interrogatorio, cioè Dio farà delle domande a Giona, ed è molto importante, perché Giona non risponderà sempre a questa domanda. Per esempio, non risponde all'ultima, soprattutto risponderà il lettore, perché con la domanda terminerà il libro. Il punto è che Dio sta iniziando a dire: ma che parametri hai? Ti sembra giusto essere sdegnato così? È meglio morire che vivere, perché volevi che i tuoi nemici fossero puniti, perché la vendetta è nel tuo cuore, perché per te l'importante non è la vita, per te l'importante è la giustizia. E questo è adeguato? Questo è valido? Questo è il parametro? Quanta gente che si rovina la vita perché vende il proprio cuore alla giustizia, vende il proprio cuore al senso della rivendicazione. È chiaro, Ninive non è un posto di brave persone, è un posto che è la capitale dei nemici più feroci di Israele. Ci sono testi terribili nella profezia, nei testi profetici, che parlano di Ninive in una maniera proprio terribile. Obiettivamente è un'immagine di male. Ma cosa è più importante? Ecco, quante volte il nostro cuore passa completamente il guado e va nella terra della rabbia, la terra dell'incontrovertibile voglia di vendetta, voglia di risarcimento. Quanta gente che si rovina l'esistenza per recriminare tutta la vita, quando la via della pace richiederebbe di abbandonare quella recriminazione. Poi nella pace si sta meglio, nella pace si è contenti, nella pace sì, non hai ottenuto giustizia, ma sei felice. Cosa conta di più? Questa cosa qui nel nostro cuore è difficile, è tosta. Non è vero che è così facile leggere il libro di Giona, capirlo e poi andare avanti, perché qui si tratta di identificarsi con Giona, perché Giona siamo noi, Ninive sono degli estranei, i pagani, il popolo di Dio siamo noi quelli che devono andare fino in fondo nella via della misericordia di Dio e trovare quello per cui vale la pena di essere sdegnati, non il perdono di Dio, ma la nostra durezza di cuore. Ed ecco che Dio deve parlare a Giona, che è un bambino imbronciato, che è uno che allora esce dalla città e si mette a oriente, si fa una capanna, si mette dentro all'ombra, perché vuole vedere che cosa succede. Sta lì come un bambino che sta guardando, adesso vediamo che fai, voglio vedere proprio che fai, e non ci si parla con Giona. È arrivato a questo atteggiamento comico infantile.

0: Jonah si chiude in se stesso, il suo atteggiamento è un atteggiamento comico infantile, ma la pazienza del Signore va oltre. Il Signore non si arrende e escogita un sistema originale per cercare di farlo ragionare.
1: Sì, Dio sta lavorando con Giona. È interessante che usa una tecnica saggia. È inutile, Giona non ragiona proprio, non è capace di aprire la testa a quello che Dio gli sta dicendo ormai da tempo. Allora cosa fa? Cambia discorso, va per un'altra strada. Dio fa crescere una pianta di ricino al di sopra di Giona per fare ombra sulla sua testa e liberarlo dal suo male. La frase è molto, molto interessante, innanzitutto perché Giona sta nella capanna, allora vuol dire che la sua ombra non gli basta, vuol dire che non gli basta quello che costruisce con le sue mani. Dio fa crescere una pianta di ricino, ed ecco che qui vediamo che tornano piante, animali, perché poi verrà il verme, tutta la creazione intorno che lavora per Dio, per la sua manifestazione. E quella ombra sulla sua testa che lo possa liberare dal suo male è interessante, perché è un gioco di parole allusivo. Nel liberarlo dal male, quale male? Il male del sole o il male del suo cuore, il male dei suoi ragionamenti? Giona prova una grande gioia. Interessante che qui fa cortocircuito col primo versetto. Giona vede che Dio non fa più il male di Ninive e allora ne prova grande dispiacere. Arriva una pianta di ricino, c'è un po' d'ombra un po' più seria di quella che si era procurato da solo, e Giona ne prova una grande gioia. Sempre la parola grande che in questo libro è sempre rincorre tantissimo tutte le espressioni. Giona prova grande gioia, è proprio un po' ciclotimico il ragazzo, cioè grande dispiacere, grande gioia. Il contrario di sopra, ecco il piccolo benessere personale che gli fa provare una grande gioia, mentre il grande bene di un'intera città gli fa provare grande dispiacere. Individualismo, infantilismo, quante cose. Ma il giorno dopo, allo spuntare dell'alba, Dio manda un verme a rodere la pianta e questa si seccò. Il sole si alza. Dio fece soffiare un vento d'oriente. Ci sta un salmo che dice simile al vento orientale che squassa le navi di Tarsis. Qui c'è un cortocircuito con tutta la storia. Andava verso Tarsis, l'evento d'Oriente è quello che rompe le navi di Tarsis. Siamo alla citazione ancora una volta della natura che sta dicendo: ma dove vai, ma che stai facendo? La natura si è scatenata nella tempesta nel caso della fuga sulla barca. La natura si scatena con questo vento orientale. È afa, è un malessere che molesta questo uomo, che si rende conto, si deve rendere conto che sta combattendo contro la realtà, cioè contro Dio. Il sole colpì la testa di Giona, che si sentì venire meno e chiese di morire, dicendo: meglio per me morire che vivere. Ecco, lo ripete: è meglio morire che vivere. Noi dobbiamo capire un po' che questa frase, che è detta due volte, cioè un po' tosta, un po' seria, qui è il desiderio di non vivere che Giona prova per una stupidaggine di questo genere. Lo ha già provato perché non vede la vendetta sui suoi nemici. Noi crediamo che queste sono cose secondarie. L'assolutizzazione di un sentimento è una cosa gravissima per l'uomo. Questo stato di possesso che tante volte la natura umana sperimenta, essere posseduto da uno stato d'animo mi assolutizza, siccome provo una cosa quello è tutto. Quante volte la gente distrugge la propria vita per stupidaggini di questa fatta. Infatti Dio ha detto: ma ti sembra giusto essere sdegnato così? E torna a ripeterlo. Dio disse a Giona: ti sembra giusto essere sdegnato così? E questa volta aggiunge: per questa pianta di ricino. Non t'ho detto prima per cosa, ma adesso te lo dico, figlio mio, ma per una pianta di ricino, ma a che dimensione vivi? Ecco, Noi siamo di fronte anche a una società oggi che di questo libro ha tanto bisogno. Primo per sapere della misericordia e sapere che per quanto le nostre malefatte forse non sono proprio così distanti dalle malefatte di Ninive, e forse c'è speranza pure per noi, malgrado la distruzione che ci tiriamo addosso con i nostri peccati. C'è speranza, ma anche questo atteggiamento di questo profeta, questo vivere di sentimentini da quattro soldi, vivere di passioni, vivere di pulsioni. Noi stiamo in questo tempo assolutizzando, lo ripeto per l'ennesima volta, le emozioni interiori. Io provo una cosa e questo è tutto. Non è vero, non è tutto, non è proprio niente. Una sensazione è solo una sensazione. La saggezza non sta a livello delle sensazioni, le sensazioni vanno sempre messe in discussione. Non è vero per niente che noi dobbiamo vivere per i nostri stati d'animo. Tanta gente vive una vita anche spirituale, dove il turbine ormonale comanda su quello che invece è una scelta oculata, profonda, seria, sul controllo della situazione. Questo non è semplicemente un atteggiamento di Giona, questo è l'atteggiamento di tanti uomini, di tante persone che vivono senza rendersi conto che i parametri sono sfasati se restano sul carnale. I nostri parametri non possono dimenticare il cuore, la realtà, la parte profonda dell'essere, anche allertare una certa intelligenza. Infatti Dio farà un ragionamento a Giona, il quale è diventato un fascio di passioni immature, un insieme di rabbiette, di assolutizzazioni, di momenti così piccoli, piccoli, come un bambino. Ecco, ti sembra giusto essere così segnato per questa pianta di ricino? Ed egli rispose: sì, è giusto, ne sono segnato da morire. Ecco il parametro di Giona: vita e morte si decidono sullo sdegno, sulla mia reazione, sul mio essere così, più o meno irritato dalle cose. Questo è il parametro? Questa è la vita? Quanta gente che decide cose molto gravi della propria esistenza sulla base di una pulsione passeggera, su una cosa provata intensa ma nello stesso tempo terribilmente superficiale e breve, di breve durata. Ti sembra giusto? Sì, è giusto. Ed ecco che finiamo con il Dio che, attraverso una domanda, una prima considerazione e poi una lunga, complicata domanda che è inusuale per la sintassi ebraica, è un testo molto forte, molto grosso rispetto a un pochino alla letterarietà di questo libro, cioè siamo di fronte a una cosa da dire in maniera complicata e si forza un po' il linguaggio per dirla, perché è talmente importante che qui bisogna adattarsi. Ma il Signore gli rispose: tu hai pietà per quella pianta di ricino per cui non hai fatto nessuna fatica e che tu non hai fatto spuntare, che in una notte è cresciuta e in una notte è perita. Non c'è il tuo sudore in questa cosa, non c'è la tua vita, non ci sono le tue mani, non c'è niente, una notte, solo una notte. Non c'è nemmeno il tuo corpo, è veramente coinvolto da questa cosa. Veramente così, così sballato il tuo parametro? Si può prendere una decisione sulla base di uno stato d'animo? No, mai, mai, in nessun modo. Lo stato d'animo non può essere un parametro. Fra le altre cose importantissime, forse più rilevanti di quella che sto cercando di sottolineare, questa però c'è ed è molto urgente per la nostra generazione. Non si può vivere di questo, di questa marea interiore. Bene, e io, se tu pensi che una cosa così piccola possa essere decisiva, bene, una cosa che è una pianta di ricino che dura una notte, tu pensi questo, bene, io che sono Dio non dovrei coinvolgermi per Ninive, una città grande, 120.000 persone che non sanno distinguere fra la mano destra e la sinistra, cioè che non hanno discernimento, che sbagliano, fanno tante stupidaggini, non sanno riconoscere il bene dal male, sono confusi, sono ignoranti, sono piccoli come bambini, sono nulla, non dovrei aver pietà proprio perché sono fatti così, eh? E una grande quantità di animali, diamine, sono il creatore, tutte queste cose sono mie, io non dovrei aver pietà di questo? Non è piuttosto questo il parametro, 120.000 persone contro una pianta di ricino? Allora, è chiaro che tutto questo deve aprire la nostra prospettiva al cuore di Dio, il cuore di Dio che ha ben altri parametri che non i nostri. San Girolamo, commentando il libro di Giona, termina senza ombra di dubbio, opportunamente, citando Luca 15:32. Ma bisogna far festa e rallegrarsi perché questo tuo fratello era morto ed è tornato alla vita. Era perduto ed è stato ritrovato, non c'è dubbio. Questo libro attacca fortemente l'esclusivismo del popolo di Dio, attacca fortemente il nostro passionale essere affezionati a un'idea di giustizia che Dio non tiene da conto, perché Dio ha da conto ben altra cosa, la nostra vita e la nostra salvezza.
0: E siamo alla conclusione di questo nostro incontro che chiude anche questa serie dedicata al libro di Giona. Un libro, Don Fabio, che rimane aperto. Si chiude con una domanda alla quale l'autore non dà una risposta.
1: Esattamente, questa è una chiave fondamentale del libro. Il libro ci finisce addosso. Dobbiamo rispondere noi. Che cosa conta veramente? Con tecnica letteraria fine, noi siamo dentro il libro. Per il suo ultimo versetto, la domanda che Dio ci fa.
0: Grazie Don Fabio per essere stato con noi.
1: Grazie a voi.
0: Da Monia Parente grazie per averci seguito fin qui e buon proseguimento.
2: Una favola per grandi. Catechesi di Don Fabio Rosini sul libro di Giona.
3: Il volto di Dio è quello di un padre misericordioso che sempre ha pazienza, non si stanca di perdonarci se sappiamo tornare a Lui con il cuore contrito.

0: Radio Voce nel Deserto vi propone la conferenza del biblista Monsignor Renato De Zanna della Diocesi di Concordia Pordenone
1: sulla lettera di San Paolo ai Filippesi.

ai romani spiegherà che una di queste possibilità è alla portata di tutti, perché Dio la dona a tutti. Come? Paolo dice: Dio dona a tutti lo Spirito Santo. A tutti. Questo Spirito è lo stesso che ha risuscitato Gesù Cristo dai morti. Per il cristiano fare esperienza dello Spirito significa fare esperienza di quella potenza di Dio che ha fatto risorgere Gesù dai morti, che farà risorgere anche te. Fare esperienza dello Spirito dunque non è una cosa, fra virgolette, che appartiene ai mistici. No,

appartiene a tutti i cristiani. E Paolo elenca quali sono queste esperienze dello Spirito che noi possiamo fare senza camminare a 10 centimetri da terra come i mistici. Dice, prima di tutto, ricordati che nel momento in cui tu nella tua vita scegli che Gesù Cristo sia Signore per te, cioè che abbia per te l'ultima parola, non la moda, non gli interessi, non la cultura, ma Gesù Cristo, ricordati che questa scelta dentro di te l'ha fatta lo Spirito Santo, il quale ti ha spinto a fare una scelta del genere. E questa è un'esperienza dello Spirito. Quando tu, pur conoscendo i tuoi limiti, i tuoi peccati, tue miserie, hai però quell'estrema confidenza come un bambino ce l'ha con il papà, tanto da rivolgerti a Dio chiamandolo papà, lì tu fai esperienza dello Spirito. Dunque, quello che Paolo sta chiedendo fondamentalmente è un qualche cosa che non è difficile da ottenere. Queste schegge di resurrezione presenti nella nostra vita. Ma Paolo chiede anche un'altra cosa. Nel momento in cui viviamo difficoltà, sofferenze, amarezze, chiediamo a Dio che ce le faccia vivere come le ha vissute Gesù Cristo. Tutto questo garantisce la certezza che noi risorgeremo dai morti. Bene. Altro dunque è l'obiettivo che Paolo ha e che è molto articolato. Altro è la meta finale che Paolo vuole raggiungere, perché la meta finale è il premio che Dio chiama a ricevere lassù in Cristo Gesù. Quindi Paolo distingue tra quello che è l'obiettivo di un cammino di miglioramento di sé, da quel premio che riceverà da Dio in paradiso. Sono due cose diverse, non è la stessa cosa. La meta finale non è la risurrezione. La risurrezione fa parte di quel pacchetto di premio che Dio dà ai cristiani. Ma la risurrezione non è tutto. Perché? San Giovanni lo dirà, noi saremo simili a lui perché lo vedremo così come egli è. E qui, in questa frase di Giovanni, è racchiuso il mistero di ciò che è il paradiso, che è molto di più dell'essere risorti. Ora, Paolo, parlando di queste cose che sono un po' difficili da affrontare, adopera due tipi di immagini, l'immagine sportiva e l'immagine militare. Lui adopera questi due strumenti per poter parlare di queste cose che non sono facili da affrontare. Infatti Paolo nella lettera ai Filippesi dice che corre, dioco. Questa immagine sportiva Paolo l'ha già adoperata nella prima lettera ai Corinti. Proviamo a vedere. Siamo alla linea 96. Non sapete che nelle corse allo stadio tutti corrono, ma uno solo conquista il premio? Correte anche voi in modo da conquistarlo. Però ogni atleta è disciplinato in tutto, essi lo fanno per ottenere una corona che appassisce, noi invece una
che dura per sempre. Io dunque corro, ma non come chi è senza meta. Faccio pugilato, ma non come chi batte l'aria. Anzi, tratto duramente il mio corpo e lo riduco in schiavitù, perché non succeda che dopo aver predicato agli altri, io stesso venga squalificato. È un'immagine sportiva estremamente efficace. Naturalmente questo trattare duramente il mio corpo e lo riduco in schiavitù, non pensiate che Paolo prenda il flagello e di notte al posto di dormire che si flagelli la schiena, no, non è questo. Trattare duramente il mio corpo, ridurlo in schiavitù, significa essere capaci di dire di no ad alcune cose. Una volta insegnavano ai bambini a fare i fioretti, adesso non lo so perché io è da tanto tempo che non faccio catechismo ai bambini, ma proprio tanto tanto. Non so adesso come si faccia la catechesi ai piccoli. Ma trattare duramente il corpo non significa sottrargli ciò di cui ha bisogno, ci mancherebbe altro. Ridurlo in schiavitù non significa mortificarlo, significa essere capaci di dire di sì a ciò che merita ed essere capaci di dire di no a ciò che invece fa male al corpo, ma anche allo spirito. Questo significa trattare duramente. L'immagine militare, Paolo non ha remore nel ricorrere all'immagine militare per parlare del cristianesimo. Nella lettera agli Efesini Paolo dice così, linea 103. Prendete dunque l'armatura di Dio perché possiate resistere nel giorno cattivo e restare saldi dopo aver superato tutte le prove. State saldi dunque, attorno ai fianchi la verità, indosso la corazza della giustizia, i piedi calzati e pronti a propagare il Vangelo della pace. Afferrate sempre lo scudo della fede con il quale potrete spegnere tutte le frecce infuocate del maligno. Prendete anche l'elmo della salvezza e la spada dello Spirito, che è la parola di Dio. Come notate, Paolo non ha preclusioni verso il mondo militare e prende dal mondo militare questa immagine per illustrare la fede, per illustrare chi è il cristiano, per dire come comportarsi. Perché sottolineo questo aspetto? Perché oggi tra i cristiani ci sono alcuni i quali aborriscono il mondo militare. Ma perché? Perché noi siamo per la pace, ma bambini miei, la guerra non la vuol fare nessuno. E i militari, che conoscono molto più di noi la guerra, non la vogliono fare. Se la fanno è per obbedienza allo Stato. L'equilibrio in una società non si pone attraverso gli estremismi. Don Renato è un guerrafondaio, ma per l'amor di Dio, ma per l'amor di Dio. Ma fa parte dell'equilibrio dello Stato anche la figura del militare, come fa parte dell'equilibrio dello Stato un buon servitore dello Stato, un buon ministro, un buon tecnico di ministero. Fa parte della struttura dello Stato un buon vigile, un buon carabiniere, un buon poliziotto, un buon impiegato statale, un buon impiegato delle poste, un buon impiegato del dei telefoni. La realtà della struttura statale è complessa. E non possiamo essere ingenui quando affrontiamo questo problema. Rispettare il mondo dei pacifisti sempre.
chiedere ai pacifisti il rispetto da chi non la pensa come loro è altrettanto giusto, senza per questo essere tacciati da guerrafondai. No, la guerra non la vuole nessuno. Paolo alle volte mescola tutti e due le immagini, sia quella militare sia quella sportiva. Ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la corsa, ho conservato la fede. Ora mi resta soltanto la corona, che è il premio per la gara sportiva, ma non è solo il premio per la gara sportiva. La corona, chi conosce un po' di abitudini militari dell'impero romano, sa che era questa corona di alloro tenuta da uno schiavo sopra la testa del generale vincitore, il quale o a piedi o sulla biga passava sotto l'arco di trionfo. E anche quella era la corona. E quindi che cos'è questa corona? È il segno della vittoria per il generale, ma il segno della vittoria anche per lo sportivo. Ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la corsa, ho conservato la fede, ora mi resta soltanto la corona di giustizia che il Signore giudice giusto mi consegnerà in quel giorno, non solo a me, ma anche a tutti coloro che hanno atteso con amore la sua manifestazione. Fine. Paolo dunque non ha nessuna difficoltà a rifarsi allo sport o alla vita militare per spiegare quello che è la complessità della realtà cristiana. Nella seconda parte del nostro testo, e cioè questa parte in rosa, quindi dal 17 al 21, Paolo affronta un problema. È un problema un po' delicato, e adesso cerchiamo di capire il perché. Paolo dice fondamentalmente: siate miei imitatori. Paolo ha l'ardire di proporre se stesso come modello ai filippesi. Linea 118. Fratelli, fatevi insieme miei imitatori e guardate quelli che si comportano secondo l'esempio che avete in noi. Non ci sono equivoci. Non ci sono equivoci. L'esempio che i filippesi devono seguire è l'apostolo e quelli che si comportano come l'apostolo. Però sotto c'è un trucco. Paolo non è così presuntuoso da dire io sono il modello in assoluto, no. Io sono uno che tenta di imitare Gesù Cristo. In questo voi mi dovete imitare. Prendere Gesù Cristo come modello. Quindi Paolo non dice imitate la sincerità di Paolo, imitate il coraggio di Paolo, imitate la fede di Paolo. No. Paolo dice: voi siete miei imitatori nella misura in cui io sono imitatore di Cristo. E Paolo lo dice con chiarezza. Nella prima lettera ai Corinti, capitolo 11, versetto 1, linea 123. Diventati miei imitatori come io lo sono di Cristo.

versetto 1, fino a 123. Diventati miei imitatori come io lo sono di Cristo. Quindi

fino a 123, diventati miei imitatori come io lo sono di Cristo. Quindi nato il Signore Gesù. Punto. Non di più, non di meno. Naturalmente, quando Paolo dice siate miei imitatori, dice una cosa un po' complessa. Noi non siamo chiamati ad imitarlo solo a livello di fede, ma anche a livello umano. Perché? Proviamo a leggere cosa scrive nella seconda lettera ai Tessalonicesi. Sapete, siamo alla linea 127, sapete in che modo dovete prenderci a modello. È una frase molto indicativa, che vuol dire che quando Paolo diceva siete miei imitatori, qualche equivoco nasceva. E allora Paolo doveva spiegare. In questo caso Paolo sta spiegando in che cosa devono imitarlo a livello umano. Sapete in che modo dovete prenderci a modello? Noi infatti non siamo rimasti oziosi in mezzo a voi, né abbiamo mangiato gratuitamente il pane di alcuno, ma abbiamo lavorato duramente notte e giorno per non essere di peso ad alcuno di voi. Perché Paolo dice questo? Perché i Tessalonicesi erano un pochettino asinelli e con la scusa che la fine del mondo poteva essere imminente avevano ragionato così. Perché andare a lavorare se domani viene la fine del mondo? Arriva domani e la fine del mondo non c'è e lo stomaco comincia a brontolare e per farlo tacere devono mangiare, ma non hanno niente da mangiare perché non hanno soldi, perché non hanno lavorato. E allora cominciano a rubare. E Paolo dice no, questo non funziona. In nome di un concetto teologico sbagliato, voi non potete condurre una vita sbagliata. La fine del mondo arriverà quando meno te l'aspetti, questo è vero, può arrivare anche domani, può arrivare anche domani. Ma tu vai a lavorare. Ed è proprio in questo contesto che Paolo scrive quella famosa frase: chi non vuol lavorare neppure mangi. E allora Paolo dice: in questo caso siete miei imitatori. Sapete in che modo dovete prenderci a modello? Noi infatti, lui e Timoteo, quindi non lui solo, non siamo rimasti oziosi in mezzo a voi, abbiamo predicato ma abbiamo anche lavorato. Dunque la imitazione dell'Apostolo va fatta a livello di fede, per come lui imita Gesù Cristo, ma anche a livello umano, per come lui imita Gesù Cristo. Ricordiamoci che Gesù viene chiamato non solo il figlio del falegname, ma viene chiamato lui stesso il falegname. Gesù ha lavorato alla grande. Questi dunque sono gli elementi per imitare Paolo come modello. Poi Paolo dice, guardate che ci sono altri che non vanno imitati e sono i nemici della croce. Dire nemici della croce è un po' interessante, ma anche enigmatico. Cosa vuol dire essere nemici della croce? Per spiegare questa affermazione occorre fare un percorso in 10 punti e anche forse qualcuno di più. Andiamo alla radice del problema. La radice del problema si chiama alleanza fra Dio e il popolo ebraico. Questa alleanza comportava degli obblighi reciproci, cioè Dio aveva degli obblighi nei confronti del popolo ebraico e il popolo ebraico aveva degli obblighi nei confronti di Dio. Alla fine del libro dell'alleanza, esattamente

letteralmente nel libro del Deuteronomio, si scrive con chiarezza che chi adempia questi obblighi ogni 7 anni c'era il bilancio. Chi aveva adempiuto a questi obblighi riceveva la benedizione. Ricordiamoci che la benedizione in Oriente è un regalo, è un pacchetto, è un regalo. Chi invece non rispetta questi obblighi riceve la maledizione, e la maledizione è la morte. Purtroppo gli uomini non rispettano gli obblighi verso Dio, mentre Dio verso gli uomini sì. Dunque gli uomini meritano la maledizione, cioè la morte. E Dio, lungo la storia, qualche buona sberla di morte purtroppo la dà, proprio per insegnare al popolo che quando ci si impegna in un obbligo nei confronti di Dio, bisogna mantenerlo. Contemporaneamente però Dio si accorge della debolezza degli uomini, la conosce molto bene fin dalle origini, e allora dice: questo schema che crea un legame tra me e il popolo ebraico e che gli ebrei hanno voluto deve essere cambiato. E così suscita 2 grandi profeti: il profeta Geremia il primo e il deutero Isaia il secondo. Geremia sarà il predicatore della nuova alleanza. Questa nuova alleanza è interessante perché mentre la prima alleanza diceva c'è il peccato, c'è il castigo, c'è la preghiera del castigato per essere liberato dalla sofferenza e poi c'è la liberazione. Però dopo il peccato c'è il castigo. Nella nuova alleanza invece c'è il peccato, non c'è il castigo, c'è la preghiera e c'è il perdono. Non più peccato, castigo, perdono, ma peccato, perdono, castigo non c'è. Ma questo per l'orientale era un assurdo, perché ogni cosa cattiva doveva essere espiata. E il deutero Isaia dice: non preoccupatevi, Dio ha provveduto anche a questo e ha creato la figura del servo di Yahweh, il quale pagherà per tutti. Lui si assumerà la responsabilità delle colpe degli uomini passati, presenti e futuri. Quindi l'uomo pecca, il servo di Yahweh espia, e quindi l'uomo può essere perdonato senza che l'uomo subisca il castigo. Nel Vangelo di oggi, se qualcuno va a messa, sentirà una cosa interessante. Di fronte al cieco nato, i discepoli dicono a Gesù: chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché sia nato cieco? Nella concezione degli apostoli, essere ciechi è una malattia che è un castigo per dei peccati o suoi o dei genitori. E Gesù stronca alla radice questo pensiero e dice: non han peccato né lui né i suoi genitori. Sofferenza dunque non è un castigo per i peccati. Non è un castigo per i peccati. Il servo di Yahweh dunque paga per tutti. Nella linea 146 io vi ho citato uno dei tanti testi possibili, che è la lettera ai Galati, capitolo 3, versetto 13. Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge, diventando lui stesso maledizione per noi, poiché sta scritto: maledetto chi è appeso al legno. Dunque lui è diventato la maledizione al posto nostro. Questo è un dato importante. Allora tu non sei chiamato ad acquisire meriti
e a presentare il tuo libretto in banca al Padre Eterno dicendo: io ho questi meriti, quindi mi devi dare questo premio. No, è questa la logica del cristianesimo. Perché Paolo dice con chiarezza: noi siamo salvati per grazia. Ma allora facciamo quello che vogliamo? No, perché le azioni sono manifestazione della fede che tu hai. E se le azioni non le hai, vuol dire che non hai fede. E siccome è la fede l'elemento su cui si poggia la grazia della salvezza, se tu non hai fede, dove si poggia questa grazia della salvezza? E la fede per il cristiano è sempre una fede operosa nella carità. E allora chi sono i nemici della croce? Sono quelli che pensano di salvarsi per i propri meriti e per i quali dunque la croce di Cristo è inutile. Ecco perché Paolo li definisce nemici della croce. Questo è un dato da tenere presente. Andiamo lentamente verso la fine della nostra conversazione. Perché? Perché Paolo dice: la nostra cittadinanza, siamo proprio verso la fine, versetto 20-21, la nostra cittadinanza infatti è nei cieli e di là aspettiamo come Salvatore il Signore Gesù Cristo, il quale trasfigurerà il nostro misero corpo per conformarlo al suo corpo glorioso, in virtù del potere che gli ha di sottomettere a sé tutte le cose. Allora, andiamo un po' per ordine. La nostra cittadinanza politeuma e nei cieli. Noi viviamo su questa terra, ma siamo in qualche maniera pellegrini su questa terra, anzi, adoperando un linguaggio contemporaneo, siamo immigrati. La nostra cittadinanza è altrove. Per riacquistare questa cittadinanza originaria, noi aspettiamo come Salvatore il Signore Gesù. Ma in che cosa consiste questa salvezza? Perché noi adoperiamo molto spesso le parole, ci sembrano perfino belle, ma non sappiamo cosa vogliono dire. Per capire cosa vuol dire aspettiamo come Salvatore il Signore Gesù Cristo, noi dobbiamo chiederci che cos'è la salvezza. E allora proviamo a leggere la linea 168. È un brano della lettera agli Ebrei. Poiché dunque i figli hanno in comune il sangue e la carne, anche Cristo allo stesso modo è divenuto partecipe, perché anche lui ha la nostra carne e il nostro sangue, per ridurre. Gesù Cristo ha assunto la nostra carne e il nostro sangue per ridurre all'impotenza, mediante la morte sua, colui che della morte ha il potere, cioè il diavolo, e liberare così quelli che per timore della morte erano soggetti a schiavitù per tutta la vita. Traduciamo. Salvatore è Gesù che ci ha comperati liberandoci dalla morte. Noi eravamo schiavi della morte. Gesù ci ha comperati e ci ha resi liberi. Questa è la salvezza. Ma, Don Renato, la salvezza non è la remissione dei peccati, quella viene dopo. Ma il primo elemento di salvezza è che noi siamo, come cristiani battezzati, siamo liberati dalla morte.
Quindi noi viviamo l'esperienza della morte, ma non è l'ultima parola su di noi. Gesù lo dirà a Marta nell'episodio della risurrezione di Lazzaro: io sono la risurrezione e la vita, chi crede in me, anche se muore, vivrà. Quindi la morte è solo un passaggio, non è una permanenza per sempre. Perché? Perché Cristo ci ha sottratti al potere della morte e quindi al potere del demonio, morendo sulla croce. Aspettiamo come Salvatore, e adesso abbiamo capito che cosa si intende, il Signore Gesù Cristo, il quale metaschematizzei. Questo metaschematizzei lo dice la parola schema, meta, oltre. Quindi cambierà il nostro misero corpo, andrà oltre lo schema che abbiamo oggi. Per conformarlo, sin morfon. Morfè, forma. Giusto. Per dargli una forma come il suo corpo, della gloria, cioè risorto. Testo greco dice sin morfon to somati tes doxes. Per dargli la forma del corpo della gloria, in virtù del potere che ha di sottomettere a sé tutte le cose. Ecco che cos'è la salvezza. Siamo sottratti dalla morte e avremo un corpo come quello di Cristo. Alcuni vecchi teologi dicevano: tutti quanti avremmo 36 anni. Quindi non saremo senza capelli, non avremo la pancetta della vecchiaia. È uno scherzo, ovviamente, però quello che per noi è importante è che il corpo risorto di Cristo è il modello nel quale ognuno di noi può rispecchiarsi pensando a quando sarà risorto. Il quale, Gesù Cristo, trasfigurerà il nostro misero corpo, gli farà cambiare schema e gli darà la stessa forma del suo corpo di gloria, del suo corpo risorto. Bene, la salvezza dunque non è la sopravvivenza dell'anima soltanto. Quella è una parte, ma è la risurrezione del corpo, il cammino, meglio, la meta finale della nostra esistenza. Io lì vi ho sottolineato la linea 175-176, la radice del verbo schema, metaschematisei, e sin morfon, morfè, la forma. Bene, l'invito finale, e così chiudiamo la nostra conversazione, l'invito finale è un invito estremamente importante. Perciò, fratelli miei carissimi e tanto desiderati, mia gioia e mia corona, rimanete in questo modo, in quello che vi ho spiegato, saldi nel Signore, carissimi. Naturalmente questo versetto 1 del capitolo 4 non è la conclusione della lettera vera e propria, perché la conclusione formale della lettera la trovate ai versetti 8 e 9, linea 182.
In conclusione, è evidente. Fratelli, quello che è vero, quello che è nobile, quello che è giusto, quello che è puro, quello che è amabile, quello che è onorato, ciò che è virtù e ciò che merita lode, questo sia oggetto dei vostri pensieri. Non i meriti, non la circoncisione, non la legge. Le cose che avete imparato, ricevuto, ascoltato e veduto in me, e siamo nella periautologia che abbiamo esaminato prima, metteteli in pratica. E il Dio della pace sarà con voi. Questa è la conclusione formale di questa lettera di rimprovero che Paolo scrive ai Filippesi. Mettere la conclusione sostanziale è quella lì evidenziata in giallo, che ha anche un andamento poetico, se notate, perché la parola agapetoi apre e chiude il versetto. Perciò, fratelli miei carissimi e tanto desiderati, mia gioia e mia corona. È un dato importante. I cristiani di Filippi sono la gioia di Paolo, nonostante diano un po' di pensieri all'apostolo, e sono la sua corona, cioè la manifestazione del trionfo del Vangelo. Rimanete in questo modo. Noi abbiamo esaminato il modo ed è piuttosto complesso. Però una volta capito, è tutto sommato chiarissimo. Chiarissimo. Rimanete in questo modo saldi nel Signore, carissimi. Questa conclusione sostanziale, non formale, manifesta il legame profondo amicale che Paolo ha con i Filippesi. Ma questa amicalità, questa amicizia, questa cordialità non deve assolutamente diventare un modo compagnone di lasciar perdere le cose importanti. Perciò, fratelli miei carissimi, tanto desiderati, mia gioia e mia corona, ed ecco che arriva il actum vitae. Rimanete in questo modo, non in un altro, in questo modo. Saldi nel Signore, carissimi. E questo modo comporta non essere nemici della croce. Avere cioè davanti il valore redentivo di ciò che Cristo ha compiuto.

0: Avete ascoltato la conferenza del biblista Monsignor Renato De Zanna tenuta presso il seminario di Pordenone
1: sulla lettera di San Paolo ai Filippesi.

0: Vocazioni. A cura di Daniela Lami.
1: Questa settimana si conclude questa prima parte, speriamo sia la prima parte di un percorso più lungo di vocazioni, e allora abbiamo pensato di concludere nel migliore dei modi possibili. Adesso lo chiederò al mio ospite, perché mi ha raggiunto in studio e sono felicissima. Intanto saluto e ringrazio Paola Corona, che è in regia, Don Michele Gianola.
2: Buongiorno,
1: ben arrivato.
2: Grazie, ben arrivati, grazie dell'invito.
1: Don Michele, lei che fa?
2: Io sono il direttore dell'Ufficio Nazionale per la Pastorale delle Vocazioni alla Conferenza Episcopale Italiana. Mi occupo di vocazioni, diciamo, da quando sono prete, sono 25 anni, per cui mi sento a casa, insomma, grazie dell'invito.
1: 25 anni di sacerdozio compiuti da poco, che emozione le ha dato quel 16 giugno del 2026, ripensare al 16 giugno del 2001?
2: Sì, è certamente 25 anni, così fanno fare anche un po' di bilancio e soprattutto davvero fanno un po' guardare indietro, accorgendosi di come la vita fa crescere, no? Molto, perché ci si guarda, almeno io mi sono guardato pensandomi il 16 giugno del 2001 con tanta simpatia, ero così giovane, no? E in questi anni appunto c'è stata tanta storia, tanta vita, no? Nei confronti anche del ministero che mi è stato affidato, la stessa vocazione mi ha fatto crescere. Questo credo che sia una dimensione decisiva, no? Quando si diventa preti non è la fine della storia, ma è l'inizio, e quindi dopo 25 anni è bello anche ringraziare il Signore di tutto il cammino che è stato fatto, insomma.
1: Non c'è dubbio, tra l'altro un cammino il suo, sempre a fianco dei giovani, anche degli adulti, ma sempre con la vocazione al centro. Quando lei è diventato sacerdote, immaginava che comunque il suo percorso sarebbe stato in quest'ambito? Già lo sapeva, lo augurava, ci aveva mai pensato?
2: No, io in realtà non ho mai fatto, non mi è stato mai affidato un ministero che mi sarei aspettato che mi venisse affidato, perché in quegli anni nella diocesi di Como, diciamo, la via ordinaria era che quando si diventando preti si andava a fare il vicario parrocchiale, il viceparroco, no? All'interno degli oratori, parliamo degli anni, dell'inizio degli anni 2000, era la via ordinaria, diciamo. Invece subito mi è stato chiesto di svolgere il ministero di educatore in seminario, ho fatto il vicerettore, e cosa che non mi sarei mai atteso di fare. E qualche anno dopo il vescovo mi chiese di venire a Roma a studiare, approfondire la teologia spirituale, specializzazione per formatori. Rientrai, feci un'esperienza parrocchiale che pensavo diventasse, insomma, l'orizzonte un po' della mia vita, dopo 9 mesi di sostituzione di un parroco. Invece al termine di questi 9 mesi mi richiesero di accompagnare la pastorale vocazionale della diocesi. Poi nel 2017 appunto sono venuto a Roma alla Conferenza Episcopale Italiana. Anche lì mai appunto mi sarei immaginato di svolgere questo ministero. Credo che il bello sia accogliere un po', no, le sorprese della vita, in questo caso, che si rivelano feconde se si riesce ad acconsentire un po' al movimento che esse creano. Insomma, la vita non è, soprattutto nella vocazione al celibato, tutta nelle nostre mani, no?
1: Beh, bellissimo, la vita ci sorprende sempre, ha detto bene, bisogna accogliere queste sorprese, assecondarle in qualche modo, non opporsi, quindi.
2: Bisogna, sì, un po' direi acconsentire al movimento, no? Non è una passività, ha un po' il sapore dell'accogliere un invito. E il Signore dice sempre, se vuoi, potremmo dire, no? Invita, no? Alla sequela. E questo accade sia nella vocazione battesimale che anche nei passaggi, diciamo, che il Signore, la Chiesa, insomma la storia ci mette davanti.
1: Don Michele, parleremo di vocazioni ovviamente con lei in generale, ma lei sa che inevitabilmente dobbiamo parlare anche della sua di vocazione. Quando ha sentito dentro di lei i primi segnali di qualcosa, di questo invito che le stava arrivando?
2: Diciamo che io il segnale chiaro l'ho sentito che già stavo in seminario.
1: Che bello!
2: Sì, sono entrato in seminario dopo le scuole superiori, quindi a 19 anni, direi con una sana, non so se sana, comunque una buona dose di incoscienza, perché avevo intenzione di iscrivermi all'università, forse, però non del tutto convinto. Ho fatto studi informatici prima di entrare in seminario, e poi un prete mi chiese se non avessi mai pensato di entrare in seminario. io gli risposi assolutamente di no, cosa che in effetti non avevo mai pensato di entrare in seminario. Eppure questa parola mi rimase un po' lì, no, durante l'estate tra la quarta e la quinta superiore. E vabbè, a un certo punto dopo la quinta, dopo qualche pochi incontri vocazionali, realmente pochi, decisi di entrare in propedeutica, anno nel quale mi venne detto che aveva come obiettivo quello di capire, no, quale fosse la propria strada nella vita. Quindi appunto così, sinceramente, veramente con tanta incoscienza, decisi di entrare in propedeutica. Allora, racconto sempre che dopo 2 giorni volevo già uscire, perché i primi 2 giorni furono un ritiro in silenzio, anche a pranzo e a cena, no? Come accade normalmente per i ritiri, ma io non ero abituato, evidentemente. Per cui il secondo giorno dissi al vicerettore, che non conoscevo, perché da Como ci mandavano a Brescia, no? Ancora non c'era in quegli anni la propedeutica a Como. Dissi al vicerettore che non era il mio posto, sarei così tornato a casa. E lui, non conoscendomi appunto e accogliendo un po' questa fatica, fondamentalmente mi disse: ma forse però ti conviene rimanere almeno fino alla fine della settimana, no? E dissi sì, per orgoglio rimasi fino alla fine della settimana. E poi dopo così rimasi anche la settimana successiva, un po' di... mi trovavo anche bene, perché ad approfondire le cose della fede sinceramente mi era sempre piaciuto. La mia vita è sempre nel piccolo paese sul lago nel quale sono nato, a Badia Lariana. Diciamo, in quegli anni l'oratorio era il luogo di condivisione, di crescita, insomma, no? Sì, anche lo sport, insomma, sì, tutto, sì, il gioco si stava in oratorio. E quindi le cose della fede mi interessavano, approfondirle in seminario. Comunque la compagnia era piacevole, sono rimasto in seminario per tutto l'anno della propedeutica. Al termine di quell'anno mio padre si ammalò e morì nel giro di poco tempo, in un mese, no? Sì, era giovane, aveva 50 anni, e questo per me fu chiaramente un colpo molto forte, insomma, no? Decisi di continuare la vita che avevo intrapreso per non mettere in discussione, pur nella fatica, no? Nel dolore di quel periodo, io decisi di continuare in seminario a Como, e quindi entrai in prima teologia. Quando arrivai in quarta teologia, mi dissi che non ero realmente felice, vivacchiavo, diciamo. Mi dissi: se divento prete, voglio diventare prete più contento, insomma, cioè che ci sia qualcosa, no? Allora chiesi al mio padre spirituale come fare. Lui mi suggerì di venire a Roma, ad Ariccia, al mese ignaziano, un mese di esercizi spirituali. Io col silenzio inizialmente non ero molto, come dire, amico, e invece fu un'esperienza decisiva, perché ascoltando la finale del Vangelo di Marco, al capitolo 16, c'è questa espressione: i discepoli partirono e predicarono dappertutto. A me quella parola dappertutto in quel momento fu la luce sufficiente per riconoscere l'invito del Signore. Capivo che il Signore mi invitava, senza obbligarmi, certamente, a continuare il seminario e diventare prete. Devo dire che questa è la luce proprio più chiara che ho, che la racconto come se fosse realmente ancora ieri. Sono passati quasi 30 anni, insomma, no? Facendo memoria, in realtà attorno alla parola poi ricordo anche esperienze precedenti, no? Perché è più facile fare memoria una volta che si è riconosciuta un po' la luce, no, della vocazione. Certo. E quella più lontana a cui riesco ad andare è un campo scuola alle medie, nel quale, intanto che ero in montagna, accanto a un fiumiciattolo che scorreva lì, per la prima volta lessi la parola di Dio, riconoscendo una sorta di gusto nuovo, no? Mai sperimentato. Chiaramente, appunto, è solo, mi viene dalla memoria, no? Quella sorta di luce che traspare dalla parola di Dio, che poi si conosce al volto di Gesù.
1: Bello, grazie Don Michele. Ho detto grazie al titolo di una delle canzoni che lei mi ha indicato. Lei ha scelto questa canzone di Amara, della quale, come le dicevo, io mi sono andata a stampare il testo, perché le parole di questa canzone sono perfette per lei, secondo me, sono perfette anche per la mia di vita, e secondo me anche per i nostri ascoltatori. Perché ha scelto grazie?
2: Ho scelto grazie perché credo che sia una postura nei confronti della vita che è molto felice, no? Penso che abbia anche molto a che fare, questo non c'entra col testo della canzone, ma con la vita spirituale, no? E con l'Eucaristia. è un rendimento di grazie e ci permette di riconoscere che all'interno della nostra storia ci sono, e della nostra realtà anche oggi, ci sono molti, molti motivi per ringraziare. La vita è faticosa, però all'interno di ogni giorno, invece che andare a cogliere la zizzania, è necessario andare a cercare il grano, cioè quello che c'è. Questo è fecondo per la vita di tutti, è fecondo anche molto per la vita della Chiesa, cioè imparare a ringraziarci gli uni gli altri del bene che facciamo, credo che sia decisivo.
1: E anche raccontarlo, questo bene che si fa, perché si racconta solo il male. Allora ce l'ascoltiamo, è Amara con Grazia.

0: E dalla musica torniamo alle nostre chiacchiere. Tra l'altro le racconto una cosa di me, visto che lei mi ha raccontato tanto di lei. A proposito dei grazie, sai che ho un quadernino sul quale la sera prima di andare a dormire scrivo almeno 3 cose per cui sono grata in quella giornata? È un esercizio utile, perché delle volte sembra che non ci sia nulla di cui dire grazie, invece c'è tantissimo.
1: Sai che lo suggeriva anche il cardinale Carlo Maria Martini nei suoi modo di fare l'esame di coscienza. Suggeriva proprio questo, di partire con uno sfondo di gratitudine, perché la gratitudine è la luce, la lanterna che ci permette, questo parafraso un po' io, di andare alla ricerca anche dei nostri peccati, perché il male dentro nella nostra vita, l'errore, lo sbaglio, diciamo il peccato, anche la scelta della libertà distorta, c'è, ma all'interno di un grande sfondo d'oro, vorrei dire, che è la gratitudine, la misericordia. E quindi mi sembra un esercizio veramente molto grazie per avercelo raccontato.
0: Niente, lo consiglio a tutti. All'inizio è difficile, ma con l'allenamento viene molto molto semplice. Torniamo alla vocazione, alle vocazioni in generale. Le vocazioni sono in fondo una responsabilità di tutti noi.
1: Beh, noi le vocazioni che parliamo soprattutto sono vocazioni cristiane, no? Perché quelle che riconosciamo noi partono dal battesimo, diciamo, questo è un ambito che possiamo circoscrivere, no? Il battesimo, che è la vita dei figli, no? La vita del figlio che ci permette appunto di riconoscerci figli amati, che nella profondità del nostro cuore, chi siamo realmente, no? Alla radice del nostro essere c'è questa parola che ci annuncia la figliolanza. Fiorisce, potremmo dire, no? È un seme che viene coltivato, cresce e sboccia nelle diverse vocazioni, no? Nelle 4 forme di base che sono il ministero ordinato, la vita consacrata, il matrimonio, il laicato vissuto nel mondo, e poi nelle singole, diciamo, caratteristiche di ciascuno, perché dentro una forma, potremmo dire, dentro un'impalcatura, una struttura, uno scheletro di ogni singola vocazione, ciascuno ha la sua storia che è unica. L'orizzonte vocazionale, potremmo allargare invece un po' di più il discorso, secondo me è una dimensione anche molto dell'umano, no? Tutti gli uomini e le donne della storia sono invitati a compiere qualcosa nella vita, no? Un'impresa, diciamo, non necessariamente così grande, ma nella semplicità della loro vita ognuno ha un compito, potremmo dire, no? Una missione, ha la possibilità di rispondere alla vita facendola crescere nella direzione del bene. Ecco, questo vorrei dire, se vogliamo una dimensione un po' più ampia. È chiaro che poi noi sul tema vocazioni parliamo più specificamente delle vocazioni cristiane, insomma, della vita.
0: Lei ha accompagnato tantissimi giovani, le famiglie che ruolo hanno in questo percorso vocazionale? Cioè, capita mai che si mettano di traverso, o viceversa, che il loro supporto anche in quei momenti di debolezza o di ripensamento, dopo i 2 giorni in silenzio magari, nel suo caso il loro apporto si riveli fondamentale?
1: Sì, accompagnando le vocazioni, ne ho accompagnate diverse in questi anni, sorrido perché sempre più, diciamo, negli ultimi anni le famiglie tendono a opporre un po' di resistenza, no? Poca o tanta resistenza in relazione appunto alla propria esperienza, anche non solo di fede ma di vita, di relazioni familiari. Mi è capitato diverse volte di poter accompagnare, se possiamo dire tra virgolette, anche i genitori qualche volta, no?

0: durante la scelta del figlio, senza mai sostituirsi chiaramente a chi sta per scegliere, no? questo mai è decisivo non farlo, insomma. Però magari chiacchierando, no? Un po' della forma vocazionale a cui il figlio o la figlia si sta orientando, si può capire che la Chiesa ha una sana pedagogia nell'accompagnamento vocazionale, cioè la decisione ultima arriva solo alla fine e c'è una gradualità nella conoscenza della vocazione che permette sia al chiamato di capire se quella è realmente la strada che vuole intraprendere nella vita, alla quale il Signore la invita, sia la Chiesa ha la possibilità di fare discernimento, no? Per cui è più semplice immaginarla tra due fidanzati, no? Ci si conosce, non si decide già subito, no? di vivere insieme, di sposarsi. Dinamiche, diciamo, in maniera analoga possono essere trasferite anche nella vocazione al celibato, sia al maschile che al femminile. Un passo alla volta e con anche un obiettivo specifico, no? di discernimento che permette di capire appunto qual è la via. E la questione, diciamo, più profonda, insomma, che muove dubbi nei confronti delle famiglie spesse volte è riguardo la felicità della vita. Non sembra possibile che una scelta vocazionale possa rendere felice la vita del figlio o della figlia, e il tema della libertà, no? Sembra che una strada vocazionale, diciamo, costringa in qualche modo la libertà, no? E quindi questo lo
1: faccia
0: fiorire. Invece
1: no, perché la libertà è una parola, anzi, abbinata perfettamente alla parola vocazione.
0: Perché se il cammino è un cammino serio, diciamo, e ben fatto, ci si accorge che la libertà è proprio il nodo sul quale si compie il discernimento. Perché quando una vocazione nella Chiesa è riconosciuta dalla Chiesa nel momento del sacramento, della professione religiosa, per esempio, l'unica cosa che si chiede, come accade anche nel matrimonio, è circa la volontà, no? Sei venuto liberamente davanti, certo, a scegliere di sposarti, e anche nel diventare preti sono 5 domande, no? Alle quali si risponde sì, lo voglio, con l'aiuto di Dio lo voglio, così nel ministero ordinato e anche nella professione religiosa. Il nodo è proprio questo, che realmente dopo il cammino tu vuoi, non nel senso volontaristico del termine, ma hai capito che realmente quella è la vita che vuoi vivere.
1: L'altra cosa forse sono le aspettative che i genitori hanno nei confronti dei figli.
0: Sì, anche questo è vero. Devo dire che nella maggior parte dei casi, poi per carità ci sono alcune situazioni più faticose, quindi, però nella maggior parte dei casi, quando un genitore si accorge che all'interno del percorso vocazionale il figlio o la figlia sono contenti, no? Diventano luminosi, perché la libertà fa un po' questo gioco, no? La libertà restituisce la figliolanza, e per cui il cammino di consolidamento della libertà permette alla persona di rimanere in piedi, no? di fiorire, appunto, di crescere, di consolidarsi, di diventare appunto un uomo, una donna in pienezza, no? Allora i genitori si accorgono che il cammino forse sta funzionando, insomma, no? Che forse realmente quella è la vita. Di questo ci si accorge anche dalla parte di chi accompagna, no? Quando un itinerario, un giovane, una giovane diventano tristi, cupi, ripiegati su se stessi, forse certamente c'è qualcosa da verificare, no? Nel cammino, se quella sia realmente la vita da intraprendere, perché il Signore, appunto, l'incontro con la verità, no? Con la sua storia, no?
1: E allora glielo chiedo, ovviamente lei poi ha avuto la mancanza del papà prima che fosse ordinato sacerdote, però in generale quando lei poi aveva deciso di affrontare il propedeutico in famiglia, cosa
0: noi
1: hanno
0: devo
1: detto?
0: Dire che la mia famiglia ha accolto, certo, con una sana sorpresa, perché lo ricordavamo l'altro giorno anche con gli amici della parrocchia, nessuno si aspettava che io entrassi in seminario, e appunto non me lo aspettavo nemmeno io, per cui no. A parte questo, diciamo,
1: disorientamento iniziale,
0: la mia famiglia non ha assolutamente assolutamente posto a resistenza. Anzi, ricordo che mio padre mi disse: bene, vai a vedere, cerca di capire, se vuoi tornare indietro la porta è sempre aperta, no? Per cui questo fu una sorta di incoraggiamento. Quindi no, da questo punto di vista io sono stato accompagnato, nel senso, molto disponibili i miei genitori.
1: Se le va, ci ascoltiamo un'altra canzone prima poi di chiudere la nostra chiacchierata. E qui siamo proprio sulla musica di questi giorni, il brano dell'estate, Giovanotti e Alfa, giusto?
0: Giovanotti e Alfa, sì, perché intanto mi piaceva questa diciamo incontro fra generazioni.
1: Vero.
0: No? Credo che sia un aspetto anche importante da sviluppare anche noi come chiesa, no? Credo questo passaggio, questa sinergia tra generazioni, mi sembra importante, cioè mi piace, insomma, pensarla così. Ecco, questo dialogo mi sembra importante, perché noi come adulti siamo invitati a passare il testimone, no? La bellezza dell'adulto è quella, la capacità di dare, diciamo, la fiducia per che il giovane possa credere possibile il passo verso il futuro. E questo, secondo me, lo dobbiamo sempre tenere molto presente. E poi direi che possiamo ascoltarla, no?
1: Ma direi proprio di sì. Si intitola Buon Vento, è proprio bella.
0: Ci sono alcuni elementi che hanno a che fare con la vocazione, a mio avviso.
1: Pienamente d'accordo. Buon Vento.

0: eterna è il mio amico sole. Buon vento a chi oggi partirà e sa per certo che mal tempo passerà.
1: E poi tra l'altro è una canzone anche che mette proprio allegria, positività, che poi è quello che in fondo ci siamo detti fino ad ora, no? Bisogna trasmettere positività anche con le storie che si raccontano.
2: Bisogna trasmettere positività con la vita, no? Con le storie che si raccontano. E io credo che questo sia appunto molto importante anche per la pastorale, no? della Chiesa. Noi spesse volte raccontiamo indagini sociologiche che descrivono la realtà come cupa, nera, anche all'interno della Chiesa, no? Molte cose non vanno nel realismo che al quale il Vangelo ci costringe sanamente. Noi siamo chiamati però a prendere il largo, no? Questo è un po' il tema che ho colto della canzone, e non di essere questi marinai da terraferma, no? Con mille problemi e questioni nella testa che però non invitano a prendere il largo. Prendere il largo, attraversare le tempeste. Ci sono delle tempeste che possono essere scansate, no? Ma ci sono altre tempeste che vanno affrontate, no? Questo ci ha raccontato un po' la canzone. E affrontare le tempeste ci dà la possibilità di arrivare là dove il mare è profondo. È l'invito del Vangelo, no? Prendi il largo e getta le reti per la pesca. Cioè, non avere paura è l'annuncio che percorre tutto il Vangelo, no? Questo non è un'incoscienza, come dire, di chi dell'avventuriero, no? Ma è il coraggio del pellegrino, di chi parte cercando di raggiungere una meta, conoscendo bene la meta e conoscendo anche la difficoltà del viaggio. Questo credo che sia una cosa molto importante della vita.
1: Don Michele, lei sa che non la posso far andare via senza chiedere anche a lei la sua personale definizione di vocazione.
2: Io vi racconterò la definizione di vocazione che mi ha regalato un giovane che non conosco, perché alla Giornata Mondiale della Gioventù di Panama noi così offrimmo uno stand vocazionale nel quale i giovani potevano scrivere attraverso dei post-it colorati una preghiera per le vocazioni o una definizione di vocazione. Questo stand bianco, il classico stand 3x3 da fiera, era inizialmente assai triste e poco poco appetibile, ma pian pianino e i giovani riempirono proprio pieno, ne ho raccolti più di 1500.
1: Ma che meraviglia!
2: Bellissimo, sì. Uno di questi post-it portava questa scritta in italiano, per cui sicuramente è un giovane italiano. La vocazione è la versione migliore di te stesso. Mi piace perché intanto invita a cogliere una realtà, diciamo, no? Della propria vita, non la versione migliore in assoluto. E la bellezza di capire che insieme al Signore c'è la possibilità di compiere qualcosa di bello, no? Di buono nella vita, cioè che la vocazione ti rende così fiorito, potremmo dire.
1: Mi piace tantissimo, la faccio mia. Io la ringrazio, Don Michele. Grazie.
2: Grazie a lei, grazie agli ascoltatori.
1: E grazie a Paolo Corona, che era regia. Grazie a tutti.
3: Vocazioni. A cura di Daniela Lami.

0: Trasmettiamo ora la preghiera delle lodi, mercoledì della prima settimana del Salterio.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in mio aiuto.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
1: Notte, tenebre e nebbia, fuggite. Entra la luce, viene Cristo Signore.
2: Il sole di giustizia trasfigura ed accende l'universo in attesa.
1: Con gioia pura ed umile, fra i canti e le preghiere, accogliamo il Signore.
2: Salvatore dei poveri, la gloria del tuo volto splenda su un mondo nuovo.
1: A te sia lode, o Cristo, al Padre e al Santo Spirito, oggi e sempre nei secoli. Amen. Alla tua luce, Signore, vediamo la luce. Nel cuore dell'empio parla il peccato. Davanti ai suoi occhi non c'è timor di Dio, poiché egli si illude con se stesso nel ricercare la sua colpa e detestarla.
2: Inique, fallaci sono le sue parole. Rifiuta di capire, di compiere il bene.
1: Iniquità trama sul suo giaciglio, si ostina su vie non buone. Via da sé non respinge il male.
2: Signore, la tua grazia è nel cielo, la tua fedeltà fino alle nubi.
1: La tua giustizia è come i monti più alti, il tuo giudizio come il grande abisso. Uomini e bestie tu salvi, Signore.
2: Quanto è preziosa la tua grazia, o Dio! Si rifugiano gli uomini all'ombra delle tue ali, si saziano dell'abbondanza della tua casa e li disseti al torrente delle tue delizie.
1: È in te la sorgente della vita. Alla tua luce vediamo la luce.
2: Concedi la tua grazia a chi ti conosce, la tua giustizia ai retti di cuore.
1: Non mi raggiunga il piede dei superbi, non mi disperda la mano degli empi. Ecco, sono caduti i malfattori, abbattuti non possono rialzarsi.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alla tua luce, Signore, vediamo la luce.
2: Sei grande, Signore, mirabile nella potenza, invincibile. Lodate il mio Dio con i timpani, cantate al Signore con cembali, elevate a Lui l'accordo del salmo e della lode, esaltate e invocate il suo nome.
1: Poiché il Signore è il Dio che stronca le guerre.
2: Innalzerò al mio Dio un canto nuovo. Signore, grande sei tu e glorioso, mirabile nella tua potenza e invincibile.
1: Ti sia sottomessa ogni tua creatura, perché tu dicesti e tutte le cose furono fatte, mandasti il tuo spirito e furono costruite, e nessuno può resistere alla tua voce.
2: I monti sulle loro basi, insieme con le acque sussulteranno. Davanti a te le rocce si struggeranno come cera. Ma a coloro che hanno il tuo timore tu sarai sempre propizio.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Sei grande, Signore, mirabile nella potenza, invincibile.
1: Acclamate Dio con voci di gioia. Applaudite, popoli tutti. Acclamate Dio con voci di gioia, perché terribile è il Signore, l'Altissimo. Re grande su tutta la terra.
2: Egli ci ha soggettati i popoli, ha messo le nazioni sotto i nostri piedi, la nostra eredità ha scelto per noi, vanto di Giacobbe, suo prediletto.
1: Ascende Dio tra le acclamazioni, il Signore al suono di tromba.
2: Cantate inni a Dio, cantate inni, cantate inni al nostro Re, cantate inni, perché Dio è Re di tutta la terra. Cantate inni con arte.
1: Dio regna sui popoli, Dio siede sul suo trono santo.
2: I capi dei popoli si sono raccolti con il popolo del Dio di Abramo, perché di Dio sono i potenti della terra. Egli è l'Altissimo.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Acclamate Dio con voci di gioia.
2: Non fare a nessuno ciò che non piace a te. Dà il tuo pane a chi ha fame e fa parte dei tuoi vestiti agli ignudi. Chiedi il parere ad ogni persona che sia saggia e non disprezzare nessun buon consiglio. In ogni circostanza benedici il Signore e domanda che ti sia guida nelle tue vie e che i tuoi sentieri e i tuoi desideri giungano a buon fine. Verso la tua parola.
1: Guida il mio cuore.
2: Fammi vivere nella tua via.
1: Guida il mio cuore.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Verso la tua parola guida il mio cuore. Dimostraci, o Dio, la tua misericordia e ricorda il tuo patto santo. Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo
2: e ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, suo servo,
1: come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo.
2: Salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
1: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza,
2: del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
1: di servirlo senza timore, in santità e giustizia, al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
2: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade,
1: per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza, nella remissione dei suoi peccati.
2: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge,
1: per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte,
2: e dirigere i nostri passi sulla via della pace.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Dimostraci, o Dio, la tua misericordia e ricorda il tuo patto santo.
2: Ringraziamo il Cristo Redentore, che si compiace di chiamare fratelli coloro che ha santificato con il suo Spirito, e invochiamo: conferma nella fede i tuoi fratelli, o Signore. Benedici questo giorno che iniziamo nel ricordo della tua risurrezione.
1: Fa che sia pieno di opere sante al servizio del tuo amore.
2: Tu che disponi i nostri giorni ad un fine di salvezza e di gioia,
1: rinnova oggi il nostro essere e il nostro operare a lode della tua gloria.
2: Insegnaci a riconoscerti in tutti gli uomini
1: e soprattutto nei poveri e sofferenti.
2: Donaci di vivere in pace con tutti
1: e di non rendere a nessuno male per male.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: O Dio, nostra salvezza, che ci hai fatto figli della luce, guidaci nel nostro cammino, perché diventiamo operatori di verità e testimoni del tuo Vangelo. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.

C'è una conchiglia sulla spiaggia, abbandonata e sola. Aspetta il bacio dell'onda per sentire il brivido del mare, essere riempita dell'acqua infinita.

Il prete ragazzino. Così Attilano Cruz Alvarado è stato consegnato al martirologio della Chiesa messicana, quasi a ricordare con i suoi lineamenti giovanili, se mai ce ne fosse bisogno, che un autentico ministro di Dio non si misura con gli anni di ministero, né tantomeno con quelli di vita, ma unicamente dall'intensità con cui è capace di vivere il proprio sacerdozio, anche fino alle estreme conseguenze. Nasce il 5 ottobre 1901 in una famiglia profondamente cristiana, ma autenticamente povera, e che proprio per questo fatica non poco ad accettare la sua vocazione, che si manifesta prestissimo. Ed è soltanto dopo molte insistenze che nel 1914 riesce a convincere papà a lasciarlo andare in collegio per imparare a leggere e a scrivere, e nel 1917 può entrare così nel piccolo seminario che il suo parroco ha aperto in parrocchia. Vi resta 3 anni per proseguire poi gli studi nel seminario di Guadalajara, dove riceve gli ordini minori.

Il 1924, però, non è soltanto l'anno di questi suoi importanti passi verso il sacerdozio, ma soprattutto l'inizio di un periodo di autentica passione per i cristiani messicani. Nel solo mese di dicembre, il seminario viene perquisito due volte e chiuso con sigilli. I seminaristi vengono dispersi e attorno a loro c'è un clima che impedisce loro di proseguire la preparazione. È per questo che i superiori decidono in fretta e furia di trasferirli a piccoli gruppi in luoghi sicuri, facendoli partire senza bagagli e alla spicciolata per non dare nell'occhio. Il gruppo dei teologi, di cui fa parte Atilano, si trasferisce in un luogo isolato, protetto da una fitta vegetazione. Qui proseguono la loro preparazione e qui lui viene ordinato diacono il 17 luglio del 1927 e sacerdote appena 7 giorni dopo. È perfettamente cosciente che quello, da un punto di vista puramente umano, è il periodo meno adatto e più rischioso per voler essere prete. La rigida applicazione della nuova Costituzione, approvata 10 anni prima, vieta ad esempio di celebrare fuori dal luogo di culto, di suonare le campane, di portare l'abito talare in pubblico, di indossare medagliette con figure sacre, di conservare o distribuire santini religiosi.

Atilano, scrivendo alla sorella poco prima dell'ordinazione, confida di sapere perfettamente che soprattutto in quei giorni essere prete significa lasciarsi associare alla passione di Gesù, ma le chiede anche di avere fiducia, sapendo che come per Gesù il suo dolore si cambierà presto in gioia. Il 6 agosto torna tra i suoi, a Teocaltiche, per celebrare la sua prima messa con le precauzioni e le limitazioni che la delicata situazione politica impone. Pochi giorni di riposo tra le mura di casa e poi subito il suo primo incarico come viceparroco a Cuquio, per prendere il posto di padre Toribio Romo, destinato ad altro incarico, che sarà martirizzato 6 mesi dopo e che adesso noi veneriamo come santo. A Cuquio è parroco padre Justino Orona, altro sacerdote santo, di grande prudenza ed intensa vita spirituale. È lui ad accompagnarlo nei primi passi del ministero, a spianargli le prime difficoltà, ad insegnargli ciò che prima di tutto va ripetendo a se stesso come un ritornello, che cioè malgrado i pericoli i parrocchiani non devono essere abbandonati e che in mezzo a loro bisogna restare o da vivo o da morto.

Quando poi vivere in canonica diventa davvero impossibile e troppo rischioso, si fanno entrambi pellegrini da un rancio all'altro, invitati e nascosti dai loro stessi parrocchiani, che per tutto questo sanno di mettere in gioco la loro stessa vita e malgrado ciò li proteggono, organizzando messe clandestine nei granai e la celebrazione notturna dei sacramenti. Padre Attilano, anche se giovanissimo, si cala perfettamente nel ruolo di prete clandestino, vestendo come i campesinos e indossando un sombrero a larga testa per passare inosservato da un rancio all'altro, dove il suo parroco lo indirizza. Malgrado la differenza di età, tra i due si è stabilita una profonda intesa spirituale e una grande collaborazione. Il parroco vuole rendere partecipe il suo giovane collaboratore dei suoi piani pastorali, ed è per questo che a fine giugno 1928 lo manda a chiamare per farlo venire in tutta fretta nel rancio Las Cruces, nella casa ospitale della famiglia Jiménez, dove ha anche dato appuntamento a suo fratello e ad un altro fidato collaboratore laico per quello che noi chiameremo oggi un incontro di programmazione pastorale. Padre Attilano si mette subito in viaggio e arriva dal suo parroco la sera del 30 giugno. Il tempo per recitare insieme il rosario, mangiare un boccone e raccontarsi qualcosa prima di dormire. Non sanno che una spia ha già denunciato la loro presenza in quella casa e i federali sono sulle loro tracce.

Verso le 2 di notte, l'abitazione è completamente circondata e qualcuno bussa energicamente alla porta. È padre Giustino a venire ad aprire, salutando i suoi assassini con il tradizionale «Viva Cristo Re» e ricevendo per tutta risposta una scarica di pallottole che lo freddano sull'uscio di casa. Stesso trattamento per suo fratello e per padre Tilano, che viene trovato inginocchiato ai piedi del letto. Poi i 3 corpi sono trasportati in piazza ed esposti davanti alla chiesa, in mezzo alle volgarità e alle oscenità dei militari. Il macabro rituale dovrebbe servire come monito per la popolazione, ma ne nasce un tafferuglio, perché i parrocchiani vogliono riprendersi i corpi dei loro preti e qualcuno per questo finisce anche in carcere. Ci riescono solo a tarda sera, dando loro sepoltura quando è buio, ma tutti sono convinti che padre Giustino e padre Tilano avevano la colpa di essere preti e come tali sono stati uccisi in odio alla fede e al loro ministero, e pertanto come veri martiri Giovanni Paolo II li ha beatificati nel 1992 e canonizzati nel 2000.

0: solo con l'amore si può vincere l'odio. Con l'umiltà si vincono le offese, le cattiverie. Siate umili e amate tutti, e così sarete amati e vincerete.
1: Radio, voci nel deserto.

Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro sostegno del volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 524343, oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto, da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Tom's Diner. DNA featuring Susan Vega, 1998.

0: Summer Collection, il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Killing Me Softly with His Song, Fugees, 1996. Strong.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Moving on. 900 1984.

0: Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. O Dio, vieni a salvarci.
1: Signore, vieni presto in nostro aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Meditiamo i misteri della gloria del Signore e della Vergine Maria. Nel primo mistero glorioso meditiamo la resurrezione di Gesù che vince la morte ed è costituito Signore dei vivi e dei morti. Cristo è risuscitato dai morti, dice San Paolo nella prima lettera ai Corinti. Se a causa di un uomo venne la morte, a causa di un uomo verrà anche la risurrezione dei morti. E come tutti muoiono in Adamo, così tutti riceveranno la vita in Cristo. Preghiamo la Vergine Maria perché in questo tempo ottenga una nuova risurrezione per tutti coloro che sono morti nel peccato, attraverso un impegno di testimonianza, di evangelizzazione da parte della Chiesa, cioè da parte di tutti i cristiani. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, lo Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Nel secondo mistero glorioso meditiamo la ascensione di Gesù al cielo. Meditiamo l'esortazione di San Paolo ai Colossesi e ai Filippesi. Fratelli, se dunque siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove si trova Cristo assiso alla destra di Dio. Quando si manifesterà Cristo, la vostra vita, allora anche voi sarete manifestati con Lui nella gloria. La nostra patria è nei cieli. E di là aspettiamo come Salvatore il Signore Gesù Cristo, il quale trasfigurerà il nostro misero corpo per conformarlo al suo corpo glorioso. E preghiamo la Vergine Maria che aumenti in noi la fede e la coerenza di vita in questa attesa della resurrezione finale, per cui preghiamo per la nostra purezza, per la nostra castità, per la nostra libertà di cuore. Raccomandiamo a Gesù e alla Vergine Maria tutti i giovani perché riscoprano il grande tesoro, la grande ricchezza della purezza del cuore e del corpo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
4: Vieni, o Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore.
0: Nel terzo mistero glorioso meditiamo la discesa dello Spirito Santo sopra Maria Santissima e gli Apostoli riuniti in preghiera nel Cenacolo. Scrive San Bonaventura: dal Padre, per mezzo del Figlio suo Gesù Cristo, discende a noi lo Spirito Santo. Per mezzo dello Spirito Santo ci viene data la fede e per mezzo della fede Cristo abita nei nostri cuori. E meditando sulla presenza dello Spirito Santo in ciascuno di noi, poiché ognuno di noi è tempio dello Spirito Santo, preghiamo la Vergine Maria per i sacerdoti, perché siano pieni di Spirito Santo, soprattutto in questo tempo in cui il Papa ci chiede di animare in mezzo al popolo cristiano e per tutto il mondo un nuovo tempo di evangelizzazione. E preghiamo soprattutto per la santità dei sacerdoti. Madre Teresa di Calcutta, nel nostro ritiro mondiale ai sacerdoti, ci ha detto: quale tremenda responsabilità avete voi sacerdoti, come dovete essere santi. Mai come in questo tempo il mondo ha avuto tanto bisogno di sacerdoti santi. La santità dei sacerdoti però dipende anche dalla fedeltà e dalla corrispondenza e dalla preghiera del popolo cristiano. Quindi preghiamo con intensità sempre, perché in questo tempo lo Spirito Santo formi tanti sacerdoti santi nella sua Chiesa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora morte.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per
5: Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
5: Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore.
4: Nel quarto mistero glorioso meditiamo la Assunzione di Maria Santissima al Cielo, associata alla gloria del suo Figlio Gesù risorto. Leggiamo nel breviario: bella e tutta gloriosa la Vergine Maria passa da questo mondo a Cristo, splende tra i santi come il sole tra gli astri. Godono gli angeli, si rallegrano gli arcangeli per l'esaltazione di Maria. Vergine santa fra tutte, dolce regina del cielo,
0: rendi innocenti i tuoi figli, umili e puri di cuore. Donaci giorni di pace. Veglia sul nostro cammino. Fa che vediamo il tuo figlio pieni di gioia nel cielo. Preghiamo la Vergine Maria assunta in cielo per tutte le famiglie, perché diventino vere chiese domestiche dove si riscopre la preziosità della preghiera, dalla quale gli sposi possano attingere la fedeltà alla loro missione di vivere e di mostrare nel loro amore l'amore di Cristo per la sua Chiesa, e che ogni famiglia attinga tutte le domeniche nella messa domenicale festiva, nell'Eucaristia, la forza per vivere il carattere sacerdotale, regale, profetico, per cui ogni famiglia testimoni la fede nella preghiera, nell'amore, nel servizio, nella testimonianza, nell'impegno della evangelizzazione. Solo così, e preghiamo la Madonna perché ciò avvenga, possano nascere vere e sante vocazioni dalle nostre famiglie per il sacerdozio, per la vita di consacrazione e anche per le nuove famiglie. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Grazie.
6: Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,

0: Il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù mio, perdona le nostre colpe.
1: Preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel quinto mistero glorioso meditiamo la incoronazione di Maria Santissima sopra la gloria degli angeli e dei santi. Riflettiamo sulla parola di Dio scritta da San Paolo agli Efesini. Dio, ricco di misericordia, per il grande amore con il quale ci ha amati, da morti che eravamo per i peccati, ci ha fatti rivivere con Cristo. Per grazia, infatti, siete stati salvati. Con Lui ci ha anche risuscitati e ci ha fatti sedere nei cieli. Di fronte a questo disegno che il Signore ha preparato per tutti i Suoi fratelli, per i quali Lui è morto e risorto, preghiamo la Vergine Maria ancora una volta per tutti i giovani. Preghiamo soprattutto perché i giovani sappiano rompere le catene dell'egoismo che li rende degli sfruttatori qui sulla terra di ciò che può offrire loro il benessere e tutto quello che c'è di materiale, compreso il divertimento della vita, il sesso e altre deviazioni gravissime come la droga, la prostituzione, l'incredulità, la irreligiosità, il vuoto. E preghiamo perché i giovani, una volta rotte queste catene dell'egoismo, sappiano rivestirsi della responsabilità che essi hanno verso i loro amici, che entrino e vivano la realtà di un mondo da recuperare, da rievangelizzare, da riportare a Gesù. Per cui tutti i giovani, almeno quelli di buona volontà, tutti si mettano a disposizione di Gesù nella Chiesa, alla guida della Vergine Maria, per diventare missionari e salvatori dei loro amici, per riportarli alla vita. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
2: Gesù mio, perdona
3: le nostre colpe,
2: preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
3: Vieni, lo Spirito Santo.

0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici.
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre celeste Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Senza Macchia,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Vergine Sapiente,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
1: prega per noi.
0: Vergine Potente,
1: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio della Santità Divina,
1: prega per noi.
0: Sede della Sapienza,
1: prega per noi.
0: Causa della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Dimora dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Dimora colma di gioia,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Gloria della stirpe di Davide,
1: prega per noi.
0: Vergine potente contro il male,
1: prega per noi.
0: Splendore di grazia,
1: prega per noi.
0: Arca della nuova alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei veri cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato originale,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Santissimo Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: perdonaci, oh Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: esaudiscici, oh Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: abbi pietà di noi. Prega per noi, oh Santa Madre di Dio,
3: affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
2: Preghiamo. Oh Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato il bene della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono, per Cristo nostro Signore.
4: Amen.

Il prete ragazzino. Così Atilano Cruz Alvarado è stato consegnato al martirologio della Chiesa messicana. Il prete ragazzino. Così Atilano Cruz Alvarado è stato consegnato al martirologio della Chiesa messicana.

ma autenticamente povera, e che proprio per questo faticano un poco ad accettare la sua vocazione, che si manifesta prestissimo. Ed è soltanto dopo molte insistenze che nel 1914 riesce a convincere papà a lasciarlo andare in collegio per imparare a leggere e a scrivere, e nel 1917 può entrare così nel piccolo seminario che il suo parroco ha aperto in parrocchia. Vi resta 3 anni per proseguire poi gli studi nel seminario di Guadalajara, dove riceve gli ordini minori.

Il 1924, però, non è soltanto l'anno di questi suoi importanti passi verso il sacerdozio, ma soprattutto l'inizio di un periodo di autentica passione per i cristiani messicani. Nel solo mese di dicembre, il seminario viene perquisito due volte e chiuso con sigilli. I seminaristi vengono dispersi e attorno a loro c'è un clima che impedisce loro di proseguire la preparazione. È per questo che i superiori decidono in fretta e furia di trasferirli a piccoli gruppi in luoghi sicuri, facendoli partire senza bagagli e alla spicciolata per non dare nell'occhio. Il gruppo dei teologi, di cui fa parte Atilano, si trasferisce in un luogo isolato, protetto da una fitta vegetazione. Qui proseguono la loro preparazione e qui lui viene ordinato diacono il 17 luglio del 1927 e sacerdote appena 7 giorni dopo. È perfettamente cosciente che quello, da un punto di vista puramente umano, è il periodo meno adatto e più rischioso per voler essere prete. La rigida applicazione della nuova Costituzione, approvata 10 anni prima, vieta ad esempio di celebrare fuori dal luogo di culto, di suonare le campane, di portare l'abito talare in pubblico, di indossare medaglietti con figure sacre, di conservare o distribuire santini religiosi.

Tilano, scrivendo alla sorella poco prima dell'ordinazione, confida di sapere perfettamente che soprattutto in quei giorni essere prete significa lasciarsi associare alla passione di Gesù, ma le chiede anche di avere fiducia, sapendo che come per Gesù il suo dolore si cambierà presto in gioia. Il 6 agosto torna tra i suoi, a Teocaltiche, per celebrare la sua prima messa con le precauzioni e le limitazioni che la delicata situazione politica impone. Pochi giorni di riposo tra le mura di casa e poi subito il suo primo incarico come viceparroco a Cuquio, per prendere il posto di padre Toribio Romo, destinato ad altro incarico, che sarà martirizzato 6 mesi dopo e che adesso noi veneriamo come santo. A Cuquio è parroco padre Justino Orona, altro sacerdote santo, di grande prudenza ed intensa vita spirituale. È lui ad accompagnarlo nei primi passi del ministero, a spianargli le prime difficoltà, ad insegnargli ciò che prima di tutto va ripetendo a se stesso come un ritornello, che cioè malgrado i pericoli, i parrocchiani non devono essere abbandonati e che in mezzo a loro bisogna restare o da vivo o da morto.

quando poi vivere in canonica diventa davvero impossibile e troppo rischioso, si fanno entrambi pellegrini da un rancio all'altro, invitati e nascosti dai loro stessi parrocchiani, che per tutto questo sanno di mettere in gioco la loro stessa vita, e malgrado ciò li proteggono, organizzando messe clandestine nei granai e la celebrazione notturna dei sacramenti. Padre Attilano, anche se giovanissimo, si cala perfettamente nel ruolo di prete clandestino, vestendo come i campesinos e indossando un sombrero a larga testa per passare inosservato da un rancio all'altro, dove il suo parroco lo indirizza.

Malgrado la differenza di età, tra i due si è stabilita una profonda intesa spirituale e una grande collaborazione. Il parroco vuole rendere partecipe il suo giovane collaboratore dei suoi piani pastorali ed è per questo che a fine giugno 1928 lo manda a chiamare per farlo venire in tutta fretta nel rancio Las Cruces, nella casa ospitale della famiglia Jiménez, dove ha anche dato appuntamento suo fratello e ad un altro affidato collaboratore laico per quello che noi chiameremo oggi un incontro di programmazione pastorale. Padre Attilano si mette subito in viaggio e arriva dal suo parroco la sera del 30 giugno. Il tempo per recitare insieme il rosario, mangiare un boccone e raccontarsi qualcosa prima di dormire. Non sanno che una spia ha già denunciato la loro presenza in quella casa e i federali sono sulle loro tracce.

Verso le 2 di notte, l'abitazione è completamente circondata e qualcuno bussa energicamente alla porta. È padre Giustino a venire ad aprire, salutando i suoi assassini con il tradizionale «Viva Cristo Re» e ricevendo per tutta risposta una scarica di pallottole che lo freddano sull'uscio di casa. Stesso trattamento per suo fratello e per padre Tilano, che viene trovato inginocchiato ai piedi del letto. Poi i tre corpi sono trasportati in piazza ed esposti davanti alla chiesa, in mezzo alle volgarità e alle oscenità dei militari. Il macabro rituale dovrebbe servire come monito per la popolazione, ma ne nasce un tafferuglio, perché i parrocchiani vogliono riprendersi i corpi dei loro preti e qualcuno per questo finisce anche in carcere. Ci riescono solo a tarda sera, dando loro sepoltura quando è buio, ma tutti sono convinti che padre Giustino e padre Tilano avevano la colpa di essere preti e come tali sono stati uccisi in odio alla fede e al loro ministero, e pertanto come veri martiri Giovanni Paolo II li ha beatificati nel 1992 e canonizzati nel 2000.

0: del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Cominciamo questa giornata con la preghiera che Gesù stesso ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questa notte. Ti offro le azioni della giornata. Fa che siano tutte secondo la tua santa volontà per la maggior tua gloria. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen.
0: Vogliamo offrire questa giornata che il Signore ci dona con tutto il cuore. Cuore divino di Gesù, io ti offro, per mezzo del cuore immacolato di Maria, madre tua e della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere, le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati, per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria di Dio, nostro Padre.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ci affidiamo ora alla Vergine con il Salve Regina. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orso dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Rivolgiamo il nostro pensiero, il nostro affetto, la nostra gratitudine verso Gesù, che è vivo e vero in tutti i tabernacoli della terra. E ci rivolgiamo a Lui con questa preghiera, che è di lode, di adorazione, di amore e di ringraziamento. Io credo, Gesù, che tu sei realmente presente nel sacramento dell'Eucarestia. Adoro e ti ringrazio. Con tutti gli adoratori mi unisco al tuo sacrificio e insieme con te offro la mia vita al Padre, perché il tuo regno di amore, di santità e di pace venga in me, nelle famiglie e nel mondo intero. Donaci, Signore Gesù, il tuo Spirito, perché faccia di noi un solo corpo a gloria del Padre. Cuore divino di Gesù, venga il tuo regno nelle famiglie. E con il pensiero fisso a Gesù, che in tutte le ore del giorno e della notte scende su tutti gli altari della terra per rinnovare il suo sacrificio, la sua offerta, la sua presenza in mezzo agli uomini, vogliamo ora fare insieme la comunione spirituale che Gesù tanto raccomanda specialmente ai suoi cari amici, ai suoi discepoli, ai suoi fedeli. E diciamo insieme con tutto il cuore: io credo, Gesù, che tu sei presente nel sacramento dell'Eucaristia. Ti amo e ti desidero ardentemente nella mia anima, ma poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti adoro e ti stringo tutto a me. Non permettere che io sia mai separata da te.
1: Ora rivolgiamo la nostra preghiera, il nostro pensiero al protettore a cui il Signore ci ha affidati fin dalla nascita, all'angelo custode. La preghiera è stata formulata da San Francesco di Sales. Santo angelo, tu mi proteggi fin dalla nascita. A te affido il mio cuore. Dallo a Gesù, poiché appartiene a lui solo. Tu sei anche il mio consolatore nella morte. Fortifica la mia fede e la mia speranza. Accendi il mio cuore di amore divino. Fa che la mia vita passata non mi affligga, che la mia vita presente non mi turbi, che la mia vita futura non mi spaventi. Fortifica la mia anima nelle angosce della morte. Insegnami a essere paziente, conservami nella pace. Ottienimi la grazia di gustare come ultimo cibo il pane degli angeli. Fa che le mie ultime parole siano Gesù, Maria e Giuseppe. Che il mio ultimo respiro sia un respiro di amore e che la tua presenza sia il mio ultimo conforto. Amen.
0: Insieme, a voci alterne, vogliamo lodare il Signore con la voce del salmista, pensando che questi salmi li pregavano i nostri fratelli ebrei e ancora oggi pregano così. Ma questi salmi venivano pregati anche da Maria, la madre del Signore, e da Gesù stesso.
1: Sì, benedetto Signore, Dio di Israele, nostro Padre, ora e sempre.
0: Tua, Signore, è la grandezza, la potenza, la gloria, la maestà e lo splendore, perché tutto nei cieli e sulla terra è tuo.
1: Tuo è il regno, Signore. Tu ti innalzi sovrano su ogni cosa. Da te provengono ricchezza e gloria. Tu domini tutto.
0: Nella tua mano c'è forza e potenza, dalla tua mano ogni grandezza e potere. Per questo, nostro Dio, ti ringraziamo e lodiamo il tuo nome glorioso.
1: Date al Signore, figli di Dio, date al Signore gloria e potenza, date al Signore la gloria del suo nome, prostratevi al Signore in santi ornamenti.
0: Il Signore tuona sulle acque, il Dio della gloria scatena il tuono, il Signore sull'immensità delle acque.
1: Il Signore tuona con forza, tuona il Signore con potenza, il tuono del Signore schianta i cedri, il Signore schianta i cedri del Libano.
0: Fa balzare come un vitello il Libano e il Sirion come un giovane bufalo.
1: Il tuono saetta fiamme di fuoco, il tuono scuote la steppa, il Signore scuote il deserto di Cades e spoglia le foreste.
0: Il Signore è assiso sulla tempesta, il Signore siede re per sempre, il Signore darà forza al suo popolo, benedirà il suo popolo con la pace.
1: Nel tempio del Signore tutti dicono gloria.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Ricordiamo in questo momento di preghiera tutti i nostri fratelli che sono ammalati che si trovano nelle case assistiti o negli ospedali o nei luoghi di riposo. Per loro vogliamo innalzare una intercessione attraverso il cuore immacolato di Maria, perché oggi sia lei quella che la assiste, che li consola, che li accompagna, insieme a tutti gli operatori sanitari. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ricordiamo adesso anche i nostri defunti, in particolare quelli che non hanno nessuno che prega per loro. L'eterno riposo dona a loro, o Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace.

0: Trasmettiamo ora la preghiera delle lodi, mercoledì della prima settimana del Salterio.
1: Nel nome del Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in mio aiuto.
3: Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
1: Notte, tenebre e nebbia, fuggite. Entra la luce, viene Cristo Signore.
2: Il sole di giustizia trasfigura ed accende l'universo in attesa.
1: Con gioia pura ed umile, fra i canti e le preghiere, accogliamo il Signore.
2: Salvatore dei poveri, la gloria del tuo volto splenda su un mondo nuovo.
1: A te sia lode, o Cristo, al Padre e al Santo Spirito, oggi e sempre nei secoli. Amen. Alla tua luce, Signore, vediamo la luce. Nel cuore dell'empio parla il peccato. Davanti ai suoi occhi non c'è timor di Dio, poiché egli si illude con se stesso, nel ricercare la sua colpa e detestarla.
2: Inique, fallaci sono le sue parole. Rifiuta di capire, di compiere il bene.
1: Iniquità trama sul suo giaciglio, si ostina su vie non buone. Via da sé non respinge il male.
2: Signore, la tua grazia è nel cielo, la tua fedeltà fino alle nubi.
1: La tua giustizia è come i monti più alti, il tuo giudizio come il grande abisso. Uomini e bestie tu salvi, Signore.
2: Quanto è preziosa la tua grazia, o Dio! Si rifugiano gli uomini all'ombra delle tue ali. Si saziano dell'abbondanza della tua casa e li disseti al torrente delle tue delizie.
1: È in te la sorgente della vita. Alla tua luce vediamo la luce.
2: Concedi la tua grazia a chi ti conosce, la tua giustizia ai retti di cuore.
1: Non mi raggiunga il piede dei superbi, non mi disperda la mano degli empi. Ecco, sono caduti i malfattori, abbattuti non possono rialzarsi.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alla tua luce, Signore, vediamo la luce.
2: Sei grande, Signore, mirabile nella potenza, invincibile. Lodate il mio Dio con i timpani, cantate al Signore con cembali, elevate a Lui l'accordo del salmo e della lode, esaltate e invocate il suo nome.
1: Poiché il Signore è il Dio che stronca le guerre.
2: Innalzerò al mio Dio un canto nuovo. Signore, grande sei tu e glorioso, mirabile nella tua potenza e invincibile.
1: Ti sia sottomessa ogni tua creatura, perché tu dicesti e tutte le cose furono fatte, mandasti il tuo spirito e furono costruite, e nessuno può resistere alla tua voce.
2: I monti sulle loro basi, insieme con le acque sussulteranno. Davanti a te le rocce si struggeranno come cera, ma coloro che hanno il tuo timore tu sarai sempre propizio.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Sei grande, Signore, mirabile nella potenza, invincibile.
1: Acclamate Dio con voci di gioia. Applaudite, popoli tutti. Acclamate Dio con voci di gioia, perché terribile è il Signore, l'Altissimo. Re grande su tutta la terra.
2: Egli ci ha soggettati i popoli, ha messo le nazioni sotto i nostri piedi, la nostra eredità ha scelto per noi, vanto di Giacobbe, suo prediletto.
1: Ascende Dio tra le acclamazioni, il Signore al suono di tromba.
2: Cantate inni a Dio, cantate inni, cantate inni al nostro Re, cantate inni, perché Dio è Re di tutta la terra. Cantate inni con arte.
1: Dio regna sui popoli, Dio siede sul suo trono santo.
2: I capi dei popoli si sono raccolti con il popolo del Dio di Abramo, perché di Dio sono i potenti della terra. Egli è l'Altissimo.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Acclamate Dio con voci di gioia.
2: Non fare a nessuno ciò che non piace a te. Dà il tuo pane a chi ha fame e fa parte dei tuoi vestiti agli ignudi. Chiedi il parere ad ogni persona che sia saggia e non disprezzare nessun buon consiglio. In ogni circostanza benedici il Signore e domanda che ti sia guida nelle tue vie e che i tuoi sentieri e i tuoi desideri giungano a buon fine. Verso la tua parola.
1: Guida il mio cuore.
2: Fammi vivere nella tua via.
1: Guida il mio cuore.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Verso la tua parola guida il mio cuore. Dimostraci, o Dio, la tua misericordia e ricorda il tuo patto santo. Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo
2: e ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, suo servo,
1: come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo.
2: Salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
1: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza,
2: del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
1: di servirlo senza timore, in santità e giustizia, al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
2: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade,
1: per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza, nella remissione dei suoi peccati.
2: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge,
1: per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte,
2: e dirigere i nostri passi sulla via della pace.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Dimostraci, o Dio, la tua misericordia e ricorda il tuo patto santo.
2: Ringraziamo il Cristo Redentore, che si compiace di chiamare fratelli coloro che ha santificato con il suo Spirito, e invochiamo:
3: conferma nella fede i tuoi fratelli, o Signore.
2: Benedici questo giorno che iniziamo nel ricordo della tua risurrezione.
1: Fa che sia pieno di opere sante al servizio del tuo amore.
2: Tu che disponi i nostri giorni ad un fine di salvezza e di gioia,
1: rinnova oggi il nostro essere e il nostro operare a lode della tua gloria.
2: Insegnaci a riconoscerti in tutti gli uomini
1: e soprattutto nei poveri e sofferenti.
2: Donaci di vivere in pace con tutti
1: e di non rendere a nessuno male per male.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: O Dio, nostra salvezza, che ci hai fatto figli della luce, guidaci nel nostro cammino, perché diventiamo operatori di verità e testimoni del tuo Vangelo. Per Cristo nostro Signore.
3: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
3: Amen.

gentili radioascoltatori, sulle frequenze di Radio Voce nel Deserto da Pordenone, trasmettiamo ora un intervento di Monsignor Pierluigi Mascherin, tratto dai nostri archivi radiofonici. Buon ascolto!

0: comprendere il messaggio di questa domenica, l'immagine della barca che attraversa un lago dove si è scatenata all'improvviso una tempesta, ci è familiare, può rappresentare la Chiesa, ma anche ciascuno di noi, la comunità che prende a bordo il Signore Gesù, un Dio apparentemente stanco di una giornata di tanti incontri e che prende sonno profondo e in un momento di pericolo sembra continuare a dormire. La gente lo sente lontano. Quante volte capita anche a noi di accusare Dio di essere sordo o troppo lontano dalle nostre disgrazie, dalle prove quotidiane. È una delle accuse più frequenti, forse anche in questi giorni di grave aridità, noi diciamo: Signore, dove sei? Perché non rispondi alla siccità degli uomini dei campi con un po' di pioggia? Sembra che non risponda nonostante le nostre preghiere, ma pensiamo quando una malattia seria si abbatte in noi, in qualche nostro familiare, messi alla prova, dubitiamo di un Dio amico che faccia strada davvero con noi. Dovrebbe provare anche lui il rifiuto del male. Certo che lo prova, certo che Dio è superiore al male, ma non sempre interviene con le scadenze secondo il nostro orologio. Dio ha altri tempi e altri momenti. E allora in queste situazioni difficili, quando sembra che la nostra povera barca faccia acqua da tutte le parti, conviene continuare a sperare e a credere in Lui. Conviene rinnovare la nostra adesione. Sì, è con noi, ma non a modo nostro, a modo suo, perché la nostra non sia una fede in Dio. Non vuole rispondere ai capricci degli uomini, non ha il nostro punto di vista. Abbiamo meditato nelle domeniche precedenti il mistero di Dio e abbiamo chiesto di stare in adorazione, a invocare un po' di luce dalla sua grandezza. Non vorremmo mai usare Dio soltanto per i nostri scopi, per i nostri fini. Perché vuole una fede adulta in noi il Signore? Perché altrimenti non potrebbe contare sulla nostra collaborazione. Saremmo come dei burattini addormentati dai suoi doni, ma incapaci di continuare a remare, di cercare la rotta anche nei momenti difficili, dando prova della nostra familiarità con Lui. Ed è proprio qui forse la grande minaccia per la nostra fede, la paura. Oggi conviene che con molta onestà elenchiamo a noi stessi le principali paure che accompagnano la nostra vita e che oscurano la fede nel Signore Gesù. Forse la paura di quello che gli altri pensano di noi, di perdere, come si dice, la rispettabilità, la faccia, la paura di ammalarci, la paura di essere di peso agli altri, di non poter arrangiarci da soli, la paura di offendere Dio e di tradire la sua parola, la paura forse di poter scatenare in maniera incontrollata tutte le nostre pulsioni fino a diventare schiavi del nostro egoismo. Elenchiamo queste paure, perché là dove c'è la paura non c'è la fede. non c'è ancora un abbandono filiale nel Signore, non c'è soprattutto quell'atteggiamento di ascolto nei suoi confronti, non c'è un'autentica fiducia nelle sue promesse, non c'è la sicurezza che Lui ci ama così come siamo e grazie a quell'amore può guarire ancora dentro di noi quello che continua a farci paura. La paura bussa alla porta, la fede va ad aprire e la paura scompare, si scioglie come neve al sole di fronte al dono della fede. Gli apostoli vengono rimproverati da Gesù. Sono persone ancora timorose, hanno Lui lì sulla barca, ma non confidano nella sua presenza. Dio, che sembra dormire, in realtà sta facendo crescere i suoi uomini, i suoi compagni, e loro vorrebbero evitare la fatica di continuare a remare e a cercare la giusta direzione. L'altro aspetto di questo insegnamento: chi è che davvero sostiene la nostra fede? È il Signore di tutti gli elementi creati. Lui, in modo autorevole, fa tacere il vento, calma le onde del mare. È Dio e noi siamo semplici creature. Così aveva risposto anche alle continue lamentele di Giobbe. Il Signore gli aveva detto: prova a pensare il mare con tutti i suoi pericoli, quei mostri marini che vengono immaginati come belve che succhiano coloro che osano navigare nelle acque del mare. Prova a pensare questo mare in tempesta. Ebbene, io ho voluto mettergli un limite e ho detto: sulla spiaggia si infrangeranno le tue onde, segno che è stato Dio creatore a mettere e a tenere sotto controllo anche le acque del mare. Davanti alla potenza di Dio noi non vogliamo intimorirci come quelli che non hanno fede, ma piuttosto abbandonarci a Lui che è con noi. Preghiamo oggi perché questa fede ancora fragile possa crescere e perché la nostra attraversata nel mare in tempesta non ci porti mai allo scoraggiamento. Anche quando ci vediamo pochi, anche quando vediamo che i nostri sforzi non arrivano a nessun risultato positivo, continuiamo ad aver fede in un Dio che è con noi sulla stessa barca, anche quando è preso dal sonno, come ci dice la pagina del Vangelo.
1: Invochiamo la benedizione del Signore per intercessione della Beata Vergine Maria. Benedica tutti voi Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.

0: Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro Sostegno del Volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 524343, oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto, da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.
1: Benvenuti con l'itinerario di Borghi d'Italia. Siamo giunti a Pietrelcina in provincia di Benevento. Il comune si trova a 350 metri sul livello del mare e conta circa 3100 abitanti. Pietrelcina è conosciuta nel mondo per aver dato i natali a San Pio. Iniziamo il nostro itinerario con il sindaco Domenico Masone.
2: Questo paese è noto al mondo, e sapete perché? Perché è nato Padre Pio, altrimenti sarebbe un normale paese dell'interno, dell'Appennino, bellino, carino, ma tra i tanti. Quindi ha avuto la grazia di avere nel 1887, il 25 maggio, la nascita di un fanciullo che poi al mondo è stato noto come San Pio da Pietrelcina. Egli nacque qui da povera gente, da gente umile, e sapete, la mamma era in campagna con dei belle doglie e poi corse subito a casa e partorì questo bambino che faceva arrabbiare il papà perché piangeva sempre e quasi quasi dice: ma che abbiamo fatto, un diavolo? E la vita è così strana ma anche meravigliosa. Questo bambino poi mano a mano si forgiava in una spiritualità, in un modo così straordinario che stupiva gli stessi bambini che giocavano con lui, e lui tenero giocava e poi si rifugiava in chiesa di Sant'Anna a pregare. E voi vedrete Vico Stortovalle, un vicolo piccolino, noi diciamo le case di Padre Pio non perché era proprietario, perché in una piccola casetta era la cucina. Poi il papà, sapete, è andato come tutti gli altri in Argentina prima, in America dopo, e ha potuto comprare un'altra stanzetta, ma non sempre era vicina, e spesso era così nei borghi antichi o nei bassi di qualche città, e la famiglia era una famiglia ideale, era il paese, era la comunità. Lì ha compreso l'umanità, poi il mistero divino. Sapete che le prime stimmate le ha avute in un podere, dove appunto quella mamma che poi si recò per partorirlo andava tutti i giorni con i genitori, e lì ha avuto i primi segni delle stimmate. Lì il Santo Padre è voluto andare, dove lì c'è stato Gesù, diceva Padre Pio, lì c'è stato il paradiso, la Madonna, lì ha visto le visioni dei santi, lì è un luogo pregno di spiritualità, una novella Betlemme. Infatti noi diciamo che Pietrelcina, chi la vuol comprendere, è la Betlemme, la Nazareth del percorso spirituale di Padre Pio. Per cui lui qui per 29 anni con alterne vicende è stato, e quando veniva da Morcone, perché era in seminario ed era ammalato e lo mandavano quasi moribondo, qui si ristabiliva, doveva stare qua. Per cui il luogo natio, le molecole che ha ispirato, l'aria, le amenità del territorio e la bellezza dell'umanità di questo luogo evidentemente dovevano essere essenziali perché le sue radici potessero sviluppare quel grande albero che è stato. E nella sua Gerusalemme, cioè San Giovanni Rotondo, la nostra sorella, ha potuto esplicitare il suo messaggio.
1: Nella chiesa madre dove Padre Pio ha celebrato la sua prima messa andiamo a conoscere Padre Giuseppe D'Onofrio, parroco di Pietrelcina.
3: Ci troviamo nella chiesa parrocchiale Santa Maria degli Angeli, però ecco Santa Maria della Libera, così la Madonna qui in questa chiesa è invocata dai fedeli di Pietrelcina e dai pellegrini che vengono in questa chiesa. Questa chiesa è anche il santuario diocesano San Pio. Ecco, San Pio è vissuto qui a Pietrelcina, ecco, soprattutto i primi 16 anni, quindi dalla nascita fino al termine dell'adolescenza, poi è andato nel convento di Morcone per essere frate e poi è ritornato un anno prima di essere ordinato sacerdote. Infatti fu ordinato sacerdote nel 1910 e in questa chiesa ha celebrato la sua prima Eucaristia. Quindi questa chiesa è importante per la comunità parrocchiale di Pietrelcina, ma è importante ancora dopo l'ordinazione di San Pio, la sua messa, le sue lunghe preghiere in questa chiesa e il suo servizio sacerdotale accanto al parroco Don Salvatore Pannullo. Aiutava il parroco quindi nella celebrazione, amministrava dei battesimi, celebrava dei funerali, ha anche confessato un po', non troppo, desiderava tanto confessare qui nella sua chiesa, ma gli hanno sempre limitato questo servizio. Confesserà molto di più a Foggia, San Giovanni Rotondo, sempre sarà, ecco, nel confessionale per dare il perdono del Signore. Ciò che faceva soprattutto qui era la preghiera, ecco, pregava tanto. Padre Pio diceva di se stesso: voglio essere soltanto un frate che prega. E così lo rappresentiamo in questa chiesa, nelle immagini che abbiamo di Padre Pio, in preghiera, una preghiera intensa, una preghiera estatica, ma possiamo dire che ancora oggi, ecco, Padre Pio continua a pregare con tutti i pellegrini che arrivano, con tutte le persone che entrano in questa chiesa, che raggiungono Pietrelcina, e invita a questo impegno importante che è la preghiera.
1: Adesso con Vincenzo Mastronardi, presidente dell'Associazione Proloco, andiamo a degustare i genuini piatti di Pietrelcina.
4: Abbiamo preparato dei piatti tipici della nostra cultura e veramente abbiamo cercato quelli più tradizionali, quelli più semplici, quelli che si facevano un tempo. Noi siamo la Proloco di Pietrelcina, Maria e Clelia sono due volontarie della Proloco, Aldo è un altro socio della Proloco, oltretutto presidente storico della Proloco. Noi vi abbiamo preparato la pasta fatta in casa, che in italiano tutti chiamano cavatelli. A Pietrelcina si chiamano i cecatielli. È un piatto che si usava moltissimo per la festa. In tutte le case era anche il piatto più veloce da preparare. Da noi assume una funzione importante perché intanto insieme ai prodotti del maiale, alle tracchie che noi chiamiamo tracchiolelle, alla salsiccia di polmone, si prepara un ragù ed è il piatto tipico per esempio del carnevale. Poi vi volevo dire che comunque la nostra cultura, dicevo, è contadina, per cui i nostri prodotti tipici sono, ecco, i lavorati del maiale, la salsiccia, il capocollo. In particolare noi abbiamo il carciofo, che è la coltura madre, quella che ci ha fatto conoscere anche oltre la provincia di Benevento, tant'è che noi oggi ancora come Proloco proponiamo una sagra agli inizi di maggio di questo carciofo, che viene cucinato in vari modi, ma il modo più tradizionale, più importante per quanto riguarda noi di Pietrelcina, è sicuramente indurato e fritto, cioè indorato e fritto, e poi il sugo, il ragù di carciofo, assolutamente con una tagliatella all'uovo fatta in casa. Un altro piatto che è proprio del periodo invernale, quando si ammazzano i maiali e si lavora, no? Quindi c'è bisogno del freddo, è la carne pepazzi, è la carne del maiale cucinata con i peperoni messi sotto aceto. Il raffiolo ha una importanza fondamentale nella nostra cultura, perché intanto era il biscotto dolce salato tipico della festa. Il raffiolo è stato per esempio importante quando Padre Pio ha celebrato a Pietrelcina la prima messa il 14 agosto del 1910. Dopo che ha celebrato la prima messa si è festeggiato proprio con i raffioli. E ancora oggi le coppie che si sposano a Pietrelcina portano in dono a ciascuna famiglia del paese questo prodotto. Da noi trovate il vino, anche se non è un vitigno autoctono importante, però è un buon vino da tavola. Noi produciamo tutto ciò che diciamo i contadini facevano normalmente. Noi ci produciamo l'olio, i salumi, il formaggio. Questi sono tutti prodotti che i nostri contadini preparano e che nelle nostre case trovate normalmente. E allora che dirvi, cari telespettatori? Noi vi aspettiamo a Pietrelcina, anzi ve lo dico in pucinaro. Veniteci a trovare da Pucina, perché noi vi volimmo bene. Vi aspettiamo a Pietrelcina!
1: Tutto il centro storico di Pietrelcina racconta di Padre Pio. Con Marianna Morante andiamo a visitare i luoghi cari al santo.
5: Ci troviamo nella zona antica del paese, la zona denominata Castello, perché una volta era un antico castello baronale. Certo, Pietrelcina, le origini risalgono ai Longobardi, ai Normanni. Abbiamo notizie certe però soltanto intorno al 1101, e questo era un antico castello medievale, tant'è che qui proprio vicino a me c'è la torretta così denominata, la torretta che per noi acquista un valore in più aggiunto, perché qui c'è stato Padre Pio. Questa era la sua stanzetta, qui Padre Pio veniva a dormire ma anche a meditare e a studiare per prepararsi al sacerdozio. Tutta questa zona sorge su un costone di roccia calcarea denominato in dialetto la Morgia, e Padre Pio infatti a chi andava a trovarlo a San Giovanni Rotondo diceva sempre: mi raccomando, salutatemi la Morgia, cioè salutatemi tutta Pietrelcina. Ci troviamo nel vicolo, Vico Sottovalle. Era una sorta di vicolo ma anche un'unione tra le varie stanzette. Ebbene, chi viene qui a Pietrelcina attraverso questi vicoletti può visitare la cucina della famiglia Forgione, perché il nome di Padre Pio era Francesco Forgione prima di farsi frate. Poi c'è la cucina attraverso questi vicoletti può visitare la cucina della famiglia Forgione, perché il nome di Padre Pio era Francesco.

0: c'è anche una botola in marmo dove all'interno venivano seppelliti i morti, quelli ovviamente nobili, mentre il resto venivano messi fuori le mura. Ebbene, una chiesa antichissima, una delle prime chiese, con avanti uno spiazzale, lì Padre Pio è stato per tanto tempo, si raccoglieva in preghiera anche da piccolo, e lì avvenivano dei fenomeni strani. Noi li chiamiamo fenomeni mistici, lì ha avuto l'apparizione del cuore di Gesù. Da questa chiesetta poi si prosegue e si può visitare la casa del fratello Michele. Il fratello Michele va in America insieme al padre e, diciamo, lascia libera questa piccola stanza. Padre Pio si trasferisce in quella casetta. Perché? Perché non riusciva più a salire le scale della torretta, perché nel frattempo aveva avuto le stimmate. E proprio queste stimmate, che sono un dono grandissimo che il Signore gli ha dato, Padre Pio le ha ricevute nella contrada di Piana Romana, perché la maggior parte della gente di Pietrelcina, per lavorare nei campi, andava nella zona appunto agricola, che è a 3 chilometri da Pietrelcina e si sviluppa attraverso una via che adesso noi chiamiamo Via del Rosario, proprio perché quando Padre Pio la percorreva recitava sempre il Rosario. E si arriva in questa piana dove c'è una masseria. I coniugi Forgione avevano questo stanzone di campagna dove posavano gli attrezzi che servivano per il lavoro dei campi, e a turno, soprattutto nel periodo estivo, quando c'era stato il raccolto, un figlio o qualcuno del componente della famiglia comunque restava a dormire lì. E quindi c'è questo lettino dove ha dormito Padre Pio. Qui non c'era un convento di frati cappuccini quando Padre Pio è diventato sacerdote, e quindi il suo più grande desiderio era far venire una fraternità cappuccina in questo paese. Così, moltissimi anni dopo, quando una benefattrice americana, Mary Pyle, volle donare i suoi averi per fare qualche cosa per Padre Pio, Padre Pio gli disse: costruisci un convento a Pietrelcina. E così nel 1926 fu costruita la chiesa e il convento annesso. E Padre Pio stesso volle che la chiesa fosse dedicata alla Sacra Famiglia. E annesso alla chiesa della Sacra Famiglia c'è il museo. E poi c'è un'altra piccola particolarità. A Pietrelcina c'era un frate, Fra Modestino, che era diventato frate molti anni dopo, era molto più giovane di Padre Pio, era diventato frate che ormai era adulto, decise improvvisamente di abbracciare questa vocazione. Ebbene, aveva sempre chiesto a Padre Pio un regalo, un dono, un suo ricordo. Padre Pio non gli aveva mai voluto dare niente. 2 giorni prima di morire lo chiamò e gli disse: ti do la mia corona del rosario, da domani la reciterai tu per sempre. E Fra Modestino rimase sorpreso di questo gradito regalo, ma non pensava che di lì a poco Padre Pio sarebbe morto. E noi conserviamo nel museo questa corona di Padre Pio che donò proprio a Fra Modestino.
1: Continua il nostro itinerario a Pietrelcina, andiamo ad ascoltare Padre Fortunato.

Il convento già lo conoscete. Vorrei soffermarmi su un luogo particolare, su Piana Romana, un luogo che a me attrae moltissimo, che mi fa in un certo senso rivivere ciò che Padre Pio ha vissuto. Ogni volta che vado a Piana Romana, mentalmente immagino Padre Pio sotto una capannuccia, come così troviamo nei suoi scritti, e immagino che il papà e la mamma stiano vagando la terra. E cosa è avvenuto in questo luogo che voi oggi vedete un po' anche modificato, perché c'è questa chiesa che non c'era al tempo di Padre Pio, in questo piazzale non c'era, c'era soltanto un olmo. E per ripararsi si mette sotto un albero e quando si sente un po' stanco poggia la testa su un sasso. L'avremmo fatto certamente anche noi questo, ma in Padre Pio emerge qualcosa in più, emerge la vicinanza dei genitori, emerge che non stava bene, emerge che sente questo bisogno di respirare un po' d'aria pura, e quello che lui dice nelle sue lettere. Stando sotto quest'olmo, vicino a questa capannuccia, lui riceve le stimmate. Io puntualizzerei questo fatto. Tutto è avvenuto lì. Le stimmate Padre Pio le ha avute a Pietrelcina. Che poi abbia chiesto al Signore che queste stimmate, i segni esteriori, scomparissero,

restasse il dolore. Ecco, piano romana, il passato, il presente. Abbiamo tanti progetti, vorremmo rendere piano romana, ma in modo particolare tutto il terreno che c'è dietro alla Cappella dell'Olmo, un centro di spiritualità, perché in questo luogo i fenomeni mistici si sono avverati. Padre Pio ha visto la Madonna, ha incontrato il Signore, ha visto San Francesco. E quando la gente viene qui deve tenere presente che il Signore qui è sceso in terra. Il Signore si è mostrato concretamente a questo uomo, a questo giovane. E questo giovane che l'ha accettato fino in fondo. E quando andrà via da Pietrelcina nel 1916, ricorderà continuamente ai suoi compaesani, ma anche agli altri frati. Tutto lì è avvenuto, in questo luogo. Appena ordinato sacerdote nel 1977, io sono stato inviato a Pietrelcina e Pietrelcina mi ha riportato in un certo senso nei miei anni di seminario che ho fatto a Vico del Gargano. E il padre direttore disse: fra una settimana andremo a visitare Padre Pio, così ve lo faccio conoscere. E non vedevamo l'ora che arrivasse quel giorno stabilito. Finalmente, la mattina del giorno stabilito, andiamo a San Giovanni Rotondo. All'improvviso si aprì questa porta ed uscì Padre Pio. Ma non vi nascondo che appena vidi Padre Pio, lo vidi che camminava da solo, però avevi i guanti, avevi il mantello. Incominciò a ridere, a scherzare, a toccare noi fratini. Venne il dubbio, dice: ma se questo è malato e c'ha le piaghe, c'ha le stimmate, come fa a ridere e a scherzare? Io, mentre attendevo il mio turno, dissi tra di me: appena bacerò la mano gliela voglio stringere, voglio vedere che cosa mi dice. Sono stato un po' cattivo, Bene, arrivò il turno mio, io presi la mano di Padre Pio tra le mie mani, le mani di un bambino, e abbassando la testa per baciargli la mano, i pollici andarono a finire sulla ferita centrale che io non sapevo, e gli strinsi la mano. E nello stringere la mano disse Padre Pio: guaglio, che mi fa male, là esce il sangue. Allora io mi sono un po' spaventato, mi sono ammutolito, e dopo che l'ho baciato mi sono un pochettino allontanato, facevo spazio agli altri fratini, però con la coda dell'occhio guardavo Padre Pio. A un certo punto vidi che dalle sue labbra uscì un sorriso, ed io ho letto quell'immagine, quella scena, quel momento, come se mi avesse detto: non ti preoccupare. Ecco, questo è un ricordo molto personale che mi porto dietro e facilmente racconto, proprio per dire come questo sacerdote ha saputo non soltanto accogliere, ma ha saputo soffrire nel silenzio, quella sofferenza che nessuno di noi vuole. Eppure lui spesso ripete: soltanto sotto la croce si impara ad amare, soltanto con la sofferenza si può capire il vero amore, si può capire l'amore che il Signore ha per ciascuno.

0: mercoledì 1 luglio, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli: Venezuela, i soccorritori non abbandonano la speranza, anche un bimbo di 3 anni estratto vivo dalle macerie 6 giorni dopo il sisma. Salgono intanto a oltre 1900 le vittime accertate. L'ultimo appello del Papa ai lefebriani: non lacerare la tunica di Cristo. Copernicus, record del riscaldamento oceanico a giugno. Il programma europeo di monitoraggio della Terra prevede conseguenze su meteo, clima globale ed ecosistemi marini. Sono le 8, Francesco De Remigis in studio, ben trovati all'ascolto. Apriamo questa edizione del radiogiornale con il Venezuela, dove i soccorritori non perdono la speranza dopo i 2 violenti terremoti del 24 giugno che hanno colpito il nord del paese. La ricerca di sopravvissuti prosegue dopo gli incoraggianti salvataggi di un 12enne 5 giorni dal sisma e di un bimbo di 3 anni a 6 giorni dagli eventi. Arriva anche la solidarietà concreta di diverse nazioni del mondo, i particolari di Paola Simonetti.
1: La ricerca vissuti deve continuare, dobbiamo mantenere viva la speranza di trovare persone vive. Le parole della presidentessa del Venezuela Rodriguez arrivano dopo il salvataggio di 2 bambini di 12 e 3 anni estratti vivi, che si aggiungono alle oltre 6.400 persone salvate dalle macerie del più devastante terremoto dell'ultimo secolo nel paese. La doppia scossa del 24 giugno scorso potrebbe aver danneggiato e distrutto, secondo le prime stime, più di 58.800 edifici, provocando, secondo il bilancio delle ultime ore, 1.943 vittime e 10.571 feriti. Al momento sarebbero ancora 42.664 i dispersi. La macchina dei soccorsi dunque non si ferma nel contesto di un calo dello sciame sismico. La Croce Rossa venezuelana ha annunciato che l'operazione di risposta all'emergenza proseguirà per i prossimi 24 mesi, mentre giungono ingenti aiuti dalla Cina e dal Messico. Ma dai medici e dagli infermieri degli ospedali pubblici arriva una drammatica denuncia. Il personale opera con stipendi base inferiori a $1 al mese e in strutture già carenti prima del sisma.
0: Ed anche Medici Senza Frontiere continua ad operare nelle aree colpite dal terremoto. Al microfono di Lorenzo Giovanardi è intervenuto il portavoce dell'organizzazione, Maurizio Deban, che fa il punto sulla situazione sanitaria e umanitaria nel paese.
2: La priorità oggi è dare assistenza medica alle persone che sono sfollate, perché in moltissimi non sono più riusciti a tornare nelle proprie case perché distrutte o danneggiate, e quindi si stanno radunando nelle piazze, negli stadi, nei campi da baseball, dove si sentono al sicuro, ma al tempo stesso ovviamente sono luoghi informali dove c'è bisogno di tutto. Hanno bisogno sia di ripari ma anche di cibo. Un altro aspetto da non sottovalutare è il problema della salute mentale, sia della popolazione ma anche la salute mentale di chi si è impegnato per cercare di tirar fuori le persone dalle macerie.
3: Che tipo di aiuti Medici Senza Frontiere sta fornendo alla popolazione?
2: Tutta una serie di kit d'urgenza agli ospedali. Siamo in contatto con le autorità per mettere in piedi nel più breve tempo possibile delle cliniche mobili che potranno andare a fornire cure mediche a tutta la popolazione sfollata.
0: Il Papa ha scritto una lettera ai lefebriani alla vigilia delle consacrazioni episcopali senza mandato pontificio. Vi prego e vi chiedo con tutto il cuore, tornate sui vostri passi. La Chiesa è disponibile a un percorso di dialogo e di intesa, scrive Leone XIV, che lo Spirito Santo può rendere possibile e fecondo. Ci dice tutto Luca Collodi.
4: Come annunciato nei giorni scorsi, incontrando i giornalisti a Castel Gandolfo, il Papa ha inviato un ultimo appello alla Fraternità Sacerdotale di San Pio X, chiedendo di non procedere con la consacrazione di 4 nuovi vescovi senza mandato pontificio in programma ad Econ in Svizzera. La Chiesa riconosce l'attaccamento alla vita liturgica, l'impegno nella formazione sacerdotale, lo zelo apostolico e il desiderio di fedeltà alla tradizione che caratterizzano molte persone e comunità legate alla fraternità. Con questo spirito, continua il Papa, vi prego e vi chiedo con tutto il cuore, tornate sui vostri passi. Papa Leone dunque chiede ancora una volta ai lefebriani una rinuncia a procedere con l'atto scismatico delle consacrazioni episcopali senza mandato pontificio, ed è significativo che l'argomento più forte messo in campo nella lettera sia il bene delle anime dei fedeli della Fraternità San Pio X. L'atto scismatico diplomatico porterebbe infatti a rendere illeciti e in alcuni casi anche invalidi i sacramenti celebrati.
0: Parliamo ora di clima. Le temperature superficiali del mare globali hanno superato i livelli record osservati nel 2023 e nel 2024. Per questo stesso periodo dell'anno, lo comunica il servizio relativo ai cambiamenti climatici ed il servizio marino di Copernicus, rilevando il massimo riscaldamento oceanico mai registrato per il periodo. Ci dice tutto Gianmarco Murroni.
5: Gli oceani del mondo hanno appena registrato il giugno più caldo di sempre e potrebbero stabilire nuovi record nei prossimi mesi, poiché il Niño e i cambiamenti climatici stanno spingendo le temperature ancora più in alto. A quanto affermano gli scienziati di Copernicus, i dati giornalieri sulle temperature superficiali del mare hanno superato i livelli del 2024 il 21 giugno, con una temperatura di 20,86 gradi centigradi al di sopra dei 20,83 osservati nel 2023 e nel 2024. Un oceano più caldo, spiega Copernicus, ha ripercussioni di ampia portata. Temperature oceaniche più elevate mantengono l'atmosfera calda più a lungo, forniscono energia supplementare alle tempeste e aumentano l'evaporazione, accrescendo così il rischio di precipitazioni estreme e inondazioni. Il riscaldamento degli oceani contribuisce inoltre all'innalzamento del livello del mare e allo scioglimento dei ghiacci, oltre ad alterare gli ecosistemi e la pesca, incidendo sulle economie costiere.
0: Lo sport adesso, che registra un significativo risultato raggiunto dalle squadre africane nel campionato del mondo di calcio in corso in tre paesi, Stati Uniti, Canada e Messico. Ben 9 squadre su 10 provenienti dall'Africa hanno superato la fase a gironi, con la sola Tunisia che esce di scena del Marocco già agli ottavi, un successo destinato ad avere ricadute positive sulla crescita sociale, calcistica e sugli investimenti nel continente. Edoardo Valentino.
6: Record assoluto al mondiale ospitato da Stati Uniti, Messico e Canada. 9 nazionali africane sono arrivate ai sedicesimi di finale. Il Marocco è il simbolo di questo successo e di una più ampia rinascita del calcio africano. Già semifinalista in Qatar nel 2022, sarà anche coorganizzatore del mondiale 2030. Un appuntamento destinato ad avere ricadute economiche anche sulle infrastrutture del paese. Nel progetto sono previsti infatti nuovi stadi, una linea ferroviaria ad alta velocità e la modernizzazione di alcuni aeroporti. Sorpresa in attesa tra le 9 qualificate è il Capo Verde, arcipelago africano al suo esordio in una Coppa del Mondo. La squadra sfiderà sabato l'Argentina, giocandosi l'accesso agli ottavi di finale. Da questo mondiale emerge l'immagine di un'Africa protagonista, in netto contrasto con quanto avvenne nel 1966, quando si ritirarono 15 nazionali africane, boicottando la qualificazione dove era stato previsto un solo posto complessivo per Africa e Asia.
0: Una notizia dal Pakistan, dove 14 bambini sono morti a Lahore nel l'est del paese dopo il crollo del tetto di un centro privato di tutoraggio avvenuto ieri, secondo quanto riferito dai servizi di soccorso. Le vittime avevano tra i 5 e i 16 anni, la maggior parte sotto i 9 anni di età. Nel crollo è rimasta uccisa anche un'insegnante, mentre i soccorritori hanno estratto le persone dalle macerie dell'edificio. Secondo le autorità della provincia del Punjab, il centro non era registrato e operava all'interno di un edificio residenziale privato con una struttura fatiscente. E i colloqui tra Stati Uniti e Iran in programma Doha sarebbero in corso tuttora, secondo il vicepresidente americano J.D. Vance. Il capo negoziatore iraniano Mohammed Ghalibaf afferma intanto che l'arricchimento dell'uranio per fini civili da parte dell'Iran è un diritto legittimo e inalienabile. Intelligenza artificiale in chiusura con una domanda: come evitare che l'IA finisca per impoverire le relazioni umane? È uno dei quesiti al centro dell'enciclica Magnifica Humanitas di Papa Leone XIV. Il filosofo Andrea Colamedici ne evidenzia tutta l'attualità, soffermandosi sul richiamo del pontefice a disarmare la tecnologia e custodire il rapporto con l'altro. Il servizio è di Fabio Colagrande.
7: Non solo impedire che l'intelligenza artificiale venga usata come un'arma, come già accade, ma soprattutto sottrarla alla logica della competizione e ripensare il modello di sviluppo che la guida. È uno dei messaggi che Andrea Colamedici legge nell'enciclica di Papa Leone.
8: Disarmare l'IA significa uscire fuori da quest'ansia costante di dover essere sempre sul pezzo, di dover competere costantemente, di dover gareggiare a chi è il modello più efficace e più efficiente.
7: Secondo il filosofo, il rischio più sottile riguarda però i chatbot. Tendono infatti a darci sempre ragione, un fenomeno che gli studiosi chiamano sicofanzia.
8: La relazione simulata, quella con l'intelligenza artificiale, non è che ci inganni, ci disabitua, proprio nel punto in cui costano le relazioni, perché se noi parliamo con l'intelligenza artificiale c'è questo fenomeno che si chiama sicofanzia, che tutti hanno esperito, cioè la tendenza a darti sempre ragione a prescindere. Ma se qualcuno ti dà sempre ragione a prescindere, tu disimpari a stare con gli altri e impari a stare soltanto con chi ti dà ragione.
0: Bene, è tutto per...

0: nel lontano 1 maggio 1989, per opera di un piccolo grande sacerdote, venne fondata Radio Voce nel Deserto. Lo scopo era quello di raggiungere, con la potenza della parola, della fede e della speranza, tutti quanti, specialmente chi, per vari motivi, non poteva più muoversi da casa. E tutto questo solo ed esclusivamente grazie alle offerte degli ascoltatori e a collaborazioni territoriali, senza mai avvalersi di alcuna forma di pubblicità.
1: Dunque solo grazie ad ognuno di voi che quest'opera può continuare, e per questo vi chiediamo di compiere un atto di generosità facendo una donazione alla nostra e alla vostra radio. In questo periodo inoltre potrete donarci il vostro contributo acquistando i nostri libri o CD, un'ottima idea regalo per grandi e piccini. Per tutte le info visitate il nostro sito www.vocenaldeserto.org, alla voce libri e CD, oppure contattateci al numero 0434 52 43 43 o tramite l'indirizzo email vocenaldeserto@libero.it.

Le caratteristiche dell'amore rivelatosi in Cristo possono essere riassunte in tre. La prima è l'agape della croce. La prova storica che Cristo rivela l'amore come il volto del Padre è la morte in croce. Non mortificazione, ma amore. Infatti, quando ancora eravamo privi di forza, Cristo, nel tempo stabilito, è morto per gli empi, scrive San Paolo ai Romani. È raro il caso che uno voglia morire per un giusto. Tuttavia qualcuno forse accetterebbe di morire per un uomo da bene. Ma Dio dà prova del suo amore verso di noi proprio in questo, che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. E Giovanni scrive: da questo abbiamo conosciuto l'amore. Egli ha dato la sua vita per noi. Noi pure dobbiamo dare la vita per i nostri fratelli. La seconda caratteristica consiste nel fatto che quest'amore è per tutti. Ben diverso è l'atteggiamento che l'uomo può raggiungere con le sue forze. Verso i propri fratelli, immediata e tenace condivisione, ma verso gli altri un odio ostile, scrive Tacito. Mentre i Vangeli sottolineano più volte l'orizzonte universale dell'amore rivelato da Dio in Cristo. Questo orizzonte d'amore sembra anzi, come abbiamo visto, particolarmente spalancato per i lontani, i diseredati, fisicamente e moralmente. Non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori. E l'imitazione di Dio rivelato in Cristo, e quindi l'imperativo religioso, spezza i quadri umani dell'amore. Significativi a questo proposito sono tre parabole: il samaritano, il figlio prodigo e gli operai dell'undicesima ora. Nel primo brano Gesù risponde ad un dottore della legge che gli aveva chiesto, e l'evangelista Luca osserva per metterlo in imbarazzo, chi è il mio prossimo? La risposta di Gesù è una breve ed efficace parabola, la cui conclusione egli fa trarre da questo stesso che stava interrogandolo. Quale ti sembra sia stato dei tre il prossimo di quell'uomo che si imbatté nei ladri? E il dottore è quasi costretto a rispondere la verità: colui che ebbe compassione di lui. E colui che ebbe compassione dell'uomo in difficoltà era uno considerato nemico degli ebrei del tempo. Così è particolarmente forte l'ultima indicazione di Gesù al dottore della legge: va, e tu pure, fa lo stesso. Anche nella seconda parabola i quadri dell'amore umano sono allargati a dismisura. Quel padre dimenticato dal figlio, ma poi cercato nel momento della solitudine e della disperazione, è la grande figura paterna del Nuovo Testamento. Sembra aspettare da tempo il figlio che s'era allontanato. L'evangelista Luca nota: il padre lo vide mentre era ancora lontano, e sembra aspettarlo con un amore che sovrasta ogni altra considerazione. Subito, infatti, il testo prosegue: e ne ebbe pietà. Allora, correndogli incontro, gli si gettò al collo e teneramente lo baciò. La storia prosegue con la festa per il figlio perduto e ritrovato. Ma poi si aggiunge un nuovo elemento, con una risposta ancora sconvolgente per gli schemi angusti del sentimento umano. La gelosia e la rabbia del figlio maggiore, lavoratore, fedele, di fronte a tanta gioia per un fratello insensato. E il padre uscì fuori a pregarlo, perché non avrebbe voluto entrare alla festa. E dopo aver ascoltato le sue rimostranze, gli risponde esprimendo il grande criterio dell'amore divino: figlio, tu sei sempre con me, tutto quello che io ho è tuo. Ma era ben giusto far festa e darsi alla gioia, perché questo tuo fratello era morto ed è ritornato alla vita, era perduto e si è ritrovato. Un criterio la cui misura non è umana, un criterio che spezza le pieghe abituali del sentimento e del calcolo, una dimensione non nostra, alla quale siamo chiamati a partecipare perché in fondo è l'unica veramente nostra, adatta a noi. Ancora più concreta e inequivocabile è la definizione di questo criterio nella terza parabola, quella degli operai dell'undicesima ora. E l'evangelista Matteo a raccontarcela.
ed è quasi violento nel metterci di fronte all'esistenza ad un criterio diverso dal nostro, come aveva detto il profeta Isaia: i miei pensieri non sono i vostri pensieri, le vostre vie non sono le mie vie. Si tratta di un padrone che compensa allo stesso modo gruppi di operai che hanno lavorato con orari differenti. Così, coloro che hanno lavorato di più si lamentano per essere stati pagati come quelli che hanno lavorato di meno. E il padrone risponde: amico, io non ti faccio torto. Non hai fissato con me un denaro? Prendi il tuo e vattene. Io voglio dare anche quest'ultimo quanto a te. Non posso forse fare del mio quello che voglio? O sei tu invidioso perché io sono generoso? Così gli ultimi saranno i primi e i primi gli ultimi. La conclusione di questa parabola addirittura adombra un rovesciamento dei nostri criteri, un completo capovolgimento. E questa rottura dei quadri umani dell'amore, questo allargamento d'orizzonte che comprende tutti e in particolare i più diseredati, è richiesto perché uno è il precetto di Gesù: siate figli del Padre vostro che è nei cieli, che fa sorgere il suo sole sopra i cattivi e sopra i buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Perché se voi amate quelli che vi amano, quale premio meritate? Non fanno altrettanto anche i pubblicani? E se salutate solo i vostri fratelli, che fate di speciale? Non fanno altrettanto anche i pagani? Siate dunque perfetti, come è perfetto il Padre vostro celeste. E lo stesso esprime questo brano dell'Evangelista Luca con altre parole: ma io dico a voi che m'ascoltate, amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che vi odiano, benedite quelli che vi maledicono, pregate per i vostri calunniatori. A chi ti percuote su una guancia, porgi anche l'altra. A chi ti porta via il mantello, non impedire di prenderti anche la veste. Da a chiunque chiede. Anzi, a chi ti toglie il tuo, non lo richiedere. E come volete che gli uomini facciano a voi, così fate voi a loro. Se voi amate quelli che vi amano, che merito ne avete? Anche i peccatori amano quelli che li amano. O se voi fate del bene a quelli che lo fanno a voi, qual merito ne avete? Anche i peccatori fanno lo stesso. E se prestate a coloro dei quali sperate di ricevere, quale merito ne avete? Anche i peccatori danno in prestito ai peccatori per avere altrettanto. Amate invece i vostri nemici, fate del bene, prestate senza sperar niente. Allora la vostra ricompensa sarà grande e voi sarete figli dell'Altissimo, che è buono con gli ingrati e con i cattivi. Siate dunque misericordiosi, come è misericordioso il Padre vostro. Nelle conclusioni analoghe dei due brani, le parole perfezione e misericordia si assimilano l'una all'altra e costituiscono ciò che di Dio ci è dato da imitare. E in ambedue i brani è chiaro che questo precetto deve diventare una nuova natura per noi, che ci cambia nei confronti di tutti. L'ultima caratteristica da sottolineare è che questo amore, come imperativo religioso, è però amore con tutte le sue componenti umane: simpatia, tenerezza, generosità, servizio, commozione, con quella vibrazione umana che rende Gesù vicino a tutti e conquista i loro cuori. Sarebbe da soffermarsi, stupiti dall'emozione, al 21° capitolo di San Giovanni, ai versetti dall'1 al 19, quando gli apostoli, tornati dopo la morte di Gesù alle loro occupazioni, stanno pescando di notte, ma la pesca si rivela un fallimento. Ormai si diffonde il primo albore del mattino, debbono ritornare, quando una voce dalla riva lontana domanda se hanno preso qualcosa, e loro rispondono di no. La voce dice: provate a buttare le reti dall'altra parte. Si saranno guardati l'un l'altro stanchi e delusi, e comunque quasi meccanicamente buttano ancora le reti. Si riempiono. È il Signore, dice Giovanni. Pietro si butta in acqua e per primo giunge a riva, poi arrivano tutti gli altri.
ma nessuno osava dire «Sì, è il Signore», perché era evidente che era Lui. E aveva preparato da mangiare dei pesci arrostiti su un fuoco. Questo è il Dio con noi. Questo è il Dio per noi. Una compagnia che noi non sapremmo farci l'un l'altro. Immaginiamo su quella lingua di spiaggia, in quell'ultima ombra che stava diventando sempre più chiara, quel gruppetto di uomini attoniti, di fronte ad un uomo risorto, così vivo, così uomo, così tempestivo, presente nella loro realtà concreta. E quell'umanità ci appare dai racconti dei Vangeli capace di un'affezione che, se è per tutti, non è però generica. Anzi, proprio nell'esprimere una preferenza, si apre e manifesta una profondità d'amore. Molte volte gli evangelisti sottolineano queste predilezioni di Gesù, segni d'un'umanità vera. Dal giovane ricco, di cui Marco nota: «Allora Gesù, fissando il suo sguardo in lui, lo amò», a Lazzaro, di cui le sorelle diranno in un messaggio a Gesù: «Signore, colui che tu ami è malato». Ed era così vero che Gesù, quando si trovò di fronte alla sua tomba, si commosse, si turbò. E l'evangelista Giovanni ci dice: «Gesù pianse». Esclamarono perciò i giudei: «Guarda come l'amava». All'evangelista Giovanni medesimo, che durante l'ultimo pasto insieme, prima della morte di Gesù, stava appoggiato sul petto di lui. Lo stesso Giovanni cui Gesù rivolge lo sguardo dalla croce per affidargli sua madre. Gesù dunque, vedendo sua madre e lì presente il discepolo che amava, disse a sua madre: «Donna, ecco tuo figlio». Poi disse al discepolo: «Ecco tua madre». E da quel momento il discepolo la prese con sé.

Rosario Tronolone ha proposto Alla ricerca del volto umano, meditazioni di Monsignor Luigi Giussani, tratte dal volume omonimo edito da Rizzoli.

Signore, tu mi scruti e mi conosci. Tu sai quando seggo e quando mi alzo. Penetri da lontano i miei pensieri. Mi scruti quando cammino e quando riposo. Ti sono note tutte le mie vie. La mia parola non è ancora sulla lingua e tu, Signore, già la conosci tutta. Dove andare lontano dal tuo spirito? Dove fuggire dalla tua presenza? Se salgo in cielo, là tu sei. Se scendo negli inferi, eccoti. Se prendo le ali dell'aurora per abitare all'estremità del mare, anche là mi guida la tua mano e mi afferra la tua destra. Se dico almeno l'oscurità mi copra e intorno a me sia la notte, nemmeno le tenebre per te sono oscure e la notte è chiara come il giorno. Per te le tenebre sono come luce.

0: dal Salmo 139. Radio Voce nel Deserto.
1: Radio Voce nel Deserto vi propone il pensiero del buongiorno dalla voce di Don Angelo Pandini.

Carissimi radioascoltatori, radioascoltatrici, buona giornata nel Signore. Rifugiamoci sempre nell'amore infinito di Dio e anche nella protezione materna di Maria, nostra tenerissima madre. Lei ci conduce a Gesù, ci insegna a fare tutto quello che Gesù ci dice. E Gesù è presente nella liturgia. Vogliamo approfondire sempre più questo aspetto fondamentale della nostra vita cristiana, che ci mette a profondo contatto con Dio, con il Padre, con il Figlio e con lo Spirito Santo, poiché la liturgia è opera congiunta di tutta la Santissima Trinità. Il Padre ci benedice con ogni benedizione, avendoci chiamati ad essere santi e immacolati al suo cospetto, nella carità, predestinandoci ad essere i suoi figli adottivi, per opera di Gesù Cristo, a lode e gloria della sua grazia che ci ha dato nel Figlio diletto. E Gesù Cristo opera nella liturgia, poiché Cristo è glorificato dalla Chiesa degli Apostoli ed è presente nella liturgia terrestre, la quale partecipa alla liturgia celeste. Gesù, il Figlio di Dio, donato a noi dal Padre perché il mondo sia salvo, ed è sempre presente in mezzo a noi e intercede instancabilmente presso il Padre per noi, donandoci lo Spirito Santo. Gesù Cristo è assiso alla destra del Padre dopo la sua gloriosa ascensione al cielo, e alla destra del Padre, cioè nel posto della sua più grande glorificazione, effonde lo Spirito Santo in tutto il suo corpo, che è la Chiesa. Gesù Cristo quindi è presente nella Santissima Trinità, è il Figlio di Dio, Dio come il Padre, come lo Spirito Santo. Gesù Cristo però porta con sé il suo corpo glorioso, che poi è costituito anche da tutta l'umanità, poiché ognuno di noi è un membro vivo del corpo di Cristo se vive nella grazia. E perciò Gesù glorificato, assiso alla destra del Padre, e fonde lo Spirito Santo in questo corpo che in parte è già glorioso nel cielo per tutti coloro che già sono salvi, per esempio tutti quelli che sono morti come giusti prima della venuta del Signore sulla terra, prima del compimento del suo mistero pasquale di passione, morte e resurrezione. E Gesù Cristo con la sua anima, quando questa si è distaccata dal suo corpo sulla croce per la morte, è disceso agli inferi a prendere tutte le anime dei giusti che erano morte fino allora e condurle nella vita eterna. Quindi quelle sono state la primizia del suo corpo glorioso nel cielo tra i santi. Ma poi questo corpo è presente ancora sulla terra peregrinante, e noi stiamo compiendo questo cammino verso la meta definitiva, che è anche la nostra glorificazione, entrando a far parte viva, eterna, del corpo di Cristo. E al corpo di Cristo appartiene anche la Chiesa della purificazione, quella del purgatorio, non ancora in maniera perfetta, perché non è consentito a chi ancora ha la purificazione da portare a compimento di entrare nella visione beatifica di Dio. Però le anime del purgatorio sono anime sante, già ormai destinate alla vita eterna, alla visione di Dio. Dal corpo di Cristo purtroppo sono esclusi i dannati, quelli che hanno scelto l'inferno. Noi restiamo stupiti di fronte all'opera che Gesù Cristo ha compiuto e sta compiendo e compirà sino alla fine dei tempi,
in questa azione liturgica, in questa azione pubblica di tutto il corpo di Cristo presente nella gloria e nella visione di Dio, presente sulla terra, che siamo tutti noi in cammino, e presente nelle anime del purgatorio. E Gesù quindi effonde lo Spirito Santo nel suo corpo che è la Chiesa, e Gesù Cristo sempre continua ad agire nella Chiesa attraverso i sacramenti che sono stati da lui istituiti per comunicare la sua grazia. La Chiesa stessa è un sacramento di salvezza per tutta l'umanità, e in questo sacramento che è la Chiesa Gesù agisce per mezzo dei sacramenti che la Chiesa ha riconosciuto. Sono i 7 sacramenti e noi li verificheremo tutti quanti in questi nostri incontri quotidiani, e sono i doni di grazia preziosi da cui sgorga la vita che Gesù ci ha donato dalla croce. Il suo cuore spezzato ci ha donato le ultime gocce di sangue, di acqua, che sono i simboli della grazia, dei sacramenti, del battesimo, dell'Eucaristia. I sacramenti sono quindi segni sensibili che si adeguano alla nostra sensibilità umana. La grazia è una realtà, un dono di Dio che sfugge alla nostra verifica, ai nostri sensi, alla nostra sensibilità. E Dio allora, come si è incarnato nel Figlio ed è apparso in mezzo a noi, così Gesù ha istituito i sacramenti come segni visibili che indicano quello che essi producono per la potenza dello Spirito Santo. I sacramenti dunque sono questi segni sensibili costituiti da parole e da azioni. Per esempio, l'azione del battesimo è l'immersione nell'acqua, come segno della nostra immersione nella morte di Cristo e poi l'uscita dall'acqua, dalla morte, per essere resi creature nuove in Gesù Cristo risorto. Questa è l'azione sensibile che visibilizza ciò che si compie nel battesimo. Nel battesimo noi veniamo immersi nella morte di Cristo, resi partecipi della morte, e la morte di Cristo diventa per noi come un battesimo, per cui noi offriamo la nostra morte a Cristo che ha vinto la morte, e quindi la nostra morte resta giù nelle acque e noi risorgiamo creature nuove, fatti figli di Dio, eredi della vita eterna con Gesù Cristo e in Gesù Cristo. Ecco allora l'azione visibile è resa poi molto comprensibile dalle parole. Io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E sono queste parole che conferiscono la efficacia sacramentale all'azione, che completano questo segno sacramentale. Azione e parole, così potremmo esaminare tutti gli altri sacramenti, ma lo vedremo successivamente. I sacramenti dunque sono questi segni sensibili che sono accessibili alla nostra attuale umanità. La grazia quindi passa attraverso questa concretizzazione di segni che indicano ciò che viene compiuto sacramentalmente nel nostro spirito dalla potenza dello Spirito Santo. I sacramenti realizzano quindi in maniera efficace la grazia che essi significano, e tutto questo mediante l'azione di Gesù Cristo, che è Lui il nostro Salvatore. Da Lui sgorga la grazia e la salvezza, e non soltanto mediante Gesù Cristo, ma anche mediante la potenza dello Spirito Santo, perché è lo Spirito Santo che porta a compimento l'azione di salvezza di Gesù Cristo, compiuta nel suo mistero pasquale, che poi è reso presente nella Chiesa nel sacramento eucaristico dell'Eucaristia. Ci troviamo di fronte alla ricchezza che Gesù Cristo ci ha consegnato nella sua Chiesa e che Lui stesso distribuisce nella potenza dello Spirito Santo nella Chiesa, perché è sempre Gesù Cristo che opera.
Gesù Cristo ha scelto i suoi ministri, però questi ministri, che sono i sacerdoti ordinati con l'ordine sacro, agiscono nella persona di Gesù Cristo. Ed è un'azione sacramentale potentissima questa, anche quella che sto compiendo io ora, annunciandovi la parola del Signore. Io, essendo consacrato sacerdote, io in questo momento parlo nella persona di Gesù Cristo, anche in questo momento così di comunicazione fraterna, perché la mia fede in Gesù Cristo fa sì che sia Lui che parli a voi. E Lui vi comunica la sua grazia e vi comunica la potenza dello Spirito Santo. Questo in modo particolare nell'azione sacramentale, quando il sacerdote nella persona di Gesù Cristo compie l'azione del sacramento, ma anche in qualsiasi altro rapporto di carità, perché sempre Gesù agisce anche nel nostro donarci ai fratelli, nel nostro servire i fratelli. Qualunque cosa avete fatta al più piccolo dei miei fratelli, l'avete fatta a me. Quindi anche gli operatori radio che sono qua con me, che mi acconsentono di poter comunicare con voi, e diventano anche loro segni sacramentali attraverso i quali passa la grazia. Quindi quello che noi compiamo nella fede, in comunione con Gesù Cristo, nella Chiesa, acquista efficacia sacramentale, anche se questo non è un sacramento propriamente detto. I sacramenti riconosciuti della Chiesa sono 7: il battesimo, la cresima, l'eucaristia, la penitenza, l'unzione degli infermi, il matrimonio, l'ordine sacro. Però qualsiasi altra azione che noi compiamo nel nome del Signore Gesù, proprio per la potenza della nostra comunione con Cristo e della nostra fede che ci unisce nella Chiesa, e tutto diventa mezzo attraverso il quale il Signore trasmette la sua grazia nella potenza dello Spirito Santo. Ecco perché allora il battesimo ci eleva ad una potenzialità che supera il piccolo, povero limite umano. Chi compie un'azione caritativa soltanto per spirito filantropico, umanitario, e non ha la fede, non è unito a Gesù Cristo, compie un'opera di carità preziosa, però non così preziosa come chi agisce nella fede in Gesù Cristo, perché Gesù Cristo conferisce un'efficacia particolare. Chi agisce in peccato mortale compie un'azione umanitaria preziosa, il Signore se ne ricorderà alla fine, però chi opera in peccato mortale non può dare alla sua azione un'efficacia di vita eterna, perché è separato da Gesù Cristo con il peccato mortale. Se uno è in grazia, se uno è animato dalla potenza dello Spirito Santo, se è nella carità e quindi vive la comunione dei santi, ogni sua azione acquista un significato e un valore soprannaturale, eterno. Quindi noi portiamo frutti di vita eterna solo uniti a Gesù Cristo con la fede e con la carità per la potenza dello Spirito Santo. Tutti possiamo quindi diventare segni sacramentali in Gesù Cristo, nella Chiesa. Questa è una verità che deve spingerci a crescere sempre di più nella santità, perché in realtà l'efficacia delle azioni sacramentali e dipendono anche dalla santità del ministro. Questo la Chiesa lo insegna chiaramente. Cioè, una santa messa è celebrata da un sacerdote che esercita soltanto il suo ministero e magari il suo cuore è lontano dal Signore, e non ha quell'efficacia di un sacerdote che vive nella pienezza di comunione con Gesù Cristo, che vive nella pienezza di santità e di gloria di Dio e di unione profonda col Padre, col Figlio e con lo Spirito Santo. La nostra allora tensione deve essere quella di crescere nella santità. Un papà e una mamma che vivono il loro matrimonio nella pienezza della loro fedeltà, del loro amore e della santità del loro sacramento sono molto più efficaci nella loro azione familiare, nella loro comunione anche nel matrimonio, che non due sposi che vivono in peccato mortale, anche se sono sposati in chiesa.
E perciò il nostro desiderio di crescere nella santità, di vivere in grazia di Dio, è anche una ricerca interessata per una efficacia maggiore del nostro essere in comunione con la Santissima Trinità. Ecco, per un'efficacia maggiore anche della nostra missione, del nostro compito che dobbiamo svolgere nel mondo. Proprio perché è in Gesù Cristo che noi acquistiamo potenza ed efficacia nel nostro agire. Più siamo santi, più diventa efficace la nostra opera. Questo non lo possiamo forse constatare in maniera sensibile, perché può darsi che il Signore, per chi si avvicina maggiormente alla santità, e possa anche con sapienza nascondere tutto questo e quindi aprire cammini di sofferenza, di oscurità, di aridità, magari dando quasi la sensazione di un fallimento, perché la sapienza della croce è la sapienza del cristiano. D'altra parte, noi non è che dobbiamo cercare il successo, l'approvazione, la gratificazione. Non possiamo sentirci santi davanti a Dio e davanti agli uomini, perché chi si sente santo non lo è più. La santità è una profonda partecipazione al mistero pasquale di Cristo, che passa attraverso la sofferenza, la croce, la morte, il granellino di frumento che cade a terra, che muore per portare molto frutto. E allora dobbiamo essere molto consapevoli di questa spiritualità che noi dobbiamo vivere in Gesù Cristo per la potenza dello Spirito Santo nella Chiesa. E il cammino del popolo di Dio è questo cammino ascetico, nella sapienza della croce, nell'amore del cuore spezzato di Gesù, che ci comunica la potenza sacramentale che Lui rende efficace attraverso l'azione dei ministri.

Nella liturgia della Chiesa, Gesù Cristo significa dunque e realizza principalmente il suo mistero pasquale. Questo deve restare proprio un concetto fondamentale per noi, cioè che cosa avviene nella liturgia della Chiesa. E viene significata in maniera molto concreta questa realtà del mistero pasquale di Cristo, cioè della sua passione, morte e resurrezione. Viene visibilizzata questa azione del mistero pasquale e nello stesso tempo viene anche realizzata come grazia, come efficacia, proprio perché il centro della liturgia resta sempre il mistero pasquale, perché noi siamo stati salvati e camminiamo verso la visione beatifica di Dio e quindi progrediamo nella santità perché Gesù Cristo è morto ed è risorto. E questo è il mistero pasquale che si rende presente in ogni sacramento. Durante la sua vita terrena, Gesù ha annunziato con il suo insegnamento il suo mistero pasquale. Lo ha annunziato perché ne ha parlato in maniera esplicita, dandone anche il senso, il significato. Era necessario che Cristo soffrisse e morisse per entrare nella sua gloria. E nello stesso tempo Gesù ha anticipato anche con le azioni il suo mistero pasquale. Poiché nel mistero pasquale Gesù doveva vincere la morte, allora durante la sua vita Gesù ha compiuto delle azioni per dimostrare che lui è il Signore della morte e quindi ha risuscitato dei morti. Inoltre, allora durante la sua vita Gesù ha compiuto delle azioni per dimostrare che lui è il Signore della morte e quindi ha risuscitato dei morti.

ha guarito molti ammalati e infermi. Gesù quindi nella sua vita ha già ormai anticipato questa azione sacramentale che si compie poi in ogni sacramento, la parola e l'azione. Gesù ha insegnato ed ha operato per preparare la sua opera straordinaria di infinito valore, che è il suo mistero pasquale, che poi ha lasciato a noi nei sacramenti. Gesù quindi, quando è venuta la sua ora, dopo che aveva annunciato e anticipato con le azioni il suo mistero pasquale, Gesù vive il suo mistero pasquale, vive questo unico avvenimento della storia che non passa mai, questo avvenimento di Gesù che è sempre presente nella storia. Gesù muore, è sepolto, risuscita dai morti e siede alla destra del Padre, dice San Paolo nella lettera ai Romani, e poi la troviamo anche nella lettera agli Ebrei, una volta per tutte. Questo avvenimento della passione, morte e resurrezione del Signore è un avvenimento reale, accaduto nella nostra storia e quindi constatato, storicizzato nel Vangelo, è vissuto poi nella Chiesa ed è l'unico, un avvenimento reale unico che resta sempre lo stesso presente. Non è che noi nell'Eucaristia, nei sacramenti, ripetiamo questo sacramento, questo mistero, questo avvenimento pasquale della passione, morte e resurrezione, perché è unico questo avvenimento della passione, morte e resurrezione. Gesù nei sacramenti, soprattutto nell'Eucaristia, viene reso presente in questo mistero di passione, morte e resurrezione. È unico. Gesù una volta per tutte è morto e risorto. E quindi quando noi partecipiamo all'Eucaristia è come che fossimo lì sul Calvario. È questo unico avvenimento che si fa presente sempre, fino alla fine dei tempi. Questa è una cosa misteriosa che la comprendiamo anche in qualche maniera, perché questo mistero di salvezza che Gesù ha compiuto ha invaso, per dire, tutto il tempo, ha riassunto tutto il tempo, è diventato quasi un avvenimento eterno, un attimo presente, che è presente nel momento in cui Gesù l'ha compiuto concretamente, in maniera cruenta, versando il suo sangue sulla croce, ma questo stesso avvenimento è rimasto sempre presente, è lo stesso, oggi e nei secoli, fino alla fine del tempo, perché poi sarà tutto trasferito nella gloria, nella liturgia celeste, nell'eternità. È un discorso questo, molto importante, che poi noi riprenderemo anche, per far capire come tutta la storia si riassume in Gesù Cristo, come tutta la creazione si ricapitola in Gesù Cristo, come tutte le cose si ricapitolano in Gesù Cristo. Tutto viene ridotto a unità. Quindi quasi il tempo viene riassunto in questo attimo presente eterno. E quindi quando noi partecipiamo alla Santa Messa, o noi sacerdoti celebriamo l'Eucaristia, rendiamo presente in questo unico avvenimento tutta la storia della salvezza, tutto quello che ha preceduto questo attimo presente nostro e tutto quello che seguirà, quindi con tutta la presenza della Chiesa universale. È un momento eterno che noi viviamo nell'Eucaristia. Questo ci fa capire ancora di più quanto diventa essenziale soprattutto l'Eucaristia per la vita cristiana. Non comprendendo questo, non vivendo questo, e noi restiamo dispersi, usciamo da questa unità profonda che si compie in Gesù Cristo nel suo mistero pasquale. È importante allora che abbiamo anche da conoscere, da pregare, da meditare, da ascoltare la parola di Dio e da vivere intensamente la vita liturgica della Chiesa, perché dobbiamo aprirci a questi doni. Il Signore chiede la nostra collaborazione, la nostra disponibilità, il nostro sì. Purtroppo c'è tanta ignoranza, c'è tanta distrazione, siamo presi da mille cose che non contano, che passano, e dimentichiamo la cosa più essenziale. Quando Gesù dice cercate prima di tutto il regno di Dio e la sua giustizia, voleva intendere proprio questa essenzialità,

Perché è questa l'unica realtà, l'unico avvenimento che salva il mondo, che salva tutta la storia dell'umanità e che ci introduce nella vita eterna. Il cielo e la terra passeranno, solo le tue parole, Signore, restano eterne. E quindi se noi confrontiamo questo unico avvenimento del mistero pasquale di Gesù Cristo con tutti gli altri avvenimenti della storia, e noi troviamo una differenza enorme, perché anzi direi quasi essenziale, perché tutti gli avvenimenti della storia che sono accaduti una volta poi passano, sono inghiottiti nel passato, non hanno incidenza nel presente. Il fatto che ci siano stati degli imperatori nel passato a noi oggi non interessa proprio niente, non ha incidenza, è stato un passaggio della storia evidentemente che ha portato la storia al tempo presente. Anche noi siamo delle presenze che fanno continuare la vita della storia, però non hanno incidenza così profonda nella storia come questo mistero pasquale di Gesù Cristo, che riassume tutta la storia dell'umanità ed è sempre presente. Il mistero pasquale di Cristo non può rimanere soltanto nel passato, proprio perché la morte di Cristo ha distrutto la morte e noi siamo qui in cammino verso la morte, quindi non è soltanto un ricordo come possono essere gli avvenimenti passati della storia, sono avvenimenti che noi magari studiamo, abbiamo fissato nel libro di storia, ma la passione e morte del Signore non è questo avvenimento passato, ma è una realtà, un avvenimento che resta, perché Gesù Cristo ha vinto la morte. Io ho bisogno adesso non soltanto di sapere che Gesù ha vinto la morte, ma che in realtà la mia morte sia vinta. Quindi il mistero pasquale di Cristo oggi ha incidenza nella mia morte, perché io non resterò vittima della morte, io passerò attraverso la morte ma non resterò nella morte. Per la vittoria che Gesù ha riportato sulla morte, io verrò tirato fuori dalla morte ed entrerò nella vita eterna. E quindi tutto ciò che Gesù è, tutto ciò che Gesù ha compiuto, tutto ciò che Gesù ha sofferto per tutti gli uomini, partecipa dell'eternità divina e perciò abbraccia tutti i tempi e in tutti i tempi resta presente ciò che Gesù ha compiuto. L'evento della storia, l'evento della croce, l'evento della risurrezione rimane e attira tutto verso la vita. È una visione straordinaria, io ve la ripeto così in maniera molto semplice, forse non proprio con parole esatte, perfette, ma ciò che conta è che lo Spirito vi illumini e che voi possiate capire cosa il Signore ha fatto per noi, cosa il Signore fa per noi. Quanto sia potente la presenza di Gesù oggi nella mia vita, nella mia storia di ogni giorno, come io non posso vivere senza Gesù Cristo. Senza di Gesù noi non facciamo niente. E allora ecco tutta la nostra attenzione a incentrarci in Gesù Cristo, che è il centro della storia e della vita. E come la mia vita deve essere tutta riassunta nella liturgia, soprattutto nell'Eucaristia. Chiediamo una particolare benedizione a Dio perché ci invii i doni dello Spirito Santo affinché siamo illuminati dalla scienza, dalla sapienza, dall'intelletto e poter penetrare questi misteri e viverli. La pace e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi, sulla vostra giornata e con voi rimanga sempre. Amen. Che questa vostra giornata sia una giornata che fa vivere a voi oggi il mistero pasquale di Cristo in prospettiva dell'incontro col Padre, col Figlio, con lo Spirito Santo, oggi stesso, a gloria di Dio e per la santificazione nostra. A risentirci.

Buongiorno e bentrovati da Radio Voce nel deserto da Pordenone. Oggi è mercoledì 1 luglio 2026, un buon inizio del mese a voi che ci ascoltate. Sono le 9:02 minuti, alle 9:05 andrà in onda Buongiorno Radio, alle 10:15 un appuntamento speciale sulla vita di Don Angelo Pandin. Nell'anniversario della sua ordinazione sacerdotale ricorrono i 75 anni, dunque dalla voce di Sergio Milani una vita e il racconto della storia di Don Angelo Pandin. Proseguiremo poi alle 11 col GR Flash, alle 11:05 il Santo del Giorno a cura della redazione, alle 11:30 il radiogiornale di Radio Voce nel Deserto, alle 12 la preghiera dell'Angelus e una meditazione di spiritualità. Alle 12:30 Borghi d'Italia, alle 13:12 al vostro servizio, alle 13:35 il Santo del Giorno a cura della redazione, alle 14 il radiogiornale di Radio Voce nel Deserto, alle 14:35 Orizzonti Cristiani, alle 14:50 la Coroncina, la Divina Misericordia e le meditazioni, alle 15:30 il Santo Rosario, alle 16:15 il commento al Vangelo del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio e i Vespri del giorno, alle 16:35 in cammino, alle 17 argomenti sulla salute, alle 17:30 Moment Furlan a cura di Viviana Mattiussi, alle 18 Borghi d'Italia, alle 18:20 il Santo del giorno a cura della redazione, alle 18:30 il Santo Rosario, alle 19 la Santa Messa, alle 19:35 servizi di informazione, alle 20:05 il pensiero della sera a cura del compianto Monsignor Pierluigi Mascherin, alle 20:20 in Spirito e Verità in collegamento con la comunità di Sant'Egidio in preghiera da Roma, alle 21 servizi di informazione culturale, alle 22 le associazioni di volontariato, alle 23:30 la compieta e gli argomenti di vita cattolica. A tutti voi buona giornata e buon ascolto dallo staff di Radio Voce nel Deserto che trasmette da Pordenone.

tutti l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Oggi conosceremo il Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta. Non mi resta dunque che augurarvi un buon ascolto. Come anticipato, ci colleghiamo subito con il dottor Luigi Di Iorio, direttore nazionale del Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta.

0: Dottor Diorio, grazie per essere oggi con noi. La vostra missione è quella di fornire assistenza alle persone bisognose attraverso le vostre attività mediche, sociali e umanitarie. Negli ultimi anni, dove hanno avuto luogo le principali missioni umanitarie?
1: Allora, noi abbiamo una struttura nazionale radicata su tutto il territorio, con oltre 80 sedi in tutto il territorio italiano, e nel quotidiano i nostri volontari svolgono molta attività di assistenza sanitaria e di assistenza sociale, soprattutto verso i poveri senza fissa dimora, quindi con unità di strada, unità diciamo di accoglienza. Abbiamo per esempio a Roma un centro di assistenza diurno dove permettiamo ai senza fissa dimora di fare la doccia, che è un servizio importante. Solo nel 2025 ne abbiamo fatte oltre 10.000. E anche se in realtà il Corpo di Soccorso dell'Ordine di Malta nasce come corpo di volontari di protezione civile, cosa che facciamo sia a livello territoriale che nazionale, e di soccorso sanitario, in particolare in scenari complessi come le maxi emergenze sanitarie o per esempio la nostra attività nel Mediterraneo in favore dei migranti, che ci impegna in maniera molto intensa. Noi garantiamo l'assistenza sanitaria a bordo di tutte le motovedette e gli elicotteri della Guardia Costiera che sono dispiegati per il fenomeno migratorio nel Mediterraneo, quindi base in Sicilia, sull'isola di Lampedusa, a Catania per gli elicotteri e le navi grandi e in Calabria. E oltre questo, la nostra attività si svolge anche sulle motovedette della Guardia di Finanza, e quindi diciamo che tutti gli assetti che sono nel Mediterraneo sono coperti da nostro personale. È un'attività incredibile. Noi abbiamo iniziato nel 2012, quindi in circa 14 anni di attività abbiamo soccorso, cioè prestato soccorso sanitario a oltre 400.000 migranti, e in questo purtroppo ci sono quelli che non ce l'hanno fatta e quelli che abbiamo fatto nascere a bordo, perché siamo la primissima assistenza sanitaria. Infatti il progetto si chiama PASSIM, che è primissima assistenza sanitaria in mare, in collaborazione con la Guardia Costiera, la Guardia di Finanza e altre organizzazioni a livello internazionale.
0: Comunque, sentendola parlare, sentendo il suo racconto, mi vengono in mente quelle parole degli Atti degli Apostoli: c'è più gioia nel dare che nel ricevere. Voi incarnate benissimo.
1: Sicuramente. In uno dei tanti motti dell'Ordine di Malta c'è riconoscere in ogni sofferente il Cristo sofferente.

0: l'ordine di Malta fa affidamento, come abbiamo sentito, sui volontari. Si conosce il numero esatto e poi come si entra a far parte?
1: Ecco, questa è una bellissima domanda, perché l'Ordine di Malta, essendo un'istituzione molto antica, si è sviluppata in tanti modi diversi in tutto il mondo e anche in Italia, perché innanzitutto nasce come ordine religioso e quindi ci sono tre gran priorati che sono le tre province religiose in Italia. E c'è una bellissima collaborazione tra i membri dell'ordine, che sono quindi le persone che diciamo aderiscono alla parte spirituale e religiosa dell'ordine, e i volontari. Molto spesso i volontari sono membri dell'ordine e quindi diciamo incarniamo sia la parte spirituale che la parte operativa. In Italia il numero, non io posso parlare dei 3.600 volontari circa del corpo di soccorso, che è la parte più diciamo operativa e più spinta dal punto di vista, quindi chi aderisce al nostro corpo di soccorso ha anche degli oneri di formazione, di addestramento. Noi siamo una componente del Servizio Nazionale di Protezione Civile, quindi siamo molto organizzati, esatto, cioè ci sono molte norme da rispettare, però in Italia ci sono molte delegazioni che sono appunto le realtà territoriali dell'ordine, dove ci sono molti volontari che partecipano alle attività più diciamo di volontariato meno organizzato, meno operativo, quindi parliamo sicuramente di diverse migliaia di persone in Italia. Nel mondo poi siamo presenti in oltre 120 paesi, quindi insomma le attività si moltiplicano, diciamo sono esponenziali.
0: Ecco, lei ricordava che il Sovrano Ordine di Malta è una delle istituzioni più antiche della civiltà occidentale cristiana, ordine religioso laicale della Chiesa Cattolica, che sin dal 1113, mi corregga se sbaglio,
1: è corretto, c'è una bolla di un papa
0: diritto quindi, internazionale.
1: I dati sono certi.
0: Vogliamo precisare, perché molti parlano di un ordine militare. Non è un ordine militare, no. E chi la governa?
1: Allora, l'Ordine di Malta nasce come ordine religioso a Gerusalemme, fu riconosciuto nel 1113 da Papa Pasquale II con la bolla che gli dava l'autonomia nel gestirsi nelle attività, e nasce come ordine appunto religioso e ospitaliero, cioè ospitava i pellegrini e soprattutto i malati che arrivavano a Gerusalemme per il pellegrinaggio. Poi nei secoli la storia del Mediterraneo, del mondo occidentale, ha portato l'ordine anche a dover assumere delle posizioni militari tra virgolette per la difesa della fede e per la difesa dei malati appunto che venivano soccorsi dall'ordine, e questa tradizione diciamo è rimasta poi nei secoli fino alla fine del Settecento nei vari spostamenti, ma erano secoli in cui c'era questo continuo conflitto tra diciamo la popolazione nord europea e la parte nordafricana. In realtà l'ordine si è sempre caratterizzato per l'aspetto ospedaliero e infatti oggi, dopo la perdita di Malta come territorio, che è il motivo per cui l'ordine ha anche una sua sovranità, perché nei secoli poi ha gestito anche diciamo amministrativamente dei territori, oggi si occupa assolutamente solo di attività umanitaria, quindi è rimasta questa tradizione diciamo nel nome, perché nei secoli appunto si è trovata a doversi organizzare con altri ordini di crociati, insomma, però non nasce per.
0: Poi il simbolo dell'ordine e la croce a otto punte, sì, che fanno riferimento a cosa?
1: Allora, la croce a otto punte deriva probabilmente, che come puoi immaginare, essendo molti secoli di storia, la storia si mischia anche un po' alle leggende, però la croce a otto punte è un lascito probabilmente di Fra Gerardo Sasso, che è il fondatore dell'ordine. Questo monaco che si trovava a Gerusalemme ebbe questa intuizione un po' geniale di prestare quest'opera ospitaliera, e lui era originario di Scala, quindi Repubblica di Amalfi, e quindi la croce probabilmente è un richiamo alla Repubblica Marinara di Amalfi, che poi ha la stessa bandiera delle opere dell'ordine su sfondo blu. Poi nei secoli gli sono stati dati vari significati religiosi, per esempio le otto punte, le beatitudini.
0: Le otto beatitudini.
1: Esatto, sì, quindi diciamo si è mischiato un po' la parte spirituale appunto alla parte storica, e sicuramente oggi noi come dire, la utilizziamo più per le otto beatitudini che per la Repubblica, certo, di Amalfi, non me ne vogliano gli amalfitani.
0: E con l'ordine non persegue alcun scopo economico o no, politico, e non dipende da nessun Stato e da nessun governo. Ma in che modo si finanzia?
1: Allora, l'Ordine di Malta, diciamo, la salvezza dell'Ordine di Malta è proprio questo, di non avere nessuno, è del tutto imparziale, lo è sempre stato anche nei secoli, e quindi questo non lo ha mai contrapposto, diciamo, a governi o ad altre istituzioni. Si finanzia, allora, noi le posso raccontare la nostra esperienza: noi siamo un'organizzazione di volontariato come tutte le altre in Italia, abbiamo delle donazioni, facciamo attività di fundraising, riceviamo dei sostegni da parte di organizzazioni nazionali, enti pubblici, convenzioni con enti pubblici, eccetera. Il mondo Ordine di Malta ha ovviamente un suo patrimonio che viene dai lasciti dei membri dell'ordine che nei secoli hanno aderito alla missione dell'ordine, quindi hanno lasciato dei patrimoni che sono però comunque tutti votati al sostegno delle attività dell'ordine. Poi l'ordine, essendo anche un ente di diritto internazionale, ha oltre 120 ambasciate nel mondo, che è un'altra delle caratteristiche molto particolari, forse uniche al mondo, che però ci consente di operare in molti paesi grazie a questi accordi diplomatici, e questa attività ovviamente è sostenuta poi dal governo centrale dell'ordine.

0: vogliamo concludere ringraziando tutti i volontari, lo facciamo dire al direttore.
1: No, vabbè, io non posso che avere l'onore di ringraziare tutti i volontari, sia del Corpo Italiano di Soccorso, dell'Ordine di Malta, di tutti i volontari di tutti gli enti dell'Ordine di Malta in Italia e nel mondo. Una famiglia molto, molto ampia, devo dire, che poi negli anni io sto conoscendo. Noi per esempio stiamo lavorando con le nostre consociate in 5 paesi europei, in Ucraina, in Moldavia, in Azerbaigian, in Armenia, stiamo lavorando in Mauritania, in Africa, in Costa d'Avorio, e tutto questo è possibile grazie a questa rete internazionale di rappresentanti e di volontari dell'ordine.
0: Sa cosa diceva Madre Teresa a proposito del volontariato? Che è il sorriso del mondo. E voi siete il sorriso del mondo. Ancora grazie.
1: Grazie a voi.
0: Grazie per quanto fate. Allora ringraziamo il dottor Luigi Di Iorio, direttore nazionale del Corpo Italiano di Soccorso.

nostro consueto appuntamento mattutino. Da Orazio Coclite, un grazie per averci cortesemente seguito e ancora l'augurio di una felicissima giornata.

0: Solo Dio può vincere paure e solitudini, guarire le ferite del cuore, rompere catene di odio e mura di separazione. Solo Dio può far sì che il deserto fiorisca.
1: Radio Voce nel Deserto.

0: La vita nuova. Catechesi di Don Fabio Rosini sul discorso della montagna.
1: Quinta parte. La vita del fratello.

Un caro saluto da Monia Parente, ben ritrovati all'appuntamento settimanale con le catechesi di Don Fabio Rosini. Lascio subito a Don Fabio il microfono, noi ci ritroviamo in chiusura per un breve saluto.

da questa quinta puntata di questa avventura nella vita nuova, così come è descritta da Cristo nel grandioso discorso della montagna che viene fatto nei capitoli 5, 6 e 7 del Vangelo di Matteo, noi affrontiamo adesso una parte che inizia con questa puntata ed è quella parte che è introdotta da un versetto, il versetto 20 del capitolo 5, che dice: io vi dico infatti, se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli. Ecco, nella puntata precedente di questa serie che stiamo facendo per commentare il Sermone della Montagna, abbiamo visto questa chiamata a una giustizia più grande, però questa giustizia più grande può essere un concetto, un'astrazione. E allora in queste trasmissioni noi affronteremo questa parte del discorso in cui entrerà nello specifico cosa sarà fatto in una sequenza di esempi. Saranno affrontati i comandamenti antichi, per esempio nella sezione che affronteremo oggi sarà affrontato il comandamento non uccidere e sarà letto in una maniera più grande, in quella giustizia che supera quella degli scribi e dei farisei. Quindi andremo nella puntata prossima a vedere non commettere adulterio e poi altre cose, e così saremo accompagnati per un po' di appuntamenti. Noi abbiamo qui da misurarci con la maniera che ha il Signore Gesù di leggere il comandamento contro l'omicidio, l'aggressione alla vita altrui, come viene letta da colui che sta portando il regno dei cieli. Secondo il regno dei cieli, come si legge non uccidere? Ecco, ascoltiamo questo testo grandioso, meraviglioso, paradossale, che ci porta in una prospettiva nuova e più compiuta. Avete inteso che fu detto agli antichi: non ucciderai. Chi avrà ucciso dovrà essere sottoposto al giudizio. Ma io vi dico, chiunque si adira con il proprio fratello dovrà essere sottoposto al giudizio. Chi poi dice al fratello stupido dovrà essere sottoposto al sinedrio, e chi gli dice pazzo sarà destinato al fuoco della Geenna. Se dunque tu presenti la tua offerta all'altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualche cosa contro di te, lascia lì il tuo dono davanti all'altare, va prima a riconciliarti con il tuo fratello e poi torna a offrire il tuo dono. Mettiti presto d'accordo con il tuo avversario mentre sei in cammino con lui, perché l'avversario non ti consegni al giudice ed il giudice alla guardia e tu venga gettato in prigione. In verità io ti dico, non uscirai di là finché non avrai pagato fino all'ultimo spicciolo. Ecco, questo testo va letto tutto insieme. Non sono tre parti. Tendenzialmente si legge così: avete inteso che fu detto non ucciderai, ma io vi dico chiunque si adira, e tutto questo discorso che viene poi, e poi tutto un tratto si parla dell'offerta sull'altare, che bisogna riconciliarsi prima di presentarla, e poi questo altro discorso di mettersi d'accordo con l'avversario. Ma globalmente, anche sotto un punto di vista tecnico, testualmente, tutta la parte restante di questo capitolo quinto viene introdotta più volte da questo modo di esprimersi di Gesù. Avete inteso che fu detto, ma io vi dico, questo gioco, questa negazione che vedremo che è una negazione per aumento, non è una negazione per contrapposizione. Qui Gesù dirà non di meno, ma di più. Ecco, questa cosa qui comparirà poi al versetto 27 su non commetterai adulterio. E poi sarà detto in forma più blanda, fu pure detto, e qui siamo ancora all'interno della scrittura, al versetto 31, e viene detto ancora, avete inteso che fu detto agli antichi, ecco, ma io vi dico, più avanti, avete inteso che fu detto, ecco, tutte queste sono sezioni separate che prendono vari comandi di diverso livello, ma tutti un po' in una qualche maniera riconducibili al decalogo,
e ne danno la chiave. Allora, capiamo subito questa cosa della negazione per aumento. La negazione può non essere semplicemente una contrapposizione, come abbiamo già accennato. Io posso dire non voglio un caffè, ma voglio un tè. Oppure può essere una negazione che aumenta l'oggetto che nega. Non voglio un caffè, ma voglio un caffè, un cornetto, un bicchiere d'acqua d'accompagno, cioè voglio molto di più. Ecco, la realtà è che Gesù non nega per eliminare, ma come abbiamo ascoltato nelle trasmissioni precedenti fatte qui nella Radio Vaticana Italia, sempre su questo tema, noi stiamo parlando di un compimento, non un'abolizione. Allora, questo è il compimento della legge. Allora, noi dobbiamo capire come Gesù leggerà non uccidere e dobbiamo entrare nella sorpresa di quel che per lui è non uccidere.

Allora, che cos'è? Per il Signore Gesù non uccidere, ascoltiamo le parole. Avete inteso che fu detto agli antichi: non ucciderai, chi avrà ucciso dovrà essere sottoposto al giudizio. Ma io vi dico, chiunque si adira con il proprio fratello dovrà essere sottoposto al giudizio, ovvero sia lo stesso giudizio per chi è adirato. Il verbo usato lì in greco è un verbo forte, un verbo proprio di un'ira passionale, aggressiva. Beh, possiamo pensare che fra una persona che uccide e una persona che ha lo stesso impulso ma non arriva ad uccidere, forse la differenza è semplicemente una differenza culturale o di educazione o di occasioni o di possibilità o di forza fisica. Però va avanti e dice, chi poi dice al fratello stupido dovrà essere sottoposto al sinedrio. Stupido è un insulto. Stupido è dire a qualcuno che è una persona che non vale niente. Ecco, però è di più adirarsi, di più ancora è uccidere. Sta calando la colpa. Però curiosamente succede qualcosa di parallelo. Vediamo ancora qual è il quarto grado. E chi gli dice pazzo sarà destinato al fuoco della Geenna. Notiamo una cosa, che dire a una persona pazzo vuol dire in un certo senso anche deresponsabilizzarlo. Quando si dice a qualcuno che è uno stupido, lo si offende, che è uno stolto, che è una persona storta, beh, è un tipo di aggressione. Quando uno dice tu non hai la testa, tu non sai quello che fai, tu sei pazzo, ecco, noi stiamo in un certo senso dicendo questo non può fare meglio di quello che fa. Però curiosamente, chi dice al fratello pazzo sarà destinato al fuoco della Geenna, mentre chi gli dice stupido sarà sottoposto al sinedrio, mentre chi si adira sarà sottoposto al giudizio come l'assassino. Il giudizio era il giudizio della piccola città, quello fatto alle porte della città dagli anziani. Il sinedrio era l'organo superiore di giustizia del popolo ebraico e la Geenna è addirittura l'esito del giudizio di Dio. La Geenna, la valle di Gehinnom, era la valle della spazzatura ed era un'analogia per dire l'inferno. Il luogo dove bruciava sempre la spazzatura era l'immagine di cosa sarà degli uomini che alla fine della loro vita saranno giudicati da Dio spazzatura. Allora, diminuisce l'aggressione verso il fratello, aumenta la pena. Questo non è un discorso lineare, questo è un discorso paradossale. Gesù ci vuole portare da qualche parte. Avete inteso che fu detto non uccidere? E io vi dico che uccidere, adirarsi, peggio ancora, offendere, peggio ancora, dichiarare l'altro senza raziocinio. Ma no, veramente le cose non sono in crescendo, o perlomeno non sono tutte gravi come non uccidere. E invece no. Allora il Signore ci vuole portare da qualche parte, ci vuole dire qualche cosa. Ed ecco, noi siamo sorpresi dalla continuazione del discorso. La continuazione del discorso ci porta a: se dunque tu presenti la tua offerta sull'altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualche cosa contro di te, lascia lì il tuo dono davanti all'altare. Va prima a riconciliarti con il tuo fratello e poi torna a offrire il tuo dono. Cosa c'entra questo discorso dell'offerta? Ecco, ci siamo lasciati nella consecutio delle pene con la grave pena di chi dice al fratello tu sei pazzo. E qui entriamo addirittura in un ambito santo, sacro. Di colpo ci troviamo addirittura al Tempio di Gerusalemme, l'offerta sull'altare. Non c'erano tanti altari in Israele, ce n'era uno solo per la fede ebraica, quello di Gerusalemme. Lì si facevano i sacrifici. Presentare l'offerta era una cosa dovuta per un israelita. Ora qui c'è anche un po' di ambiguità rispetto a cosa vuol dire presentare l'offerta all'altare. Può essere presentarla perché il sacerdote la presenti, o addirittura essere il sacerdote che presenta l'offerta sull'altare, perché all'altare ci si poteva avvicinare solamente qualcuno che facesse quel mestiere. Proprio non potevano entrare gli altri israeliti in quella zona. Sia come sia il senso di questo testo, comunque, se uno sta lì che sta facendo questo atto di offerta, questo atto santo, bello, alto, che parla del rapporto con Dio, e lì ci si ricorda di avere un problema con un fratello, e no, bisogna fermarsi, non è il caso di andare avanti.
e sta parlando di non uccidere, e sta parlando nell'ambito di quel discorso che parla della lesione della vita altrui. Ma noi siamo dei superficiali se leggiamo il testo come abbiamo appena detto, perché la impressione che si ha di questo testo sempre è questa. Se dunque presenti l'offerta sull'altare e lì ti ricordi di avere un problema con un fratello, di avercela con qualcuno, no, non dice questo il testo. Il testo dice: e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualche cosa contro di te, cioè è lui che ce l'ha con te, non tu con lui. Infatti tu stai facendo un atto santo, tu sei una brava persona, tu puoi essere anche una persona molto buona, che ha fatto tutto giusto, ma l'altro ce l'ha con te. E il problema è questo, che se tu non ti fermi in quel momento e non lo vai a cercare per trovare pace con questo tuo fratello che ce l'ha lui con te, non tu con lui, ecco, tu non puoi offrire il dono, perché altrimenti saresti sotto quel comando non uccidere, saresti teoricamente un assassino. Dove sta andando il Signore Gesù? Tutto questo è paradossale, assurdo. Sarebbe come dire che un uomo che sta presentando un'offerta a Dio e sta facendo un atto santo, sta andando, per noi cattolici, alla Santa Messa, sta nel momento in cui sta vivendo, nel momento in cui offre se stesso al Signore, nel momento dell'offertorio, si apre alla sua santa volontà, in tutta la liturgia, ma lì si ricorda che c'è un fratello che è arrabbiato con lui e dovrebbe uscire e andare a cercarlo, perché altrimenti non sta celebrando in maniera adeguata la liturgia. È chiaro che se era paradossale prima, lo è anche adesso. È chiaro che qui non stiamo prendendo questo testo per darne una lettura letterale. Questo non è ciò che ci sta dicendo il Signore, perché è evidente che tutto questo discorso è paradossale. Il problema è che ci sta dicendo qualcosa. Cos'è questa giustizia superiore a quella dei farisei? Qui si sta parlando di un fatto. Mentre noi pensiamo all'atto di uccidere come un atto aggressivo verso l'altro, dove gli facciamo del male e ne lediamo la vita fisica, prima di tutto dobbiamo capire che uccidere lo si può fare anche con le parole, lo si può fare con gli atteggiamenti. Ma qui si parla di qualcuno che con mille motivi ignora o trascura o ha la memoria, perché dice tu stai lì e lì ti ricordi, ti viene in mente, se tu continui dici e va bene, questo non è un problema mio, è un problema suo, e emetti indifferenza rispetto al malessere dell'altro nei tuoi confronti, ecco, sei un assassino. L'indifferenza, il fatto che l'altro abbia un problema e io continuo con la mia vita, magari anche molto santa, magari sacramentalizzata al 100%, però questo fratello ce l'ha con me e io posso ignorare questo punto. L'indifferenza. Per uccidere un uomo, in realtà, basta molto meno che un atto violento, aggressivo, offensivo. Basta ignorarlo. Basta non amarlo. Per uccidere un uomo basta andare un millimetro sotto l'amore. Pensiamoci bene. Se il tipo di rapporti che abbiamo fra di noi emettono quei segnali che ci fanno percepire che all'altro di noi non interessa molto, ecco, posso corrispondere con un disinteresse reciproco, ma forse questa cosa invece mi ferirà parecchio. Se un figlio percepisce da suo padre che c'è indifferenza, che io sto soffrendo e a te non interessa niente, se un coniuge percepisce dal proprio sposo, dalla propria sposa, che io sto soffrendo e tu vai dritto per la tua strada, sei perfetto, non hai fatto niente di male, non ti posso rimproverare, ma io sto male, non sono contento con te, ho qualcosa che di te non mi è piaciuto, mi posso pure sbagliare, ma come fai ad ignorarlo? Cosa vuol dire non uccidere? Non uccidere vuol dire amare. Sotto l'amore, andare sotto il target dell'amore, avere una relazione meno
che di amore vero, che cosa è? Noi ci accontentiamo di relazioni brutte, deludenti. Il Signore Gesù dice: ma voi state tranquilli col fatto che semplicemente non avete fatto male a nessuno, ma voi siete chiamati a fare il bene. Qui non si tratta di non fare il male a nessuno, qui si tratta di amare. Questa è la giustizia superiore a quella degli scribi e dei farisei, che hanno il problema di non fare il male. Noi non abbiamo il problema di non fare il male. Noi abbiamo il problema del bene che dobbiamo fare, del bene che abbiamo possibilità di fare e del cuore dei nostri fratelli. Per noi il problema non è se siamo giusti, ma se i nostri fratelli sono felici. E cambia quando uno accanto a una persona il cui problema fondamentale è se noi stiamo bene, sereni, la nostra felicità, o se il problema che c'è è se tutto è a posto e loro sono senza problemi. E se loro si sentono in pace con la coscienza. Questa storia di stare in pace con la coscienza può essere la trappola perfetta per andare a finire dentro una vita mediocre, dentro una vita senza amore. Non uccidere, nel discorso della montagna, vuol dire la chiamata all'amore. La vita dell'altro è preziosa. La vita dell'altro è talmente tanto preziosa che tu puoi essere una persona perfetta, ma se l'altro sta male, non va la tua vita. Sei chiamato a andare a cercarlo. E chi di noi ha questo amore dentro il cuore? Questo amore è lo Spirito Santo. Questo amore non è umano. Questo amore è l'amore di Cristo, è l'amore che lui sta portando. Ma questo amore è nascosto nei doni che Dio vuole fare a noi. A questo amore noi siamo chiamati e questo amore desideriamo e cerchiamo.

Ci resta da vedere l'ultimo pezzo di questo commento a non uccidere. Mettiti presto d'accordo con il tuo avversario, perché se non ti sei messo d'accordo con l'avversario, il termine qui è proprio l'antagonista, quello che ce l'ha con te, quello che ti combatte, se arrivi davanti al giudice che non sei d'accordo con l'avversario, l'avversario avrà diritto di consegnarti al giudice, e il giudice alla guardia, e quindi tutto finisce con un linguaggio terribile. L'avversario avrà diritto di consegnarti al giudice, e il giudice alla guardia, e quindi tutto finisce con un linguaggio

0: abbiamo un avversario, cioè qualcuno che si può porre come nostro antagonista, ci esclude dal regno dei cieli. Stiamo sempre in un discorso paradossale, però stiamo capendo che tutto questo è il cielo che scende sulla terra. Ma questo sono i cristiani. I cristiani sono il cielo sulla terra, non sono semplicemente brave persone. Le brave persone possono essere anche tanti bravissimi non credenti o di altre religioni, sono tanto bravi tante volte. Per quello basta l'umanità, basta l'istinto religioso, basta la dotazione normale dell'uomo. Per questo di cui stiamo parlando ci vuole lo Spirito Santo, ci vuole qualcosa che è il cielo. È per questo che abbiamo chiamato questa serie qui sulla Radio Vaticana La Vita Nuova, perché questa vita non è la vita umana, è la vita divino-umana, è la vita di quando l'uomo si apre a Dio. Allora, questo testo termina con questo paradosso: mettiti d'accordo col tuo avversario, ovvero sia, abbiamo bisogno di camminare nell'amore senza porre margini all'amore. È chiaro, come dice San Paolo, che non riusciremo a fare pace con tutti, perché per quanto è possibile, per quanto sta a noi, cercheremo di stare in pace con tutti, dice la lettera ai Romani. Però è anche vero una cosa, che noi siamo molto molto abituati a accontentarci piuttosto velocemente dello stato dei nostri rapporti. Noi conviviamo serenamente con i nostri dissidi. Ecco, chi convive con il proprio dissidio tranquillamente? Chi è che dice, ma che devo fare, ma che veramente io devo stare appresso alle persone che ce l'hanno con me? Chi di noi lo sa fare? Nessuno. Cristo lo sa fare, Cristo lo può fare in noi, ma aprirci a questa parola vuol dire aprirci all'opera di Dio in noi, che ci darà quello che ci può dare secondo la nostra capacità di ricevere. Ma noi siamo chiamati senza ombra di dubbio da questo testo a smettere di giustificare noi stessi, perché possiamo fare anche gli atti più santi del mondo se conviviamo con qualcuno che ce l'ha con noi e non abbiamo interesse a risolvere questo dissidio. Non siamo nella verità, per quanto perfetti possiamo pensarci. Allora, che vita è questa? È la vita che viene secondo questo amore. Cristo è colui che si è avvicinato a noi e poteva tranquillamente sentirsi a posto, ma no, c'era un'ansia in Dio, quella di ritrovare l'uomo, quello che si è posto come suo nemico, quello che ce l'aveva con lui, e lui ci sta cercando. In fondo, in questo testo si tratta di cercare Cristo come lui è di fronte a noi.
1: Grazie a Don Fabio Rosini, grazie naturalmente a tutti voi per averci seguito. Da Monia Parente, buon proseguimento.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Piera Achille Dolfini. Chi nasce negli Stati Uniti è cittadino americano indipendentemente dal paese di origine e dai genitori. La Corte Suprema americana boccia il tentativo di Trump di abolire lo ius soli con un decreto esecutivo. Possiamo porvi rimedio al Congresso attraverso una legge, annuncia il presidente americano. In Italia opposizione all'attacco con reazioni scomposte dopo le dichiarazioni della premier Meloni sulla possibilità di rompere il tabù dalla destra al Colle. Il PD non concepisce una figura non vicina alla sinistra al Quirinale. Con il segretario Schlein attacca la priorità della Meloni, sono legge elettorale e potere. Intanto il 5 Stelle Conte annuncia il ricorso alla Corte Costituzionale se venisse approvata la nuova legge elettorale. 4 arresti per l'attentato dinamitardo davanti alla casa del giornalista Siegfried Ranucci a Pomezia il 16 ottobre scorso, in manette 3 uomini e una donna di origine campana che erano pronti a fuggire all'estero, ora è caccia ai mandanti. Segni di speranza nella tragedia del sisma in Venezuela. Quasi una settimana dalle forti scosse di terremoto, squadre di soccorritori salvano dalle macerie un bimbo di 3 anni a Caracas e un 12enne La Guaira, la zona vicina all'epicentro del sisma, ma nel paese non si fermano le polemiche sui ritardi nei soccorsi.
2: Sono impegnati più di 1600 soccorritori di una ventina di paesi, tra cui l'Italia, nelle ricerche dei sopravvissuti in Venezuela, ma subito dopo il violento sisma della settimana scorsa sono stati gli abitanti da soli a cercare a mani nude tra le macerie, sotto accusa le autorità incapaci di coordinare i lavori mentre gli ospedali sono in sofferenza e squadre cilene accusano i militari venezuelani di intimidazioni. Inoltre, ufficialmente, per ragioni sanitarie, per 48 ore viene impedito l'accesso dei giornalisti stranieri alla Guaira. Il porto è stato trasformato in obitorio nella cittadina ceduta sotto le prime potenti scosse che hanno provocato 1.719 morti accertati nel paese. Risultano più di 50.000 dispersi, quasi 60.000 gli edifici danneggiati e a distanza di giorni manca cibo, l'accesso agli aiuti per l'Agenzia ONU per i rifugiati è limitato e la terra continua a tremare. La maggior parte dei sopravvissuti, riferiscono i sanitari, soffre di disturbi post-traumatici e le conseguenze non svaniranno rapidamente. Antonella Mazzatruel, linea allo studio.
1: Si allenta gradualmente il caldo sull'Italia, oggi le città da bollino rosso scendono a 21, domani saranno solo 2 in arrivo temporali che fanno scattare anche un'allerta arancione in Lombardia. Avvio di giornata negativo per la borsa di Milano, Piazza Affari, FTSE MIB perde lo 0,48% a quota 78 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Lo sport, il calcio con i mondiali di Stati Uniti, Canada e Messico, la Francia batte 3-0 la Svizzera, va agli ottavi dove affronterà il Paraguay, avanti anche il Messico grazie a un 2-0 sull'Ecuador stasera in campo, Inghilterra-Congo e Belgio-Senegal. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

approfondire la spiritualità di Don Angelo Pandin, la radio vi consiglia il libro Solo Sacerdote, edizione Ancilla, una raccolta di scritti sulla chiamata al sacerdozio di Don Angelo. Contattare la redazione allo 0434 52 4343 o mandare una mail a vocenildeserto@libero.it. Solo Sacerdote, pensieri, preghiere e riflessioni di Don Angelo Pandin.

approfondire la spiritualità di Don Angelo Pandin, la radio vi consiglia il libro Solo Sacerdote, edizioni Ancilla, una raccolta di scritti sulla chiamata al sacerdozio di Don Angelo. Contattare la redazione allo 0434 52 4343 o mandare una mail a vocenildeserto@libero.it. Solo Sacerdote, pensieri, preghiere e riflessioni di Don Angelo Pandin.

Angelo Pandin, solo sacerdote. Ciò che mi rende ora massimamente felice è la gioia di aver sempre amato il mio sacerdozio. Angelo Pandin nasce a Fratta di Caneva, nei pressi di Sacile, in provincia di Pordenone, il 19 agosto 1928 da Pietro e Augusta Dario. Viene battezzato ad una settimana dalla nascita da Don Domenico Fabris al fonte della chiesa parrocchiale di Fratta il 26 agosto 1928. Avrà a dire spesso che nel fonte battesimale della chiesa di Fratta è nata la sua fede e la sua vita di cristiano. I suoi genitori, mamma Augusta e papà Pietro, sono da lui stesso descritti come sposi giusti che hanno consacrato la loro vita all'amore, alla fedeltà, alla fede, al sacrificio, al lavoro, alla povertà, ai 7 figli dei quali egli è il primogenito. Mamma Augusta lo aveva già consacrato alla Vergine e offerto al Signore quando si era accorta di attendere un figlio, ma lui questa promessa la conoscerà solo da sacerdote. Avevo allora forse appena compiuti i 9 anni quando un sabato mi recai come al solito in paese per la confessione settimanale. Nulla di straordinario, ma il Signore mi attendeva e stava preparando per l'anima mia l'ora più solenne, misteriosa e decisiva. Che cosa intendi fare quando diventerai grande? Con gli occhi sbarrati, fissi nel grande crocifisso che mi stava dinanzi, ecco sorgermi spontaneo dal cuore: sacerdote. Perché? Per diventare più buono. Questa semplice frase avrebbe costituito l'anelito di tutta la mia vita, designata a un continuo sforzo per salire ogni giorno il monte della santità. Da qui parte il mistero della mia vocazione, che doveva essere esclusivamente opera di Dio.

cammino al sacerdozio. Posso dire con riconoscenza al Signore e alla Madonna che il mio cammino è iniziato con il santino donatomi dalla mia mamma. Il 21 ottobre 1939, dopo l'esame di ammissione, entra nel seminario diocesano di Vittorio Veneto e vi frequenta il quinquennio ginnasiale e il triennio liceale. Il ricordo molto accorato del suo ingresso in seminario e il viaggio per giungervi lo troviamo in un manoscritto del 1991. Era la prima volta che mi distaccavo dalla mia famiglia, alla quale vivevo legato da un intensissimo affetto. Mio papà aveva 38 anni, mia mamma 34. Io ero un ragazzino molto timido, per cui quel distacco affettivo mi è costato moltissimo. Quel viaggio interminabile da Francenigo a Vittorio Veneto sul carro mi è rimasto sempre tutto dentro. Da una parte per il doloroso strappo affettivo che mi portavo dentro e dall'altra per l'attesa di arrivare a una meta completamente misteriosa, perché il seminario non l'avevo mai visto. Mi tornano in mente le parole della mamma: ricordati e prega per i tuoi genitori e parenti tutti. Guarda di fare bene e ubbidire ai tuoi superiori che ti chiamerai contento. Posso dire con riconoscenza al Signore e alla Madonna che il mio cammino è iniziato quella sera con il santino donatomi dalla mia mamma. A seguito del trasferimento della sua famiglia a San Martino di Campagna, il 16 ottobre 1947, il chierico Angelo entra nel seminario vescovile di Concordia in Pordenone, dove frequenta il quadriennio degli studi teologici. Giunge il grande giorno, atteso, sognato e desiderato. Il 1 luglio 1951, Don Angelo è ordinato sacerdote a Pordenone nella chiesa del seminario da Monsignor Vittorio De Zanche, vescovo di Concordia, con altri 7 confratelli. Ho espresso il desiderio di dedicarmi alla cura delle vocazioni e alla santificazione di tanti sacerdoti. Ho rinnovato i miei impegni di rinuncia allo spirito del mondo. Ho ricordato tutti coloro che mi sono cari. Mi sono immolato alla volontà di Dio.

primi incarichi. Dopo l'ordinazione sacerdotale, Don Angelo trascorre i primi mesi di ministero a San Martino di Campagna, nella parrocchia della sua famiglia. In quella chiesa canta la messa solenne l'8 luglio. Nel Santino Ricordo scrive: «Gesù, per le anime voglio seguirti nella povertà fino a morire abbandonato sulla croce con te». Il 3 marzo 1952 viene nominato cappellano della parrocchia di Santa Maria Maggiore a Cordenons. L'arciprete Don Mario Comisso, già suo parroco a San Martino, l'ha voluto con sé. Vi rimarrà per poco più di 2 anni. Nel mese di luglio del 1954, Don Angelo è cappellano nella parrocchia del Duomo di San Vito al Tagliamento, responsabile del grande oratorio maschile Don Bosco, dove si dedica con passione alla crescita culturale e spirituale dei giovani. Sono anni duri e impegnativi. L'insegnamento e l'oratorio lo assorbono totalmente. Lavorava in media 12-14 ore al giorno, tanto che il fisico ha un cedimento con una malattia che lo costringe ad un forzato riposo. Sono anni nei quali egli soffre anche per i suoi giovani che vorrebbe portare tutti al Signore. L'oratorio di San Vito sarà un buon vivaio di vocazioni, ma quali fatiche per lui! Dirà nel suo testamento che aveva in cuore un desiderio, quello di diventare guida spirituale di una casa di esercizi, ma il Signore aveva deciso diversamente e lui, con l'obbedienza che lo distingueva, ha sempre accettato gli incarichi che gli venivano affidati.

parroco a Borgo Meduna. Se dovessi nascere mille volte tornerei a essere prete. Nel 1959 Don Angelo viene nominato parroco in Pordenone e il 13 settembre entra nella parrocchia di nuova istituzione dedicata a San Giuseppe. Ha 31 anni ed è il più giovane parroco della città. Vi rimane per 36 anni fino al termine della sua vita. Così il parrocchiano Beppino Danelon ricorda la sua entrata nella nuova parrocchia. Io ero diciottenne, pure lui molto giovane, perché solo 31enne, ma davanti ai miei occhi si presentava una figura molto importante, paterna e fraterna, un faro capace di illuminare e guidare, un vero pastore di Dio, povero fra i poveri. Ci diceva che fin da bambino pensava di farsi sacerdote per essere più buono, non per accumulare o avere di più. Difatti, intrapresi i primi passi, la sua chiesa cresceva a vista d'occhio e, convinto sostenitore dell'essere prima che del fare, eccolo sempre attento a tutti i problemi della sua gente. Eccolo cappellano degli operai. Eccolo infaticabile messaggero, sempre pronto anche a bussare alla porta dei pochi imprenditori di allora, pur di sistemare qualche bisognoso padre di famiglia con il lavoro. Tutto questo ed altro, senza trascurare la sua missione pastorale in parrocchia. Erano altri tempi, ma questo ulteriore lavoro chissà quanto lo affaticava. Però il buon pastore prima bada al suo gregge e poi a se stesso. L'amore per Gesù, per la mamma celeste e per tutte le creature di Dio spegneva in lui ogni difficoltà e stanchezza. Più sacrificava, più soffriva, più digiunava, più pregava, più anime incontrava e più ragione trovava per lavorare ancora di più. A tutti donava con entusiasmo il pane della parola di Dio che meditava, viveva e proclamava. Si sentiva investito del ministero sacerdotale per accogliere, confortare nel nome di Cristo le persone che cercavano luce, orientamento, sollievo. Della sua paternità tutti hanno goduto, piccoli, giovani, grandi, malati, le famiglie, le comunità. Don Angelo, grande uomo di preghiera, ci insegnava a pregare con il cuore. Così Don Angelo, a distanza di 34 anni, parla del proprio sacerdozio. Per me, e anche per la nostra parrocchia di San Giuseppe, è una grande data questa del 13 settembre. È come oggi che 34 anni fa sono venuto a Borgo Meduna come parroco. Guardando indietro, vedo un lungo cammino ricco della grazia di Dio e pieno della sua infinita misericordia. Sono felice oggi di esprimere con gratitudine davanti al Signore, davanti a voi, quelli che sono i tre motivi che hanno riempito di gioia la mia vita sacerdotale. Il primo, la gioia di essere sacerdote. Il secondo motivo di gioia è quello di aver vissuto il mio sacerdozio e di aver svolto il ministero sacerdotale assieme alla Vergine Maria. Il terzo motivo della mia gioia è di sentirmi figlio della Chiesa che ho sempre amato, nella quale sto perdendo con gioia la mia vita per Dio e per i fratelli.

iniziative pastorali. Nei 36 anni da parroco a Borgo Meduna, Don Angelo si spende con passione nell'opera di evangelizzazione, segnata dai tempi del rinnovamento conciliare a partire dal 1965. Istituisce e forma numerosi gruppi parrocchiali di catechisti, ministranti, Caritas e San Vincenzo. Organizza la vita pastorale suddividendo la parrocchia in 13 zone. Cura varie realtà associative, in primis l'Azione Cattolica, e segue la spiritualità dei laici, introducendo anche nuove forme di aggregazione e nuovi cammini di spiritualità, in particolare il rinnovamento nello spirito e i neocatecumenali. È attento alle esigenze del territorio, segnato dalla crescente presenza di realtà industriali e di famiglie operaie provenienti dalle campagne e anche dal sud Italia. Per questo dà consistenza alla pastorale nelle fabbriche attraverso gruppi di annuncio della parola. Sempre vicino alle famiglie con la visita ai malati e le benedizioni nel tempo pasquale, viene coadiuvato nel tempo da tanti sacerdoti che egli ricorda spesso con gratitudine ed affetto. Don Angelo cerca di venire incontro ai bisogni di questa società in profonda trasformazione, anche fondando negli anni 60, oltre alla famiglia degli operai, una comunità femminile laica. Costruisce l'asilo e nel 1972 la nuova chiesa, che viene benedetta dal vescovo Abramo Freschi il 19 marzo 1973. È un'ampia chiesa parrocchiale intitolata San Giuseppe, realizzata dopo lunga preparazione condivisa con i parrocchiani. I vecchi locali utilizzati per le celebrazioni sono adibiti a ricreatorio giovanile. Don Angelo cura molto la predicazione e la formazione alla vita spirituale dei parrocchiani attraverso periodici corsi di esercizi e ritiri, secondo quanto desiderava sin dai primordi del suo sacerdozio. Nel 1976 si ammala gravemente di una infezione di origine virale per la quale i medici disperano di salvarlo. La malattia lo tiene per alcuni mesi lontano dalla parrocchia. Trascorre la lunga convalescenza nella casa di famiglia a San Martino di Campagna, dove gradatamente recupera le forze. La guarigione, quasi miracolosa, gli consente la ripresa della sua pastorale, che negli anni seguenti lo porterà sempre più ad aprirsi alle novità presenti nella Chiesa postconciliare. Negli anni Ottanta aiuta e collabora con il CEDIS, Centro Diocesano di Solidarietà, che aveva sede negli ambienti attigui alla parrocchia. In questi anni Don Angelo organizza per i parrocchiani e per i gruppi pellegrinaggi nei luoghi di spiritualità quali Assisi, Siena, San Giovanni Rotondo, Maggiugori. Ogni anno porta a Lourdes un gran numero di parrocchiani e nell'agosto del 1992 organizza gli esercizi spirituali itineranti sulle vie dei santi della Francia. San Giovanni Maria Vianney, conosciuto come il Santo Curato d'Ars, Santa Bernadette, Santa Margherita Maria Alacoque, Beato Antoine Chevrier e San Giovanni Bosco.

gruppi di preghiera. La preghiera non è tutto, ma tutto deve cominciare dalla preghiera e tutto deve essere completato dalla preghiera. Nel mese di maggio 1985, Don Angelo avvia il cammino di preghiera del lunedì, che risponde all'invito di mobilitazione di preghiera per la missione indetta in diocesi dal vescovo Monsignor Abramo Freschi. Il cammino è subito molto frequentato e Don Angelo lo affida alla Vergine Maria. L'immagine della Madonna Pellegrina ogni settimana viene consegnata ad un piccolo gruppo di persone. Il 3 luglio 1989 il vescovo Freschi viene in visita a Borgo Meduna e spende parole di soddisfazione per questa realtà che negli anni ha visto fiorire numerose vocazioni al sacerdozio, alla vita consacrata e al matrimonio. Qui i fedeli trovano la disponibilità di sacerdoti per la confessione e la direzione spirituale. Don Angelo è felice che la sua chiesa accolga fratelli provenienti da ogni dove e che la sua chiesa sia una parrocchia senza confini. Siamo convinti che la preghiera resta la strada maestra sulla quale far rientrare tutti i giovani, perché possano ritrovare se stessi riempiendosi di valori autentici nella vita. E allora solo la preghiera può aprire le vie del cuore, può far incontrare la verità, la vita, l'amore. I gruppi di preghiera sono una grande benedizione per le nostre parrocchie e sono anche un grande richiamo per i giovani. Il cammino del lunedì è stato guidato da Don Angelo per 10 anni, fino al 6 marzo 1995, ultimo incontro presieduto prima del ricovero all'ospedale di Trieste. Oggi viene guidato dai sacerdoti del Seguito di Gesù.

seguito di Gesù. A questo siete chiamati per speciale vocazione: preghiera, accoglienza, missione. Questo è lo spirito, il carisma del seguito di Gesù. Vivere la chiamata alla missione evangelica e la chiamata alla santità in forma comunitaria. Con la fondazione del Seguito di Gesù, associazione pubblica di fedeli, Don Angelo perfeziona e realizza l'antico sogno di comunità secolari che vivono nel mondo da consacrati secondo le virtù evangeliche. Alla sua morte lascia ben 8 realtà comunitarie e 7 vocazioni sacerdotali alla diocesi, tutte approdate al sacerdozio. Ed è il seguito di Gesù il frutto più prezioso della mia sofferta e povera storia, che d'altra parte mi ha portato al sacerdozio. E questo frutto è l'opera della Madonna, la più importante, la più semplice e grandiosa nella sua umiltà, che ora desidero donare a voi perché collaboriate a farla crescere nella Chiesa. Quest'opera si chiama comunità, come famiglia, come comunione, come unità nella vita trinitaria divina. Nessuno di noi è nel seguito di Gesù per caso. Nessuno dovrà sentirsi rimorchiato. Gesù ha chiamato chi ha voluto, chi vedeva utile alla sua opera. La Mamma Celeste vi ha accompagnati qua uno ad uno, venendovi a prendere anche da molto lontano perché apparisse meglio il progetto di Dio. Per quanto riguarda la nostra missione, deve essere chiarito innanzitutto a noi stessi e poi a chiunque chiede la nostra opera missionaria che è nostra fondamentale esigenza qualificarsi secondo il Vangelo di Luca. Il seguito di Gesù andava per città e villaggi, predicando ed annunziando il lieto messaggio del Regno di Dio. C'erano con lui i 12 e alcune donne. La nostra triplice qualificazione, dunque, è insieme spirituale, teologica e comunitaria, mentre la nostra specifica missione è la missione stessa della Chiesa, per l'evangelizzazione, per l'opera vocazionale, per l'aiuto ai sacerdoti, per l'animazione dei centri di spiritualità e di apostolato della diocesi e delle parrocchie. Resta dunque fondamentale l'esigenza di essere inviati e perciò accolti come seguito di Gesù, cioè come comunità, per poter svolgere insieme i diversi compiti e lavori in un determinato ambiente o missione, secondo la personale capacità e preparazione. Negli anni 90, Don Angelo si dedica infaticabilmente, accanto all'attività pastorale in parrocchia, allo sviluppo delle opere spirituali iniziate. Elabora il progetto e lo statuto del seguito di Gesù, la cui casa madre è fissata negli spazi dell'abitazione di famiglia a San Martino di Campagna. Apre la casa montana di Cugnan Belluno per le esperienze di spiritualità dei gruppi. Accetta pure una donazione a Bugnins di Camino al Tagliamento, Udine. Apre nel 1994 una collaborazione con un'analoga esperienza di vita presbiterale comunitaria a Siena, con la presenza di 4 membri della comunità femminile in quella diocesi.

Radio Voce nel Deserto. Ecco la vostra missione attraverso i mezzi di comunicazione. Con coraggio annunciate al mondo la salvezza. Don Angelo avvia il 1 maggio 1989 Radio Voce nel Deserto, anche a seguito dell'ispirazione della parrocchiana Rosina Floriduz, un'anima che aveva offerto la sofferenza di una grave e rara malattia per il bene della sua parrocchia. Rosina desiderava di avere il conforto di partecipare alle celebrazioni attraverso l'ascolto della radio. Così Don Angelo descriveva la radio. Ecco la nostra radio, è stata proprio così. Una piccola semente di senape buttata lì nella fiducia, senza nessuna previsione, solo sulla parola, come Pietro quando ha sentito dire dal Signore: getta la rete. Va bene, Signore, sulla tua parola gettiamo la rete, gettiamo questa semente. E ora questa semente sta crescendo, sta diventando albero, capace di raggiungere tanti fratelli. E voce del deserto, perché nel deserto è Dio che parla. Sono i profeti che parlano. È Gesù che parla nel deserto. È Giovanni Battista che parla nel deserto. Anche la Vergine Maria parla nel deserto. E la Chiesa, quindi voce e servizio del Regno di Dio. Io lodo e benedico il Signore perché attraverso la radio Voce nel Deserto anche tutti i collaboratori vivono questa spiritualità, per cui non sono dei semplici annunciatori, ma diventano proprio strumenti della potenza dello Spirito Santo per intercessione della Vergine Maria. E questa è la grande novità, e questa è l'opera della Madonna. Allora la nostra chiamata è quella di essere voce di Gesù, di essere capaci di lasciarla risuonare dentro di noi per poterlo seguire, per diventare poi a nostra volta gli annunciatori della sua parola. La radio ha trovato un qualificato sviluppo sia nei programmi, sia nel bacino di ascolto e ha sede nei locali sottostanti la Chiesa di San Giuseppe. Realizza il sogno di Don Angelo di arrivare in tutto il mondo, sogno che oggi è reso possibile attraverso lo streaming e l'applicazione Radio Voce nel Deserto. Tutto questo è frutto della collaborazione dei numerosi volontari e delle molte voci sacerdotali delle diocesi che in questi 37 anni di attività hanno dato il loro servizio nello spirito della gratuità.

casa Don Angelo Pandin, Cugnan Belluno. Questo luogo a me caro si è messo a disposizione per cercare sollievo del corpo e dell'anima, sia soprattutto luogo di riconciliazione e di pace. La casa di Cugnan, situata alle porte del Cadore in un'ampia e ridente vallata, ha realizzato il desiderio di Don Angelo Pandin di offrire alla sua parrocchia un luogo per brevi soggiorni. La generosità di quanti hanno creduto in questo progetto ha permesso che la casa fosse acquistata nel 1988. Per 7 anni Don Angelo ha qui organizzato soggiorni per gruppi e famiglie, oltre a ritiri spirituali e campeggi vocazionali seguiti da molti giovani. La gestione della casa è stata affidata da Don Angelo nel 1995, a pochi giorni prima della sua morte, all'Associazione Radio Voce nel Deserto, che l'ha mantenuta efficiente e ha curato la continuità di accoglienza con l'aiuto di tante persone disponibili e volonterose. A fine anni 90 e ha curato la continuità di accoglienza con l'aiuto di tante persone disponibili e volonterose.

vigenti normative di sicurezza, rendendo necessaria una ristrutturazione radicale che l'associazione radio non era in grado di sostenere. Nel maggio del 2022, a farsi carico della totale ristrutturazione degli immobili è stata una famiglia bellunese, da sempre spiritualmente legata a Don Angelo, riportando il complesso edilizio a splendida rinascita. Ora, Casa Don Angelo Pandin, inaugurata il 12 luglio 2024, è accogliente e funzionale per un numero considerevole di ospiti. Verrà mantenuta viva la memoria del fondatore e saranno conservate le sue finalità iniziali.

note biografiche. 19 agosto 1928. Nasce a Fratta di Caneva, nei pressi di Sacile, in provincia di Pordenone. 21 novembre 1936. Riceve la prima comunione. 21 ottobre 1939. Entra nel seminario diocesano di Vittorio Veneto, in provincia di Treviso. 8 dicembre 1946. Riceve la veste sacerdotale nella festa dell'Immacolata. 16 ottobre 1947. Entra nel seminario di Concordia Pordenone in seguito al trasferimento della sua famiglia a San Martino di Campagna. 1949-1950. È suddiacono e diacono. 1 luglio 1951. È ordinato sacerdote nel seminario di Pordenone dal vescovo Monsignor Vittorio De Zanche. 23 ottobre 1951. Supplente a San Martino di Campagna, provincia di Pordenone. 3 marzo 1952. Viene nominato cappellano a Cordenons nella parrocchia di Santa Maria Maggiore. 23 luglio 1954. Nominato responsabile dell'oratorio giovanile di San Vito al Tagliamento. 5 settembre 1959. Nominato parroco a Borgo Meduna, parrocchia di nuova istituzione. 13 settembre 1959. Entra ufficialmente in parrocchia. 19 marzo 1972. Viene benedetta dal vescovo Abramo Freschi la nuova chiesa parrocchiale, intitolata a San Giuseppe. 1976. Si ammala gravemente. I medici disperano di poterlo salvare. 13 ottobre 1976. Esce dall'ospedale ancora sofferente e affronta un lungo periodo di convalescenza nella casa di famiglia di San Martino di Campagna. Maggio 1985. Inizia il cammino di preghiera del lunedì. 8 luglio 1988. Il vescovo Monsignor Abramo Freschi accoglie l'iniziativa delle comunità vocazionali. 1 maggio 1989. Fonda Radio Voce nel Deserto. 13 maggio 1989. Presenta al vescovo in una lettera le comunità e i gruppi di preghiera e di accoglienza. 16 giugno 1991. Definisce le comunità vocazionali il seguito di Gesù. Anni 1990-1995.

dedica infaticabilmente allo sviluppo delle opere iniziate, elabora il progetto e lo statuto del seguito di Gesù. 23 febbraio 1995. Pronuncia pubblicamente il proprio testamento spirituale. 6 marzo 1995. Durante l'incontro di preghiera annuncia l'approvazione ad experimentum dello statuto dell'Associazione Pubblica di Fedeli del Seguito di Gesù da parte del vescovo Sennen Corrà. Comunica anche il suo imminente ricovero in ospedale per un delicato intervento al cuore. 15 marzo 1995. Muore all'ospedale maggiore di Trieste 5 giorni dopo l'intervento. 18 marzo 1995. Solenni funerali presieduti dal vescovo Sennen Corrà in parrocchia e sepoltura nel cimitero di San Martino di Campagna. Sono presenti 4.000 persone ai funerali concelebrati da circa 70 sacerdoti e vescovi. La sua tomba è costantemente visitata e coperta di fiori.

sulle onde di Radio Voce nel deserto da Pordenone in occasione dei 75 anni dall'ordinazione sacerdotale di Don Angelo Pandin, fondatore anche di questa emittente radiofonica. Abbiamo appena trasmesso un intervento speciale curato e letto da Sergio Milani proprio in occasione di questa ricorrenza oggi. Vi lasciamo ora in compagnia della nostra programmazione. Vi ricordiamo alle 11 l'appuntamento è con il GR Flash, seguirà alle 11.05 il Santo del Giorno a cura della redazione e alle 11.30 il radiogiornale di Radio Voce nel Deserto. A voi tutti, grazie per essere con noi e buon ascolto.

0: in Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Piera Achille Dolfini. Nessun passo indietro delle Fevriane che oggi ad Econe Svizzera hanno ordinato 4 vescovi senza il mandato pontificio. Un passo che sancisce dunque lo scisma e la scomunica late sentenze. Ieri l'appello del Papa: fermatevi, prego per voi. La polizia egiziana nella notte ha portato in caserma, prelevandola dalla sua abitazione, Nessie Guerra, l'italiana costretta in Egitto con la figlia perché coinvolta in un caso giudiziario con il marito egiziano. La donna è assistita dall'ambasciatore italiano al Cairo, Agostino Palese, dalla console. La decisione sarebbe legata alla richiesta di un giudice egiziano di far vedere la piccola al padre, a sua volta coinvolto anche in un altro caso giudiziario. Chi nasce negli Stati Uniti è cittadino americano, indipendentemente dal paese di origine dei genitori. La Corte Suprema americana boccia così il tentativo di Trump di abolire lo ius soli con un decreto esecutivo. Opposizione all'attacco, con reazioni scomposte dopo le dichiarazioni della Premier Meloni sulla possibilità di rompere il tabù della destra. Al Colle, il segretario del PD Schlein attacca: la priorità della Meloni è la legge elettorale e il potere. Intanto il 5 Stelle Conte annuncia ricorso alla Corte Costituzionale se venisse approvata la nuova legge elettorale. Inflazione in calo nel mese di giugno, rileva l'Istat, che registra una diminuzione dei prezzi dei generi alimentari.
2: A sorpresa l'inflazione cala: secondo i dati preliminari dell'Istat del mese di giugno si attesta al 3% su base annua rispetto al 3,2% del mese precedente, ed anche il cosiddetto carrello della spesa rallenta, cioè quel paniere dei prezzi al consumo che raggruppa beni ad alta frequenza di acquisto destinati all'utilizzo domestico, dai prodotti alimentari a quelli della cura della casa, dall'igiene personale a quelli della bellezza. Il carrello della spesa scende dal precedente 1,9% all'attuale 1,6%. Per l'Istituto di Statistiche il raffreddamento del caro vita riflette l'attenuarsi delle tensioni sui prezzi degli alimentari non lavorati, dei servizi ai trasporti e di quelli ricreativi e culturali. Una modesta accelerazione si ritrova invece dai prezzi degli energetici, guidati da quelli dell'elettricità, del mercato libero e del gas. In calo il gasolio. Per quanto riguarda il comparto alimentare, la frenata dei prezzi riguarda la frutta ed in particolare la frutta a guscio, gli ortaggi e i legumi. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Prosegue in terreno negativo la mattinata della borsa di Milano. Piazza Affari FTSE MIB perde lo 0,05%, quota 77 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Si allenta gradualmente il caldo sull'Italia: oggi le città da bollino rosso scendono a 21, mentre domani saranno solo 2, in arrivo temporali che fanno scattare l'allerta arancione in Lombardia. Un'ultima ora che ci aggiorna sulla notizia con la quale abbiamo aperto: Nessie Guerra è stata rilasciata in Egitto dopo l'intervento del ministro degli esteri Tajani. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

Il prete ragazzino. Così Atilano Cruz Alvarado è stato consegnato al martirologio della Chiesa messicana, quasi a ricordare con i suoi lineamenti giovanili, se mai ce ne fosse bisogno, che un autentico ministro di Dio non si misura con gli anni di ministero, né tantomeno con quelli di vita, ma unicamente dall'intensità con cui è capace di vivere il proprio sacerdozio, anche fino alle estreme conseguenze. Nasce il 5 ottobre 1901 in una famiglia profondamente cristiana ma autenticamente povera, e che proprio per questo fatica non poco ad accettare la sua vocazione, che si manifesta prestissimo. Ed è soltanto dopo molte insistenze che nel 1914 riesce a convincere papà a lasciarlo andare in collegio per imparare a leggere e a scrivere, e nel 1917 può entrare così nel piccolo seminario che il suo parroco ha aperto in parrocchia. Vi resta 3 anni per proseguire poi gli studi nel seminario di Guadalajara, dove riceve gli ordini minori.

Il 1924, però, non è soltanto l'anno di questi suoi importanti passi verso il sacerdozio, ma soprattutto l'inizio di un periodo di autentica passione per i cristiani messicani. Nel solo mese di dicembre, il seminario viene perquisito due volte e chiuso con sigilli. I seminaristi vengono dispersi e attorno a loro c'è un clima che impedisce loro di proseguire la preparazione. È per questo che i superiori decidono in fretta e furia di trasferirli a piccoli gruppi in luoghi sicuri, facendoli partire senza bagagli e alla spicciolata per non dare nell'occhio. Il gruppo dei teologi, di cui fa parte Atilano, si trasferisce in un luogo isolato, protetto da una fitta vegetazione. Qui proseguono la loro preparazione e qui lui viene ordinato diacono il 17 luglio del 1927 e sacerdote appena 7 giorni dopo. È perfettamente cosciente che quello, da un punto di vista puramente umano, è il periodo meno adatto e più rischioso per voler essere prete. La rigida applicazione della nuova Costituzione, approvata 10 anni prima, vieta ad esempio di celebrare fuori dal luogo di culto, di suonare le campane, di portare l'abito talare in pubblico, di indossare medagliette con figure sacre, di conservare o distribuire santini religiosi.

Tilano, scrivendo alla sorella poco prima dell'ordinazione, confida di sapere perfettamente che soprattutto in quei giorni essere prete significa lasciarsi associare alla passione di Gesù, ma le chiede anche di avere fiducia, sapendo che come per Gesù il suo dolore si cambierà presto in gioia. Il 6 agosto torna tra i suoi, a Teocaltiche, per celebrare la sua prima messa con le precauzioni e le limitazioni che la delicata situazione politica impone. Pochi giorni di riposo tra le mura di casa e poi subito il suo primo incarico come viceparroco a Cuquio, per prendere il posto di padre Toribio Romo, destinato ad altro incarico, che sarà martirizzato 6 mesi dopo e che adesso noi veneriamo come santo. A Cuquio è parroco padre Justino Orona, altro sacerdote santo, di grande prudenza ed intensa vita spirituale. È lui ad accompagnarlo nei primi passi del ministero, a spianargli le prime difficoltà, ad insegnargli ciò che prima di tutto va ripetendo a se stesso come un ritornello, che cioè malgrado i pericoli, i parrocchiani non devono essere abbandonati e che in mezzo a loro bisogna restare o da vivo o da morto.

quando poi vivere in canonica diventa davvero impossibile e troppo rischioso, si fanno entrambi pellegrini da un rancio all'altro, invitati e nascosti dai loro stessi parrocchiani, che per tutto questo sanno di mettere in gioco la loro stessa vita, e malgrado ciò li proteggono, organizzando messe clandestine nei granai e la celebrazione notturna dei sacramenti. Padre Attilano, anche se giovanissimo, si cala perfettamente nel ruolo di prete clandestino, vestendo come i campesinos e indossando un sombrero a larga testa per passare inosservato da un rancio all'altro, dove il suo parroco lo indirizza. Malgrado la differenza di età, tra i due si è stabilita una profonda intesa spirituale e una grande collaborazione. Il parroco vuole rendere partecipe il suo giovane collaboratore dei suoi piani pastorali, ed è per questo che a fine giugno 1928 lo manda a chiamare per farlo venire in tutta fretta nel rancio Las Cruces, nella casa ospitale della famiglia Jiménez, dove ha anche dato appuntamento suo fratello e ad un altro affidato collaboratore laico per quello che noi chiameremo oggi un incontro di programmazione pastorale. Padre Attilano si mette subito in viaggio e arriva dal suo parroco la sera del 30 giugno. Il tempo per recitare insieme il rosario, mangiare un boccone e raccontarsi qualcosa prima di dormire. Non sanno che una spia ha già denunciato la loro presenza in quella casa e i federali sono sulle loro tracce.

verso le 2 di notte, l'abitazione è completamente circondata e qualcuno bussa energicamente alla porta. È padre Giustino a venire ad aprire, salutando i suoi assassini con il tradizionale «Viva Cristo Re» e ricevendo per tutta risposta una scarica di pallottole che lo freddano sull'uscio di casa. Stesso trattamento per suo fratello e per padre Tilano, che viene trovato inginocchiato ai piedi del letto. Poi i 3 corpi sono trasportati in piazza ed esposti davanti alla chiesa, in mezzo alle volgarità e alle oscenità dei militari. Il macabro rituale dovrebbe servire come monito per la popolazione, ma ne nasce un tafferuglio, perché i parrocchiani vogliono riprendersi i corpi dei loro preti e qualcuno per questo finisce anche in carcere. Ci riescono solo a tarda sera, dando loro sepoltura quando è buio, ma tutti sono convinti che padre Giustino e padre Tilano avevano la colpa di essere preti e come tali sono stati uccisi in odio alla fede e al loro ministero, e pertanto come veri martiri Giovanni Paolo II li ha beatificati nel 1992 e canonizzati nel 2000.

Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro sostegno del volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 52 43 43 oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto, da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.

tutte le volte che la provvidenza mi mette in contatto con la vita consacrata e ancora di più con la vita monastica, ho la grande opportunità di poter toccare con mano quello che Gesù definisce nel Vangelo l'essenziale, quello cioè che non sarà tolto. Gesù entra nella casa di Marta e Maria e davanti all'esperienza di queste due sorelle indica l'essenziale in un atteggiamento di Maria. Non dice che Maria è migliore di Marta, ma che Maria ha avuto un'intuizione che Marta, nel suo fare preoccupato, ancora non ha raggiunto. Alla fine della storia, così come ce la racconta il Vangelo secondo Giovanni, troveremo una Marta convertita, che però rimane per sempre Marta. Pochi giorni prima dell'inizio della Passione, Gesù andò a Betania. Lo ritroviamo ancora una volta in casa dei tre fratelli, Marta, Maria e Lazzaro. Con loro un panorama di personaggi convertiti. Gesù era a tavola e Lazzaro era uno di coloro che sedevano con lui. Nel precedente brano, il maggior contributo di Lazzaro è stato quello di morire. Ora lo ritroviamo vivo e seduto a tavola. Maria, che si era limitata all'essenziale, cioè l'ascolto, ora compie un gesto meraviglioso, di un misticismo straordinario. Cosparge i piedi di Gesù con un unguento che riempie tutta la casa di profumo. Marta serve a tavola, ma questa volta non ha perso di vista l'essenziale. Non ha perso di vista, cioè, la persona per cui si affaccenda, per cui lavora. Nella Chiesa non ci sono vocazioni migliori o peggiori. Ciascuno di noi ha il proprio posto. A volte si è Marta, altre volte si è Maria. Ma non è detto che prendere il posto di Marta o di Maria ci permetta di essere nel giusto o nel torto. La domanda da fare a noi stessi è: nel vivere la nostra vocazione, ci siamo convertiti? Cioè chiederci se la nostra vocazione è fondata su Cristo, se ha in Lui il suo centro. Questo fa del monachesimo un monachesimo santo e di ogni vocazione una vocazione santa. Ci può essere un monachesimo che non è centrato su Cristo e che conserva tutte le caratteristiche, per esempio, della vita contemplativa, della vita consacrata, della vita religiosa, ma ha perso di vista l'essenziale. E poi c'è un ulteriore piccolo tassello da aggiungere. Sapete qual è il rischio di Maria? Ce ne accorgiamo quando il Vangelo ci racconta una difficoltà. Lazzaro si ammala e dopo poco tempo muore. Gesù tarda a venire. E proprio questo suo tardare fa accadere l'irreparabile, se lui fosse stato lì. Ma Lazzaro muore, e davanti alla morte non si può fare più nulla. Davanti alla drammatica esperienza della morte del fratello, chi è colei che va incontro a Gesù? Marta l'attivista o Maria la contemplativa? È Marta. La contemplativa Maria, proprio per questa sua caratteristica, cade in una tentazione, la depressione, cioè quel rimanere intrappolati dentro l'angoscia, nella tristezza. E ciò perché la vita contemplativa, o chi ha un'attitudine alla contemplazione, ha anche una sensibilità molto spiccata. Questa può essere una benedizione, ma se non la si sa gestire, si può trasformare anche in un grande problema. Occorre quindi stare sempre molto attenti nel dire, o semplicemente nel pensare, di essere dalla parte giusta o sbagliata, semplicemente per un abito o per un posto che si occupa. Noi possiamo dire di trovarci al posto giusto soltanto quando siamo convertiti, quando cioè il nostro sguardo è centrato su Cristo. È Lui l'essenziale da mettere al centro della vita e della Chiesa. Voi siete la parte più nascosta e per questo anche quella più preziosa. Il Vangelo, infatti, propone un'ottica completamente diversa rispetto a quella del mondo. Pensate al profeta Samuele. Deve andare a Betlemme per cercare il successore di Saul. Va nella casa di Jesse, ma quando si trova davanti ai figli del Betlemita comincia a guardarli con occhi puramente umani. La sua attenzione si ferma direttamente sul primogenito. Il Signore, pensa, non può non scegliere un primogenito. Di solito è così che si scelgono i re. Eppure, davanti alla bellezza e alla possanza, alla forza di questo ragazzo, Samuele si sente dire da Dio: «Io non guardo quello che guardano gli uomini. Gli uomini guardano all'apparenza,
io guardo il cuore. Ecco allora, c'è una chiesa visibile, una chiesa che fa rumore, che va sui giornali, che parla attraverso i social, una chiesa in prima linea, ma non è ancora la porzione di chiesa più preziosa. La parte più preziosa, quella nascosta, quella delle radici, è la chiesa che prega, la chiesa che intercede, che sente di dover essere il lievito che fermenta la pasta. E il lievito non lo si vede. È dentro la pasta, per farla fermentare tutta. Ecco, voi siete davvero la porzione preziosa della Chiesa. Partiamo allora da queste premesse, per andare nel cuore della parola fedeltà. Una parola che, insieme ad altre due parole chiave, ordinarietà e straordinarietà, impegna moltissimo. Entriamo quindi in queste parole, perché solo se chiariamo la loro natura e il loro significato possiamo lasciarci provocare dalla parola di Dio. Se noi dovessimo dare una definizione di fedeltà, dovremmo dire che la fedeltà è l'affidabilità della relazione. Io posso comprendere cosa sia la fedeltà quando vivo una relazione affidabile. Tutti noi fondamentalmente abbiamo bisogno di relazioni affidabili, la nostra vita è una costante ricerca di punti di appoggio. Allora la domanda a cui rispondere è: di chi mi posso fidare? A chi mi posso affidare? Su che cosa posso appoggiare la mia vita? Che cos'è fedele nella mia vita? Che cos'è affidabile? Rispondere a queste domande è una tappa importante nella vita spirituale di ciascuno di noi, di ogni battezzato. Soltanto quando tu avrai scoperto che cos'è affidabile, chi è affidabile, allora su questo puoi appoggiare le decisioni, le scelte, una vocazione. Se non troviamo niente nella vita che sentiamo come affidabile, allora la vita stessa sarà precaria, non avrà nulla di certo su cui fondarsi. Ecco perché la parola fedeltà è una parola preziosa e va messa davanti rispetto a qualsiasi altra riflessione, perché ci porta a meditare sulla relazione affidabile per eccellenza.

stabili e credibili. Esercizi di fedeltà quotidiana. Meditazioni di Don Luigi Maria Epicocco, tratte dal volume omonimo pubblicato da Paolina Editoriale Libri.

0: Radio Voce nel Deserto, appuntamento quotidiano con l'informazione.
1: Rendez-vous quotidien avec l'information.
2: Daily appointment with the news.
1: Cita diario con l'informazione.
0: Amt mit d'informazione.
3: Buongiorno e bentrovati da Radio Voce nel deserto da Pordenone, questo è il nostro radiogiornale. Oggi è mercoledì 1 luglio 2026, notizie dalla Chiesa. I cristiani portino pace tra le divisioni, è in gioco il futuro dell'umanità, così ha detto il Papa nel suo discorso alla delegazione del Patriarcato Ecumenico giunto a Roma in occasione della festa di Santi Pietro e Paolo. Leone XIV ha ricordato la commemorazione del 1700 anniversario del primo concilio di Nicea a Iznik come testimonianza di comunione già esistente tra le diverse confessioni. Ha esortato tuttavia a una rinnovata collaborazione di fronte alle sfide odierne poste dalla cura dell'ambiente e dalla tecnologia. L'ultimo appello del Papa ai lefebvriani: non lacerare la tunica di Cristo. La lettera inviata da Leone XIV al superiore della Fraternità San Pio X porta la data del 29 giugno, festa dei Santi Pietro e Paolo, antivigilia del giorno delle annunciate consacrazioni episcopali senza mandato pontificio che costituirebbero un nuovo attacco scismatico. Come aveva annunciato nei giorni scorsi incontrando i giornalisti a Castel Gandolfo, il Papa ha inviato dunque un ultimo appello alla Fraternità Sacerdotale San Pio X, chiedendo di non procedere con la consacrazione di 4 nuovi vescovi senza mandato pontificio in programma la mattina di oggi. Suora Smerilli è nuovo prefetto del Dicastero per lo sviluppo umano integrale, nuova nomina femminile in un ruolo di vertice della Curia Romana da parte di Leone XIV. Finora segretario del medesimo organismo curiale, la religiosa salesiana assume l'incarico mantenuto dal 2022 dal cardinale Cerny. Il cardinale Baggio è stato nominato pro-prefetto, entreranno in carica dal 1 settembre. E Ruiz è il nuovo segretario del Dicastero per il Servizio della Carità. Il sacerdote argentino, dal 2015 finora segretario del Dicastero per la Comunicazione, è stato nominato dal Papa come numero 2 della cosiddetta elemosineria apostolica. Entrerà in carica il 1 settembre 2026. Pienamente felice di seguire il Signore ovunque Lui ci chiama, ha detto in un saluto ai dipendenti del DPC. Sento la paternità di un progetto fatto e iniziato e la paternità non passa mai. Obolo di San Pietro, la carità del Papa arriva ad ogni angolo del mondo. È stato pubblicato il rapporto annuale del fondo che raccoglie le donazioni al Pontefice per sostenere la sua missione nel mondo e che supporta le iniziative di carità. Nel rapporto si rende noto che queste nel 2025 sono ammontate a 57,6 milioni di euro. Tra i paesi più generosi si segnalano Stati Uniti, Italia e Brasile. Molti progetti finanziati, come la costruzione di chiese in Egitto o un convento in Sri Lanka. Pizza balla, Gaza è un disastro, non lasciamo sola la Terra Santa. Il cardinale patriarca di Gerusalemme dei Latini ha ricevuto il 29 giugno a Bergamo il premio Limes per il dialogo e la pace. Il racconto della sua ultima visita nella striscia il 22 e 23 giugno scorsi, quando ha detto: si viaggia su strade fortuite in mezzo alle tende, alle fognature, e qui vive la gente. Un aspetto che le immagini non rendono sono gli odori, e una delle piaghe più presenti in questo momento sono i topi che mordono soprattutto i bambini. Leone XIV aggiorna la Costituzione del Vicariato di Roma. Le modifiche riguardano soprattutto il governo del Vicariato, confermato il ruolo del cardinale vicario, mentre il coordinamento degli uffici e della struttura amministrativa viene affidato alla figura del moderator curie. Nuovo statuto e regolamento ASIF, ulteriore passo verso gli standard internazionali. Il Papa ha approvato una riforma organica dell'autorità di supervisione e informazione finanziaria. Le figure del Presidente e del Consiglio cedono il passo a una direzione composta da direttore e vice direttore affiancati da consultori. Notizie dal mondo. Oggi la presidenza del Consiglio dell'Unione Europea passa da Cipro all'Irlanda, che la terrà per i prossimi 6 mesi. L'ultima presidenza irlandese era stata nel 2013 e da allora l'Irlanda è cambiata completamente. Il Consiglio dell'Unione Europea è l'organo composto da una o un rappresentante del governo per ogni paese dell'Unione, che cambia in base al tema di cui si discute. Per esempio, in caso di temi economici, riunisce i ministri dell'economia. La presidenza cambia ogni 6 mesi a turni e secondo un calendario prestabilito. Detenerla è un'occasione soprattutto soprattutto per i paesi più piccoli, perché consente di influenzare temporaneamente i lavori di uno dei due organi legislativi dell'Unione, l'altro è il Parlamento europeo. È anche un momento di visibilità per il paese presidente, che ospita alcune riunioni tra ministri, diplomatici e altri rappresentanti delle istituzioni. Nei prossimi mesi in Irlanda ne sono previste 280. Un bunker sotterraneo che si trova nel quartiere di Mitte a Berlino, uno degli ultimi resti della Germania nazista rimasti nel quartiere centrale della città, potrebbe essere demolito per fare spazio a due nuovi edifici destinati ad appartamenti e uffici. Il bunker è da tempo abbandonato e la demolizione era già prevista dal piano regolatore approvato nel 2006, ma in questi giorni alcuni cittadini e associazioni si sono opposti, sostenendo che debba essere preservato come testimonianza storica. Nel 2025 il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha guadagnato oltre $1 miliardo da investimenti nelle criptovalute. Nel primo anno del secondo mandato i suoi guadagni personali hanno avuto un aumento senza precedenti per un presidente, a cui hanno contribuito anche accordi per sfruttare il marchio Trump, guadagni nel settore immobiliare e pagamenti ricevuti per accordi extragiudiziali. Ieri a Lahore, la capitale del Punjab pakistano, almeno 14 bambini e ragazzi tra i 5 e i 16 anni sono morti nel crollo di un centro dopo scuola. Le operazioni di soccorso non sono ancora concluse e la polizia ha detto di ritenere che ci siano persone intrappolate sotto le macerie. La Danimarca è diventata il primo paese ad avere completato tutti gli investimenti legati al Next Generation EU, il cosiddetto Recovery Plan, il grande piano di riforme e investimenti istituito dall'Unione Europea dopo la pandemia da Covid-19, che in Italia è stato attuato col PNRR. Gli investimenti totali assegnati alla Danimarca sono stati 1,63 miliardi di euro e sono stati completati anche prima della scadenza fissata per la fine di agosto. I fondi sono vincolati al raggiungimento di una serie di obiettivi previsti da un piano concordato con la Commissione europea. Nel caso della Danimarca, gli obiettivi iniziali erano 79. L'ultima sovvenzione approvata dalla Commissione è di 359 milioni di euro e rimborserà misure che puntano alla riduzione delle emissioni di CO2 nel settore dei trasporti, alla sostituzione di caldaie a gas in quasi 28.000 abitazioni, a interventi di riqualificazione energetica in più di 10.000 abitazioni e a una riduzione delle tasse sull'elettricità per le famiglie che ricaricano i veicoli elettrici a casa. Il regime venezuelano ha visto nell'emergenza causata dal violento doppio terremoto della settimana scorsa un pretesto per consolidare il suo potere e per ritardare ulteriormente una transizione politica che non è mai stata davvero nei suoi piani. La presidente ad interim Delcy Rodríguez ha politicizzato la gestione dell'emergenza, ostacolando i tentativi dell'opposizione di mobilitarsi. La tattica di Rodríguez consiste nell'esercitare una specie di monopolio sui soccorsi, in cui tutti gli aiuti devono passare dal governo centrale. Una tattica che può essere però controproducente. Se la risposta restasse inadeguata, come in questi primi giorni, sarebbe difficile non assumersene la responsabilità per un governo già impopolare e considerato illegittimo da buona parte della popolazione. Mancano mezzi per scavare e molti dei palazzi crollati erano già fatiscenti prima del terremoto. Il regime venezuelano per ora comunque sta cercando di escludere l'opposizione dagli aiuti per consolidarsi e rimandare la transizione, però potrebbe appunto essere molto controproducente.
4: Notizie dall'Italia. Schlein e Conte all'attacco. La priorità di Meloni è solo il potere. Vuole la legge elettorale per arrivare al colle. Gli sherpa del centrodestra al lavoro sulle preferenze. Nel frattempo, in merito alla legge elettorale, Conte afferma di essere pronto al ricorso alla Corte Costituzionale. Il leader del Movimento 5 Stelle parla all'Iniziativa Roma. Si muore di mancato allaccio di seggiolini per i bimbi, 7.000 bimbi feriti e decine di bimbi morti non tornati a casa. È un carico assolutamente inaccettabile ad oggi. È quanto ha detto il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Matteo Salvini alla presentazione del nuovo spot sulla sicurezza stradale dei minori del MIT, realizzato in collaborazione con Assogiocattoli. Si tratta di una campagna educativa perché molti genitori, zii, nonni, fratelli maggiori hanno nel seggiolino e il loro corretto utilizzo non la primaria preoccupazione. Così ha sottolineato il ministro. La percentuale di bambini non protetti nel 2024 è salita al 14,3% dal 5,8% del 2022. Così dunque è stato chiesto uno spot d'impatto, una campagna educativa e non punitivo sanzionatoria, rispettosa, visto che si parla di bambini fra l'asilo e le scuole elementari. Si allenta gradualmente la morsa del caldo sull'Italia. Oggi le città da bollino rosso scendono a 21, poi domani saranno solamente 2. E arrivano anche i temporali, con allerta arancione quest'oggi in Lombardia, gialla in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria e Veneto. Il Ministero della Salute intanto contesta i dati OMS sui morti per il caldo in Italia e annuncia una rivalutazione per quest'oggi. Copernicus sottolinea il record del riscaldamento oceanico a giugno. Continuano ad essere in Sicilia i tassi sui mutui più cari, mentre la Sardegna mantiene l'ultima posizione. È quanto emerge dalle statistiche della Banca d'Italia relative alle condizioni e rischiosità del credito, il 6% a fronte del 2,86% del Lazio e del 2,87% della Lombardia, mentre la Sardegna è appunto la più conveniente con il 2,7%. I valori crescono se si considerano anche le spese accessorie, come le spese di istruttoria, le commissioni e la polizza. Nel Mezzogiorno, inoltre, è inferiore alla media nazionale la quota di prestiti concessa alle sole donne, a fronte di quelli per i soli maschi. Una delle più importanti testimonianze della civiltà etrusca e del patrimonio figurativo del Mediterraneo antico, la tomba Francois, dopo l'acquisizione da parte dello Stato, perfezionata a fine maggio, arriva alla fruizione del pubblico. Da quest'oggi, 1 luglio, gli affreschi con personaggi e condottieri dell'aristocrazia di Vulci e del mito greco saranno infatti al centro della mostra Il ritorno degli eroi, al Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, a Roma, fino a dicembre. L'esposizione inizia con i dipinti preceduti da un lungo video immersivo che inquadra storicamente la tomba e gli affreschi e li restituisce al visitatore nella forma originale. Notizie locali. Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia ha approvato nella notte tra il 30 giugno e il 1 luglio il disegno di legge 86, che reintroduce le province di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine, soppresse nel 2016. Il voto finale, arrivato al termine di 2 giorni di dibattito in aula su un testo composto da 76 articoli, ha registrato 26 favorevoli e 16 contrari. La legge ridisegna l'assetto delle autonomie locali del Friuli Venezia Giulia, cancellando gli enti di decentramento regionale e introducendo un sistema di governo su 3 livelli. Il governo delle province è affidato a 3 organi, il Consiglio, la Giunta e il Presidente. Il dibattito in aula è stato sicuramente acceso. Onsel ha tacciato il DDL 86 di essere troppo generico sulle funzioni delle province, accusando anche il Presidente Fedriga di un comportamento grave per la sua assenza ai lavori. L'assessore regionale Pierpaolo Roberti ha risposto che la convocazione dell'aula è stata decisa il 22 giugno. Il 25 è arrivata quella del Comitato delle Regioni a Bruxelles per la mattina del 30 giugno. Perciò il presidente è dovuto partire. Capozzi del Movimento 5 Stelle ha definito il provvedimento costruito solo per soddisfare i desideri della maggioranza, senza garantire indicazioni puntuali. Preoccupazione e paura. Si percepisce il silenzio di lavoratori che al passaggio in portineria hanno poca voglia di esprimersi su ciò che sta accadendo all'interno dell'Electrolux. Nella giornata di ieri, martedì 30 giugno, si è infatti tenuto un nuovo sciopero dei dipendenti della durata di 3 ore, in vista dell'incontro con la multinazionale al Mimit a Roma. Al Ministero delle Imprese del Made in Italy restano al centro gli stessi temi che hanno portato oltre 2.000 persone a manifestare tra Porsche e Pordenone: la tutela dei diritti dei lavoratori e il futuro di un'azienda che ha rappresentato una delle colonne portanti della crescita economica di tutto il territorio. A rischio ci sono 1.179 lavoratori e un intero stabilimento che è pronto per essere tagliato dall'azienda. L'Electrolux si trova a Pordenone dal 1984. Pordenone, ritorna la tensione in piazza Risorgimento, rissa tra bande contro identificati. Si cercano altre persone, videosorveglianza al vaglio. L'allarme è lanciato da un passante intervento dell'arma. Alcuni giovani hanno riportato lievi escoriazioni. Così, dopo l'ennesima rissa scoppiata nel cuore della notte, torna appunto la tensione, dopo mesi di calma, in piazza Risorgimento. Cresce l'organico tecnico del comune di Pordenone. È stato pubblicato il bando di concorso pubblico per esami per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato di funzionario tecnico, una figura destinata a rafforzare le capacità tecnico-operative dell'ente, in una città che si prepara all'appuntamento di Pordenone Capitale Italiana della Cultura 2027. Il profilo ricercato è quello di un funzionario tecnico con elevate competenze plurispecialistiche. I requisiti necessari per l'ammissione al concorso, come il titolo di studio, le modalità per l'iscrizione e ulteriori dettagli sono a disposizione nel bando pubblicato su www.comune.pordenone.it. Le domande dovranno essere presentate esclusivamente per via telematica entro le ore 12 del 13 luglio. Con l'identificazione digitale è previsto un contributo di partecipazione di 7 euro da versare tramite PagoPA. Sacile, chiusura del supermercato, parte così la raccolta firme e la quotidianità che scompare. Bozzato, lascia il marketing centro dopo una gestione durata quasi 5 anni. Si confida nella disponibilità di altri esercenti per sensibilizzare gli addetti ai lavori e l'amministrazione pubblica, perché, affermano i cittadini, oggi più che mai, un punto vendita alimentare di prossimità è una necessità e Sacile non può permettersi di svuotarsi ulteriormente. Artigianato regionale in crescita, saldo positivo nel primo trimestre 2026, Pordenone in salute. L'artigianato del Friuli Venezia Giulia chiude il primo trimestre dell'anno con 27.712 imprese attive e un saldo positivo di più 11 unità. A Mela Verde su Canale 5, protagonista la latteria sociale di Marsure. Siamo super orgogliosi, commentano nella foto insieme alla conduttrice Ellen Hidding. La puntata dedicata alla latteria di Marsure andrà in onda domenica 5 luglio alle 11.50. Notizia dal bellunese, il suo nome era in pole position e nel pomeriggio di ieri, 30 giugno, è arrivata anche l'ufficialità. Il presidente della Regione Veneto, Alberto Stefani, ha nominato con decreto il nuovo direttore generale dell'ULS 1 Dolomiti e il dottor Achille Di Falco, finora direttore dei servizi sociali dell'ULS 8 Berica. Di Falco è entrato in servizio già oggi, 1 luglio, con un incarico triennale. Subentra a Giuseppe Dalben, che ha guidato l'azienda anche negli ultimi mesi nel ruolo di commissario, dopo la proroga legata al supporto organizzativo per le Olimpiadi Paralimpiadi Milano-Cortina 2026. Acqua inquinata nell'abitato di Fastro. Da qualche giorno le analisi effettuate sull'acquedotto che serve la frazione arsedese hanno evidenziato una concentrazione di colibatteri superiori ai limiti consentiti dalla normativa. Un dato che non fa scattare l'allarme, ma che ha comunque attivato la procedura di tutela della popolazione prevista dal comune. Così viene consigliato fermamente di non usarla nemmeno bollita. Nel frattempo, per colmare il disservizio temporaneo in una parte della frazione di Fastro, arriva l'autobotte. 740 parcheggi per oltre 4.000 lavoratori, traffico e inquinamento in aumento e disagi quotidiani per operai e residenti. Parte da questi numeri la proposta dei sindacati per lo stabilimento EssilorLuxottica di Sedico. L'idea è quella di potenziare il trasporto pubblico locale con nuove linee dedicate, in particolare dalla parte nord della Valbelluna verso il polo produttivo di Sedico e Santa Giustina, dove si concentra un flusso quotidiano molto elevato tra aziende e plessi scolastici. Nell'area di Sedico gravitano oltre 5.000 lavoratori, di cui almeno 1.000 provenienti dalla parte nord della Valbelluna, un carico che si traduce ogni giorno in traffico, difficoltà di parcheggio e criticità anche per i residenti. Per i sindacati il tema va oltre l'organizzazione del lavoro, riguarda l'ambiente, sicurezza e qualità della vita. Ridurre il traffico privato, offrire alternative concrete di mobilità, significherebbe infatti intervenire su un problema che tocca l'intero territorio. Belluno compie il primo passo concreto verso un progetto destinato a lasciare il segno nel post Paralimpiadi. Nei giorni scorsi è stato infatti firmato il protocollo d'intesa tra Comune di Belluno e ULS 1 Dolomiti per la nascita del Centro Nazionale di Ricerca e Avviamento allo Sport per Persone con Disabilità. L'accordo segna l'avvio della fase operativa di un'iniziativa che punta a fare del territorio bellunese un riferimento a livello nazionale per la ricerca scientifica, riabilitazione e sport inclusivo, raccogliendo l'eredità dei giochi di Milano Cortina 2026. Cantieri in via di chiusura entro luglio, manutenzioni completate e sistemi di controllo rafforzati. È il piano estivo di ANAS lungo la statale 51 di Alemannia. Con l'aumento del traffico turistico l'obiettivo è chiaro: ridurre al minimo i disagi alla circolazione e allo stesso tempo aumentare i livelli di sicurezza lungo l'intera direttrice. Saranno oltre 500 milioni di euro investiti, con un focus sulla sicurezza del territorio. San Vito di Cadore punta ad un monitoraggio rafforzato dopo le frane, sorvegliati speciali anche Cancia e Fadalto. L'estate sembra essere sotto controllo, con più personale e attenzione al meteo. Nevegal, via il collaudo del laghetto, ma resta il nodo sull'utilizzo per l'innevamento. Il bacino artificiale alla grava è stato riempito e il comune assicura che si potrà utilizzare su più fronti. E per concludere, il lago Ghedina costituisce un patrimonio turistico ambientale paesaggistico. L'amministrazione comunale intende tutelare in ogni modo il sito, pur essendo di proprietà privata e riconosciuto da tutta la comunità come parte fondamentale del patrimonio naturale e culturale ampezzano. Nonostante il livello del lago sia già ampiamente risalito rispetto a pochi mesi fa, gli sforzi del comune proseguiranno, sino a quando si tornerà ad una situazione di normalità. Infatti ad oggi il lago Ghedina è ancora prosciugato, l'ipotesi sarebbe la perdita, ora si sta ancora alimentando. Come viene confermato anche dall'assessore Darin. Notizie dal mondo dello sport. Mondiali di calcio 2026. La Francia vola e il Messico fa festa mentre continuano le sfide decisive per i sedicesimi di finale dei mondiali. La rassegna iridata in corso tra Stati Uniti, Canada e Messico entra nel vivo con i primi verdetti della fase di eliminazione diretta. Francia-Svezia si conclusa con un 3-0. Costa d'Avorio-Norvegia 1-2. Messico-Ecuador 2-0. Paesi Bassi-Marocco con il pareggio di 1-1. Le prossime partite in programma sono Inghilterra contro RD Congo, quest'oggi alle ore 18 italiane. Belgio contro Senegal, quest'oggi alle 22 italiane. Stati Uniti contro Bosnia-Herzegovina, questa notte alle 2 italiane. A seguire avremo poi Spagna contro Austria, Portogallo contro Croazia e Svizzera contro Algeria. E dal tennis, Wimbledon, Serena Williams lotta ma cede al rientro, vince la giovane Joint. La 44enne statunitense si arrende soltanto al terzo set alla 2006 australiana. Nel frattempo Berrettini e Sonego avanti tutta, Arnaldi fuori, successi per Paulini e Grant, Cobolli-Navone interrotta per oscurità con l'azzurra avanti 2-1. E dalle corse della MotoGP, Quartararo e Rins lasciano la Yamaha a fine stagione, il francese è stato campione del mondo nel 2021. E dal ciclismo, Pogačar contro Vingegaard, resa dei conti al Tour con un cast stellare. Parte sabato la Grand Boucle, c'è Evenepoel, ma gli occhi sono puntati su Six Sags. Previsioni meteorologiche per il Friuli Venezia Giulia. Quest'oggi, mercoledì 1 luglio, avremo cielo sereno poco nuvoloso con ancora molto caldo, specialmente di giorno di pianure anche verso sera sulla costa. Durante il pomeriggio peggioramento con rovesci temporali sparsi a partire dai monti, in estensione verso sera la pianura alla costa. Qualche temporale potrà essere forte, in giornata venti di brezza, mentre in serata sofferà vento moderato sostenuto da nord, che sarà accompagnato da un deciso calo delle temperature. Domani, giovedì 2 luglio, di notte possibili piogge temporalesche residue. Più probabile lungo la costa, dove sofferà bora moderata anche sostenuta a Trieste. In mattinata netto miglioramento del tempo, con ampie schiarite dal pomeriggio cielo in prevalenza sereno. In giornata la bora calerà di intensità, continuerà a soffiare soltanto sul Carso a Trieste. Temperature in deciso calo, specialmente nei valori massimi. Tendenza per dopodomani venerdì 3 luglio, tempo stabile con cielo in prevalenza sereno. Di primo mattino possibile borino sul Carso a Trieste, poi venti di brezza, temperature intorno alla norma del periodo. La temperatura in questi tre giorni in pianura toccherà una minima di 20 gradi e una massima di 37. Sul Carso a Trieste poi venti di brezza, temperature intorno alla norma del periodo. La temperatura in questi tre giorni in pianura toccherà una minima di 20 gradi.

Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro sostegno del volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158009300. Lo ripetiamo, 910158009300. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 52 4343 oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto, da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.

Signore, tu mi scruti e mi conosci. Tu sai quando seggo e quando mi alzo. Penetri da lontano i miei pensieri. Mi scruti quando cammino e quando riposo. Ti sono note tutte le mie vie. La mia parola non è ancora sulla lingua e tu, Signore, già la conosci tutta. Dove andare lontano dal tuo spirito? Dove fuggire dalla tua presenza? Se salgo in cielo, là tu sei. Se scendo negli inferi, eccoti. Se prendo le ali dell'aurora per abitare all'estremità del mare, anche là mi guida la tua mano e mi afferra la tua destra. Se dico almeno l'oscurità mi copra e intorno a me sia la notte, nemmeno le tenebre per te sono oscure e la notte è chiara come il giorno. Per te le tenebre sono come luce.

approfondire la spiritualità di Don Angelo Pandin e conoscere la storia di Radio Voce nel Deserto, ti consigliamo il libro Il coraggio dell'annuncio, edizione Radio Voce nel Deserto. Contattare la redazione allo 0434 52 4343 o mandare una mail a vocenel deserto@libero.it.

0: subito dopo. Fratelli e sorelle, buona domenica! Anche nel Vangelo di oggi ascoltiamo alcune esortazioni di Gesù per vivere la sequela ed essere testimoni del suo regno. Non si tratta di qualche atto esteriore, ma di impegnare tutto noi stessi in una relazione d'amore con Lui e per portare frutto. L'amore richiede almeno tre cose: il distacco, la perdita e l'accoglienza. Anzitutto il distacco. Gesù dice: chi ama padre o madre più di me non è degno di me. Chi ama figlio o figlia più di me non è degno di me. Nel momento in cui inizia a inviare in missione i suoi apostoli, il Signore li vuole liberi da qualsiasi legame. Ma per tutti vale il fatto che anche gli affetti più importanti trovano la loro pienezza grazie all'amore che Cristo ci dona. Pensiamo ad esempio alla vita matrimoniale. Si può viverla pienamente solo lasciando la casa dei genitori per impegnarsi nella relazione coniugale. Pensiamo anche alla crescita dei figli. Li si aiuta a realizzarsi e ad essere felici educandoli a camminare con le loro gambe e a compiere le loro scelte. Dice Sant'Agostino: è doloroso il distacco da ciò che ami, ma anche l'agricoltore perde temporaneamente ciò che semina. Solo perdendo quel seme gettato nel terreno potrà vederlo fiorire. In questo senso, l'amore è anche perdita. Ci riesce difficile comprenderlo, specialmente in un mondo in cui perdere sembra essere una debolezza e si è ossessionati dall'avere e dal possedere. L'amore però porta frutto solo nel donarsi. Quando siamo disposti a perdere un po' del nostro io per fare spazio all'altro, a perdere un po' di tempo per ascoltare un amico, a perdere un po' di comodità per condividere una situazione di disagio. Chi trattiene la vita solo per se stesso, dice il Vangelo, in realtà la perde, perché essa non si apre alla gioia dell'amore e diventa sterile. Per questo Gesù ci invita ad abbracciare la croce. Egli si è offerto, ha perduto se stesso e proprio così noi abbiamo potuto ricevere la sua vita in abbondanza. Allo stesso modo, se viviamo nella logica del dono, anche noi saremo capaci di generare vita nuova nelle nostre relazioni. Infine, l'accoglienza. L'amore, infatti, si esprime in scelte e azioni concrete, in un impegno fatto di piccoli gesti quotidiani, come quello di offrire un bicchiere d'acqua a chi ha sete. Gesù, inviando i suoi discepoli davanti a sé, chiede loro di andare senza provviste, cioè di essere bisognosi, perché in questo modo potranno suscitare accoglienza in coloro che incontreranno. E così, accogliendo chi viene nel nome di Gesù, si accoglie Lui e il Padre Celeste che lo ha mandato. L'amore per il Signore passa sempre attraverso l'accoglienza dei fratelli. Carissimi, preghiamo la Vergine Maria che ha amato il suo figlio sapendolo anche perdere. Ci aiuti lei ad essere testimoni umili e gioiosi dell'amore di Cristo. Angelus Domini, nunciavit Mariae.
1: Et concepit Spiritu Santo.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ecce ancilla Domini.
1: Fiat mihi secundum verbum tuum.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Et verbum caro factum est,
1: et habitavit in nobis.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix.
1: Digni officiamur promissionibus Christi.
0: Oremus. Gratiam tuam quesmus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi filii tui incarnationum coniovimus per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur per Christum Dominum nostrum.
1: Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
0: Pro fidelibus defunctis. Requiem aeternam dona eis Domine,
1: et lux perpetua luceat eis.
0: Requiescant in pace.
1: Amen.
0: Dominus vobiscum.
1: Et cum spiritu tuo.
0: Sit nomen Domini benedictum.
1: Exo nunc et usque in saeculum.
0: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
1: Qui fecit caelum et terram.
0: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
1: Amen.

0: Radio Voce nel Deserto vi propone il pensiero del giorno, tratto dai nostri archivi, a cura di Don Luca Giustarini, monaco benedettino valombrosano. Buon ascolto.
1: Iniziamo oggi il mese dedicato al sangue prezioso di Gesù. Venite, adoriamo Cristo, Figlio di Dio, che ci ha redenti con il suo sangue. Per redimerci Gesù ha versato ben 7 volte il suo sangue. Il motivo di sì copiose e dolorose effusioni non va ricercato, né la necessità di salvare il mondo, perché a salvarlo ne sarebbe bastata una sola goccia, ma soltanto nel suo amore per noi. Agli albori della storia umana avviene un grande fatto di sangue, la morte di Caino. Gesù, agli albori della sua vita terrena, vuole iniziare la redenzione con la prima effusione del sangue, quella della sua circoncisione, versato sulle stesse braccia della sua Madre Santissima, come primo altare del Nuovo Testamento. Sale allora a Dio la prima degna offerta della dalla terra, e da allora in poi egli guarderà l'umanità non più con lo sguardo della giustizia, ma della misericordia. Passano anni da questa prima effusione, anni di umile nascondimento, di privazioni e lavoro, di preghiera, di umiliazioni e persecuzioni. E Gesù dà inizio nell'orto degli ulivi alla sua passione redentrice, versando sudore di sangue. Non sono le pene fisiche che gli fanno sudare sangue, ma la visione dei peccati dell'intera umanità che egli innocente si è addossato, e la nera ingratitudine di coloro che avrebbero calpestato il suo sangue e rifiutato il suo nome. Gesù versa di nuovo sangue nella flagellazione per purificare particolarmente i peccati della carne, perché per una piaga così putrida non poteva esservi una medicina più salutare, dice San Cipriano. Ancora sangue nella coronazione di spine, è il Cristo re d'amore che al posto di quella d'oro ha scelto la corona di spine, dolorosa e sanguinosa, affinché l'orgoglio umano si pieghi davanti alla maestà di Dio. Altro sangue lungo la via dolorosa, sotto il pesante legno della croce, fra gli insulti, le bestemmie, le percosse, lo strazio della sua Madre Santissima e il pianto delle pie donne. Chi vuol venire dietro a me, egli dice, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Non c'è dunque altra via per raggiungere il monte della salute che quella bagnata dal sangue di Cristo. Gesù è sul Calvario e versa nuovamente sangue dalle mani, dai piedi, confitti alla croce. Dall'alto di quel monte, il vero teatro dell'amore divino, quelle mani sanguinanti si protendono per un largo abbraccio di pietà e di misericordia. Venite a me tutti. La croce è il trono e la cattedra del prezioso sangue, l'emblema che porterà salute e nuova civiltà ai secoli, il segno del trionfo di Cristo sulla morte. Non poteva mancare il sangue più generoso, quello del cuore, proprio le ultime gocce rimaste nel corpo del Salvatore. E ce lo dona attraverso la ferita che il colpo di lancia apre nel suo fianco. Gesù svela così i segreti del proprio cuore all'umanità, affinché vi legga il suo immenso amore. Ecco come Gesù ha voluto spremere da ogni vena tutto il sangue e darlo generosamente per gli uomini. Ma cosa hanno fatto gli uomini dal giorno della morte di Cristo ad oggi per ricambiare tanto amore? Gli uomini hanno continuato a essere increduli, a bestemmiare, a odiarsi, ad uccidere, ad essere disonesti. Gli uomini hanno calpestato il sangue di Cristo. Almeno noi, per riparare a tante ingratitudini e ricambiare così grande amore, offriamolo a Dio e invochiamolo non solo per noi, ma anche per tutti i fratelli peccatori. Gesù mio, accetta gli ossequi di questo mese in compenso di tante iniquità degli uomini, e mentre il nemico del bene cerca di allontanare il ricordo del tuo amore dalla mente dei tuoi figli, la devozione al divin sangue avvicini le anime al tuo cuore. Così scriveva il grande missionario del sangue prezioso, San Gaspare del Bufalo. Vi ricordo che domani comincia la novena solenne ai nostri santi padri fondatori Benedetto e Giovanni Gualberto, la cui festa è l'11 luglio e 12 di luglio. Ogni sera al santuario, dal 2 luglio al 10 luglio, la novena alle ore 20:30. E lo scopo di questa novena è che attraverso la pace e il dialogo possa essere fermata la guerra, ma particolarmente l'odio tra le religioni. San Benedetto metteva sempre nei suoi monasteri la parola pax, pace. San Giovanni Gualberto è l'eroe del perdono. Pace e perdono sono sicuramente il pavimento su cui si può costruire il dialogo tra le grandi religioni della terra. E allora partecipiamo a questa novena. C'è tanto bisogno di pace, quanto sangue innocente anche in questi giorni viene sparso dall'odio, dalla barbarie. Quante persone innocenti, specialmente donne e bambini, vengono uccisi in nome di una falsa religione. Dio vuole la pace fra gli uomini, Dio vuole il dialogo, Dio vuole il rispetto, non vuole il sangue. È bastato un sangue solo, quello del suo Figlio divino, a salvare tutta quanta l'umanità. E allora partecipiamo con devozione alla Santa Novena affinché il Signore si degni per le preghiere dei nostri fondatori di dare pace a questa nostra tormentata umanità. Sia lodato Gesù Cristo.
0: Radio Voce nel Deserto vi ha proposto il pensiero del giorno, tratto dai nostri archivi, a cura di Don Luca Giustarini, monaco benedettino valombrosano. A voi tutti un buon proseguimento di ascolto.

amore. Buongiorno a voi tutti amici ascoltatori, bentrovati, siete su Radio Voce nel Deserto da Pordenone, mercoledì 1 luglio 2026 ed è mezzogiorno e 23 minuti in questo momento. Vi lasciamo in compagnia ancora di un po' di musica prima di ascoltare insieme alle 12.30 Borghi d'Italia, a cui seguirà alle 13 il notiziario e a seguire alle 13.12 al vostro servizio. Alle 13.35 appuntamento con il Santo del Giorno curato dalla nostra redazione e alle 14 il radiogiornale sempre di Radio Voce nel Deserto. Alle 14.35 Orizzonti Cristiani, alle 14.50 Coroncina alla Divina Misericordia e Meditazioni, alle 15.30 Santo Rosario, alle 16.15 il commento al Vangelo del Giorno e i Vespri del Giorno, alle 16.35 In Cammino, alle 17 Argomenti sulla Salute, alle 17.30 Moment Furlan con una nuova puntata in lingua friulana, a seguire Borghi d'Italia alle 18 e alle 18.20 il Santo del Giorno a cura della nostra redazione, alle 18.30 Santo Rosario e alle 19 la Santa Messa, alle 19.35 Servizi di Informazione, alle 20.05 il Pensiero della Sera a cura del compianto Monsignor Pierluigi Mascherin, alle 20.20 in Spirito e Verità in collegamento con la comunità di Sant'Egidio in preghiera da Roma, alle 21 Servizi di Informazione Culturale, alle 22 Associazioni di Volontariato e alle 23.30 la Compieta e per concludere la giornata gli argomenti di vita cattolica. Poi come sempre la programmazione continuerà anche per tutte le ore notturne per farvi sempre compagnia. Adesso è mezzogiorno e 25 minuti, siete su Radio Voce nel Deserto da Pordenone, a voi tutti una buona giornata e un buon ascolto.

0: le voci del mare. Con Alfonso Veneroso, il mare in musica, narrativa e versi.
1: Un caro saluto a tutti gli ascoltatori e benvenuti a questa seconda puntata di Le voci del mare. Abbiamo già visto il mare in alcuni dei suoi infiniti volti. Il mare come attesa, incanto, pesca, lotta, ammirazione, rispetto, pescatore, lavoro, fame, pane, religiosità. E proseguiamo con una composizione del poeta pescatore siciliano Vincenzo Licata, di cui abbiamo già letto una poesia che lo raffigurava bambino nella sua umile e religiosa famiglia di marinai. In questa seconda poesia vedremo il poeta già ragazzo che va per mare, ha abbandonato la scuola e affronta la sua prima tempesta. La tempesta è il tema che si snoderà oggi, un tema che ha ispirato tanti capolavori letterari e musicali. Il titolo della poesia è Colpi di mare, cioè i colpi delle onde. Il poeta adolescente incontra la prima tempesta ed essa diventa una vera e propria iniziazione alla vita. Naturalmente nell'originale il dialetto siciliano mantiene una potenza e una pregnanza che si ribadisce, la traduzione restituisce solo in parte. Tutto avviene per flash. Corrono rapide frasi in gergo marinaresco come poggiare e mollare tra il padre del poeta e capitano, Mastro Filippo, ed i marinai per decidere come coordinarsi per fare affrontare alle vele del bastimento l'imminente tempesta e le onde. Il ragazzo poeta in un attimo rivede la sua vita, il precoce abbandono della scuola, la decisione di andare per mare, il terrore della madre, poi sente le preghiere rituali dei marinai per invocare la protezione divina, la figura del padre capitano che lo avverte su come disporsi in barca con un misto di fermezza, esperienza e fede fino all'urto con la prima onda colossale. In questo affresco i colpi di mare si fanno quasi una metafora di tutte le difficoltà della vita umana. Colpi di mare di Vincenzo Licata.
2: Che facciamo, ragazzi? Molliamo? Io direi al porto di poggiare. Parlate, che facciamo? Costo mare, padre Filippo, è meglio che poggiamo. No, molliamo, che Dio è con noi, qui!
3: E mio padre si convinse. Fece così. Abbassammo la vela e ci guardammo, senza dire neanche una parola. Io pensavo alla casa, alla scuola, le due cose che spesso disprezziamo.
2: Un'occhiata alla pompa se si blocca!
3: Il bastimento fu mollato a poppa. Me ne andai a poppa da mio padre, che teneva il timone tra le mani. Giocavano con le onde i gabbiani, mentre io mi ricordavo di mia madre, che lasciai muta, senza una parola, quando le dissi: non vado più a scuola.
2: Figlio, mettiti basso, spinge il vento e monta il mare lì di fora.
3: Se ti sembrava un divertimento, ora ti accorgi cosa avviene ora.
2: Laudato e ringraziato ogni momento il Santissimo Divino Sacramento.
3: L'equipaggio, a prua in quell'insidia, sentì la voce e rispose a mio padre:
2: sia lodato Cristo con sua madre, con San Giuseppe nostro in compagnia.
3: Io guardavo sconvolto intorno per avere conosciuto un altro mondo. Io credevo che un uomo di marina fosse niente, una pezza rammendata, una cosa dal mondo trascurata, senza testa né piede, una rovina. Forse per questo io restai vicino a quel mondo, nel mio duro destino.
2: Figlio, vai da basso, monta il mare.
3: Monta il mare? Perché, pace di Dio?
2: Vattene da basso, qui non ci puoi stare.
3: Da basso solo, che ci faccio io? È meglio qui con te che giù in stiva. Ma là fuori il mare ribolliva. Appoggiato al lato della poppa, vidi la prima volta il grande mare che emanava sentenze, lo schiumare di quando l'onda sembra che si blocca e invece si stravolge e si ripiglia per combinare a bordo un parapiglia. «Viene!» gridò mio padre. «Viene! Attenti!» disse. E l'onda avanzava come un muro. «Quant'è duro sto pane, quant'è duro quando è fatto di mare, di correnti, di terrore, di pericolo atroce. Pane di sale, sei sempre dolce». E l'onda venne, nera, possente. Correva la barca e lei s'avvicinava. Ognuno a qualche cosa si afferrava con gli occhi al mare, senza dire niente. Vidi mio padre. Faceva spavento, fermo, solenne come un monumento. Quando la vide alzare giù dal fondo, dove lo scafo già si era infossato, portava un pennacchio imbiancato perché il vento le girava intorno e come una montagna tutta para ruppe di poppa e fece una fiumara. «E alta sia la corona di Maria!» gridò mio padre. «Per la Santa Croce!» E la barca fece un volo dolce, dolce sopra quel mare, senza traversia. E fu così per quella traversata. Colpi di mare tutta la giornata, colpi di mare con la morte al lato, fino al porto, fino a quell'entrata. Ma anche a terra, il mio cuore squassato dalle onde di una vita contrastata, la vita che il marinaio deve fare, piena di paure e di colpi di mare.
1: In questi versi il poeta Vincenzo Licata fa toccare materialmente la tempesta, ma nella conclusione ci mostra le onde intese quasi come metafora delle sofferenze, sofferenze di ogni essere umano, e ci rivelano il cuore del marinaio, accogliente, aperto, come il mare. E un esempio di questa accoglienza è la canzone Il pescatore di Fabrizio De André, un pescatore capace di sentire le sofferenze altrui e di accogliere anche l'assassino e versare a lui il vino e spezzare il pane in un gesto di offerta, di comunione e forse di sacrificio.

Durante le tempeste marine sono tanti i pericoli da affrontare. Ad esempio, i forti venti a volte causano dei turbini d'aria e per fermarli gli uomini di mare hanno delle formule rituali con cui si invoca l'aiuto divino per tagliare letteralmente la tromba d'aria. Una di queste preghiere tra i pescatori del sud è chiamata Dragonara, quasi che la tromba d'aria fosse un drago malefico, e addirittura alcuni studiosi antropologi riportano che nessuno si metterebbe in mare se non ci fosse a bordo il tagliatore, cioè colui il quale conosce questa preghiera segretissima che i marinai si passano di padre in figlio. Ma a differenza dei piccoli mari, nei grandi oceani, là dove i dislivelli tra le maree sono molto alti e il passaggio di enormi masse d'acqua avviene in spazi ristretti, le fortissime correnti danno origine a gorghi marini. Una descrizione di questi fenomeni è fatta dallo scrittore Edgar Allan Poe, un maestro del terrore, nel suo racconto Maelstrom. Il narratore si posiziona su una rupe altissima della costa norvegese e vede dalla cima la potenza di questo fenomeno che fa tremare anche il suolo. E un vecchio marinaio racconta che lui e i suoi due fratelli con il loro battello furono catturati dal gorgo chiamato da tutti Maelstrom e dai norvegesi Moskstrom, dal nome dello stretto di mare in cui si forma. Un immenso cerchio che gira nel suo vortice. Il vecchio è in realtà molto più giovane, ma a seguito di quell'esperienza a lui si sono imbiancati tutti i capelli in un sol giorno. Come unico sopravvissuto, racconta il terrore e lo stupore di fronte alla potente manifestazione soprannaturale nella sua terrificante bellezza. E al tema della tempesta affianchiamo ancora quello del divino. Andiamo a Maelstrom di Edgar Allan Poe. Quando sale la marea, la corrente scorre tra Lofoden e Mosco e con una rapidità travolgente, e il ruggito del suo riflusso impetuoso supera quello delle cascate più alte e più terribili. Il rumore si sente a varie leghe di distanza. Se una nave entra nel raggio dell'attrazione dei vortici, viene inevitabilmente assorbita e trascinata a fracassarsi contro le rocce del fondo. Poi, quando la corrente si calma, i rottami risalgono alla superficie. Avviene ugualmente che spesso le balene si avvicinino troppo alla corrente e siano prese dalla sua violenza. È impossibile allora descrivere i loro urli e i muggiti negli inutili sforzi per liberarsene. Il vento ci spingeva inesorabilmente verso il vortice dello Strom e nulla ci poteva salvare. Un'ondata gigantesca ci prese adesso di sotto e ci levò con sé sulla cresta sempre più su, come per condurci in cielo. Non avrei mai immaginato che un'onda potesse salire tanto in alto. Poi calammo come in un impeto, uno scivolone, un tuffo. Ma dalla cresta dell'onda avevo gettato un rapido sguardo intorno. Il vortice del Moskstrom si trovava un quarto di miglio circa dritto davanti a noi. La barca volava in giro con moto uguale e dritta sul suo scafo, ondeggiando solamente in qua e in là per le immense curve e per i ribollimenti del turbine. Demmo una scossa violenta da tribordo e sprofondammo a picco nel vortice. Mormorai una frettolosa preghiera a Dio, pensando che tutto fosse finito. Chiusi gli occhi. Per alcuni secondi non ebbi il coraggio di riaprirli. Mi aspettavo una fine istantanea. Poi ripresi il cuore e un'altra volta spalancai gli occhi sullo spettacolo. Non potrò mai dimenticare il senso di spavento ed ammirazione che provai guardandomi intorno. Il battello pareva sospeso come per incanto a mezzo della discesa sulla superficie interna di un imbuto di una circonferenza molto vasta
e di una profondità prodigiosa, le cui pareti, perfettamente lisce, avrebbero potuto essere prese per ebano, se non fosse stata l'abbagliante rapidità con la quale giravano su se stesse e il sinistro fulgore che, per riflesso, mandavano sotto i raggi della luna piena, per quella apertura circolare fra le nuvole che ho già descritto, e scendevano in un fiume di luce dorata lungo le nere pareti, penetrando sino nelle più intime profondità dell'abisso. L'improvviso schiudersi di tanta terrifica magnificenza mi occupava tutto. Avevamo il vortice a treporto. A babordo si ergeva come un'immane muraglia turbinante l'immenso mare dal quale uscivamo. Può sembrarvi strano, eppure ora che eravamo proprio nella gola dell'abisso mi sentivo più tranquillo di quando la stavamo avvicinando, essendomi ormai risolto a lasciare ogni speranza. Mi ero liberato di tutto l'orrore. Vi parrà forse una millanteria, ma cominciai a riflettere che cosa stupenda fosse morire in quel modo e quanto fosse sciocco preoccuparmi di una cosa così piccola come la mia vita di fronte a una manifestazione così magniloquente della potenza divina.

0: Abbiamo ascoltato di Angelo Branduardi Tempesta. I temi del mare e della tempesta, del gorgo che inghiotte e dell'incontro col divino sono tutti parte di uno dei capolavori della poesia mondiale e della lingua italiana, l'Ulisse dantesco, del 26esimo canto della Divina Commedia. È il canto del genio e del limite. Dante, consapevole delle sue enormi capacità, dice di tenere a freno la sua mente perché non corra senza virtù, proprio perché ha visto Ulisse, il genio dei geni, spinto dall'amore senza alcun limite per la conoscenza, arrivare a profanare i limiti dell'uomo e finire nel profondo inferno. Da poeta non può non interrogare Ulisse per sapere com'è morto e la sua anima tormentata dalle due punte di una grande fiamma, grazie all'intervento di Virgilio, parla.
1: Lo maggior corno della fiamma antica cominciò a crollarsi mormorando, pur come quella cui vento affatica, indi la cima, qua e là menando, come fosse la lingua che parlasse, gittò voce di fuori e disse: quanto mi dipartì da Circe, che sottrasse me più d'un anno là presso Acaeta, prima che si Enea la nomasse, né dolcezza di figlio, né la pietà del vecchio padre, né il debito amore, lo qual dovea Penelope far lieta, vincer poteron dentro da me l'ardore ch'io ebbia di venir del mondo esperto e degli vizi umani e del valore. Ma misi me per l'alto mare aperto sol con un legno e con quella compagna picciola. Misi me per l'alto mare aperto sol con un legno e con quella compagna picciola.

piccole segnò li suoi riguardi a ciò che l'uom più oltre non si metta. Dalla man destra mi lasciai Sibilia, dall'altra già m'avea lasciata Setta. O frati, dissi, che per 100 miglia perigli siete giunti all'Occidente. A questa tanto picciola vigilia di nostri sensi che del rimanente non vogliate negar l'esperienza di retro al sol del mondo senza gente. Considerate la vostra semenza, fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e conoscenza. Li miei compagni feci sì acuti con questa orazione picciola al cammino, che appena poscia li avrei ritenuti e volta nostra poppa nel mattino, dei remi facemmo ali al folle volo, sempre acquistando dal lato mancino tutte le stelle già dell'altro polo vedea la notte, e il nostro tanto basso che non sorge a fuor del marinsuolo. 5 volte racceso e tante casso lo lume era di sotto dalla luna, poiché entrati eravam nell'alto passo, quando n'apparve una montagna bruna per la distanza, e parvemi alta tanto quanto veduta non avea alcuna. Noi ci allegrammo e tosto tornò in pianto, che della nuova terra un turbo nacque e percosse del legno il primo canto. 3 volte il fe girar con tutte l'acque e alla quarta levar la poppa in suso e la prora ire in giù. Come altrui piacque infin che il mar fu sovrano.

0: L'autore di questo brano era Antonio Vivaldi, uno degli straordinari geni musicali italiani, che ha composto questo concerto all'interno di una delle sue opere più famose, che sono Le Quattro Stagioni. Siamo all'interno dell'estate e questo presto è chiamato Tempesta. Sappiamo che Antonio Vivaldi è parte integrante di Venezia. Venezia è sull'acqua e quindi nei movimenti degli archi vengono inevitabilmente riprodotti quelli che sono i movimenti specifici della tempesta di mare che lui sentiva. E dopo aver ascoltato questo brano, io vi do l'arrivederci alla prossima puntata di Le Voci del Mare. Grazie ancora dell'ascolto. Et à presto.
1: La mer qu'on voit danser
2: Les voci del mare
1: Le long

0: In Blu 2000 News.
1: Esce Ismael e Fevriani a De Con in Svizzera hanno ordinato 4 vescovi senza il mandato pontificio, scattata la scomunica, late sentenze, ancora ieri l'appello del Papa, fermatevi, prego per voi. La speranza sotto le macerie, in Venezuela salvati, 2 bambini a 6 giorni dal sisma che ha messo in ginocchio il paese, intanto è polemica per il ritardo nell'avvio della macchina dei soccorsi. Nuovi colloqui a Doha, riprendono le trattative indirette tra Stati Uniti ed Iran, sul tavolo il nodo dello stretto di Hormuz, dove ci sarebbero decine di mine per rimuovere le quali occorreranno almeno 2 mesi. La destra al colle, opposizione all'attacco con reazioni scomposte dopo le dichiarazioni della Premier Meloni sulla possibilità di rompere il tabù che impone di mandare un esponente legato alla sinistra al Quirinale. Buongiorno da Pirachile Dolfini. A scisma nella chiesa dopo che stamani le Febriani a De Con in Svizzera hanno ordinato 4 vescovi senza il mandato pontificio, un passo che ha fatto scattare la comunica late sentenze, ancora ieri l'appello del Papa, fermatevi. Paolo Fucili.
2: Uno scisma mai visto prima in 2 millenni di storia della Chiesa, in streaming sul sito della Fraternità Sacerdotale San Pio X, che stamattina a De Con in Svizzera si è data 4 nuovi vescovi, ordinandoli con un rito solenne in presenza di migliaia di fedeli. Omelia tenuta in francese dal superiore della Fraternità, Don Davide Pagliarani. Anche se il sacrificio che Dio ci chiede è essere trattati da ribelli, noi vogliamo servire la Chiesa, assicura, ma ordinare vescovi senza mandato del Papa è un atto scismatico e comporta la scomunica. Erano già stati ammoniti dal Vaticano. Lacerare la tunica inconsutile di Cristo è un peccato di estrema gravità, rammentava loro ancora ieri Papa Leone. Stesso copione più o meno del 1988, quando già l'ultratradizionalista Monsignor Lefebvre, fondatore della Fraternità, consacrò i primi 4 vescovi lefebvriani, a cui poi Papa Ratzinger rimise la scomunica. 2 di loro sono i consacranti di oggi a De Con. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Segni di speranza nella tragedia del sisma in Venezuela, quasi una settimana dalle forti scosse di terremoto, salvate della macerie 2 bambini, ma nel paese non si fermano le polemiche sui ritardi nei soccorsi. Antonella Mazza Teruel.
3: Hanno scavato a mani nude i venezuelani i primi giorni dopo il terremoto. Ai vigili del fuoco locali mancano mezzi pesanti e sul posto, sopraggiunte in aiuto, sono impegnate squadre di 30 paesi nella ricerca di sopravvissuti. Il numero dei morti intanto è aumentato, sono 1943 secondo dati ufficiali, quasi 6400 le persone salvate finora sotto le macerie, quasi 16000 coloro che non hanno più una casa. È una settimana esatta dal violento doppio sisma. Secondo l'ONU il rischio sono le malattie e la carenza di cibo e acqua. Le scosse ora cominciano a calare, ma la gente teme pure i saccheggi. Sono numerose le denunce di furti e il governo, incolpato di inerzia, mentre respinge le accuse alle forze armate dispiegate nelle zone terremotate, promette il carcere per i civili e i militari che rubano aiuti destinati alla popolazione, in gran parte affetta da stress post-traumatico. Antonella Mazza Teruel, linea allo studio.
1: Chi nasce negli Stati Uniti è cittadino americano, indipendentemente dal paese di origine dei genitori. La Corte Suprema americana boccia il tentativo di Trump di abolire lo ius soli con un decreto legislativo. Possiamo porvi rimedio al Congresso, avverte il Presidente. Sempre tesa la situazione in Iran, oggi a Doha in Qatar riprendono i colloqui indiretti tra Teheran e Washington, sul tavolo il nodo dello stretto di Hormuz. Marco Burini.
4: Brutti segnali dal Medio Oriente. Dallo stretto di Hormuz passano ancora pochissime navi, mentre oggi a Doha, Qatar, si tengono degli incontri, ma solo indiretti e di basso livello. I funzionari di Washington e quelli di Teheran non si vedranno faccia a faccia, ma con i mediatori di Qatar e Pakistan. Non avvieremo ulteriori negoziati finché non si attua il memorandum d'intesa, avverte il presidente del Parlamento iraniano, Ghalibaf, aggiungendo che loro sono favorevoli al dialogo, ma pronti a tornare in guerra. Ipotesi presa in considerazione pure da Trump, che però pare indeciso. Chi non fa una piega è Netanyahu. Resteremo in Libano finché Hezbollah ci minaccia, ma intanto abbiamo eliminato 9000 terroristi, dichiara il premier israeliano, che per i palestinesi intrappolati nella striscia di Gaza parla di emigrazione volontaria. Si tratta di 2 milioni di persone che verrebbero sradicate dalla loro terra. Marco Burini, linea allo studio.
1: È difficile, tesa anche la situazione in Medio Oriente, drammatiche le notizie che arrivano da Gaza, specie attraverso le parole del patriarca latino di Gerusalemme, il cardinale Pizzaballa. Maurizio Dischino.
5: È quotidiana la preoccupazione del cardinale Pier Battista Pizzaballa per la striscia di Gaza. Le città sono rase al suolo, riferisce il patriarca di Gerusalemme dei Latini. I topi mordono i bambini, i quali anziché andare a scuola giocano accanto alle fogne. La vita è sempre più sfidante per la popolazione, sostiene Adera Al-Balà, la dottoressa di emergency Marta Bergamaschi.
6: Vediamo patologie gastroenteriche legate soprattutto al consumo di acqua e cibo contaminato. Vediamo sovrainfezione di lesioni cutanee causate dalla scarsa igiene personale e la scarsa possibilità di pulirsi con acqua pulita, e vediamo poi numerose patologie infettive che aumentano molto frequentemente ovviamente con la vita di comunità e quindi col passaggio soprattutto nella popolazione più piccola. Ci sono tantissime discariche improvvisate all'interno della striscia in questo momento. Con l'aumento delle temperature e l'aumento della spazzatura aumenta la proliferazione di insetti e roditori che vivono sostanzialmente a contatto con le persone all'interno dei campi.
5: Maurizio Di Schi, in linea allo studio.
1: Il presidente ucraino Zelensky a Dublino per la cerimonia di apertura della presidenza irlandese dell'Unione Europea. Per l'occasione sventolerà anche la bandiera ucraina. Nell'incontro con il primo ministro irlandese Martin e con il presidente del Consiglio Europeo Costa si parlerà di come aumentare la pressione sulla Russia. La polizia egiziana nella notte ha portato in caserma, prelevandola dalla sua abitazione, Nessy Guerra, l'italiana costretta in Egitto con la figlia perché coinvolta in un caso giudiziario con il marito egiziano. La donna è stata poi rilasciata dopo l'intervento del ministro degli esteri italiani, che dice: speriamo di riportarla presto in Italia. La decisione sarebbe legata alla richiesta di un giudice egiziano di far vedere la piccola al padre. Opposizione all'attacco, con reazioni scomposte dopo le dichiarazioni della premier Meloni sulla possibilità di rompere il tabù della destra al Colle, e il 5 Stelle Conte annuncia ricorso alla Corte Costituzionale se fosse approvata la legge elettorale. Il punto in diretta con Augusto Cantelmi, buongiorno.
7: Buongiorno Piero Achille, ancora nessun accordo sulla legge elettorale, ora rischia di slittare l'iter parlamentare, il vertice a Via della Scrofa, sede di Fratelli d'Italia, gli esperti della materia, dei partiti di maggioranza non trovano l'intesa su uno dei punti controversi della nuova legge, riguarda la presenza o meno delle preferenze. Fratelli d'Italia e Noi Moderati sono per inserirle, contrari invece Forza Italia e Lega. Quindi si prende tempo prima di mettere definitivamente nero su bianco ad un'intesa su una legge che prevede un premio di maggioranza alla coalizione che raggiunge il 42% dei consensi. Le opposizioni invece sollevano dubbi anche costituzionali sulla nuova legge elettorale, in quanto ritengono sarebbe l'arma utilizzata dalla premier per scalare il Quirinale, in linea anche con le dichiarazioni di Meloni sui tempi maturi per l'elezione di un presidente della Repubblica di destra, campo largo che rilancia anche sul nome della coalizione, si pensa ad Alleanza per la Costituzione. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Prosegue in terreno negativo la mattinata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB perde lo 0,26%. Da oggi entrano in vigore le nuove disposizioni sull'adesione automatica alla previdenza complementare per i lavoratori dipendenti del settore privato. Giuseppe Caporaso.
8: Da oggi si cambia per la previdenza complementare, il secondo e decisivo pilastro una volta andati in pensione. La novità più rilevante riguarda i lavoratori del settore privato di nuova assunzione. L'iscrizione al fondo pensione negoziale diventerà automatica, salvo esplicita rinuncia entro 60 giorni, e la facoltà di scegliere altre forme di previdenza complementare o lasciare il TFR in azienda. I fondi di previdenza sono monitorati da un'autorità come la COVIP. Attualmente gli iscritti sono oltre 10 milioni di lavoratori, pari al 40% della forza lavoro. Secondo le stime della Ragioneria dello Stato, il nuovo sistema potrebbe portare 100.000 adesioni aggiuntive ogni anno. Con un sistema pensionistico ormai sostanzialmente contributivo, il secondo pilastro dovrebbe garantire un assegno previdenziale adeguato. La riforma introduce anche formule più flessibili nell'utilizzo del capitale maturato una volta in pensione, come le rendite temporanee. Infine, i vantaggi della previdenza complementare rispetto al TFR lasciati in azienda riguardano anche il fisco. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Si allenta gradualmente il caldo sull'Italia, oggi in arrivo temporali con un'allerta arancione in Lombardia. Andrea Domaschio.
9: Fin dal pomeriggio sera, infatti, sono in arrivo su molte regioni del nostro paese precipitazioni estese e temporali anche di forte intensità. In Lombardia è attivata per oggi l'allerta arancione, cioè il livello medio di preallarme meteo. Allerta gialla sino a domani, invece, per tutte le altre regioni peninsulari, escluse solo la Val d'Aosta e le due isole maggiori, Sicilia e Sardegna. Intanto il Ministero della Salute contesta i dati forniti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità sui morti per il caldo caldo in Italia e annuncia per oggi una rivalutazione più precisa anche rispetto ai 5 decessi per colpi di calore segnalati ieri dall'OMS, Organizzazione Mondiale della Sanità, che comunque ha convocato sull'argomento un vertice europeo la prossima settimana. In altri paesi, come la Spagna, dove in giugno i morti per il caldo sarebbero stati più di un migliaio, l'allarme sociosanitario è ben più grave che da noi. Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Don Gabriele Mileti in regia, Pier Achille Dolfini al microfono, grazie per averci seguito a tutti, l'augurio di una buona giornata.

0: cura di Giuseppe Caporaso.
1: Benvenuti e ben ritrovati all'appuntamento con Al Vostro Servizio. Oggi parliamo del mondo della disabilità e cercando di capire qual è la situazione, scattando una fotografia di quello che sta avvenendo, puntando anche gli occhi sugli aspetti innovativi che potrebbero esserci dai prossimi mesi, anzi dal prossimo anno. E lo facciamo e lo ringraziamo in anticipo con il presidente nazionale dell'ANMIC, l'Associazione Nazionale degli Invalidi Civili, ed anche responsabile del mondo della disabilità, della FAND, la federazione che raggruppa tutte le associazioni che sono in prima linea per affrontare la questione delle disabilità. Nazaro Pagano, presidente, benvenuto. Allora, innanzitutto possiamo scattare una situazione: è cambiato molto anche la cultura, l'attenzione da parte di tutti i cittadini nei confronti del mondo della disabilità negli ultimi anni? Quanto è cambiato?
2: Beh, guardi, le devo dire che con questa riforma, la cosiddetta riforma della disabilità, no, che è partita con la legge delega 227 del 2021 e poi con il decreto legislativo 6224, certamente è cambiato molto, è cambiato anche l'approccio, è cambiato la metodologia. Naturalmente si sta generando nel nostro paese, nel nostro paese, sistema paese, si sta generando una nuova visione rispetto alla disabilità e si sta generando una nuova cultura verso la disabilità. È chiaro però che adesso la riforma deve andare a sistema, come dicevo, è partita la sperimentazione per quanto riguarda la valutazione di base dal 1 gennaio 2025, poi nel corso di questo periodo, dal 1 gennaio 2025 fino ad oggi, si sono aggiunte altre diverse province, quindi oggi al momento sono 60 province su tutto il territorio nazionale. È chiaro però che l'aspetto più importante riguarderà poi il 1 gennaio 2027, quando la riforma andrà a sistema generalizzato su tutto il territorio e soprattutto quando si metterà in campo la seconda parte della riforma che riguarda la valutazione multidimensionale al fine di redigere il progetto individualizzato e personalizzato per tutte le persone con disabilità che ne faranno richiesta. È un nuovo passo, è una nuova visione, una nuova cultura che si sta generando. Ci auguriamo che la norma avrà efficacia ed efficienza e non deluderà le famiglie e i cittadini con disabilità.
1: Ecco, presidente, prenderà forma per tutti dal 1 gennaio 2027, ma già sono gran parte del paese, 60 province anche importanti ricadono in questo ambito. Ci sono un numero di patologie particolari ridotte per il momento, poi verrà allargato a tutte le patologie che creano poi disabilità e invalidità?
2: Certamente sì, al momento le condizioni di disabilità, quindi le condizioni sanitarie, sono individuate in tre, diciamo così, patologie, che sono il diabete mellito, la sclerosi multipla e lo spettro dell'autismo. Si attende la decretazione per ampliare ad ulteriori, diciamo così, condizioni di disabilità gli elementi per la valutazione, quindi nuove condizioni di disabilità che dovrebbero ampliare la platea della valutazione. Certamente in 60 province già partita la sperimentazione, adesso si attenderà dal 1 gennaio 2027, quindi fra circa 6-7 mesi che partirà in tutti gli altri paesi. Naturalmente dobbiamo fare una piccola precisazione: questa è la riforma della disabilità, cioè tutti quei cittadini infrasettantenni che presentano delle condizioni di disabilità possono fare domanda attraverso il certificato medico introduttivo, che svolge anche la funzione di domanda amministrativa, e l'azienda e l'istituto, l'INPS, che è l'accertatore unico su tutta sala, accertatore unico su tutto il territorio nazionale, adesso è ancora per adesso in 60 province, procederà poi all'accertamento. Cosa diversa invece è per quanto riguarda la valutazione multidimensionale, che resta in capo agli enti territoriali e quindi alle aziende sanitarie territoriali.
1: Ecco, la centralità in questo progetto, in questa riforma, è l'INPS. Ci sono le risorse da un punto di vista, soprattutto io dico umano, cioè di persone, di medici, per poter fronteggiare il tutto?
2: Assolutamente, l'istituto sta svolgendo una funzione importante, significativa, uno sforzo enorme. È chiaro che abbiamo delle criticità che sono evidenti, ma queste le si sapevano e purtroppo si stanno manifestando in tutta la loro, diciamo così, ampiezza. Mi riferisco in particolare alla mancanza di risorse strutturali per quanto riguarda, diciamo, le strutture dove svolgere gli accertamenti, anche se l'INPS sta facendo uno sforzo determinante per cercare di allargare, diciamo, diciamo così, gli ambiti dove fare questi accertamenti. C'è una carenza però anche di risorse umane, perché purtroppo la carenza di medici, la carenza di sanitari, la carenza di specialisti determina, diciamo così, delle grossissime difficoltà, e quindi ci auguriamo però che attraverso degli accomodamenti ragionevoli, attraverso, diciamo così, l'impegno da parte del decisore politico e anche da parte dell'istituto, si possa giungere, diciamo così, ad una definizione di un numero di sanitari che possono essere deputati a tale compito. Si stanno mettendo in campo diverse, diciamo così, diverse azioni. Innanzitutto cercare di diminuire quelle che possono essere le incompatibilità che oggi sono presenti nel nostro ordinamento, così come si sta cercando di ricorrere ad ulteriori concorsi per arruolare ulteriori sanitari, anche se l'ultimo concorso gli esiti sono stati, diciamo sì, non proprio quelli sperati, ma chiaramente le difficoltà aumentano, e quindi si è proceduto e si sta procedendo anche a delle contrattualizzazioni esterne, e quindi con dei contratti specifici per lo svolgimento di tutte le attività che possono essere messe, diciamo così, in campo. Quindi l'impegno è un impegno molto forte da parte dell'istituto. Speriamo che a sistema si possa giungere nei tempi più auspicabili possibili, per arrivare, diciamo così, ad una piena ed efficace azione della norma stessa.
1: Presidente, ci fermiamo solo qualche istante, brano musicale, e continueremo a parlare con lei, perché ci sono altri temi sul tappeto di cui discuteremo con lei tra qualche istante.

0: al vostro servizio.
1: Rientriamo in studio dopo questo brano musicale, siamo in compagnia, lo ringraziamo nuovamente, col presidente nazionale dell'ANMIC, l'Associazione Nazionale degli Invalidi Civili, ed anche coordinatore nazionale della FANDA, la federazione che raggruppa tutte le associazioni impegnate nel mondo della disabilità, Nazaro Pagano. Presidente, allargando lo sguardo, cioè il problema del lavoro, dell'occupazione, molte volte lei ha sottolineato questo aspetto, ci dovrebbero essere delle corsie preferenziali per chi ha delle disabilità nel mondo produttivo? Vengono rispettate o ci sono delle carenze, delle difficoltà da questo punto di vista?
2: Allora, partiamo col dire che oggi la legge 6899 per certi aspetti qualche volta è disattesa. Purtroppo in questo momento abbiamo delle criticità. La prima criticità è che non vi sono, sanzioni certe, e quindi molto spesso gli imprenditori, o quantomeno ci sono delle sanzioni che sono veramente residuali rispetto all'impatto che invece deve avere l'inclusione lavorativa, e quindi da questo punto di vista devo dire che le sanzioni sono irrisorie. Quindi qualche volta gli imprenditori preferiscono più pagare delle sanzioni amministrative piuttosto che assumere una persona con disabilità, e tante altre volte c'è anche un altro aspetto che purtroppo i controlli sono molto ma molto relativi, e quindi il fatto stesso che la percentuale di disoccupati nelle fila dei cittadini con disabilità è così marcata è la dimostrazione di quello che ho detto fino a questo momento. Ci auguriamo che con il progetto di vita invece, che è fondamentale, e all'interno del progetto di vita è fondamentale l'inclusione lavorativa, si possano creare quelle condizioni di incontro tra la domanda e l'offerta, facendo funzionare anche meglio, e soprattutto in alcuni ambiti territoriali, i cosiddetti collocamenti mirati.
1: Presidente, si parla di questa riforma degli anziani, ma concretamente di che si tratta? È un passo in avanti a suo giudizio?
2: La riforma della non autosufficienza, che doveva decollare, che doveva partire paritariamente alla riforma della disabilità, purtroppo ha avuto un rallentamento, tant'è vero che è stata rinviata al 1 gennaio dell'anno 2028. Il 1 gennaio però 2027 dovrebbe partire questa riforma della non autosufficienza, dovrebbe partire quindi per gli anziani, dovrebbe partire in alcune province in fase sperimentale. Perché ci preoccupa questo aspetto? Oggi invece si è dovuto fare un po' marcia indietro, tant'è vero che è stato individuato un'altra volta le vecchie aziende sanitarie territoriali per poter svolgere l'accertamento a questi ultra settantenni che si trovano in una condizione di non autosufficienza, e quindi la valutazione, poi naturalmente sarà sempre l'INPS a validare l'accertamento, però in questo momento saranno le aziende sanitarie territoriali, quindi si è sgravato un attimino l'INPS di quel carico di lavoro che fino a questo momento gli stava stava creando incasamenti, e quindi saranno le aziende sanitarie territoriali a svolgere questo accertamento. Però noi ci auguriamo che il 1 gennaio 2027, con l'avvio della sperimentazione per la non autosufficienza, e dal 1 gennaio 2028 possa decollare definitivamente anche la riforma della non autosufficienza, perché quello è un problema importante. Purtroppo la nostra popolazione è una popolazione anziana, una grande fascia di cittadini si trovano in una condizione di non autosufficienza, ed è necessario intervenire specificatamente su questo aspetto. Il ritardo ci preoccupa un attimino, e ci ha un attimino anche illuso rispetto a quelli che erano gli auspici in cui credevamo.
1: Un altro tassello importante è quello legato ai caregiver familiari. Anche lì dovrebbero esserci pronte delle risorse stanziate che dovrebbero aiutare, venire in ausilio alle persone che vivono la loro quotidianità accanto ad un familiare, a una persona a cui vogliono bene, sacrificandosi totalmente anche da un punto di vista lavorativo, professionale.
2: Il riconoscimento della figura del caregiver familiare è fondamentale. Tanti cittadini, tante famiglie attendono con ansia e con preoccupazione e anche trepidazione che questo riconoscimento avvenga, e avvenga in modo significativo. È altrettanto vero che noi in Parlamento avevamo giacenti una quantità di proposte di disegni di legge che non hanno mai avuto un riscontro tangibile. Quello che invece ha fatto il Ministro per le Disabilità, l'onorevole Locatelli è stata quella di introdurre una norma. Questa norma naturalmente in questo momento è in fase di iter parlamentare, si dovrebbe concludere entro qualche mese e naturalmente poi dal 1 gennaio 2027 con la piattaforma che l'INPS metterà a disposizione le persone con i caregiver familiari, quelli che assistono un familiare, possono eventualmente fare richiesta di riconoscimento. È importante questo, però dobbiamo dirci come al solito che la coperta è corta e quindi abbiamo risorse economiche esigue. La platea di cittadini a cui questa norma va, diciamo così, a guardare o li va in qualche modo a riconoscere è una platea molto ristretta. I criteri per di valutazione per definire se un caregiver familiare ha diritto o meno al riconoscimento senz'altro, ma ha diritto anche ad un ristoro di natura economica, questa, diciamo così, è una platea molto molto bassa. Quindi chiediamo con forza aumento delle risorse, ma soprattutto allargamento della platea. È chiaro che l'una è conseguenza dell'altra e quindi noi stiamo lavorando, stiamo facendo delle proposte, delle iniziative per far sì che effettivamente il riconoscimento del caregiver familiare sia una cosa definitiva e sia una cosa che vada ad impattare positivamente sulla esistenza e sulla quotidianità di diverse famiglie, di migliaia e migliaia di famiglie.
1: Presidente, sarà in base al reddito sostanzialmente, all'ISEE, insomma?
2: Purtroppo sarà in base al reddito e sarà in base anche ad una condizione sanitaria e quindi questo significa che diversi cittadini saranno esclusi da questo beneficio, soprattutto di natura economica, e già per quelli che invece ne beneficeranno il beneficio di natura economica è molto residuale.
1: L'ultima battuta, allarghiamo lo sguardo, Presidente, quanto è stato importante e quanto è importante anche vedere in televisione, sui giornali, parlare di campioni dello sport che appunto hanno delle disabilità e che sono diventati anche dei veri e propri testimonial, perché raccontano che è possibile andare avanti, è possibile ottenere dei risultati e arrivare a certi traguardi con l'impegno, la determinazione e la passione.
2: Certamente lo sport è un elemento fondamentale di inclusione sociale, è fondamentale e i campioni danno questa, diciamo così, danno questa dimostrazione. Tanti campioni che purtroppo nel corso della loro vita, o tanti cittadini che nel corso della loro vita hanno dovuto, diciamo, si subire, diciamo, delle disabilità a causa di incidenti, o a causa anche, diciamo, di condizioni di sanitarie, è chiaro che poi attraverso lo sport vi è un recupero, una, diciamo, riconquista della propria dignità e della propria partecipazione. Questo è fondamentale, lo abbiamo visto, l'abbiamo visto negli atleti paralimpici, lo vediamo nella quotidianità, ma è giusto che la quotidianità si sviluppi tutti i giorni e che quindi le persone con disabilità, non soltanto gli atleti di primissimo livello, ma che tutte le persone con disabilità, se vogliono, possano accedere a questo mondo. Ecco, quello che invece stigmatizziamo fortemente è quando si vogliono, diciamo, si rappresentare paragoni parlando di inutilità della vita se si è su una carrozzina da 20 anni. No, assolutamente, ognuno sulla propria carrozzina oppure ognuno nella propria condizione può essere tranquillamente felice di vivere una vita se questa vita è pienamente inclusiva ed è pienamente partecipata.
1: Grazie davvero al Presidente Nazionale dell'ANMIC, l'Associazione Nazionale degli Invalidi Civili e Coordinatore Nazionale della FAND, la Federazione delle Associazioni Legate alla Disabilità, Nazaro Pagano, che ringraziamo. Non mi resta che ringraziare in regia Livio Cosentini, per l'organizzazione Fabio Cruciani, per la produzione Donatella D'Amato e tutto da Giuseppe Caporaso. Appuntamento alla prossima trasmissione. A tutti quanti per l'ascolto, come sempre, una serena giornata.
0: Al vostro servizio.

Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro sostegno del volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 524343, oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto, da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.

Il prete ragazzino. Così Atilano Cruz Alvarado è stato consegnato al martirologio della Chiesa messicana, quasi a ricordare con i suoi lineamenti giovanili, se mai ce ne fosse bisogno, che un autentico ministro di Dio non si misura con gli anni di ministero, né tantomeno con quelli di vita, ma unicamente dall'intensità con cui è capace di vivere il proprio sacerdozio, anche fino alle estreme conseguenze. Nasce il 5 ottobre 1901 in una famiglia profondamente cristiana, ma autenticamente povera, e che proprio per questo fatica non poco ad accettare la sua vocazione, che si manifesta prestissimo. Ed è soltanto dopo molte insistenze che nel 1914 riesce a convincere papà a lasciarlo andare in collegio per imparare a leggere e a scrivere, e nel 1917 può entrare così nel piccolo seminario che il suo parroco ha aperto in parrocchia. Vi resta 3 anni per proseguire poi gli studi nel seminario di Guadalajara, dove riceve gli ordini minori.

1924, però, non è soltanto l'anno di questi suoi importanti passi verso il sacerdozio, ma soprattutto l'inizio di un periodo di autentica passione per i cristiani messicani. Nel solo mese di dicembre, il seminario viene perquisito due volte e chiuso con sigilli. I seminaristi vengono dispersi e attorno a loro c'è un clima che impedisce loro di proseguire la preparazione. È per questo che i superiori decidono in fretta e furia di trasferirli a piccoli gruppi in luoghi sicuri, facendoli partire senza bagagli e alla spicciolata per non dare nell'occhio. Il gruppo dei teologi, di cui fa parte Atilano, si trasferisce in un luogo isolato, protetto da una fitta vegetazione. Qui proseguono la loro preparazione e qui lui viene ordinato diacono il 17 luglio del 1927 e sacerdote appena 7 giorni dopo. È perfettamente cosciente che quello, da un punto di vista puramente umano, è il periodo meno adatto e più rischioso per voler essere prete. La rigida applicazione della nuova Costituzione, approvata 10 anni prima, vieta ad esempio di celebrare fuori dal luogo di culto, di suonare le campane, di portare l'abito talare in pubblico, di indossare medagliette con figure sacre, di conservare o distribuire santini religiosi.

Atilano, scrivendo alla sorella poco prima dell'ordinazione, confida di sapere perfettamente che soprattutto in quei giorni essere prete significa lasciarsi associare alla passione di Gesù, ma le chiede anche di avere fiducia, sapendo che come per Gesù il suo dolore si cambierà presto in gioia. Il 6 agosto torna tra i suoi, a Teocaltiche, per celebrare la sua prima messa con le precauzioni e le limitazioni che la delicata situazione politica impone. Pochi giorni di riposo tra le mura di casa e poi subito il suo primo incarico come viceparroco a Cuquio, per prendere il posto di padre Toribio Romo, destinato ad altro incarico, che sarà martirizzato 6 mesi dopo e che adesso noi veneriamo come santo. A Cuquio è parroco padre Justino Orona, altro sacerdote santo, di grande prudenza ed intensa vita spirituale. È lui ad accompagnarlo nei primi passi del ministero, a spianargli le prime difficoltà, ad insegnargli ciò che prima di tutto va ripetendo a se stesso come un ritornello, che cioè malgrado i pericoli, i parrocchiani non devono essere abbandonati e che in mezzo a loro bisogna restare o da vivo o da morto.

Quando poi vivere in canonica diventa davvero impossibile e troppo rischioso, si fanno entrambi pellegrini da un rancio all'altro, invitati e nascosti dai loro stessi parrocchiani, che per tutto questo sanno di mettere in gioco la loro stessa vita e malgrado ciò li proteggono, organizzando messe clandestine nei granai e la celebrazione notturna dei sacramenti. Padre Attilano, anche se giovanissimo, si cala perfettamente nel ruolo di prete clandestino, vestendo come i campesinos e indossando un sombrero a larga testa per passare inosservato da un rancio all'altro, dove il suo parroco lo indirizza. Malgrado la differenza di età, tra i due si è stabilita una profonda intesa spirituale e una grande collaborazione. Il parroco vuole rendere partecipe il suo giovane collaboratore dei suoi piani pastorali, ed è per questo che a fine giugno 1928 lo manda a chiamare per farlo venire in tutta fretta nel rancio Las Cruces, nella casa ospitale della famiglia Jiménez, dove ha anche dato appuntamento a suo fratello e ad un altro fidato collaboratore laico per quello che noi chiameremo oggi un incontro di programmazione pastorale. Padre Attilano si mette subito in viaggio e arriva dal suo parroco la sera del 30 giugno. Il tempo per recitare insieme il rosario, mangiare un boccone e raccontarsi qualcosa prima di dormire. Non sanno che una spia ha già denunciato la loro presenza in quella casa e i federali sono sulle loro tracce.

Verso le 2 di notte, l'abitazione è completamente circondata e qualcuno bussa energicamente alla porta. È padre Giustino a venire ad aprire, salutando i suoi assassini con il tradizionale «Viva Cristo Re» e ricevendo per tutta risposta una scarica di pallottole che lo freddano sull'uscio di casa. Stesso trattamento per suo fratello e per padre Tilano, che viene trovato inginocchiato ai piedi del letto. Poi i 3 corpi sono trasportati in piazza ed esposti davanti alla chiesa, in mezzo alle volgarità e alle oscenità dei militari. Il macabro rituale dovrebbe servire come monito per la popolazione, ma ne nasce un tafferuglio, perché i parrocchiani vogliono riprendersi i corpi dei loro preti e qualcuno per questo finisce anche in carcere. Ci riescono solo a tarda sera, dando loro sepoltura quando è buio, ma tutti sono convinti che padre Giustino e padre Tilano avevano la colpa di essere preti e come tali sono stati uccisi in odio alla fede e al loro ministero, e pertanto come veri martiri Giovanni Paolo II li ha beatificati nel 1992 e canonizzati nel 2000.

0: Radio Voce nel Deserto, appuntamento quotidiano con l'informazione.
1: Rendez-vous quotidien avec l'information.
2: Daily appointment with the news.
1: Cita diario con l'informazione.
0: Amt mit d'informazione.
3: Buongiorno e bentrovati da Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Questo è il nostro radiogiornale. Oggi è mercoledì 1 luglio 2026. Notizie dalla Chiesa. I cristiani portino pace tra le divisioni. È in gioco il futuro dell'umanità. Così ha detto il Papa nel suo discorso alla delegazione del Patriarcato Ecumenico giunto a Roma in occasione della festa di Santi Pietro e Paolo. Leone XIV ha ricordato la commemorazione del 1700 anniversario del primo concilio di Nicea a Iznik come testimonianza di comunione già esistente tra le diverse confessioni. Ha esortato tuttavia a una rinnovata collaborazione di fronte alle sfide odierne poste dalla cura dell'ambiente e dalla tecnologia. L'ultimo appello del Papa ai lefebvriani: non lacerare la tunica di Cristo. La lettera inviata da Leone XIV al superiore della Fraternità San Pio X porta la data del 29 giugno, festa dei Santi Pietro e Paolo, antivigilia del giorno delle annunciate consacrazioni episcopali senza mandato pontificio che costituirebbero un nuovo attacco scismatico. Come aveva annunciato nei giorni scorsi incontrando i giornalisti a Castel Gandolfo, il Papa ha inviato dunque un ultimo appello alla Fraternità Sacerdotale San Pio X, chiedendo di non procedere con la consacrazione di 4 nuovi vescovi senza mandato pontificio in programma la mattina di oggi. Suor Smerilli è nuovo prefetto del Dicastero per lo sviluppo umano integrale, nuova nomina femminile in un ruolo di vertice della Curia Romana da parte di Leone XIV. Finora segretario del medesimo organismo curiale, la religiosa salesiana assume l'incarico mantenuto dal 2022 dal cardinale Cerny. Il cardinale Baggio è stato nominato pro-prefetto, entreranno in carica dal 1 settembre. E Ruiz è il nuovo segretario del Dicastero per il Servizio della Carità. Il sacerdote argentino, dal 2015 finora segretario del Dicastero per la Comunicazione, è stato nominato dal Papa come numero 2 della cosiddetta elemosineria apostolica. Entrerà in carica il 1 settembre 2026. Pienamente felice di seguire il Signore ovunque Lui ci chiama, ha detto in un saluto ai dipendenti del DPC. Sento la paternità di un progetto fatto e iniziato, e la paternità non passa mai. Obolo di San Pietro, la carità del Papa arriva ad ogni angolo del mondo. È stato pubblicato il rapporto annuale del fondo che raccoglie le donazioni al Pontefice per sostenere la sua missione nel mondo e che supporta le iniziative di carità. Nel rapporto si rende noto che queste nel 2025 sono ammontate a 57,6 milioni di euro. Tra i paesi più generosi si segnalano Stati Uniti, Italia e Brasile. Molti progetti finanziati, come la costruzione di chiese in Egitto o un convento in Sri Lanka. Pizza balla, Gaza è un disastro, non lasciamo sola la Terra Santa. Il cardinale patriarca di Gerusalemme dei Latini ha ricevuto il 29 giugno a Bergamo il premio Limes per il dialogo e la pace. Il racconto della sua ultima visita nella striscia il 22 e 23 giugno scorsi, quando ha detto: si viaggia su strade fortuite in mezzo alle tende, alle fognature, e qui vive la gente. Un aspetto che le immagini non rendono sono gli odori, e una delle piaghe più presenti in questo momento sono i topi che mordono soprattutto i bambini. Leone XIV aggiorna la Costituzione del Vicariato di Roma. Le modifiche riguardano soprattutto il governo del Vicariato, confermato il ruolo del cardinale vicario, mentre il coordinamento degli uffici e della struttura amministrativa viene affidato alla figura del moderator curie. Nuovo statuto e regolamento ASIF, ulteriore passo verso gli standard internazionali. Il Papa ha approvato una riforma organica dell'autorità di supervisione e informazione finanziaria. Le figure del Presidente e del Consiglio cedono il passo a una direzione composta da direttore e vice direttore affiancati da consultori. Notizie dal mondo. Oggi la presidenza del Consiglio dell'Unione Europea passa da Cipro all'Irlanda, che la terrà per i prossimi 6 mesi. L'ultima presidenza irlandese era stata nel 2013 e da allora l'Irlanda è cambiata completamente. Il Consiglio dell'Unione Europea è l'organo composto da una o un rappresentante del governo per ogni paese dell'Unione, che cambia in base al tema di cui si discute. Per esempio, in caso di temi economici, riunisce i ministri dell'economia. La presidenza cambia ogni 6 mesi a turni e secondo un calendario prestabilito. Detenerla è un'occasione soprattutto per i paesi più piccoli, perché consente di influenzare temporaneamente i lavori di uno dei due organi legislativi dell'Unione, l'altro è il Parlamento Europeo. È anche un momento di visibilità per il paese presidente, che ospita alcune riunioni tra ministri diplomatici e altri rappresentanti delle istituzioni. Nei prossimi mesi in Irlanda ne sono previste 280. Un bunker sotterraneo che si trova nel quartiere di Mitte a Berlino, uno degli ultimi resti della Germania nazista rimasti nel quartiere centrale della città, potrebbe essere demolito per fare spazio a due nuovi edifici destinati ad appartamenti e uffici. Il bunker è da tempo abbandonato e la demolizione era già prevista dal piano regolatore approvato nel 2006, ma in questi giorni alcuni cittadini e associazioni si sono opposti, sostenendo che debba essere preservato come testimonianza storica. Nel 2025 il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha guadagnato oltre $1 miliardo da investimenti nelle criptovalute. Nel primo anno del secondo mandato i suoi guadagni personali hanno avuto un aumento senza precedenti per un presidente, a cui hanno contribuito anche accordi per sfruttare il marchio Trump, guadagni nel settore immobiliare e pagamenti ricevuti per accordi extragiudiziali. Ieri a Lahore, la capitale del Punjab pakistano, almeno 14 bambini e ragazzi tra i 5 e i 16 anni sono morti nel crollo di un centro dopo scuola. Le operazioni di soccorso non sono ancora concluse e la polizia ha detto di ritenere che ci siano persone intrappolate sotto le macerie. La Danimarca è diventata il primo paese ad avere completato tutti gli investimenti legati al Next Generation EU, il cosiddetto Recovery Plan, il grande piano di riforme e investimenti istituito dall'Unione Europea dopo la pandemia da Covid-19, che in Italia è stato attuato col PNRR. Gli investimenti totali assegnati alla Danimarca sono stati 1,63 miliardi di euro e sono stati completati anche prima della scadenza fissata per la fine di agosto. I fondi sono vincolati al raggiungimento di una serie di obiettivi previsti da un piano concordato con la Commissione europea. Nel caso della Danimarca, gli obiettivi iniziali erano 79. L'ultima sovvenzione approvata dalla Commissione è di 359 milioni di euro e rimborserà misure che puntano alla riduzione delle emissioni di CO2 nel settore dei trasporti, alla sostituzione di caldaie a gas in quasi 28.000 abitazioni, a interventi di riqualificazione energetica in più di 10.000 abitazioni e a una riduzione delle tasse sull'elettricità per le famiglie che ricaricano i veicoli elettrici a casa. Il regime venezuelano ha visto nell'emergenza causata dal violento doppio terremoto della settimana scorsa un pretesto per consolidare il suo potere e per ritardare ulteriormente una transizione politica che non è mai stata davvero nei suoi piani. La presidente ad interim Delcy Rodríguez ha politicizzato la gestione dell'emergenza, ostacolando i tentativi dell'opposizione di mobilitarsi. La tattica di Rodríguez consiste nell'esercitare una specie di monopolio sui soccorsi, in cui tutti gli aiuti devono passare dal governo centrale. Una tattica che può essere però controproducente. Se la risposta restasse inadeguata, come in questi primi giorni, sarebbe difficile non assumersene la responsabilità per un governo già impopolare e considerato illegittimo da buona parte della popolazione. Mancano mezzi per scavare e molti dei palazzi crollati erano già fatiscenti prima del terremoto. Il regime venezuelano per ora comunque sta cercando di escludere l'opposizione dagli aiuti per consolidarsi e rimandare la transizione, però potrebbe appunto essere molto controproducente.
4: Notizie dall'Italia. Schlein e Conte all'attacco. La priorità di Meloni è solo il potere. Vuole la legge elettorale per arrivare al colle. Gli sherpa del centrodestra al lavoro sulle preferenze. Nel frattempo, in merito alla legge elettorale, Conte afferma di essere pronto al ricorso alla Corte Costituzionale. Il leader del Movimento 5 Stelle parla all'Iniziativa Roma. Si muore di mancato allaccio di seggiolini per i bimbi, 7.000 bimbi feriti e decine di bimbi morti non tornati a casa. È un carico assolutamente inaccettabile ad oggi. È quanto ha detto il ministro dei trasporti e delle infrastrutture Matteo Salvini alla presentazione del nuovo spot sulla sicurezza stradale dei minori del MIT, realizzato in collaborazione con Assogiocattoli. Si tratta di una campagna educativa perché molti genitori, zii, nonni, fratelli maggiori hanno nel seggiolino e il loro corretto utilizzo non la primaria preoccupazione. Così ha sottolineato il ministro. La percentuale di bambini non protetti nel 2024 è salita al 14,3% dal 5,8% del 2022. Così dunque è stato chiesto uno spot d'impatto, una campagna educativa e non punitivo sanzionatoria, rispettosa, visto che si parla di bambini fra l'asilo e le scuole elementari. Si allenta gradualmente la morsa del caldo sull'Italia. Oggi le città da bollino rosso scendono a 21, poi domani saranno solamente 2. E arrivano anche i temporali, con allerta arancione quest'oggi in Lombardia, gialla in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria e Veneto. Il Ministero della Salute intanto contesta i dati OMS sui morti per il caldo in Italia e annuncia una rivalutazione per quest'oggi. Copernicus sottolinea il record del riscaldamento oceanico a giugno. Continuano ad essere in Sicilia i tassi sui mutui più cari, mentre la Sardegna mantiene l'ultima posizione. È quanto emerge dalle statistiche della Banca d'Italia relative alle condizioni e rischiosità del credito, il 6% a fronte del 2,86% del Lazio e del 2,87% della Lombardia, mentre la Sardegna è appunto la più conveniente con il 2,7%. I valori crescono se si considerano anche le spese accessorie, come le spese di istruttoria, le commissioni e la polizza. Nel Mezzogiorno, inoltre, è inferiore alla media nazionale la quota di prestiti di concessa alle sole donne, a fronte di quelli per i soli maschi. Una delle più importanti testimonianze della civiltà etrusca e del patrimonio figurativo del Mediterraneo antico, la tomba Francois, dopo l'acquisizione da parte dello Stato, perfezionata a fine maggio, arriva alla fruizione del pubblico. Da quest'oggi, 1 luglio, gli affreschi con personaggi e condottieri dell'aristocrazia di Vulci e del mito greco saranno infatti al centro della mostra Il ritorno degli eroi, al Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, a Roma, fino a dicembre. L'esposizione inizia con i dipinti preceduti da un lungo video immersivo che inquadra storicamente la tomba e gli affreschi e li restituisce al visitatore nella forma originale. Notizie locali. Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia ha approvato nella notte tra il 30 giugno e il 1 luglio il disegno di legge 86, che reintroduce le province di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine, soppresse nel 2016. Il voto finale, arrivato al termine di 2 giorni di dibattito in aula su un testo composto da 76 articoli, ha registrato 26 favorevoli e 16 contrari. La legge ridisegna l'assetto delle autonomie locali del Friuli Venezia Giulia, cancellando gli enti di decentramento regionale e introducendo un sistema di governo su 3 livelli. Il governo delle province è affidato a 3 organi, il Consiglio, la Giunta e il Presidente. Il dibattito in aula è stato sicuramente acceso. Onsel ha tacciato il DDL 86 di essere troppo generico sulle funzioni delle province, accusando anche il Presidente Fedriga di un comportamento grave per la sua assenza ai lavori. L'assessore regionale Pierpaolo Roberti ha risposto che la convocazione dell'aula è stata decisa il 22 giugno, il 25 è arrivata quella del Comitato delle Regioni a Bruxelles per la mattina del 30 giugno, perciò il presidente è dovuto partire. Capozzi del Movimento 5 Stelle ha definito il provvedimento costruito solo per soddisfare i desideri della maggioranza, senza garantire indicazioni puntuali. Preoccupazione e paura, si percepisce il silenzio di lavoratori che al passaggio in portineria hanno poca voglia di esprimersi su ciò che sta accadendo all'interno dell'Electrolux. Nella giornata di ieri, martedì 30 giugno, si è infatti tenuto un nuovo sciopero dei dipendenti della durata di 3 ore, in vista dell'incontro con la multinazionale al Mimit a Roma. Al Ministero delle Imprese del Made in Italy restano al centro gli stessi temi che hanno portato oltre 2.000 persone a manifestare tra Porsche e Pordenone: la tutela dei diritti dei lavoratori e il futuro di un'azienda che ha rappresentato una delle colonne portanti della crescita economica di tutto il territorio. A rischio ci sono 1.179 lavoratori e un intero stabilimento che è pronto per essere tagliato dall'azienda. L'Electrolux si trova a Pordenone dal 1984. Pordenone, ritorna la tensione in piazza Risorgimento, rissa tra bande contro identificati. Si cercano altre persone, videosorveglianza al vaglio. L'allarme è lanciato da un passante intervento dell'arma. Alcuni giovani hanno riportato lievi escoriazioni. Così, dopo l'ennesima rissa scoppiata nel cuore della notte, torna appunto la tensione, dopo mesi di calma, in piazza Risorgimento. Cresce l'organico tecnico del comune di Pordenone. È stato pubblicato il bando di concorso pubblico per esami per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato di funzionario tecnico, una figura destinata a rafforzare le capacità tecnico-operative dell'ente, in una città che si prepara all'appuntamento di Pordenone Capitale Italiana della Cultura 2027. Il profilo ricercato è quello di un funzionario tecnico con elevate competenze plurispecialistiche. I requisiti necessari per l'ammissione al concorso, come il titolo di studio, le modalità per l'iscrizione e ulteriori dettagli sono a disposizione nel bando pubblicato su www.comune.pordenone.it. Le domande dovranno essere presentate esclusivamente per via telematica entro le ore 12 del 13 luglio. Con l'identificazione digitale è previsto un contributo di partecipazione di 7 euro da versare tramite PagoPA. Sacile, chiusura del supermercato, parte così la raccolta firme e la quotidianità che scompare. Bozzato, lascia il marketing centro dopo una gestione durata quasi 5 anni. Si confida nella disponibilità di altri esercenti per sensibilizzare gli addetti ai lavori e l'amministrazione pubblica, perché, affermano i cittadini, oggi più che mai, un punto vendita alimentare di prossimità è una necessità e Sacile non può permettersi di svuotarsi ulteriormente. Artigianato regionale in crescita, saldo positivo nel primo trimestre 2026, Pordenone in salute. L'artigianato del Friuli Venezia Giulia chiude il primo trimestre dell'anno con 27.712 imprese attive e un saldo positivo di più 11 unità. A Mela Verde su Canale 5, protagonista la latteria sociale di Marsure. Siamo super orgogliosi, commentano nella foto insieme alla conduttrice Ellen Hidding. La puntata dedicata alla latteria di Marsure andrà in onda domenica 5 luglio alle 11.50. Notizia dal Bellunese, il suo nome era in pole position e nel pomeriggio di ieri, 30 giugno, è arrivata anche l'ufficialità. Il presidente della Regione Veneto, Alberto Stefani, ha nominato con decreto il nuovo direttore generale dell'Ulsuno Dolomiti e il dottor Achille Di Falco, finora direttore dei servizi sociali dell'Ulsotto Berica. Di Falco è entrato in servizio già oggi, 1 luglio, con un incarico triennale. Subentra a Giuseppe Dalben, che ha guidato l'azienda anche negli ultimi mesi nel ruolo di commissario, dopo la proroga legata al supporto organizzativo per le Olimpiadi Paralimpiadi Milano Cortina 2026. Acqua inquinata nell'abitato di Fastro. Da qualche giorno le analisi effettuate sull'acquedotto che serve la frazione arsedese hanno evidenziato una concentrazione di colibatteri superiori ai limiti consentiti dalla normativa. Un dato che non fa scattare l'allarme, ma che ha comunque attivato la procedura di tutela della popolazione prevista dal comune. Così viene consigliato fermamente di non usarla nemmeno bollita. Nel frattempo, per colmare il disservizio temporaneo in una parte della frazione di Fastro, arriva l'autobotte. 740 parcheggi per oltre 4.000 lavoratori, traffico, inquinamento in aumento e disagi quotidiani per operai e residenti. Parte da questi numeri la proposta dei sindacati per lo stabilimento Essilor Luxottica di Sedico. L'idea è quella di potenziare il trasporto pubblico locale con nuove linee dedicate, in particolare dalla parte nord della Val Belluna verso il polo produttivo di Sedico e Santa Giustina, dove si concentra un flusso quotidiano molto elevato tra aziende e plessi scolastici. Nell'area di Sedico gravitano oltre 5.000 lavoratori, di cui almeno 1.000 provenienti dalla parte nord della Val Belluna, un carico che si traduce ogni giorno in traffico, difficoltà di parcheggio e criticità anche per i residenti. Per i sindacati il tema va oltre l'organizzazione del lavoro, riguarda l'ambiente, sicurezza e qualità della vita. Ridurre il traffico privato, offrire alternative concrete di mobilità, significherebbe infatti intervenire su un problema che tocca l'intero territorio. Belluno compie il primo passo concreto verso un progetto destinato a lasciare il segno nel post Paralimpiadi. Nei giorni scorsi è stato infatti firmato il protocollo d'intesa tra Comune di Belluno e Ulsuno Dolomiti per la nascita del Centro Nazionale di Ricerca e Avviamento allo Sport per Persone con Disabilità. L'accordo segna l'avvio della fase operativa di un'iniziativa che punta a fare del territorio bellunese un riferimento a livello nazionale per la ricerca scientifica, riabilitazione e sport inclusivo, raccogliendo l'eredità dei giochi di Milano Cortina 2026. Cantieri in via di chiusura entro luglio, manutenzioni completate e sistemi di controllo rafforzati. È il piano estivo di ANAS lungo la statale 51 di Alemannia. Con l'aumento del traffico turistico l'obiettivo è chiaro: ridurre al minimo i disagi alla circolazione e allo stesso tempo aumentare i livelli di sicurezza lungo l'intera direttrice. Saranno oltre 500 milioni di euro investiti, con un focus sulla sicurezza del territorio. San Vito di Cadore punta ad un monitoraggio rafforzato dopo le frane, sorvegliati speciali anche Cance e Fadalto. L'estate sembra essere sotto controllo, con più personale e attenzione al meteo. Nevegal, via il collaudo del laghetto, ma resta il nodo sull'utilizzo per l'innevamento. Il bacino artificiale alla grava è stato riempito e il comune assicura che si potrà utilizzare su più fronti. E per concludere, il lago Ghedina costituisce un patrimonio turistico, ambientale e paesaggistico. L'amministrazione comunale intende tutelare in ogni modo il sito, pur essendo di proprietà privata e riconosciuto da tutta la comunità come parte fondamentale del patrimonio naturale e culturale ampezzano. Nonostante il livello del lago sia già ampiamente risalito rispetto a pochi mesi fa, gli sforzi del comune proseguiranno, sino a quando si tornerà ad una situazione di normalità. Infatti ad oggi il lago Ghedina è ancora prosciugato, l'ipotesi sarebbe la perdita, ora si sta ancora alimentando, come viene confermato anche dall'assessore Darin. Notizie dal mondo dello sport: mondiali di calcio 2026, la Francia vola e il Messico fa festa mentre continuano le sfide decisive per i sedicesimi di finale dei mondiali. La rassegna iridata in corso tra Stati Uniti, Canada e Messico entra nel vivo con i primi verdetti della fase di eliminazione diretta. Francia-Svezia si conclusa con un 3-0, Costa d'Avorio-Norvegia 1-2, Messico-Ecuador 2-0, Paesi Bassi-Marocco con il pareggio di 1-1. Le prossime partite in programma sono Inghilterra contro RD Congo, quest'oggi alle ore 18 italiane, Belgio contro Senegal, quest'oggi alle 22 italiane, Stati Uniti contro Bosnia-Herzegovina, questa notte alle 2 italiane. A seguire avremo poi Spagna contro Austria, Portogallo contro Croazia e Svizzera contro Algeria. E dal tennis, Wimbledon, Serena Williams lotta ma cede al rientro, vince la giovane Joint. La 44enne statunitense si arrende soltanto al terzo set alla 2006 australiana. Nel frattempo Berrettini e Sonego avanti tutta, Arnaldi fuori, successi per Paulini e Grant, Cobolli-Navone interrotta per oscurità con l'azzurra avanti 2-1. E dalle corse della MotoGP, Quartararo e Rins lasciano la Yamaha a fine stagione, il francese è stato campione del mondo nel 2021. E dal ciclismo, Pogačar contro Vingegaard, resa dei conti al Tour con un cast stellare. Parte sabato la Grand Boucle, c'è Evenepoel, ma gli occhi sono puntati su Six Sacks. Previsioni meteorologiche per il Friuli Venezia Giulia. Quest'oggi, mercoledì 1 luglio, avremo cielo sereno poco nuvoloso con ancora molto caldo, specialmente di giorno di pianure anche verso sera sulla costa. Durante il pomeriggio peggioramento con rovesci temporali sparsi a partire dai monti, in estensione verso sera la pianura alla costa. Qualche temporale potrà essere forte, in giornata venti di brezza, mentre in serata sofferà vento moderato sostenuto da nord, che sarà accompagnato da un deciso calo delle temperature. Domani, giovedì 2 luglio, di notte possibili piogge temporalesche residue, più probabili lungo la costa, dove sofferà bora moderata anche sostenuta a Trieste. In mattinata netto miglioramento del tempo, con ampie schiarite dal pomeriggio cielo in prevalenza sereno. In giornata la bora calerà di intensità, continuerà a soffiare soltanto sul Carso a Trieste. Temperature in deciso calo, specialmente nei valori massimi. Tendenza per dopodomani venerdì 3 luglio, tempo stabile con cielo in prevalenza sereno. Di primo mattino possibile borino sul Carso a Trieste, poi venti di brezza, temperature intorno alla norma del periodo. La temperatura in questi tre giorni in pianura toccherà una minima di 20 gradi e una massima di 37. Allora noi amici ascoltatori concludiamo un'altra edizione quotidiana del radiogiornale di Radio Voce nel deserto da Pordenone, vi ringraziamo per il cortese ascolto e vi diamo appuntamento alla prossima edizione, augurando a voi tutti un buon proseguimento di giornata sempre in nostra compagnia. Radio Voce nel deserto da Pordenone ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro sostegno del volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 52 4343 oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto, da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.

0: nuova luce,
1: la nuova forza,
0: la nuova pace,
1: la nuova civiltà dell'amore.
0: Radio Voce del Deserto da Pordenone.

il coraggio di avere paura. Meditazioni del padre Marie-Dominique Molinier. Voce di Monia Parente.

È impossibile che Dio non ci sconvolga sempre di più, fino alla visione faccia a faccia. I santi hanno accettato una volta per tutte di esserlo in continuazione. Questo è il loro pane quotidiano. Non siate dunque sorpresi di essere sempre sconcertati. La dottrina della Chiesa è inesauribile. Non siamo alla sua altezza. Mettetevi perciò in ginocchio come bambini e dite: «Parla, Signore, il tuo servo ascolta». Non si tratta però di far finta di ascoltare, ma di farlo veramente. Per questo è necessario il silenzio. Non il silenzio materiale, pur necessario, ma quello delle idee. Non bisogna aggrapparsi alle proprie idee, soprattutto se sono elevate. Bisogna essere come bambini che non sanno cosa verrà detto loro. È importante prendere sul serio questo libro. Forse Dio vuole che capiate una sola parola in tutte queste pagine. Il vostro unico dovere sarà di capirla senza preoccuparvi delle altre. Bisogna aprirsi alla luce sul serio. Se però guardiamo le realtà spirituali in modo umano, non le prendiamo sul serio. Come Mosè agli ebrei durante la vigilia della notte di Pasqua, vi annuncio che Dio passerà nella misura in cui voi, ascoltatori, ci crederete. Non bisogna dire: abbiamo già letto vari libri, ascoltato tante meditazioni, sappiamo di che cosa si tratta. Non si può mai sapere in anticipo cosa sarà una venuta di Dio, neppure sappiamo cosa sia la vita cristiana. Sulla terra impariamo cos'è. Per questo dobbiamo aspettarci sempre qualcosa di nuovo, aspettando che si chiarisca in modo sempre più profondo. Le meditazioni che vi propongo non seguono un piano prestabilito. La loro unità è quella di un tema con variazioni, racchiuso in due parole: lasciatevi fare. Non è molto originale, né molto difficile da praticare, ma è difficilissimo da capire, almeno in quel modo che fa sì che lo si metta in pratica. Nonostante quello che spesso si dice, la vita cristiana non è difficile da praticare, ma da capire. Il problema non è essere bravi, ma cogliere la luce. Lasciarsi fare da Dio non è scontato. Infatti, più la sua luce penetra in noi, più scopriamo, con spavento, da quali tenebre essa cerchi di strapparci. Siamo in realtà tutti eretici. Sbagliare è umano. Non possiamo evitare di sbagliare. Usciamo in continuazione dai binari. L'importante, perciò, non è evitare di deragliare, ma essere sempre abbastanza docili affinché Dio possa rimetterci sui binari. Solo i santi raggiungono una tale docilità. Per questo sono i soli ad allontanare ogni eresia dal loro cuore. Non riusciamo a mantenere l'equilibrio della vera vita. Siamo come bambini che imparano a camminare cadendo sempre. Non è grave, purché accettiamo di essere rialzati ogni volta, ma se ci intestardiamo è la morte. L'indurimento è diabolico. La via stretta che conduce alla vita non è troppo difficile da salire, ma da trovare. Questa via è così piccola che si rischia semplicemente di non vederla. In questo sta il segreto del regno dei cieli. Qual è la nostra colpa? Il non cercare abbastanza la luce che ci permetterebbe di scoprirla, rimanendo attaccati con testardaggine a idee confuse, più o meno tenebrose, il cui abbandono costituirebbe per noi la più profonda e la più radicale delle umiliazioni.

La realtà nella quale siamo immersi non è mediocre, ma magnifica, purché la si guardi nella luce di Dio. A noi sembra una situazione pietosa e vergognosa, ma per Gesù e il suo amore redentore è gloriosa. Perciò basta amarlo tanto da rallegrarci della sua gloria e di conseguenza della nostra miseria. Quando ci macchiamo di una colpa, l'aspetto più grave non è la colpa in sé, ma le scuse che cerchiamo, le interpretazioni che ne diamo per giustificarla. Tutto ciò ci dispensa dal capire che rifiutiamo la luce. Il vero male sta qui. Non dobbiamo aver paura delle difficoltà della vita e nemmeno delle nostre colpe. Non ci impediranno di trovare Dio. Dobbiamo aver paura di ciò che non ci fa paura e che ci impedisce veramente di trovarlo. Dobbiamo temere di rifiutare la luce in modo sottile, discreto, perfino cortese. Dio ha un programma, ha previsto un rimedio per tutto. Può lasciare pesare a lungo su di noi l'apparente ostacolo delle nostre miserie e delle nostre cadute quotidiane. Egli se ne serve. Il suo amore è sottile e sa utilizzare le nostre debolezze. Ciò che ci impedisce di approfittarne non è l'abbondanza di queste miserie, ma il rifiuto di lasciarsi fare secondo l'idea di Dio. Mi lascerò fare da Gesù Cristo? Non dobbiamo avere altra preoccupazione. Lasciamoci sconvolgere, lasciamoci convincere che le cose non sono come le abbiamo immaginate, ma fanno parte di un disegno segreto. Lasciamo penetrare in noi questa luce. Essa scaccerà le nostre tenebre. Purtroppo rifiutiamo di credere a questa liberazione e questo si chiama rifiutare la luce. Quando è troppo bello, non vogliamo più credere. In realtà le cose sono molto più facili di quanto noi supponiamo, ma diventano molto difficili perché, a nostra insaputa, vogliamo che lo siano. Preferiamo cose difficili che lusingano il nostro orgoglio a cose facili e umilianti. Chiediamo alla Madonna un po' della sua aria e rifugiamoci, noi così complicati, all'ombra della sua semplicità. Una semplicità senza eresia, perché senza idee proprie. Una semplicità che non pone alcun limite alla potenza e all'amore misericordioso di Gesù. Non sappiamo vedere le cose come sono, cioè magnifiche e dolci. Rimaniamo perciò vicini a lei, temendo ciò che può venire da noi e chiedendole di insegnarci ad aprire gli occhi. Non dobbiamo avere paura degli altri, del mondo, della vita, ma di noi. Non dobbiamo temere ciò che solitamente ci fa paura. La nostra debolezza, le nostre colpe, le nostre cadute non sono cose da temere, fanno parte della condizione umana. Ciò che bisogna temere è quello che Gesù rimprovera agli apostoli dopo la risurrezione. Avete il cuore duro. Perché? Perché non credete che io sia risorto? Non lo credete perché è troppo bello. In questo sta la vostra colpa. Chiediamo la grazia di non intestardirci troppo a lungo.

Qualcuno ha un grande interesse a vederci perseverare nei nostri errori e nelle nostre tenebre, quindi ci permette tutto quello che vogliamo purché perseveriamo, cioè purché induriamo il nostro cuore. Questo indurimento, di cui la scrittura parla di continuo, è qualcosa di anormale, di misterioso e di temibile, che non siamo in grado di fronteggiare. Dovrebbe essere facile convertirsi, lasciarsi fare, lasciarsi invadere dalla luce dello Spirito Santo, ma qualcuno si aggira attorno a noi, e specialmente attorno a noi cristiani. Una cosa lo attira: Dio. A modo suo è assetato di Dio. L'incontro con Gesù Cristo lo scatena, perciò si aggira soprattutto attorno a coloro che vivono per questo incontro. Il suo unico desiderio è che noi rifiutiamo di capire, che i nostri occhi non si aprano alla luce della salvezza. Anche coloro che hanno già intravisto ed accolto tante luci non sono al riparo da questo pericolo. Corrono il rischio di non sospettare che tutto resta da scoprire. Il demonio ci permetterà molti risultati in ogni campo, favorirà addirittura alcune delle nostre qualità, purché i nostri occhi non si aprano. Invece, è solo quando i nostri occhi si aprono che ci viene dato tutto, senza limiti. Non dobbiamo credere troppo presto di aver capito. Sarebbe probabilmente il segno che abbiamo sostituito al Vangelo una nostra religione. Presentiamoci alla parola come bambini ignari di tutto, i quali sentono che i propri sforzi sono insufficienti a far aprire loro gli occhi. Gli sforzi umani sono necessari, non bisogna tentare Dio, ma dopo resta tutto da fare. Gli sforzi umani sono fruttuosi solo se capiamo e accettiamo questo fatto.

Il coraggio di avere paura. Meditazioni del padre Marie-Dominique Molinier, tratte dall'omonimo volume pubblicato dalle edizioni Parva. Voce di Monia Parente.

Va ora in onda il diario di Suor Faustina Kowalska, edito dalla casa editrice Mimep Docete. Adattamento radiofonico a cura di Radio Voce nel Deserto.

0: Noi tutti siamo peccatori. La condizione essenziale per essere salvati dalla infinita misericordia di Dio è quella di riconoscerci peccatori. E di fatto, noi tutti, chi più chi meno, abbiamo commesso dei peccati più o meno gravi durante la nostra vita. Se diciamo che siamo senza peccato, inganniamo noi stessi, ci ricorda San Giovanni ancora nella sua prima lettera. Anche i santi che, come Suor Faustina, non avevano mai commesso un peccato mortale, si ritenevano peccatori bisognosi di misericordia, perché la conoscenza che avevano della infinita maestà e santità di Dio mostrava loro che anche il più piccolo difetto era un'intollerabile mancanza d'amore verso l'amore infinito. È per questo che Santa Teresa d'Avila non esagerava ed era sincera quando si dichiarava la più grande peccatrice della terra. Stando così le cose, chiediamoci: in quel modo noi possiamo appropriarci della infinita misericordia di Dio? La nostra parte di peccatori, fidarci totalmente di Gesù.
1: Coroncina alla Divina Misericordia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
1: Tu sei... Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia.

0: nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi e il terzo giorno risuscitò da morte, e salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, e di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi.

0: e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Santo Dio, santo forte, santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, santo forte, santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, santo forte, santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero.

0: Disse Gesù a Santa Faustina: quando reciterai questa preghiera con fede e con il cuore pentito per qualche peccatore, io gli concederò la grazia della conversione. E la breve preghiera è questa: o sangue e acqua che scaturisti dal cuore di Gesù come sorgente inesauribile di misericordia per noi, io confido in te.
1: O sangue ed acqua che scaturisti dal cuore di Gesù come sorgente inesauribile di misericordia per noi, io confido in te.
2: O sangue ed acqua che scaturisti dal cuore di Gesù come sorgente inesauribile di misericordia per noi, io confido in te.

0: divina misericordia. L'anima dubbiosa legga queste considerazioni sulla misericordia e diventi fiduciosa. Misericordia di Dio che scaturisci dal seno del Padre.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio, mistero inconcepibile.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio, sorgente che scaturisce dal mistero della Santissima Trinità.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio che nessuna mente umana né angelica può comprendere.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio da cui scaturisce ogni vita e felicità.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio al di sopra dei cieli.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio, sorgente di miracoli e di eventi eccezionali.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio che abbracci tutto l'universo.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio venuta nel mondo nella persona del Verbo incarnato.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio che sei sgorgata dalla ferita aperta nel cuore di Gesù.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio rinchiusa nel cuore di Gesù per noi e specialmente per i peccatori.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio, imperscrutabile nell'istituzione della Santa Eucaristia.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio nell'istituzione della Santa Chiesa.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio nel sacramento del Santo Battesimo.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio nella nostra giustificazione per mezzo di Gesù Cristo.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio che ci accompagni per tutta la vita.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio che ci abbracci, specialmente nell'ora della morte.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio che ci doni la vita immortale.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio che ci segui in ogni momento della vita.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio che ci difendi dal fuoco dell'inferno.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio che converti i peccatori induriti.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio, meraviglia per gli angeli, incomprensibile ai santi.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio, insondabile in tutti i misteri di Dio.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio che ci sollevi da ogni miseria.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio, sorgente della nostra felicità e della nostra gioia.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio che ci hai chiamati dal nulla all'esistenza.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio che abbracci tutte le opere delle sue mani.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio in cui tutti siamo immersi.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio, dolce sollievo dei cuori affranti.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio, unica speranza delle anime disperate.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio, riposo dei cuori e serenità in mezzo alla paura.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio, delizia ed estasi delle anime sante.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio che infondi speranza contro ogni speranza.
1: Confido in te.
0: O Dio eterno, la cui misericordia è infinita e il tesoro della compassione è inesauribile, guarda benigno a noi e moltiplica su di noi la tua misericordia, in modo che nei momenti difficili non disperiamo, né ci perdiamo d'animo, ma con grande fiducia ci sottomettiamo alla tua santa volontà, che è amore e la stessa misericordia. Amen.

perché il cuore possa cantare. I Salmi della Consolazione, dall'omonimo libro del cardinale Gianfranco Ravasi, pubblicato dalle edizioni PM. Conducono Franca Salerno e Stefano Mondini.

0: Dio, il grande pastore dell'umanità, ha nel suo scrigno le lacrime dell'uomo quasi fossero perle da non lasciar cadere nella polvere della terra. Nel suo libro della vita, egli registra il lamento e il dolore delle sue creature, ed è proprio la Bibbia a dar voce a questo dolore, e lo fa soprattutto nei Salmi, la raccolta delle preghiere del popolo di Dio. È significativo notare che ben un terzo dei 150 Salmi è riservato alla supplica e al lamento della persona afflitta.
1: L'autore, nel suo libro scritto prima di diventare cardinale, ha voluto appunto attingere a questa straordinaria collezione di canti, selezionando quelli che esprimono l'amarezza dell'orante per l'umiliazione del dolore. Ha così costruito un libro di preghiere per il malato e per il sofferente in genere, un libro tutto particolare perché porta il sigillo stesso di Dio, essendo da lui ispirato. Siamo dunque di fronte alle parole che Dio stesso si attende di sentirsi rivolgere da chi ha la carne ferita e l'anima straziata. Certo, le sue vie non sono le nostre vie. Alcune volte, come gridano gli oranti di questi salmi, Dio sembra assente, indifferente, con la mano trattenuta in seno, come un vecchio.
0: Ma il suo volto è sempre quello di un padre che scorge più lontano del suo bambino e, secondo strade diverse e misteriose, vede l'affanno e il dolore, tutto guarda e prende nelle sue mani. Come scriveva un grande autore cristiano del III secolo, Origene, commentando in una sua omelia un passo del profeta Ezechiele, il Padre non è certo indifferente. Quando lo preghiamo, ha pietà e partecipa al nostro dolore. Egli conosce la sofferenza per amore.
1: È con questo spirito che l'autore e noi affidiamo i canti con le meditazioni che li accompagnano a tutti coloro che si sentono deboli e infelici, che giacciono in un letto o in una carrozzina, o che hanno il cuore amareggiato, ma che hanno ancora nel loro spirito un filo di verde, di vita, di speranza appunto. Essi si rivolgono a Dio riuscendo persino talvolta a dire al Signore la preghiera di purificazione di un famoso poeta francese, Charles Baudelaire. Sii benedetto, mio Dio, che dai la sofferenza come un divino rimedio alle nostre impurità. Il dolore è visto come purificazione per far brillare la propria fede e il proprio amore.
0: Ma altri innalzano a Dio queste invocazioni solo per essere sollevati e sostenuti nel giorno della prova. E il Signore risponde per vie forse diverse da quelle attese. Le sue mani talora sembrano recare la collera e non la grazia, eppure sono sempre mani di un padre che non darà mai al figlio una pietra se costui gli chiede un pane o una serpe, se il figlio gli domanda un pesce. E tutti rimaniamo in attesa del giorno in cui Dio scioglierà ogni lacrima dagli occhi. Non ci sarà più la morte, né lutto, né lamento, né affanno, perché le cose di prima sono passate.

0: Iniziamo col primo dei Salmi dei Malati, il 6. È entrato nella tradizione cristiana anche come il primo dei 7 salmi penitenziali. Subito è di scena il dolore nel suo aspetto drammatico e demolitore. L'orante si sente sfinito, le ossa tremano per la febbre, tutto l'organismo è sconvolto, dalla gola esce un lamento ininterrotto. Le notti diventano un incubo che non finisce mai. Le lacrime cadono sul letto e stendono un velo davanti agli occhi.
1: Pietà di me, Signore, sono sfinito. Guariscimi, Signore, tremano le mie ossa. L'intero mio essere è sconvolto. Fino a quando, Signore? Torna a liberarmi e a salvarmi per il tuo amore. Sono stremato dal gemere. Le notti sono tutte un lamento. Inzuppato di lacrime è il mio letto. Per il troppo piangere mi si accecano gli occhi. Sì, il Signore ode il mio grido, il Signore raccoglie la mia preghiera.

0: La descrizione della sofferenza fisica rivela quanto la preghiera biblica sia fatta di carne e di sangue, sia sincera e senza falsi pudori, diventi persino protesta. Infatti la supplica si trasforma in un grido spezzato lanciato verso Dio: «Fino a quando, Signore?» È l'eterno, audace interrogativo che tutti i sofferenti rivolgono a un Dio che sentono indifferente, distante. Ma è anche contemporaneamente espressione della fiducia nell'ultima spiaggia, quella del Signore.
1: L'orante è quindi segretamente certo che Dio infrangerà il suo silenzio e accoglierà l'invocazione di chi soffre. Lutero giustamente commentava che Dio ascolta con maggior amore la protesta quasi blasfema di un disperato che non le lodi compassate, perfette, ma fredde di un benestante. Anche noi allora preghiamo con tutti i malati del mondo, con tutti i disperati e gli infelici, coi fratelli che pur bestemmiando nella sofferenza implorano.
0: Non ascolteremo però solo implorazioni di malati, ma anche grida silenziose di uomini feriti nello spirito, emarginati nella solitudine. Ascolteremo anche qualche preghiera destinata a chi è vicino al sofferente come persona amica o curante, e talora sceglieremo anche i ringraziamenti dei guariti che sciolgono i loro voti davanti a Dio nella gioia.
1: Sappiamo infatti, come dice l'orante del Salmo 10, che tu, Signore, vedi ogni dolore e ogni affanno, lo guardi e lo prendi nelle tue mani. Sulla scia dell'antica supplica del Salmo 6, preghiamo insieme.
2: Padre, fonte amoroso della vita e della speranza, ti preghiamo per ogni fratello che geme e piange, per quanti non riusciamo a confortare. Dona a tutta la gente che soffre, al tuo popolo di miseri e di poveri, forza nella tribolazione e fiducia nei giorni dell'angoscia. Concedi a loro e a tutti noi, rinvigoriti dalla tua parola di speranza, di giungere all'alba della gioia e della risurrezione.

Perché il cuore possa cantare. I salmi della consolazione. Dall'omonimo libro del cardinale Gianfranco Ravasi, pubblicato dalle edizioni PM. Con Franca Salerno e Stefano Mondini hanno collaborato al microfono Cristina Del Sordo e Paolo Lombardi. Tecnico del suono Roberto Colangeli. Adattamento radiofonico e realizzazione di Franca Salerno.

Cari radioascoltatori, preghiamo ora insieme il Santo Rosario, recitato da Don Luca Giustarini in occasione della novena alla Madonna delle Grazie.

0: Oh Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Oh Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, riservati dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Dio.
1: Perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: In cielo portata accanto a Gesù.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria

0: Dio, perdona le nostre colpe, riservaci dal fuoco dell'inferno,
1: porta in cielo
0: tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Madre delle grazie,
0: prega per noi.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime,
1: specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Salve, o Regina,
1: Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orso dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi.
0: Mostraci
1: dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente o pia, o dolce Vergine Maria.

0: per tua la parola.
1: Prega per noi.
0: Magnifico libro di Dio.
1: Prega.

0: Signore di vita illimata,
1: prega per noi,
0: gioia di tutto il creato,
1: prega per noi,
0: Signore di vita illimata,
1: prega per noi,
0: gioia di tutto il creato.

0: felice dei nostri defunti dal purgatorio.
1: Pregia per noi.
0: Madre sollecita per la chiesa di Concordia Pordenone.
1: Prega per noi.

Preghiera alla Madonna delle Grazie. Vergine Santissima, Immacolata Madre di Dio e Madre Nostra, Maria, tu che nell'anno 1624 ti sei dimostrata ai pordenonesi in questo luogo e l'hai santificata con la tua presenza per continuare l'opera redentrice del tuo Figlio Gesù, ora volgi i tuoi occhi su di noi e continua la tua missione materna di intercessione e di perdono, di protezione e di grazia, di riconciliazione e di pace. E noi, o Madre delle Grazie, ricorriamo a te con fiducia nei rischi e nelle ansie della vita e ti invochiamo Madre di misericordia e dispensatrice di grazia. Tu infatti sei la Regina Clemente che accoglie quanti nella tribolazione ricorrono a te. Tu sei la Madre di misericordia per ottenere dal tuo Figlio Gesù la remissione dei peccati. Tu sei la Madre dispensatrice di grazia che interviene incessantemente per noi presso il tuo Figlio Gesù, perché soccorre la nostra povertà con la ricchezza della sua grazia e con la sua potenza sostenga la nostra debolezza. O Maria, tu sei stata unita a Giuseppe, uomo giusto, da un vincolo di amore sponsale e virginale. Ti preghiamo che nelle nostre famiglie regni la comunione di amore, l'educazione, la fermezza nei buoni pensieri e la cura della vita interiore e vi si riscopra la legge redentrice della fatica umana attraverso il lavoro. Madre, tu che ora sei assisa alla destra del tuo Figlio, veglia sulla Chiesa che lotta, che soffre, che spera e come madre premurosa e dispensatrice di grazia

assisti ciascuno dei tuoi figli che Gesù ti ha affidato dalla croce. Infine tu che sei la porta del cielo, o Maria, intercedi per tutti noi peccatori, perché ritorniamo al tuo figlio per essere un giorno ammessi in quel regno dove l'amore non ha confini. Amen.

0: ringrazio la tua parola, Signore Dio. Fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

0: Il deserto vi propone la catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti un buon ascolto.
1: Carissimi fratelli e sorelle, gioia, pace in abbondanza a tutti voi. La grazia del Signore che da sempre dura in eterno per quanti lo temono. E la grazia del Signore in questo mese di luglio ci stimola a guardare al sangue di Gesù con amore, con attenzione, ma per inebriarci di quel sangue, come dice Santa Caterina da Siena, bisogna inebriarsi. È come quando uno si ubriaca di alcolici: mi devo ubriacare dell'amore per il sangue di Gesù, che è la vita di Gesù, che per manifestare il suo amore verso di noi si è fatto travincere sulla croce, non è fuggito, ha testimoniato la sua eterna fedeltà nei nostri riguardi, sigillando nel sangue, e questo è un giuramento solenne, versando il suo sangue a garanzia che tutte le sue promesse, che tutte le opere che il Padre gli ha affidato da compiere, le ha realizzate e le realizzerà. Però ci possiamo anche chiedere in che senso nella scrittura il sangue di Cristo viene visto come strumento di liberazione e di santificazione. Gesù sulla croce ha versato il suo sangue, ci ha dato la sua vita, e nella vita di Gesù c'è tutta la potenza di Dio, la gloria di Dio. San Pietro nella sua prima lettera, proprio all'inizio, parla di quel destino che tutti noi abbiamo ad essere aspersi nel sangue di Gesù, perché quel sangue cancella ogni peccato, cancella ogni colpa, e questo sangue è la garanzia che Dio porta a compimento l'opera e tutte le promesse che ha fatto nei nostri riguardi. Chiediamo allo Spirito Santo di illuminarci. Spirito Santo, Spirito di Dio, Spirito d'amore, di potenza, di grazia, Spirito di liberazione, Spirito di comunione, Spirito di intelligenza e sapienza, Spirito di liberazione, Spirito di guarigione, entra nella mia anima e nel mio cuore e manifestami l'anima di Gesù. Dammi il dono della contemplazione perché non mi stacchi mai da Lui come il mio Signore e come il mio Salvatore. A Gesù sia gloria, onore e potenza per tutti i secoli dei secoli. Amen. Ecco, fratelli, la chiamata del Signore a usare del suo sangue prezioso a garanzia dell'adempimento di tutte le sue promesse. Il sangue di Gesù ci dà garanzia, abbiamo visto anche in altre circostanze, come anticamente si usava a stabilire dei patti di alleanza stipulati nel sangue. Ci sono, diciamo, dei cerimonie di questo tipo, pratiche di questo tipo anche oggi, per assicurarsi la fedeltà, per dimostrare la propria fedeltà. Ebbene, Gesù sulla croce ha voluto versare il suo sangue a testimonianza che ogni promessa uscita dalla sua bocca e dalla bocca del Padre Lui lo realizza. Perché? Perché sono cose vitali, e quindi Lui sancisce nel suo sangue prezioso la nostra alleanza, il nostro patto con Lui, a garanzia che per i secoli non ci abbandonerà mai, e noi possiamo ritenere certamente come veritiero l'opera di Dio che non abbandona mai le sue creature. E secondo luogo, il sangue di Gesù viene visto nella scrittura, fratelli, come l'elemento che Dio mette nelle nostre mani per cancellare i nostri peccati. Nell'Antico Testamento c'erano i sacrifici di purificazione, consistevano nell'aspergersi col sangue di animali, in quanto l'animale sacrificato moriva a posto del peccatore. Bene, il sangue di Gesù sa dirci che Lui ha bruciato nel fuoco del suo amore ogni nostra debolezza, e vuole che noi le rimaniamo fedeli per sempre. Ecco la figura del sangue che cancella i peccati. Chi crede che Gesù è figlio di Dio, scrive San Giovanni, ha la vita. E quindi tu, caro fratello, cara sorella, credi che Gesù è figlio di Dio, credi che ti ha amato fino a dare il suo sangue sulla croce, quel sangue ti purifica da ogni peccato, da ogni colpa. Così il sangue, come dice la lettera agli ebrei, è quello strumento che Dio ha messo nelle nostre mani per poter accedere al trono di Dio senza timore, senza alcuna paura. Signore, noi ti chiediamo di manifestarci la potenza del tuo sangue prezioso. E noi, fratelli, vogliamo svolgere la preghiera in questo momento, invocare il sangue di Gesù su tutte quelle persone che si sentono legate da potenze del male, che vedono manifestare nelle loro case, nei loro ambienti, nella loro professione, nelle potenze che non provengono certamente da Dio. Lo chiediamo al Signore. Signore Gesù, tante persone si sentono legate da potenze del male, si sentono sotto l'influenza di presenze misteriose che tu solo sai ben definire. Bene, Signore, noi ti chiediamo, fa luce, e vogliamo professare nel nostro cuore che tu in questo momento ti stai rivolgendo a tanti che hanno questo problema, li stai sciogliendo, che davanti a te i demoni tremano e fuggono, davanti al tuo sangue prezioso ogni potenza avversa viene ridotta al nulla. Tu sei la potenza del Padre, e nel tuo nome un ginocchio si piega nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua proclama che tu sei Signore, gloria di Dio Padre. Sangue prezioso di Gesù, sciogli quando in questo momento ti stanno invocando, libera da ogni eredità ancestrale negativa, libera da ogni legamento occulto, da ogni fattura, da ogni maledizione, da ogni opera malvagia. E sul tuo nome, Signore, per la tua promessa, crediamo e professiamo che quando tu hai promesso, hai già mantenuto, e lo manifesti nel tempo attraverso l'esercizio della nostra fede. A te, Gesù, gloria, onore e potenza per tutti i secoli dei secoli. Amen. Vergine Santissima, il maligno non ti ha mai toccato, il maligno non ha mai avuto potere su di te, anzi il Padre ha soggettato a te ogni potenza, perché si è riconosciuto che tu sei la creatura privilegiata dal Padre, che ha voluto che tu non fossi toccato minimamente dal peccato, ma che tu avessi autorità sopra le potenze del male, per quell'amore che il Padre ti ha dato in Gesù tuo Figlio. Lava e purifica tutti coloro che da anni stanno combattendo, guardando se stessi e i propri mali. Tu vuoi che tutti loro guardino a te. In te il Padre ha operato il suo capolavoro, in te il maligno non ha mai prevalso, e Dio vuole che in ciascuno di noi prevalga la sua grazia e la sua misericordia. A te, Gesù, gloria, onore e potenza per tutti i secoli dei secoli. Amen. Signore Gesù, adempio ogni promessa. Metti nel cuore ciascuno di noi la certezza che tu ci hai acquistato e ci fai tuoi, e ci leghi a te con vincoli di bontà, con vincoli di santità, alla gloria del tuo nome. Amen. E tutti voi, fratelli, per intercessione della Beatissima Vergine Maria, Madre di Gesù e Madre nostra, che non è mai stata attaccata dal potere del maligno, siate tutti benedetti, liberati e sciolti per camminare le vie di Dio e compiere la sua opera. Amen.

0: Radio Voce nel Deserto vi ha presentato la Catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti grazie per l'ascolto e buon proseguimento con i nostri programmi.
1: Mercoledì.

siate di quelli che mettono in pratica la parola, e non soltanto ascoltatori, illudendo voi stessi. Chi fissa lo sguardo sulla legge perfetta, la legge della libertà, e le resta fedele, non come un ascoltatore smemorato, ma come uno che la mette in pratica, questi troverà la sua felicità nel praticarla.

sia glorificato il nome di Dio Padre, che ha concesso la salvezza al suo popolo e lo circonda di un amore senza limiti. A Lui rivolgiamo con fede la nostra preghiera.

0: Accogli, o Dio, le nostre preghiere e donaci notte e giorno la tua protezione, perché nelle vicende della vita siamo sorretti dalla forza immutabile del tuo amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

Cari amici, un cordiale saluto da Rosario Tronnolone e da tutta la redazione di Orizzonti Cristiani. Nel programma odierno vi proponiamo uno speciale del padre Gualberto Giachi dedicato ai santi Pietro e Paolo. A tutti, buon ascolto.

0: già Simone di Giovanni, è un tipo impulsivo e primario. Generoso e imprudente, desidera seguire decisamente il maestro, che lo guarda negli occhi e gli cambia nome. Ti chiamerai Kefas, ossia Pietro, per essere pietra fondamentale della comunità dei discepoli di Gesù. Forse all'inizio Pietro non ha capito tutto il valore storico di quel cambiamento. Specie nell'ambiente di allora, il nome rappresentava la persona e la missione. Chiaramente Gesù ha voluto fare di Simone pentito la pietra solida per l'umile sicurezza dogmatica della comunità cristiana.
1: Pietro capì solo più tardi tutta la portata di questo dono divino. Ci volle lo Spirito Santo, il Concilio di Gerusalemme e l'esperienza quotidiana. Dopo 35 anni circa, nella sua prima lettera enciclica, quando scriveva da ispirato «Dio resiste ai superbi e dà la sua grazia agli umili», poteva aggiungere «Firmato Pietro Apostolo, che rinnegò Gesù, ma si pentì, e da lui fu confermato pastore, per confermare la fede dei fratelli, da Roma nell'anno 65». In quella lettera si legge «Cristo resta la pietra fondamentale, ma i cristiani devono essere pietre vive nella Chiesa».
0: Nel marzo dell'anno 28 Gesù si trova ancora nei paraggi di Gerico, al di là del Giordano. I primi due discepoli che dal Battista passano a Gesù sono Andrea e Giovanni. Gesù chiama pure Filippo, anche lui di Betsaida. Per il commercio del pesce tutti conoscevano anche un po' di greco. Poi Giovanni chiama suo fratello Giacomo e Andrea incontra suo fratello Simone. Erano le 4 del pomeriggio. Appena Gesù vede avvicinarsi Simone, lo guarda negli occhi e gli dice: «Tu sei Simone, figlio di Giovanni, ma ti chiamerai Kefas, che significa Pietro, cioè pietra».
1: Pietro nella sua barca. Da quella barca Gesù predica: «Adesso spingiti al largo e getta la rete». Pietro conosce il lago e il mestiere. Durante la notte non ha preso nulla. Comunque sulla parola del maestro getterà le reti. La quantità di pesce era così grande che dovettero chiamare in soccorso l'altra barca. E grande fu lo stupore dei barcaioli. Addirittura Pietro si mette in ginocchio davanti a Gesù: «Signore, allontanati da me, che sono un uomo peccatore». Pronta la risposta di Gesù: «Simone, non temere, sarai pescatore di uomini». Gesù non gli dice «non sarai più peccatore, ma nonostante tutto sarai pescatore di uomini». Che significa? Nel linguaggio profetico la frase si usava per dire salvare un naufrago oppure liberare dai gorghi del mare, che simboleggiava tutto l'oceano del male. Ecco la misteriosa missione affidata ai 12. Ogni cristiano, a suo modo, deve essere salvatore.
0: Sono passati diversi mesi. Dopo la prima moltiplicazione dei pani, la barca con gli apostoli affronta il mare di sera in direzione di Cafarnao. Scoppia un'improvvisa bufera di tramontana, la barca è in pericolo. Gesù era rimasto a pregare in zona solitaria vicino a Betsaida. Al primo albeggiare, verso le ore 6, Gesù, camminando sulle acque, si avvicina alla barca. Gli apostoli credono di vedere un fantasma. Marco scrive: «Subito Gesù dice loro: coraggio, sono io, non temete. E Pietro: Signore, se sei tu, comanda che io venga a te sulle acque. Vieni, gli disse Gesù.

0: Pietro alzò il piede destro per scendere dalla barca, camminò sulle acque, andò da Gesù. Ma per il vento Gagliardo cominciò ad affondare e gridò: «Signore, salvami!» E Gesù, stesa la mano, lo afferrò e gli disse: «Uomo di poca fede, perché hai dubitato?» Salirono in barca e il vento cessò. Stupore, meraviglia. Si prostrano ed esclamano: «Veramente sei figlio di Dio!» E l'evangelista Giovanni precisa: «Subito la barca fu a terra». Dunque Gesù ha particolare attenzione per Pietro. Gli guarisce la suocera, forse era vedovo senza figli. Il nome di Pietro è sempre primo nella lista dei dodici. Ripeto, la casa di Pietro a Cafarnao diventò presto chiesa. Pietro viene pubblicamente elogiato quando afferma che Gesù è il Cristo, figlio del Dio vivente. Ma quando Pietro non capisce la passione di Gesù, il maestro lo rimprovera apertamente e giunge a chiamarlo Satana, uguale oppositore, e lo invita con parola forte a seguire di nuovo il maestro. Abbiamo di che riflettere per le nostre situazioni personali.
1: Riprendiamo ora a considerare la figura di Pietro dal momento dell'istituzione dell'Eucarestia nel cenacolo del Nuovo Sion. In diverse situazioni troviamo Pietro vicino a Giovanni. Gli avvenimenti stanno precipitando, si avvicina l'ora della crocifissione. Alcuni rilievi sono utili. Pietro si trova insieme a Giovanni e Giacomo nella scena della trasfigurazione, alla risurrezione della figlia di Gairo, nel Getsemani. Poi con Giovanni partecipa al cenacolo pasquale, al processo di Gesù, e con lui va al sepolcro del Maestro. Con lui si ritrova nel Tempio alla guarigione dello storpio e con lui viene messo in prigione dal Sinedrio. Vogliamo offrire alcune considerazioni più calzanti.
0: Pietro nel cenacolo con Gesù. La sera della cena pasquale, Pietro si sente frastornato dall'aria misteriosa delle parole di Gesù. Capisce e non capisce. Pietro fa cenno a Giovanni per conoscere il nome del traditore. Poi vede che il maestro dà a Giuda un pezzetto di pane inzuppato nella salsa amara, haroset, una marmellatina gialla che ricordava i mattoni fabbricati in Egitto. Pietro è sincero. «Signore, voglio seguirti. Darò la mia vita per te». La voce del maestro è serena e triste. «Simone, Simone, proprio in questa notte, prima del canto del gallo, tu mi rinnegherai tre volte». Ecco, Satana vi vuole vagliare. «Ma io ho pregato per te, perché la tua fede non venga meno, e tu, una volta convertito, conferma i fratelli». E Gesù aggiunge: «Adesso vi lascio l'Eucaristia. Verrà lo Spirito Consolatore. Sarete nella gioia. Vado a prepararvi un posto nella casa del Padre».
1: Pietro nell'orto del Getsemani. Il giardino solitario forse era di proprietà di Nicodemo. Gesù vi andava spesso per pregare. Gesù lascia il gruppo. Vuol rinnovare al Padre la sua totale offerta per noi. Annosi ulivi filtrano la luce della luna piena. Gesù soffre per la tristezza umana della sua situazione. «Padre, se vuoi, allontana da me questo calice. Però si faccia sempre la tua volontà». Si sente solo e abbandonato. Un sudore freddo si tinge di sangue, ma Pietro e gli altri dormono. Con voce carica di emozione, Gesù dice: «Vegliate e pregate per non cadere in tentazione». Forse, come nei sogni di Giuseppe, il sonno esprime il contatto con un mistero, allude a una nuova relazione tra uomo e Dio. Dice la fatica degli stessi apostoli a comprendere la passione di Gesù. Pietro tira fuori una spada, ma interviene miracolosamente Gesù, che ripete: «Andiamo. Se voi cercate me, lasciate che questi se ne vadano». Solo la bontà di Gesù scusa i suoi amici.
0: Pietro nel cortile del pontefice. Giovanni era conosciuto in quel palazzo, forse perché forniva il pesce fresco. è lui a facilitare l'ingresso a Pietro, che aveva seguito Gesù da lontano. Le donne quella notte prendono di mira Simone di Giovanni. «Giuro che non lo conosco». E dopo la terza negazione, il gallo cantò. Pietro non se la sarebbe cavata bene, ma in quel momento Gesù, con le mani legate, veniva portato nella prigione sotterranea in attesa della definitiva condanna del mattino seguente. Gesù non pensa a sé, pensa al suo apostolo, si volta e lo fissa negli occhi, con sguardo caldo di dolce rimprovero. Pietro allora si ricordò delle parole di Gesù, uscì fuori dal cortile e pianse amaramente.
1: Giovanni, sotto la croce, starà accanto a Maria. Forse la Madonna, dopo la sepoltura, sarà andata a confortare il buon Pietro per ricordargli le parabole di Gesù sulla misericordia. Poi c'è il muto dolore della madre, ma carico di speranza. C'è il trionfo del silenzio, come giorno di riposo dopo nuova creazione. Pietro è ancora legato a Giovanni nella corsa verso il sepolcro vuoto, quasi interrogativo esistenziale tra Antico e Nuovo Testamento da loro rappresentati. Non può essere stato un furto di cadavere. La risurrezione di Cristo al terzo giorno, veramente morto, è differente dalla risurrezione di Lazzaro. È piuttosto sulla linea della risurrezione gloriosa ed escatologica, dopo il giudizio universale alla fine dei tempi. Prelude a cielo nuovo e terra nuova.

0: Pietro sul lago di Galilea. Simone, insieme a Giovanni e altri apostoli, è in attesa del Cristo risorto. All'alba la barca ritorna a riva senza neppure un pesciolino. Un forestiero dalla spiaggia grida sicuro: «Gettate la rete a destra!» Non lo riconoscono. Provano. La rete è stracolma di pesci che invadono la barca. L'intuitivo Giovanni capisce. È il Signore. Simone si getta a nuoto. Questa volta è proprio il Signore che prepara la colazione calda con il pesce che lui aveva fatto pescare. Mentre tutti mangiano con appetito, si sente la voce del Maestro. Una scena deliziosa per dire che Gesù perdona le debolezze di Simone e di Giovanni e conferma Pietro come pastore e pescatore di uomini. Pietro è confuso, forse un boccone gli va di traverso, ma è sincero, è pentito, vuole bene al Maestro. Lo sai che ti amo. Pietro supera l'esame sulla carità.
1: Già 50 anni fa, il buon biblista francese Moya affermava che la scena meravigliosa sul lago di Galilea dava le giuste coordinate per individuare le caratteristiche della comunità cristiana. La Chiesa di Gesù si presenta infatti pasquale con il risorto, eucaristica con il pasto comune, gerarchica con rinnovato mandato a Pietro, carismatica, ciascuno apporta il suo pesce, missionaria, la fatica della pesca, escatologica. Giovanni vivrà ancora a lungo prima che il Signore ritorni nella gloria.
0: La comunità sa che Gesù ha perdonato e confermato Pietro. I suoi discorsi riferiti dagli Atti non si aprono con rinnovate scuse. Sono discorsi coraggiosi e veritieri, umili e forti, che invitano alla conversione per passare al battesimo e alla fede. Scegliamo un episodio, la conversione della famiglia del centurione Cornelio, descritta a lungo da Luca.
1: In quel tempo Pietro visitava le comunità della Giudea. Aveva operato un miracolo a Lidda e a Giaffa. Qui era ospite di un certo Simone, conciatore di pelli. Un giorno, verso le ore 12, Pietro sale in terrazza a pregare. Una visione si ripete 3 volte. Un lenzuolo scendeva dal cielo e dentro c'era ogni genere di animali. Una voce dall'alto: «Pietro, alzati, uccidi e mangia». Pronta risposta di Pietro: «Signore, non ho mai mangiato niente di impuro». Pronta risposta dall'alto: «Non considerare impuro ciò che Dio ha dichiarato puro».

0: Pietro rimaneva incerto e dubbioso. Bussarono alla porta tre uomini. Lo spirito disse a Pietro: «Va senza paura». Il giorno dopo tutti partirono per Cesarea e dopo 24 ore arrivarono dalla famiglia del centurione Cornelio, che era un credente e faceva elemosine. Durante la preghiera del pomeriggio, tre giorni prima, un angelo gli era apparso e gli aveva suggerito di prendere contatto con Pietro. Adesso Pietro ha capito. Gli annuncia Cristo morto e risorto. Non aveva ancora finito il discorso e lo spirito scese sui presenti. Pietro concluse che poteva battezzarli tutti e poi si giustificò con la comunità cristiana di Gerusalemme. Anche i profeti antichi avevano previsto una fede allargata a tutti i popoli.
1: Segue un periodo di persecuzione per i cristiani. Annotiamo solo che già da tempo Pietro aveva fatto dei discorsi chiari e forti alla folla e al Sinedrio. Convertitevi, credete al Vangelo di Gesù, morto e risorto. L'annuncio del mistero pasquale di Cristo morto e risorto si apre a tutti i popoli della terra. Scegliamo la figura di Saulo Paolo come predicatore eccellente del Vangelo, come apostolo delle genti. Sappiamo che il suo metodo comportava un primo annuncio di Cristo Messia nella sinagoga e poi proclamava Gesù salvatore di tutti gli uomini di buona volontà. Notiamo subito, come abbiamo fatto nelle trasmissioni precedenti, che quella predicazione era spesso confermata da prodigi straordinari.

davvero l'uomo dei viaggi. Per mare e per terra ha percorso quasi 20.000 chilometri. Non abbiamo la pretesa di esaurire in 10 minuti il suo profilo biografico. Intanto partiamo da un apocrifo del primo secolo. Saulo Paolo è un uomo calvo, basso e robusto, dal naso pronunciato. Lui stesso si dichiara ebreo della tribù di Beniamino, fariseo convinto e zelante contro i cristiani. Discepolo del famoso Gamaliele, diventa presto un rabbino dotto e rigido. Dalla sua famiglia a Tarso di Cilicia, a nord di Cipro, riceve in dono la cittadinanza romana e per utilità commerciali anche un doppio nome, Shaul, desiderato, e Paulus, Parvulus, piccolo di statura. Cercheremo di individuare alcune tappe principali dell'avventuroso viaggio che fu la vita di San Paolo.

circa l'anno 33. Saulo, con lettere scritte dal Sinedrio di Gerusalemme, va a Damasco, in Siria, per incarcerare i cristiani eretici. Ma sotto le mura lo avvolge una grande luce. Cade a terra e ode una voce potente, sentita pure dai compagni di viaggio. «Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Chi sei, Signore? Io sono Gesù che tu perseguiti. Alzati e vai in città. Qualcuno ti dirà ciò che devi fare». Saulo è diventato cieco.

0: Saulo si trasforma in Paolo. Anania, buon cristiano di Damasco, in una visione, riceve l'incarico di battezzare Saulo e di restituirgli la vista. Presenta le sue difficoltà, ma l'angelo lo rassicura. Saulo rimane solo alcuni giorni a Damasco e subito predica Gesù, figlio di Dio. Deve sfuggire agli ebrei. Calato dalle mura in una cesta, arriva a Gerusalemme. Qui viene presentato agli apostoli da Barnaba, cioè figlio di consolazione che infonde coraggio, un levita di Cipro, un uomo buono pieno di Spirito Santo e di fede, poi vescovo e coadiutore di Paolo.
1: Paolo e Barnaba in missione. Anche a Gerusalemme, ebrei di lingua greca cercano di uccidere Paolo, che deve fuggire a Cesarea e Tarso. Intanto, ad Antiochia di Siria, lo Spirito Santo si fa sentire in una assemblea liturgica di preghiera. Mettetemi da parte Barnaba e Saulo per una missione speciale. Ed ecco così il primo viaggio apostolico di Paolo a Cipro, fino ad Antiochia di Pisidia, Iconio e Listra. Poi si prepara la partecipazione di Paolo al primo concilio di Gerusalemme, siamo nell'anno 50, che deciderà di non imporre la circoncisione ai cristiani provenienti dal paganesimo. Vi intervengono Paolo, Barnaba, Pietro e Giacomo.
0: Diciamo subito che queste notizie dettagliate ci vengono offerte da Luca, abile e ispirato autore degli Atti degli Apostoli, che trasmette abbondanti informazioni, specialmente su Pietro e Paolo. Anzi, come vedremo, Luca non nasconde le difficoltà. Si veda il vivace episodio che precede l'elezione dei diaconi. Nel caso, Pietro non sceglie la strada più comoda, non esclude che anche lui possa e debba talora servire a mensa, ma nell'occasione afferma che il carisma degli apostoli è piuttosto quello di preparare tutti i cristiani al servizio del prossimo, attraverso il ministero della parola, dell'Eucaristia. Nell'occasione afferma che il carisma degli apostoli è piuttosto quello di preparare tutti i cristiani al servizio del prossimo, attraverso il ministero della parola.

0: Anche in altro caso Luca racconta sinceramente che Paolo e Barnaba si separano perché Paolo non voleva per compagno di missione Giovanni Marco, che precedentemente in Panfilia si era staccato da loro.
1: Anche oggi ci sono certamente difetti umani che disturbano le relazioni interpersonali, ma tutto deve essere armonizzato, integrato, superato in una più ampia visione di fede e di carità, operata dai vescovi successori degli apostoli. Qui torna opportuna e significativa una densa frase paolina. Dobbiamo essere sempre collaboratori di Dio per consolare gli altri, per la gioia degli altri. E ricordiamo, veri frutti dello Spirito sono amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé.
0: Non possiamo soffermarci sul secondo e terzo viaggio di Paolo, anni 50-53 e 54-58, che passa e ripassa per le terre dell'attuale Turchia e Grecia. Non possiamo segnalare tutti i temi della sua suggestiva teologia per quanto riguarda passione, eucaristia, matrimonio, chiesa. Possiamo aggiungere che probabilmente Paolo ha pure toccato Nicopoli in Epiro, ma non ha messo piede in Africa.
1: Paolo davanti ai tribunali romani. Basta pensare al centurione Giulio della corte Augusta, incaricato di trasferire a Roma Paolo, cittadino romano che aveva appellato a Cesare per evitare le congiure degli ebrei. Giulio tratta Paolo con stima e cortesia. Qui nominiamo Festo, indiretto successore di Ponzio Pilato. Pilato non volle occuparsi di Gesù. Festo, procuratore di Giudea, meno venale e corretto dal punto di vista giuridico, è il giudice, pedina della provvidenza, che spedisce a Roma Paolo, con il parere favorevole del re Agrippa. Il re, convinto dal discorso di Paolo, esclama: «Se costui non avesse fatto ricorso all'imperatore, poteva essere liberato».
0: L'impero romano, la fede cristiana e i popoli. Paolo chiede libertà per la predicazione del Vangelo di Gesù. Come Gesù, anche Paolo direttamente non sposa la scelta rivoluzionaria degli zeloti, ma chiede all'autorità civile di rispettare la natura e Dio, la persona e la famiglia. Dare a Dio ciò che è di Dio e a Cesare ciò che è di Cesare. Per questo il Vangelo di Gesù per i pagani non deve passare per la legge ebraica della circumcisione. Noi vorremmo soffermarci su altri punti teologici.
1: Paolo è il cristiano nato e vissuto tra lo shock del martirio di Stefano e la luce folgorante di Damasco. Ha sperimentato lo spirito come guida dei suoi viaggi missionari. Ha sognato l'invocazione del Macedone che chiedeva salvezza. Ha sentito la voce che lo mandava a Roma e la tempesta che stava per annegarlo ad est di Malta. Ha registrato in sé la solitudine del cuore e la speranza dell'anima. Nella seconda lettera a Timoteo scrive:
0: «Nessuno mi ha difeso, tutti mi hanno abbandonato, ma il Signore è rimasto con me e mi ha dato forza. Ho combattuto la buona battaglia, sono arrivato al termine della mia corsa, ho conservato la fede».
1: Alcune pagine di Paolo sono vere liriche di stampo trinitario e cristologico, ecclesiologico e morale. Conosco un credente che fu portato fino al terzo cielo, ma io non sono ancora arrivato alla perfezione. Cerco di correre per conquistare il premio, così come sono stato conquistato da Cristo. Dimentico ciò che mi sta alle spalle e mi slancio in avanti verso il traguardo. In conclusione, Paolo si presenta non come un automa, né come un esaltato attore sul palcoscenico, ma piuttosto come un cristiano sincero con i suoi difetti, macerato dalla penitenza e dal lavoro, animato dalla voglia di testimoniare con coraggio il suo infinito amore per Cristo Gesù.

0: Mal di testa.
1: E mal di schiena.
2: Poi mal di testa.
1: Mal di pancia.
3: Un attacco di gotto.
1: E allergia. Disturbi agli occhi.
4: Mal di gola.
1: Alla tiroide.
5: E io c'ho tutto.
6: Sono sano come un pesce.
7: Effetti collaterali. La rubrica di medicina della Radio Vaticana.
8: Bentrovati da Eliana Storri nella rubrica di medicina. I temi di oggi: uno studio dei ricercatori dell'Università Cattolica Sacro Cuore Campus di Roma hanno individuato il meccanismo che porta alcune cellule tumorali a resistere alle terapie oncologiche. Al Bambino Gesù un nuovo metodo diagnostico per individuare le anomalie del cuore dei bambini evitando i raggi X.

0: ottobre è il mese dedicato al cancro al seno, alla prevenzione, alla ricostruzione mammaria. Proprio ieri si è svolto al Gemelli il Bradei. Oggi parliamo di ricerca a seguito di uno studio pubblicato qualche giorno fa su Nature Immunology, effettuato da scienziati dell'Università Cattolica del Sacro Cuore Campus di Roma con i colleghi dell'Italian Institute for Genomic Medicine. Il cancro al seno si può ripresentare sotto forma di recidive o metastasi perché alcune cellule tumorali sono resistenti alle terapie oncologiche. Qual è il meccanismo alla base di questa resistenza? Ce lo spiega la dottoressa Martina Musella del Dipartimento di Medicina e Chirurgia Traslazionale nella sezione Patologia Generale e Patologia Clinica dell'Università Cattolica del Sacro Cuore Campus di Roma, coordinatrice insieme con la dottoressa Antonella Sistigu dello studio pubblicato. Dottoressa, benvenuta.
1: Ben trovati.
0: Dottoressa, perché con la chemioterapia oppure l'immunoterapia alcune cellule tumorali sfuggono, resistono alle cure?
1: Grazie al nostro studio noi abbiamo individuato un nuovo meccanismo attraverso cui il tumore evolve nel corso della terapia e parliamo di una chemioterapia standard che si fa per pazienti affetti da tumore al seno ed acquisisce la capacità di resistere alla terapia stessa e di diventare invisibile al sistema immunitario. In particolare abbiamo individuato quelli che sono i fattori chiave rappresentati dagli interferoni di tipo 1 e dalla proteina KDM1B che è in grado di riprogrammare le cellule tumorali verso cellule staminali tumorali, ovvero cellule che alimentano il tumore, lo rendono più aggressivo, più metastatico, capace quindi di resistere al trattamento terapeutico e di dare recidive nel corso del tempo. Noi abbiamo individuato un meccanismo negativo, però c'è anche una bella notizia perché KDM1B, il target che abbiamo identificato, è appunto un target che può essere bersagliato, che può essere spento e pertanto proponiamo una terapia combinata che in associazione alla chemioterapia e all'immunoterapia possa prevenire l'espansione delle cellule staminali tumorali e quindi ovviare al problema della resistenza alla terapia e ad eventuali future recidive.
0: Quindi unire alle terapie oncologiche un tipo di farmaco che va a bloccare questa proteina?
1: Esatto, noi quello auspichiamo, ossia andare ad inibire con un farmaco specifico questa proteina che è una proteina che regola l'espressione dei geni, però abbinare il tutto ad una chemioterapia o a un'immunoterapia.
0: Ma questo è già una realtà? Anche
1: ancora
0: se in via sperimentale? No, sull'uomo
1: ancora
0: no.
1: Ancora no, ci vorranno comunque degli studi perché noi abbiamo effettuato studi preclinici e abbiamo validato tutti i nostri risultati sul paziente, però il farmaco al momento ancora non esiste, è un farmaco che andrà sviluppato e poi andrà ovviamente testato sul paziente.
0: Però apre delle prospettive importanti.
1: Delle prospettive molto grandi, esattamente. È una speranza comunque per il futuro perché ogni qualvolta si identifica un nuovo bersaglio vuol dire sempre che ci sarà qualcosa in più da dare ai pazienti per aiutarli a contrastare il male.
0: Questo è il nostro augurio. Grazie alla dottoressa Musella per il suo contributo alla ricerca in un settore così importante e ricordiamo che una donna su 8 ogni anno viene colpita da cancro al seno. Le auguro buon lavoro, dottoressa.
1: Grazie a voi altrettanto.
0: Era la dottoressa Martina Musella, ricercatrice presso il Dipartimento di Medicina e Chirurgia Traslazionale nella sezione di Patologia Generale e Patologia Clinica dell'Università Cattolica del Sacro Cuore Campus di Roma, coordinatrice insieme con la dottoressa Antonella Sistigu dello studio pubblicato su Nature Immunology.

0: Al bambino Gesù per la prima volta in Italia è stato utilizzato un metodo diagnostico innovativo per scoprire i difetti del cuore dei bambini senza l'uso di raggi X. Si chiama cateterismo cardiaco guidato dalla risonanza magnetica e abbiamo invitato i due specialisti che hanno coordinato le prime procedure su 3 bambini con anomalia cardiaca. Il dottor Gianfranco Butera, responsabile di cardiologia interventistica dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù, e il dottor Aurelio Secinaro, responsabile di radiologia cardiovascolare avanzata dell'ospedale della Santa Sede. Benvenuti ad entrambi.
1: Grazie. Grazie e bentrovati.
0: Allora, iniziamo con lei, dottor Butera. Quali sono le anomalie del cuore che maggiormente riscontrate?
1: Le anomalie del cuore in età pediatrica o comunque le anomalie cardiache congenite che sono più frequenti sono difetti, diciamo, semplici come buchi all'interno del cuore, difetti interatriali, interventricolari o anomalie delle valvole polmonari. Abbiamo poi dei difetti più complessi in cui appunto la chirurgia o il cateterismo cardiaco permettono appunto una sopravvivenza prolungata e in cui appunto poi è necessario effettuare valutazioni approfondite come appunto con l'uso della risonanza o con i ripetuti cateterismi.
0: Ma fino ad oggi come è stata effettuata questa diagnosi? Con quale sistema in particolare?
1: Allora, grazie per la domanda. In effetti non è un solo sistema, ma multipli sistemi, multiple valutazioni. Alla fine diciamo che quello che si faceva fino ad ora, nella maggior parte dei casi, si continua a fare, però insomma stiamo cercando di evolvere ulteriormente, era quello di avere un doppio esame, una risonanza cardiaca e poi in un secondo momento un cateterismo cardiaco, poiché appunto i due esami permettono di ottenere informazioni un po' sostanzialmente complementari. Lo sforzo che abbiamo voluto sviluppare in questo tipo di attività è quello di combinare i due momenti in un unico momento allo scopo di ridurre, diciamo, l'impegno per il paziente, lo stress, l'anestesia e di avere anche e soprattutto nello stesso momento informazioni contemporanee che facilitano e migliorano sia la diagnosi che i progetti terapeutici per i nostri pazienti.
0: Dottor Secinaro, e allora che cosa cambia oggi con questa procedura senza raggi? Come funziona? Il professor Butera ci ha già accennato che sicuramente è meno stressante per il bambino, non richiede anestesia o comunque forse solo per uno degli interventi, mentre prima erano 2 anestesie, ho capito bene?
2: Esattamente, abbiamo con questa procedura che si svolge all'interno della sala di risonanza magnetica dove routinariamente vengono effettuati esclusivamente esami diagnostici non invasivi, noi abbiamo concentrato tutte quelle che sono le componenti della risonanza aggiungendo come valore aggiunto nello stesso momento contestualmente la procedura invasiva, quindi con i cateteri che viene effettuata dai colleghi emodinamisti, dal dottor Butera in questo caso, quindi nello stesso ambiente durante la stessa procedura si concentrano entrambi, diciamo così, nella stessa anestesia senza utilizzare le radiazioni, perché la risonanza non espone le radiazioni, quindi riducendo moltissimo i rischi riusciamo a concentrare una grossa parte degli aspetti diagnostici dei nostri piccoli pazienti, anche di pazienti magari un po' più cresciuti nel tempo e che noi seguiamo nel tempo. Questa situazione chiaramente precedentemente prevedeva esami che venivano effettuati o separatamente o in procedure molto molto più lunghe che si facevano in sala di emodinamica con il cateterismo e poi si passava col paziente, col malato in sala di risonanza. Questa situazione chiaramente era molto molto più difficoltosa nella gestione e espone chiaramente tutta l'equipa ha uno stress maggiore e il paziente in particolare a periodi di anestesia più prolungati e chiaramente con un'invasività e un approccio un po' più importante su situazioni magari già compromesse su pazienti un po' più fragili. Quindi chiaramente questo utilizzo della risonanza per pilotare letteralmente il dottor Butera e i suoi colleghi nel guidare i cateteri all'interno del cuore è sicuramente agevola molto di più, facilita molto di più il tutto e rende disponibili tutte le informazioni contestualmente nello stesso momento.
0: Dottor Butera, questo è solo l'ultimo esempio di quanto la multidisciplinarietà sia vincente per la cura del paziente?
1: Sì, diciamo che l'ultimo esempio di come la multidisciplinarietà possa essere vincente ci possa fare passaggi ulteriori e passi in avanti. Non ci fermeremo qui, nel senso che comunque abbiamo ulteriori idee di sviluppare ulteriormente questo tipo di collaborazione, poiché appunto al momento attuale una parte, una percentuale soltanto di tutti i pazienti che hanno cardiopatia congenite possono beneficiare di questo tipo di approccio. Gli step successivi saranno rivolti a sviluppare anche procedure interventistiche, non solo diagnostiche, guidate dalla risonanza. Volevo inoltre sottolineare e ringraziare la collaborazione appunto del dottor Sicinaro, il suo team, dell'ospedale in toto, della direzione sanitaria, e sottolineare che appunto il numero di centri che stanno, diciamo, si stanno muovendo in questo senso così innovativo e per il beneficio dei pazienti è veramente minimo. Esistono soltanto pochissimi, 4-5 gruppi a livello internazionale che stanno sviluppando appunto la diagnostica senza raggi X, che significa anche meno rischi per anche i futuri eventuali problemi di rischio di cancro, per esempio, insomma, legati all'esposizione alle radiazioni X, e pochissimi, ancora meno gruppi, che stanno pensando anche al trattamento interventistico sotto guida della risonanza.
0: Dottor Sicinaro, quindi, come già citato dal professor Butera, la prospettiva è non solo diagnostica ma anche terapie nel futuro?
2: Sì, sicuramente si prospetta un'evoluzione tecnologica delle apparecchiature che consentirà in maniera ancora più sicura la possibilità di muoversi all'interno dell'ambiente di risonanza, che come sappiamo la risonanza è una grossa calamita, quindi tutte le componenti della sala operatoria hanno componenti metalliche che non vanno d'accordo con la presenza di un campo magnetico, quindi l'evoluzione di apparecchiature moderne che sono già disponibili in commercio potrebbe ampliare ulteriormente il panorama sicuramente diagnostico, ma aprire prospettive su quelle che sono la possibilità di adoperare, utilizzare, impiantare quelli che sono i device che convenzionalmente vengono impiantati in sala di emodinamica col cateterismo a raggi X, ma magari poterlo fare contestualmente alla seduta di risonanza e contestualmente a queste procedure combinate. Questo sicuramente è una prospettiva futura che interessa molto e apre appunto grandi possibilità al trattamento e alla, diciamo, possibilità assistenziali per i nostri pazienti, che sicuramente sono al centro, in maniera molto molto sicuramente interessante e innovativa, questo è evidente.
0: Grazie ai dottori Gianfranco Butera ed Aurelio Sicinaro per questo vostro contributo, vi auguro buon lavoro.
2: Grazie, arrivederci.
0: Erano il dottor Gianfranco Butera, responsabile di cardiologia interventistica, e il dottor Aurelio Sicinaro, responsabile di radiologia cardiovascolare avanzata dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù.

E termina qui anche questa puntata di Effetti Collaterali. Vi ricordo, come sempre, che per seguirci in diretta o riascoltare le nostre trasmissioni potete scaricare le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Un saluto da Eliana Astorri e un buon proseguimento di ascolto.

Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro sostegno del volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 524343, oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto, da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.

Un gran salut e un benvenut ai furlans che son assinti. La trasmission di Vueas comincia con Friul Talmont, che ha par protagonista un furlan di Arzin. Da spo il momento dolce della poesia furlana contemporanea e alla fin una favola di Fedro contata in marilenga. Dal cor dal programma ascoltare in qualche chanson furlana di Vue o dalla tradizione in versione attualizzata. Buona ascolta!

Dal libri Ben Andans, corregionai dal Friul Vignesie Iulie Palmont, curà di Walter Matiussi, voi gli avvino un tocco al favela di un artista e creativo di fama mondiale, di grand ingegno e originalità, calenat propit kenti. Ecco, voltata par Furlan, la storia di chi sta emigrat. Artist e designer. Di origines una vora umilis, Arieto, Harry, Bertoia, alla inchiarnat il simbol dal migrant di successo, calestat bon di fas flori e il suo talent, schiampandi una vita di dur lavor contadin, du là che non l'avrebbe potut valorizzalo. Alle nata a San Lorenz di Arzin, in provincia di Pordenone, il 10 di mai 1915, e suo pari alla decidu di clamalo Ares, parce che all'era nasciuto in tal mese di marzo, dedicato al dio dalla guerra. Ma il plevan, che di mitologia greca non si intendeva, lo abbatia Harry, e all'anagrafe all'estate registrato come Arieto. Ha lasciato il Friul insieme a quella famea dal 1930 per cercare fortuna a Detroit, dai Stati Uniti, là che l'ha frequentato prima la Case Technical High School, sviluppando una buona confidenza con la tecnologia dei metai. Poi, mediante qualche borsa di studi, ha lelata la Detroit Society of Arts and Crafts e dal 1937 alla Cranbrook Academy of Art. Chi fra il 1939 e il 1943 ha avviato un suo laboratorio e insegnato orificeria e tecnica di lavorazione dai metai. In team di guerra, per causa del razionamento dei materiali destinati alla produzione bellica, Bertoia si è dedicato soprattutto alla gioielleria e alla grafica. Harry Bertoia alla sposata al 1943 Brigitta Valentiner e dal 1946 è diventata cittadin american. In quel timp ha conosciuto importanti personalità dal mondo artistic, fra che i designers Charles e Ray Hames, e con loro ha collaborato gli anni successivi in California, sperimentando fra l'altro sul compensato. In California ha collaborato anche a qualche progetto al Ministero della Difesa. Dal 1950 Bertoia si è stabilito in Pennsylvania, là che ha cominciato il sodalizio professionale con la Knoll Associates, che ha permesso di ideare una serie di chiadrees e poltronis, e fra queste la famosa chiadrea Diamond, Diamant. E in che modo? E hanno cominciato a presentare le prime richieste per grandi sculture e fontane. Fra questa si può dare a ricordare che per il General Motors Technical Center di Warren, in Michigan, e che per la cappella dal MIT di Cambridge, Massachusetts. La produzione di Harry dagli anni 60 e ha esplorato l'abbinamento sun-scultura, realizzando composizioni sonoris, ottenuti con un attento studio dalle caratteristiche dei diversi materiali e dalle loro lavorazioni. Chi sta lo ha portato, raccoglie questi innovativi sinfonis, a tenere verso i propri concerti e a incidere qualche disc. Al diceva che l'uomo non è importante, la umanità, e dice che conte, io ho crodiveidato il mio contributo. La umanità è la rende nancence di me, ma io non voi vie, non slasci. Ogni volta che ovvio dareis, li spichis da iarbo i motis da laiar, voi altris mi pensareis. E se ovvio dareis un erose, voi altris mi pensareis. Non soi mai stato un d'iglesie, no in maniera formal, ma quando io chiaminavi in tal bosco, o sentivi la presince di un'efuarce superior a tor di me.

Palemoir in Pennsylvania il 6 novembre 1978. Dal 2009 fa por de non è stata immaneata una mostra dagli Soos Operis.

Senti, in cumò una versione attuale di un chian tradizionale furlan, dall'esecuzione dal trio Pacai, Lago di Ludario, che nos dà l'occasione di ascoltare la tipica fevelada di qualche paese chiarniel, come Ludario, Aponte, Culino, Giviano, Rigulat, che è anche, come chi sentiste i loro noms, la finale in O, che secondo i linguisti è una vora antica e si è conservata perché l'ambiente montan, piuttosto isolante, è conservador. E così, in generale, i fevelati chiarnielis sono considerati le varianti spui puris dal furlan. Una peraula in particolare chi a colpisce? Sarioli, che è il mut che hanno a Ludario per di soreli. Di una bande altrai sarioli di che altre alle nulat.

0: E a continua in che vuoi il riquart di Jacomina de Michiel, poeta furlana che non sa lasciare qualche tempo in devor. I vevi avuto il piacere di vela a talanestra a radio. E volin ascoltarla in chiemò. E si rinvue i vers dalla raccolta Satul di Jacomina de Michiel, una dagli scrittori furlanis contemporanis che assomma un tesaur di anima e di poesia.
1: Struyens e suggestiv si vers di Spietagnot e sorgiva di confuart profond.
2: Spietagnot assune pegre la chiampane, dant la sua voce al vint, une chiarande iupe plagne aspanti so profum. Sul labio indurmidit il sorelli ascriv per aulis, contis mai fruiadis camorin in tesmans. Tal crei cliput d'avril si sint la ierbe a nasci, e tal fladà de sere il piulada in iz. Fra miec di rais di lune fruccions di fucte aghe, dadis di ligrie te soletad de gnot.
1: La voa di Tornafrus, cui sums inchiamò in teis, e la gionda inchiamò resinta, affrenta i viers di vite.
2: Tu has robat la gionda iains, al flumis sociant, al vintli sos chiarecis, al cili sostrieci. Vite, avare generose, du lastu platati colors de mezzoventut, lis liendis dai agnui, is grisui, lis bramis, tal satul dai pensirs, si squindin i zux, li corsi sul prat, la to, la meli grie. Tornimi par unedì, la contentece di frutte, i siums di poeme, li sperancis di femmine. Non sta lascià che il parfum dei riquarts si pierdi tal foran dal timp.
1: E parsierà in bieleccia scoltin aiar di fieste.
2: La gnot sincè te svenis dal flum, sglonfadis desbrentanis, lagrimis ingrumadis di cil, sburtadis dal vint e dal flade rosade. Iscura il gloti rumors, portant un cidinor lami, bandieris di nui avongolin displeant gurlis di stelis, une sesule di lune a chiarece bramis e siums, duta al polse, anche i chiavalus degli ostre.
1: Conquista serenitate, conquista nota di gionda final, e ringrazin Jacomina de Michiei di venus fat conosci la sua poesia.
2: Mandi ad ut di cur, o speri che i miei pensieri os ven trasmettut lis emozions che hai avut io, ta scrivium.

passin al moment de la faula. Come cinque mo al solit vi ho din qualche peraula furlana che forse no dut a cognoscin, che chiatarinta la conta di voi. Grignel, alle grano o granello, le dan, letame, stallatico. Mangiativa, cibo. Fiolivia, canzonare, sbeffeggiare. La furmia e la moschia. Faula di Fedro voltata a Parfurlan. La moschia svolandica e di là a chi oleva via la furmia, ca era sempre in vora a fa provisti spalso furmiar. Io, i soi tan mior di te, aia dit, i soi libera di là la chi vuoi, intan che tu lavoris tutto il dì. Io mi poi sul chiav di resce reginis, i entri tai templis, i loux pui sacris casson. Mi poi egli è sui altars, dulachi mi nudris parfin dalla chiar, caufrisin i sacrifici là dentri. I lavori poc e i viv benon. Non sta vantati tant, va là, aia rispondur la furmia. Intant, io i viot che par tutla che tu vas, e tu das fastili. E a ti pare in via. E po, intanto che io scielc grignel su grignel, tu ti nudrisci di ce cal capita, e in chiedi le dan. Sì, fa diano tu fasis, ma finita la biela stagion, io hai una chiesa ben fornida di mangiativa, e tu resti stal fred senza nuia, e non tu sopravvivis. Questa conta di Fedro, pal suo significato, riguarda tant la faula della ciala e la furmia, dula che la ciala parve domo chiantà tutta l'estate, d'un vier è morta di spens. Ma al mancul che aveva dat l'igria col suo chiant, chi il suo puest alle chiappà dalla moschia, che invece, di là dal fastidi, no ha propit nuia di offrì. La storia a mostra che la gloria e il bonstà bisogna guadagnarsi, non svantarsi senza merit. La furmia a costruis la sua sicurezza di par di, con impegno e costanza, senza sparagnar sfuarci. La moschia a vi fa scroc e a sa domo mena la lenga, a si vanta di meris canoa. Quan calven il dur da l'unvier, a si viot, cui calameris vers e cui no. Al succed così, quanche un al spinte al spant, magari cum besca no la mertas, e magari disfressan cui calsuda di par di par soravivi. O quanche un al si vanta di sei brava scuola, vinta attitudinis natural, disfressant cui calsuda sui libris di continuo par no esci bocciat. Al sameares che i pui fortunas, lengonse e cencia modestia, a serin in chiepu in gamba. Ma par duc, a podin rivat ims di difficoltà, ca domandin sfuarci e sacrifici. E allora, cui ca non le usata faiu, non rivarà a superare ostacoli, e mancherà in chie l'umiltà di domanda aiut. E lì sì, ca si vi darà a quai ca son i meris vers, i caraters pui tempras e pui fuars. Par di bon, no par boria. La vera braura non si svanta, e si impegna sempre tal mio rassi, par giova par sé e par che atris. La boria vueta par solit, novatan lontan, e ad a fastili, propit como la moschia.

0: Benvenuti con l'itinerario di Borghi d'Italia, siamo giunti a Pietrelcina in provincia di Benevento. Il comune si trova a 350 metri sul livello del mare e conta circa 3100 abitanti. Pietrelcina è conosciuta nel mondo per aver dato i natali a San Pio. Iniziamo il nostro itinerario con il sindaco Domenico Masone.
1: Questo paese è noto al mondo, e sapete perché? Perché è nato Padre Pio, altrimenti sarebbe un normale paese dell'interno, dell'Appennino, bellino, carino, ma tra i tanti. Quindi ha avuto la grazia di avere nel 1887, il 25 maggio, la nascita di un fanciullo che poi al mondo è stato noto come San Pio da Pietrelcina. Egli nacque qui da povera gente, da gente umile, e sapete, la mamma era in campagna con dei belle doglie e poi corse subito a casa e partorì questo bambino che faceva arrabbiare il papà perché

0: E piangeva sempre e quasi quasi dice: ma che abbiamo fatto, un diavolo? E la vita è così strana ma anche meravigliosa. Questo bambino poi mano a mano si forgiava in una spiritualità, in un modo così straordinario che stupiva gli stessi bambini che giocavano con lui. E lui tenero giocava e poi si rifugiava in chiesa di Sant'Anna a pregare. E voi vedrete Vico Stortovalle, un vicolo piccolino. Noi diciamo le case di Padre Pio non perché era proprietario, perché in una piccola casetta era la cucina. Poi il papà, sapete, è andato come tutti gli altri in Argentina prima, in America dopo, e ha potuto comprare un'altra stanzetta, ma non sempre era vicina, e spesso era così nei borghi antichi o nei bassi di qualche città. E la famiglia era una famiglia ideale, era il paese, era la comunità. Lì ha compreso l'umanità, poi il mistero divino. Sapete che le prime stimmate le ha avute in un podere, dove appunto quella mamma che poi si recò per partorirlo andava tutti i giorni con i genitori, e lì ha avuto i primi segni delle stimmate. Lì il Santo Padre è voluto andare dove lì c'è stato Gesù, diceva Padre Pio. Lì c'è stato il paradiso, la Madonna. Lì ha visto le visioni dei santi. Lì è un luogo pregno di spiritualità, una novella Betlemme. Infatti noi diciamo che Pietrelcina, chi la vuol comprendere, è la Betlemme, la Nazaret del percorso spirituale di Padre Pio. Per cui lui qui per 29 anni con alterne vicende è stato, e quando veniva da Morcone, perché era in seminario ed era ammalato e lo mandavano quasi moribondo, qui si ristabiliva, doveva stare qua. Per cui il luogo natio, le molecole che ha ispirato, l'aria, le amenità del territorio e la bellezza dell'umanità di questo luogo evidentemente dovevano essere essenziali perché le sue radici potessero sviluppare quel grande albero che è stato. E nella sua Gerusalemme, cioè San Giovanni Rotondo, la nostra sorella, ha potuto esplicitare il suo messaggio.
1: Nella chiesa madre dove Padre Pio ha celebrato la sua prima messa andiamo a conoscere Padre Giuseppe D'Onofrio, parroco di Pietrelcina.
2: Ci troviamo nella chiesa parrocchiale Santa Maria degli Angeli, però ecco Santa Maria della Libera, così la Madonna qui in questa chiesa è invocata dai fedeli di Pietrelcina e dai pellegrini che vengono in questa chiesa. Questa chiesa è anche il santuario diocesano San Pio. Ecco, San Pio è vissuto qui a Pietrelcina, ecco, soprattutto i primi 16 anni, quindi dalla nascita fino al termine dell'adolescenza, poi è andato nel convento di Morcone per essere frate e poi è ritornato un anno prima di essere ordinato sacerdote. Infatti fu ordinato sacerdote nel 1910 e in questa chiesa ha celebrato la sua prima Eucaristia. Quindi questa chiesa è importante per la comunità parrocchiale di Pietrelcina, ma è importante ancora dopo l'ordinazione di San Pio, la sua messa, le sue lunghe preghiere in questa chiesa e il suo servizio sacerdotale accanto al parroco Don Salvatore Pannullo. Aiutava il parroco quindi nella celebrazione, ministrava dei battesimi, celebrava dei funerali, ha anche confessato un po', non troppo. Desiderava tanto confessare qui nella sua chiesa, ma gli hanno sempre limitato questo servizio. Confesserà molto di più a Foggia, San Giovanni Rotondo, sempre sarà, ecco, nel confessionale per dare il perdono del Signore. Ciò che faceva soprattutto qui era la preghiera, ecco, pregava tanto. Padre Pio diceva di se stesso: voglio essere soltanto un frate che prega. E così lo rappresentiamo in questa chiesa, nelle immagini che abbiamo di Padre Pio, in preghiera, una preghiera intensa, una preghiera estatica, ma possiamo dire che ancora oggi, ecco, Padre Pio continua a pregare con tutti i pellegrini che arrivano, con tutte le persone che entrano in questa chiesa, che raggiungono Pietrelcina, e invita a questo impegno importante che è la preghiera.
1: Adesso con Vincenzo Mastronardi, presidente dell'associazione Proloco, andiamo a degustare i genuini piatti di Pietrelcina.
3: Abbiamo preparato dei piatti tipici della nostra cultura e veramente abbiamo cercato quelli più tradizionali, quelli più semplici, quelli che si facevano un tempo. Noi siamo la Proloco di Pietrelcina, Maria e Clelia sono due volontarie della Proloco, Aldo è un altro socio della Proloco, oltretutto presidente storico della Proloco. Noi vi abbiamo preparato la pasta fatta in casa, che in italiano tutti chiamano cavatelli. A Pietrelcina si chiamano i cecatielli, è un piatto che si usava moltissimo per la festa. In tutte le case era anche il piatto più veloce da preparare. Da noi assume una funzione importante perché intanto insieme ai prodotti del maiale, alle tracchie che noi chiamiamo tracchiolelle, alla salsiccia di polmone, si prepara un ragù ed è il piatto tipico per esempio del carnevale. Poi vi volevo dire che comunque la nostra cultura, dicevo, è contadina, per cui i nostri prodotti tipici sono, ecco, i lavorati del maiale, la salsiccia, il capocollo. In particolare noi abbiamo il carciofo, che è la coltura madre, quella che ci ha fatto conoscere anche oltre la provincia di Benevento, tant'è che noi oggi ancora come Proloco proponiamo una sagra agli inizi di maggio di questo carciofo, che viene cucinato in vari modi, ma il modo più tradizionale, più importante per quanto riguarda noi di Pietrelcina è sicuramente indorato e fritto, cioè indorato e fritto, e poi il sugo, il ragù di carciofo, assolutamente con una tagliatella all'uovo fatta in casa. Un altro piatto che è proprio del periodo invernale, quando si ammazzano i maiali e si lavorano, quindi c'è bisogno del freddo, è la carne e pepazzi, è la carne del maiale cucinata con i peperoni messi sotto aceto. Il raffiolo ha una importanza fondamentale nella nostra cultura, perché intanto era il biscotto dolce salato tipico della festa. Il raffiolo è stato per esempio importante quando Padre Pio ha celebrato a Pietrelcina la prima messa il 14 agosto del 1910. Dopo che ha celebrato la prima messa si è festeggiato proprio con i raffioli, e ancora oggi le coppie che si sposano a Pietrelcina portano in dono a ciascuna famiglia del paese questo prodotto. Da noi trovate il vino, anche se non è un vitigno autoctono importante, però è un buon vino da tavola. Noi produciamo tutto ciò che diciamo i contadini facevano normalmente. Noi ci produciamo l'olio, i salumi, il formaggio, questi sono tutti prodotti che i nostri contadini preparano e che nelle nostre case trovate normalmente. E allora che dirvi, cari telespettatori, noi vi aspettiamo a Pietrelcina, anzi ve lo dico in pucinaro, veniteci a trovare da Pucina, perché noi vi volimmo bene. Vi aspettiamo a Pietrelcina!
1: Tutto il centro storico di Pietrelcina racconta di Padre Pio. Con Marianna Morante andiamo a visitare i luoghi cari al santo.
4: Ci troviamo nella zona antica del paese, la zona denominata Castello, perché una volta era un antico castello baronale. Certo, Pietrelcina, le origini risalgono ai Longobardi, ai Normanni. Abbiamo notizie certe però soltanto intorno al 1101, e questo era un antico castello medievale, tant'è che qui proprio vicino a me c'è la torretta, così denominata, la torretta che per noi acquista un valore in più aggiunto perché qui c'è stato Padre Pio. Questa era la sua stanzetta, qui Padre Pio veniva a dormire ma anche a meditare e a studiare per prepararsi al sacerdozio. Tutta questa zona sorge su un costone di roccia calcarea denominato in dialetto la Morgia, e Padre Pio infatti a chi andava a trovarlo a San Giovanni Rotondo diceva sempre: mi raccomando, salutatemi la Morgia, cioè salutatemi tutta Pietrelcina. Ci troviamo nel vicolo, Vico Sottovalle, era una sorta di vicolo ma anche un'unione tra le varie stanzette. Ebbene, chi viene qui a Pietrelcina attraverso questi vicoletti può visitare la cucina, della famiglia Forgione, perché il nome di Padre Pio era Francesco Forgione prima di farsi frate. Poi c'è la camera da letto dei genitori, dove Padre Pio è nato il 25 maggio del 1887. Continuando il percorso si arriva alla chiesa di Sant'Anna, una chiesa antichissima anche quella, una delle prime chiese di Pietrelcina, molto bella da visitare anche per una particolarità. All'interno della chiesa, oltre al fonte battesimale dove Padre Pio è stato battezzato il 26 maggio del 1887, c'è anche una botola in marmo dove all'interno venivano seppelliti i morti, quelli ovviamente nobili, mentre il resto venivano messi fuori le mura. Ebbene, una chiesa antichissima, una delle prime chiese, con avanti uno spiazzale, lì Padre Pio è stato per tanto tempo, si raccoglieva in preghiera anche da piccolo, e lì avvenivano dei fenomeni strani, noi li chiamiamo fenomeni mistici. Lì ha avuto l'apparizione del cuore di Gesù. Da questa chiesetta poi si prosegue e si può visitare la casa del fratello Michele. Il fratello Michele va in America insieme al padre e, diciamo, lascia libera questa piccola stanza. Padre Pio si trasferisce in quella casetta. Perché? Perché non riusciva più a salire le scale della torretta, perché nel frattempo aveva avuto le stimmate. E proprio queste stimmate, che sono un dono grandissimo che il Signore gli ha dato, Padre Pio le ha ricevute nella contrada di Piana Romana, perché la maggior parte della gente di Pietrelcina, per lavorare nei campi, andava nella zona appunto agricola, che è a 3 chilometri da Pietrelcina, e si sviluppa attraverso una via che adesso noi chiamiamo Via del Rosario, proprio perché quando Padre Pio la percorreva recitava sempre il Rosario. E si arriva in questa piana dove c'è una masseria. I coniugi Forgione avevano questo stanzone di campagna dove posavano gli attrezzi che servivano per il lavoro dei campi, e a turno, soprattutto nel periodo estivo, quando c'era stato il raccolto, un figlio o qualcuno del componente della famiglia comunque restava a dormire lì. E quindi c'è questo lettino dove ha dormito Padre Pio. Qui non c'era un convento di frati cappuccini quando Padre Pio è diventato sacerdote, e quindi il suo più grande desiderio era far venire una fraternità cappuccina in questo paese. Così, moltissimi anni dopo, quando una benefattrice americana, Mary Pyle, volle donare i suoi averi per fare qualche cosa per Padre Pio, Padre Pio gli disse: costruisci un convento a Pietrelcina. E così nel 1926 fu costruita la chiesa e il convento annesso, e Padre Pio stesso volle che la chiesa fosse dedicata alla Sacra Famiglia. E annesso alla chiesa della Sacra Famiglia c'è il museo. E poi c'è un'altra piccola particolarità. A Pietrelcina c'era un frate, Fra Modestino, che era diventato frate molti anni dopo, era molto più giovane di Padre Pio, era diventato frate che ormai era adulto, decise improvvisamente di abbracciare questa vocazione. Ebbene, aveva sempre chiesto a Padre Pio un regalo, un dono, un suo ricordo. Padre Pio non gli aveva mai voluto dare niente. 2 giorni prima di morire lo chiamò e gli disse: ti do la mia corona del rosario, da domani la reciterai tu per sempre. E Fra Modestino rimase sorpreso di questo gradito regalo, ma non pensava che di lì a poco Padre Pio sarebbe morto. E noi conserviamo nel museo questa corona di Padre Pio che donò proprio a Fra Modestino.
1: Continua il nostro itinerario a Pietrelcina. Andiamo ad ascoltare Padre Fortunato.

Il convento già lo conoscete. Vorrei soffermarmi su un luogo particolare, su Piana Romana, un luogo che a me attrae moltissimo, che mi fa in un certo senso rivivere ciò che Padre Pio ha vissuto. Ogni volta che vado a Piana Romana, mentalmente immagino Padre Pio sotto una capannuccia, come così troviamo nei suoi scritti, e immagino che il papà e la mamma stiano vagando la terra. E cosa è avvenuto in questo luogo che voi oggi vedete un po' anche modificato, perché c'è questa chiesa che non c'era al tempo di Padre Pio, in questo piazzale non c'era, c'era soltanto un olmo. E per ripararsi si mette sotto un albero e quando si sente un po' stanco poggia la testa su un sasso. L'avremmo fatto certamente anche noi questo, ma in Padre Pio emerge qualcosa in più, emerge la vicinanza dei genitori, emerge che non stava bene, emerge che sente questo bisogno di respirare un po' d'aria pura, e quello che lui dice nelle sue lettere. Stando sotto quest'olmo, vicino a questa capannuccia, lui riceve le stimmate. Io puntualizzerei questo fatto. Tutto è avvenuto lì. Le stimmate Padre Pio le ha avute a Pietrelcina. Che poi abbia chiesto al Signore che queste stimmate, i segni esteriori, scomparissero e restasse il dolore. Ecco, Piana Romana, il passato, il presente. Abbiamo tanti progetti. Vorremmo rendere Piana Romana, ma in modo particolare tutto il terreno che c'è dietro alla Cappella dell'Olmo, un centro di spiritualità, perché in questo luogo i fenomeni mistici si sono avverati. Padre Pio ha visto la Madonna, ha incontrato il Signore, ha visto San Francesco, e quando la gente viene qui deve tenere presente che il Signore qui è sceso in terra. Il Signore si è mostrato concretamente a questo uomo, a questo giovane, e questo giovane che l'ha accettato fino in fondo. E quando andrà via da Pietrelcina nel 1916 ricorderà continuamente ai suoi compaesani, ma anche agli altri frati, tutto lì è avvenuto, in questo luogo. Appena ordinato sacerdote nel 1977 io sono stato inviato a Pietrelcina, e Pietrelcina mi ha riportato in un certo senso nei miei anni di seminario che ho fatto a Vico del Gargano, e il padre direttore disse: fra una settimana andremo a visitare Padre Pio, così ve lo faccio conoscere. E non vedevamo l'ora che arrivasse quel giorno stabilito. Finalmente la mattina del giorno stabilito andiamo a San Giovanni Rotondo, all'improvviso si aprì questa porta ed uscì Padre Pio. Ma non vi nascondo che appena vidi Padre Pio, lo vidi che camminava da solo, però avevi i guanti, avevi il mantello. Incominciò a ridere, a scherzare, a toccare noi fratini. Venne il dubbio: ma se questo è malato e c'ha le piaghe, c'ha le stimmate, come fa a ridere e a scherzare? Io, mentre attendevo il mio turno, dissi tra di me: appena bacerò la mano gliela voglio stringere, voglio vedere che cosa mi dice. Sono stato un po' cattivo, eh. Bene, arrivò il turno mio, io presi la mano di Padre Pio tra le mie mani, le mani di un bambino, e abbassando la testa per baciargli la mano, i pollici andarono a finire sulla ferita centrale che io non sapevo, e gli strinsi la mano. E nello stringere la mano disse Padre Pio: guaglio, che mi fa male, là esce il sangue. Allora io mi sono un po' spaventato, mi sono ammutolito, e dopo che l'ho baciato mi sono un pochettino allontanato, facevo spazio agli altri fratini, però con la coda dell'occhio guardavo Padre Pio. A un certo punto vidi che dalle sue labbra uscì un sorriso, ed io ho letto quell'immagine, quella scena, quel momento come se mi avesse detto: non ti preoccupare. Ecco, questo è un ricordo molto personale che mi porto dietro e facilmente racconto, proprio per dire come questo sacerdote ha saputo non soltanto accogliere, ma ha saputo soffrire nel silenzio, quella sofferenza che nessuno di noi vuole. Eppure lui spesso ripete: soltanto sotto la croce si impara ad amare, soltanto con la sofferenza si può capire il vero amore, si può capire l'amore che il Signore ha per ciascuno di noi.

Il prete ragazzino. Così Atilano Cruz Alvarado è stato consegnato al martirologio della Chiesa messicana, quasi a ricordare con i suoi lineamenti giovanili, se mai ce ne fosse bisogno, che un autentico ministro di Dio non si misura con gli anni di ministero, né tantomeno con quelli di vita, ma unicamente dall'intensità con cui è capace di vivere il proprio sacerdozio anche fino alle estreme conseguenze. Nasce il 5 ottobre 1901 in una famiglia profondamente cristiana ma autenticamente povera, e che proprio per questo fatica non poco ad accettare la sua vocazione, che si manifesta prestissimo. Ed è soltanto dopo molte insistenze che nel 1914 riesce a convincere papà a lasciarlo andare in collegio per imparare a leggere e a scrivere, e nel 1917 può entrare così nel piccolo seminario che il suo parroco ha aperto in parrocchia. Vi resta 3 anni per proseguire poi gli studi nel seminario di Guadalajara, dove riceve gli ordini minori.

Il 1924, però, non è soltanto l'anno di questi suoi importanti passi verso il sacerdozio, ma soprattutto l'inizio di un periodo di autentica passione per i cristiani messicani. Nel solo mese di dicembre, il seminario viene perquisito due volte e chiuso con sigilli. I seminaristi vengono dispersi e attorno a loro c'è un clima che impedisce loro di proseguire la preparazione. È per questo che i superiori decidono in fretta e furia di trasferirli a piccoli gruppi in luoghi sicuri, facendoli partire senza bagagli e alla spicciolata per non dare nell'occhio. Il gruppo dei teologi, di cui fa parte Atilano, si trasferisce in un luogo isolato, protetto da una fitta vegetazione. Qui proseguono la loro preparazione e qui lui viene ordinato diacono il 17 luglio del 1927 e sacerdote appena 7 giorni dopo. È perfettamente cosciente che quello, da un punto di vista puramente umano, è il periodo meno adatto e più rischioso per voler essere prete. La rigida applicazione della nuova Costituzione, approvata 10 anni prima, vieta ad esempio di celebrare fuori dal luogo di culto, di suonare le campane, di portare l'abito talare in pubblico, di indossare medagliette con figure sacre, di conservare o distribuire santini religiosi.

Atilano, scrivendo alla sorella poco prima dell'ordinazione, confida di sapere perfettamente che soprattutto in quei giorni essere prete significa lasciarsi associare alla passione di Gesù, ma le chiede anche di avere fiducia, sapendo che come per Gesù il suo dolore si cambierà presto in gioia. Il 6 agosto torna tra i suoi, a Teocaltiche, per celebrare la sua prima messa con le precauzioni e le limitazioni che la delicata situazione politica impone. Pochi giorni di riposo tra le mura di casa e poi subito il suo primo incarico come viceparroco a Cuquio, per prendere il posto di padre Toribio Romo, destinato ad altro incarico, che sarà martirizzato 6 mesi dopo e che adesso noi veneriamo come santo. A Cuquio è parroco padre Justino Orona, altro sacerdote santo, di grande prudenza ed intensa vita spirituale. È lui ad accompagnarlo nei primi passi del ministero, a spianargli le prime difficoltà, ad insegnargli ciò che prima di tutto va ripetendo a se stesso come un ritornello, che cioè malgrado i pericoli, i parrocchiani non devono essere abbandonati e che in mezzo a loro bisogna restare o da vivo o da morto.

Quando poi vivere in canonica diventa davvero impossibile e troppo rischioso, si fanno entrambi pellegrini da un rancio all'altro, invitati e nascosti dai loro stessi parrocchiani, che per tutto questo sanno di mettere in gioco la loro stessa vita, e malgrado ciò li proteggono, organizzando messe clandestine nei granai e la celebrazione notturna dei sacramenti. Padre Attilano, anche se giovanissimo, si cala perfettamente nel ruolo di prete clandestino, vestendo come i campesinos e indossando un sombrero a larga testa per passare inosservato da un rancio all'altro, dove il suo parroco lo indirizza. Malgrado la differenza di età, tra i due si è stabilita una profonda intesa spirituale e una grande collaborazione. Il parroco vuole rendere partecipe il suo giovane collaboratore dei suoi piani pastorali, ed è per questo che a fine giugno 1928 lo manda a chiamare per farlo venire in tutta fretta nel rancio Las Cruces, nella casa ospitale della famiglia Jiménez, dove ha anche dato appuntamento a suo fratello e ad un altro fidato collaboratore laico per quello che noi chiameremo oggi un incontro di programmazione pastorale. Padre Attilano si mette subito in viaggio e arriva dal suo parroco la sera del 30 giugno. Il tempo per recitare insieme il rosario, mangiare un boccone e raccontarsi qualcosa prima di dormire. Non sanno che una spia ha già denunciato la loro presenza in quella casa e i federali sono sulle loro tracce.

verso le 2 di notte, l'abitazione è completamente circondata e qualcuno bussa energicamente alla porta. È padre Giustino a venire ad aprire, salutando i suoi assassini con il tradizionale «Viva Cristo Re» e ricevendo per tutta risposta una scarica di pallottole che lo freddano sull'uscio di casa. Stesso trattamento per suo fratello e per padre Tilano, che viene trovato inginocchiato ai piedi del letto. Poi i 3 corpi sono trasportati in piazza ed esposti davanti alla chiesa, in mezzo alle volgarità e alle oscenità dei militari. Il macabro rituale dovrebbe servire come monito per la popolazione, ma ne nasce un tafferuglio, perché i parrocchiani vogliono riprendersi i corpi dei loro preti e qualcuno per questo finisce anche in carcere. Ci riescono solo a tarda sera, dando loro sepoltura quando è buio, ma tutti sono convinti che padre Giustino e padre Tilano avevano la colpa di essere preti e come tali sono stati uccisi in odio alla fede e al loro ministero, e pertanto come veri martiri Giovanni Paolo II li ha beatificati nel 1992 e canonizzati nel 2000.

0: nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi. Carissimi, preghiamo per tutti quei paesi dove la pace è minacciata, implorando che presto torni la pace. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre Papa Leone, preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni. Primo mistero glorioso, la risurrezione di Gesù. Le prime parole del Cristo risorto sono pace a voi. Non sono un augurio ma un dono. I segni della passione nelle mani e nel costato del risorto sono la garanzia che il suo amore non verrà mai meno.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Secondo mistero glorioso, Gesù sale al cielo. L'ascensione di Gesù non significa separazione, ma vicinanza ancora più intensa. Il Signore non è lontano dagli uomini, ma ancora più vicino, e nella pienezza della condizione divina opera con loro.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Terzo mistero glorioso, lo Spirito Santo discende su Maria e i primi cristiani. Maria è la donna dello Spirito e la sua esistenza è racchiusa tra le due discese dello Spirito, l'Annunciazione e la Pentecoste. La madre divenuta discepola ora è madre di tutti i credenti.
5: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Quarto mistero glorioso. Maria è assunta in cielo. Maria assunta in cielo è la conferma di Dio sull'umanità che si lascia coinvolgere dall'azione vivificante dello Spirito. L'assunzione è la condizione di quanti hanno saputo essere fedeli all'amore, portando a compimento il progetto di Dio sull'uomo.
6: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
6: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Quinto mistero glorioso, Maria incoronata Regina dell'Universo. Si viene al mondo perché Dio vuole manifestarsi in forme nuove, originali e creative. E ogni creatura è parte del suo progetto d'amore. Maria ci ha creduto, si è fidata e affidata e ha realizzato il disegno del Padre su di lei.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
7: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
7: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
7: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone, e per le sue intenzioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Signore, insegnami la tua misericordia. Signore Gesù, trasformami interamente nella tua misericordia. Fai che i miei occhi siano misericordiosi, perché non giudichi mai secondo le apparenze e non sospetti nessuno, ma veda in ogni anima quanto c'è di bello e soccorra tutti. Fa che le mie orecchie siano misericordiose, sempre attente ai bisogni dei miei fratelli, delle mie sorelle e mai chiuse ai loro appelli. Fa che la mia lingua sia misericordiosa e non dica mai male di nessuno, ma abbia per tutti parole di perdono e conforto. Fa che le mie mani siano misericordiose e piene di carità, perché io prenda su di me tutto ciò che è duro e penoso, e che così possa alleviare i fardelli degli altri. Fa che i miei piedi siano misericordiosi e sempre pronti a correre in soccorso al prossimo, nonostante la fatica e la stanchezza. Fa che il mio cuore sia misericordioso e aperto ad ogni sofferenza. Non lo terrò chiuso per nessuno, anche per chi ne abusa, e mi rinchiuderò io stesso nel cuore di Gesù. Non parlerò mai delle mie sofferenze. Possa la tua misericordia riposare in me, Signore. Trasformami in te, perché tu sei il mio tutto. Amen.
1: Amen.
0: Nostra Signora di Lourdes,
1: prega per noi.
0: Maria, Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: Maria, Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Santa Bernadetta,
1: prega per noi.
0: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.
0: O Vergine Maria, re di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.
0: O Vergine Maria.

Buonasera a tutti voi, cari amici ascoltatori, e grazie per aver scelto Radio Voce nel Deserto, la radio che trasmette da Pordenone. Vi informiamo che tra qualche minuto trasmetteremo la celebrazione eucaristica del giorno.

nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Signore, che nell'acqua e nello Spirito ci hai rigenerato a Tua

0: e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Dio, che ci hai reso figli della luce, con il tuo spirito di adozione, fa che non ricadiamo nelle tenebre dell'errore, ma restiamo sempre luminosi nello splendore della verità. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal libro del profeta Amos. Cercate il bene e non il male se volete vivere, e solo così il Signore, Dio degli eserciti, sarà con voi, come voi dite. Odiate il male e amate il bene, e ristabilite nei tribunali il diritto. Forse il Signore, Dio degli eserciti, avrà pietà del resto di Giuseppe. Io detesto, respingo le vostre feste solenni e non gradisco le vostre riunioni sacre. Anche se voi mi offrite olocausti, io non gradisco le vostre offerte, e le vittime grasse come pacificazione io non le guardo. Lontano da me il frastuono dei vostri canti, il suono delle vostre arpe, non posso sentirlo. Piuttosto, come le acque scorra il diritto, e la giustizia come un torrente perenne. Parola di Dio.
2: Rendiamo grazie a Dio.
1: A chi cammina per la retta via mostrerò la salvezza di Dio.
2: A chi cammina per la retta via mostrerò la salvezza di Dio.
1: Ascolta, popolo mio, voglio parlare. Testimonierò contro di te, Israele. Io sono Dio, il tuo Dio. A chi cammina per la retta via mostrerò la salvezza di Dio. Non ti rimprovero per i tuoi sacrifici. I tuoi olocausti mi stanno sempre davanti. Non prenderò vitelli dalla tua casa, né capri dai tuoi ovili. A chi cammina per la retta via mostrerò la salvezza di Dio. Sono mie tutte le bestie della foresta, animali a migliaia sui monti. Conosco tutti gli uccelli del cielo, è mio ciò che si muove nella campagna. A chi cammina per la retta via mostrerò la salvezza di Dio. Se avessi fame non te lo direi, mio è il mondo e quanto contiene. Mangerò forse la carne dei tori? Berrò forse il sangue dei capri? A chi cammina per la retta via mostrerò la salvezza di Dio. Perché vai ripetendo i miei decreti e hai sempre in bocca la mia alleanza? Tu che hai in odio la disciplina e le mie parole ti getti alle spalle? A chi cammina per la retta via mostrerò la salvezza di Dio.

sua volontà il Padre ci ha generati per mezzo della parola di verità, affinché noi siamo come una primizia delle sue creature.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, giunto Gesù all'altra riva, nel paese dei Gadareni, due indemoniati, uscendo dai sepolcri, gli andarono incontro. Erano tanto furiosi che nessuno poteva passare per quella strada. Ed ecco, si misero a gridare: «Che vuoi da noi, figlio di Dio? Sei venuto qui a tormentarci prima del tempo?» A qualche distanza da loro c'era una numerosa mandria di porci al pascolo, e i demoni lo scongiuravano dicendo: «Se ci scacci, mandaci nella mandria dei porci». Egli disse loro: «Andate». Ed essi uscirono ed entrarono nei porci, ed ecco, tutta la mandria si precipitò giù dalla rupe nel mare e morirono nelle acque. I mandriani allora fuggirono ed, entrati in città, raccontarono ogni cosa e anche il fatto degli indemoniati. Tutta la città allora uscì incontro a Gesù. Quando lo videro, lo pregarono di allontanarsi dal loro territorio. Parola del Signore.
1: Gesù, come abbiamo ascoltato, è nel territorio dei Gadareni, nel territorio della Decapoli. Si dovrebbe dire che Gesù è arrivato in terra straniera, ma dal punto di vista biblico questa regione era destinata a Manasse, una delle 12 tribù, quindi idealmente era dentro la terra promessa da Dio al suo popolo. Gesù vuole recuperare le pecore perdute del popolo di Dio, i più lontani. Così è sempre Gesù, anche oggi. Gesù è il solo che possa liberare dal male ogni forma di male, ogni presenza dello spirito del male. La Decapoli era occupata dai Romani, che non la consideravano terra del popolo ebreo. Gesù, pur di recuperare le pecore perdute, è disposto a raggiungere tutti i territori. E allora oggi la preghiera. Chiediamo l'aiuto al Signore perché ci liberi dallo spirito del male. Ancora oggi c'è l'azione dello spirito del male, da cui solo Gesù può liberare, e vale per tutti i territori della terra. E aggiungiamo a questa preghiera, come facciamo ogni giorno, anche la preghiera per ottenere dal Signore il dono della pace tra i popoli.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Dio, che per mezzo dei segni sacramentali compi l'opera della redenzione, fa che il nostro servizio sacerdotale sia degno del sacrificio che celebriamo per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie.

Per mezzo di lui hai creato tutte le cose e lo hai mandato a noi Salvatore e Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria, per compiere la tua volontà e acquistarti un popolo santo. Egli nell'ora della passione stese le braccia sulla croce, morendo distrusse la morte e proclamò la risurrezione. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo a una sola voce la tua.

veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli.

Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione.

0: della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, i presbiteri e i diaconi.
1: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
2: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un segno di pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen.

0: Preghiamo. Il santo sacrificio che abbiamo ricevuto e offerto, Signore, sia per noi principio di vita nuova, perché uniti a Te nell'amore portiamo frutti che rimangano per sempre. Per Cristo nostro Signore. Supplica la Madonna delle lacrime. Madonna delle lacrime, abbiamo bisogno di Te, della luce che si irradia dalla Tua bontà, del conforto che emana dal Tuo cuore, della pace di cui sei la regina. Fiduciosi Ti affidiamo le nostre necessità, i nostri dolori perché Tu li conforti, i nostri corpi perché Tu li guarisca, i nostri cuori perché siano colmi di contrizione e di carità, le nostre anime perché si salvino. Ricordati, o cuore immacolato e addolorato, che davanti alle Tue sante lacrime Gesù nulla rifiuta. Degnati, o Madre buona, di unire le Tue lacrime alle nostre, affinché il Tuo Divin Figlio ci conceda la grazia che con tanto ardore noi Ti chiediamo. O Madre d'amore, di dolore e di misericordia, ascoltaci, abbi pietà di noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Cuore immacolato e addolorato di Maria, Madonna delle lacrime, alle tue sante lacrime,
1: Gesù la rifiuta.
0: Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace.
1: Amen.

0: Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 524343 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989, con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.
1: In Blu 2000, news.
2: Buonasera, questi titoli del notiziario. Le Lefebvriani consacrano 4 vescovi senza mandato pontificio e scisma, nessun ascolto all'appello del Papa. Ripresi oggi a Doha in Qatar i colloqui indiretti fra Iran e Stati Uniti, sul tavolo la questione dello stretto di Hormuz e lo sminamento. Chiesta la grazia presidenziale per Nessy Guerra, la donna è stata portata in un comando di polizia in Egitto e poi rilasciata grazie all'intervento del ministro Tajani. Sottoscritto un protocollo d'intesa fra CEI e governo per realizzare e migliorare infrastrutture sportive negli oratori nelle periferie. Buonasera da Antonella Mitola. In apertura allo scisma delle Lefebvriani dopo l'ordinazione questa mattina di 4 vescovi senza il mandato pontificio. Sentiamo Paolo Fucili.
3: Quasi 5 ore di celebrazione, atmosfera solenne stamattina a Decon in Svizzera, la fraternità sacerdotale San Pio X che raggruppa le comunità ultratradizionaliste lefebvriane sparse nel mondo da oggi ha 4 nuovi vescovi ordinati senza mandato pontificio e compiendo perciò un atto scismatico con conseguente scomunica per le leggi della Chiesa. Si consuma così in diretta streaming mondiale con telecronaca multilingue l'ultimo scisma di 2 millenni di storia della Chiesa, piccolo per numeri però doloroso, tanto più dopo il primo del 1988 voluto anch'esso dai Lefebvriani, ordinando anche allora 4 vescovi, compresi 2 che oggi a loro volta hanno celebrato il rito dell'ordinazione. E come allora Papa Wojtyla, anche Leone ha cercato di farli desistere dal lacerare ancora la tunica di Cristo, peccato di estrema gravità, ha scritto loro invano ancora 2 giorni fa. Paolo Fucili, linea allo studio.
2: E sullo scisma dei Lefebvriani sentiamo il commento di Alberto Melloni, storico del cristianesimo.
4: È una scelta che ha a che fare con la complessità del mondo tradizionalista e c'è una rivendicazione di primogenitura in una insubordinazione che riguarda soprattutto il Papa. Nel mondo tradizionalista ci sono tante tendenze, ci sono passioni per il latino che appartengono semplicemente alla sfera del gusto e hanno tutto il diritto di essere tollerate ed ospitate come tanti altri gusti all'interno della Chiesa. E c'è un pretesto, la rappresentazione del Concilio Vaticano II come un concilio della modernizzazione, del cedimento, del compromesso, che è del tutto sbagliata e teorica, il concilio ha recuperato la grande tradizione, non quella degli ultimi 200 anni. Però in questo i Lefebvriani che hanno oggi proceduto alle ordinazioni episcopali contro la volontà del Papa hanno toccato una cosa che non riguarda il concilio ma una cosa molto diversa, cioè l'autorità proprio del Papa, che aveva chiesto di non fare questo passo e che è stato disubbidito, cosa che tutti possono fare ma non posso ignorare le conseguenze che ci sono.
2: La crisi fra Iran e Stati Uniti. Sono ripresi oggi a Doha in Qatar i colloqui indiretti fra rappresentanti dei due paesi, sul tavolo la questione dello stretto di Hormuz e dello sminamento. Sentiamo Massimiliano Cochi.
5: Gli incontri in corso sono positivi. Donald Trump si dice ottimista e spiega che i rapporti con Teheran ora sono molto buoni, anche se nel nuovo round di colloqui in corso a Doha, in Qatar, i negoziatori di Washington e quelli di Teheran si parlano solo attraverso i mediatori. Sarebbero stati creati gruppi di lavoro per mettere a punto i dettagli dei 14 punti del memorandum d'intesa, a cominciare dal futuro dello stretto di Hormuz. Teheran vuole mantenere il transito gratuito solo per 60 giorni. L'Oman ha presentato una proposta che prevede il pagamento di un pedaggio volontario per coprire i servizi di navigazione, di sicurezza e ambientali. A mettere a rischio il negoziato è ancora una volta però ciò che accade sul fronte libanese, con Israele che ha ribadito di non voler lasciare le aree occupate nel sud del paese e annuncia nuovi possibili attacchi contro l'Iran che da parte sua minaccia durissime rappresaglie. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
2: Ed è sempre drammatica la situazione nella striscia di Gaza. Netanyahu rilancia la cosiddetta emigrazione volontaria per svuotare i territori occupati. Sentiamo Antonio Soviero.
6: Il premier israeliano Netanyahu afferma che l'immigrazione volontaria dei palestinesi dalla striscia di Gaza rimane all'ordine del giorno, dichiarazioni che riaccendono le critiche di pulizia etnica rispetto al tema degli insediamenti ebraici illegali nel territorio palestinese. Netanyahu fa capire che continueranno. Pochi giorni fa ha affermato che non c'era spazio per due stati tra il fiume Giordano e il Mar Mediterraneo. Sul piano umanitario, l'esercito di Gerusalemme continua a bombardare e uccidere presunti affiliati di Hamas, con i palestinesi stremati da condizioni di vita disumane. Mancano cibo, medicine, acqua potabile, ripari sicuri, con gli aiuti in gran parte bloccati, usati come arma di guerra. Fronte libanese, a Netanyahu, che dichiara «rimarremo nella zona cuscinetto finché sarà necessario», replica il suo ministro estremista della difesa Katz: «l'esercito israeliano rimarrà nelle zone di sicurezza in Libano, Siria e Gaza a tempo indeterminato». Antonio Soviero, linea allo studio.
2: Il sisma in Venezuela sale a quasi 200 il bilancio delle vittime. Le Nazioni Unite avvertono sul rischio di carenza di acqua e cibo. Sentiamo Leonardo Possati.
7: A una settimana dal devastante terremoto in Venezuela, il silenzio regna tra le macerie di La Guaira. Il bilancio ufficiale è di quasi 2.000 vittime, oltre 10.000 feriti, ma si temono almeno 50.000 dispersi a 7 giorni dal sisma. Le speranze di trovare sopravvissuti sono quasi nulle. Milioni di persone vivono per strada in sistemazioni di fortuna. Gli sfollati non rientrano nei loro palazzi per il terrore di nuovi crolli, nonostante le rassicurazioni dei tecnici. Mentre la solidarietà tra i cittadini cerca di arginare la disperazione, esplode della crisi umanitaria. Manca tutto e gli ospedali sono al collasso. Cresce anche la tensione sociale. Il governo ha annunciato fino a 8 anni di carcere per gli sciacalli dopo l'arresto di 4 poliziotti sorpresi a rubare tra le macerie. Leonardo Possati, linea allo studio.
2: Ora siamo alla pagina politica, al question time alla Camera. Il ministro Crosetto parla dell'utilizzo delle basi americane in Italia. Noi ci colleghiamo in diretta con Augusto Cantelmi. Buonasera.
8: Buonasera Antonella, sono stati 518 i voli dalle basi americane in Italia a partire dal 27 febbraio del 2026. Il ministro della difesa Crosetto, nel rispondere alle domande dei deputati, torna sulla vicenda che sarà causa dello scontro tra Meloni e Trump. Dalle basi di Sigonella e Aviano, aggiunge Crosetto, non sono decollati voli per attività cinetiche, più di un volo invece è stato negato. Le opposizioni invece chiedono di più e vogliono conoscere nel dettaglio il compito dei singoli voli autorizzati, questioni di politica estera che si intrecciano con temi di politica interna al centro del dibattito, sempre la legge elettorale, nessun accordo nella maggioranza sul nodo preferenze, mentre il testo dello Stabilicum torna in aula alla Camera.
2: Problema sul collegamento con Augusto Cantelmi e noi proseguiamo con il radiogiornale. Il caso di Nessy Guerra in Egitto: la donna è stata portata in un comando di polizia al Cairo questa mattina e poi rilasciata grazie all'intervento del ministro Tajani. Sentiamo Alessio Orlandi.
9: Dopo ore passate insieme alla figlia in commissariato, Nessy Guerra questa mattina è stata rilasciata ed è potuta tornare nella sua abitazione. La 27enne italiana, bloccata in Egitto a causa di un contenzioso legale con l'ex marito per l'affidamento della figlia, era stata prelevata alle 3 di notte, ora italiana. A giustificare il fermo, secondo la polizia, un ordine esecutivo in base al quale il padre della minore, Tamer Hamouda, avrebbe diritto di vedere la bambina. La situazione si è poi sbloccata con l'intervento della Farnesina. Per Nessy Guerra abbiamo chiesto la grazia presidenziale, ha fatto sapere il ministro degli esteri Tajani a Montecitorio. La donna, infatti, dopo la denuncia del marito per adulterio, è stata condannata in primo e secondo grado a 6 mesi di carcere in Egitto. A sua volta, Tamer Hamouda è stato condannato in via definitiva in Italia per diversi reati. A inizio giugno, invece, l'ex marito di Guerra è finito in manette e poi rilasciato su cauzione per le minacce al console italiano a Gada. Continuiamo a lavorare per riportare al più presto in Italia Nessy Guerra e sua figlia, l'assicurazione del ministro Tajani. Alessio Orlandi, linea allo studio.
2: In Belgio almeno 6 persone sono morte, diverse altre sono rimaste ferite in un incendio scoppiato in un condominio di 10 piani nel quartiere di Limver-Over ad Anversa. La polizia ha affermato che nel condominio vivono più di 200 persone. Secondo le prime informazioni, la scintilla sarebbe stata causata da un guasto tecnico al piano terra dell'edificio. Mentre gli oratori sono in piena attività estiva, arriva una notizia che riguarda questi presidi educativi, sottoscritto un protocollo d'intesa fra CEI e governo per realizzare o migliorare infrastrutture sportive negli oratori nelle periferie. Sentiamo Elena Seno.
10: Promuovere la realizzazione e la riqualificazione di spazi dedicati allo sport negli oratori delle aree urbane che presentano maggiori fragilità sociali ed educative. A questo punta il protocollo d'intesa sottoscritto tra il ministro per lo sport e i giovani Abodi e il presidente della CEL, Cardinal Zuppi. 50 milioni di euro le risorse a disposizione con un bando che sarà pubblicato entro il prossimo mese. Con l'intesa si vogliono definire le modalità di cooperazione per gli interventi alle infrastrutture sportive degli oratori presenti nelle zone più degradate. I beneficiari contribuiranno con una quota minima di cofinanziamento pari al 15%, ed è prevista anche l'istituzione di un tavolo tecnico permanente tra gli uffici del ministro per lo sport e la CEI. Il tutto con l'obiettivo di valorizzare gli oratori, presidi educativi, riconoscendo il loro ruolo strategico per il contrasto alla dispersione scolastica e al disagio giovanile. Elena Seno, linea allo studio.
2: L'Assemblea Nazionale Francese ha approvato la proposta di legge sulla morte assistita, un provvedimento controverso che ha acceso il dibattito su come regolamentare l'assistenza nel fine vita. Cesare Cavoni.
11: L'Assemblea Nazionale Francese ha approvato la proposta di legge sul suicidio assistito con 295 voti a favore e 232 contrari dopo la bocciatura del Senato a gennaio. Il testo è stato molto controverso in Francia e ha acceso il dibattito su come regolamentare l'assistenza di fine vita. La proposta di legge riconosce un diritto all'aiuto a morire per gli adulti affetti da malattie gravi e incurabili in fase avanzata o terminale. Il voto finale si avrà però il 15 luglio prossimo. Una modifica importante del testo finale è l'esclusione della sola sofferenza psicologica dai criteri di accesso alla morte assistita. Solo i pazienti fisicamente impossibilitati ad autosomministrarsi la sostanza potranno chiedere che sia un medico o un infermiere a farlo al loro posto. I pazienti dovranno avere più di 18 anni ed essere cittadini francesi o residenti nel paese. La proposta è avversata da numerose associazioni professionali del mondo ospedaliero e da un vasto fronte di associazioni. Lunedì la Conferenza Episcopale Francese aveva lanciato un nuovo avvertimento: da questa scelta dipenderà per una parte significativa il modello futuro della nostra società. Cesare Cavonilina allo studio.
2: Caldo anche oggi in 21 città da bollino rosso, ma al nord in arrivo temporali e pioggia. Marino Galdiero.
12: Una tregua breve, ma pur sempre una tregua, quella che ci attende nelle prossime ore con l'arrivo di aria fredda di origine atlantica che trasformerà l'umidità evaporata in pioggia. In Lombardia e Piemonte hanno fatto già il loro ingresso temporali e grandinate. La morsa del caldo si è allentata. Oggi le città da bollino rosso scendono a 21, per domani saranno solo 2. Da oggi e fino a domenica le temperature caleranno, l'afa perderà forza con un movimento che coinvolgerà prima il nord e poi anche il centro e le regioni del sud. I rilevamenti di Copernicus, il programma di monitoraggio della terra dell'Unione Europea, registrano temperature record dei mari nel mondo, con una media registrata lo scorso 21 giugno di 21 gradi. Il mare bolle e in particolare il Mediterraneo, che è un bacino d'acqua chiuso. Temperature così basse, scrive Copernicus, hanno conseguenze sugli andamenti climatici. I mari, in altre parole, non riescono più a raffreddare la terra. Marino Galdiero, linea allo studio.
2: In chiusura uno sguardo alla borsa di Milano con l'indice FTSE MIB che chiude in calo dello 0,15%. E con questo è tutto. Ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Grazie a Daniele Caruso e regia, da Antonella Mitolo. Una buona serata.

0: sono per te. Alla scoperta dell'incontro che cambia la vita. Meditazioni di Don Gianni Carozza, biblista. Voce di Monia Parente.
1: In questo nostro percorso rifletteremo sulla figura del discepolo nel Nuovo Testamento, perché è una delle figure nella quale si riconosce la nostra vocazione di cristiani. Ci porremo in ascolto di alcuni brani del Vangelo e del Nuovo Testamento in genere per dialogare con il Signore e lasciarci illuminare, correggere e rigenerare da Lui. C'è un brano nel Vangelo di Marco che probabilmente ricordiamo bene. Gesù, lungo la strada, interroga i discepoli e chiede loro: «Chi dice la gente che io sia?» I discepoli rispondono: «Giovanni il Battista, altri poi Elia e altri uno dei profeti». Ma Gesù chiede loro di nuovo: «E voi chi dite che io sia?» Pietro gli rispose: «Tu sei il Cristo». Proviamo ad immaginare la scena. Gesù sta con i suoi discepoli, sta sempre con loro, tranne nel momento della passione, quando i discepoli abbandoneranno il Signore. Vanno verso i villaggi che stanno intorno a Cesarea di Filippo, che è una città al di fuori dei confini di Israele. Sono, dice il testo, in cammino per la strada. In cammino per la strada. Siamo, cioè, per via. E in qualche modo il brano ci chiede di fare il punto della situazione per capire quello che è successo sino ad ora e dare la direzione corretta a questa strada che percorriamo con il Signore. Gesù interroga, ma interroga per quale motivo? La prima domanda è una specie di domanda neutrale. Chi dice la gente che io sia? Si parla della gente, degli altri, quindi la risposta non è compromettente. Possono dire quello che vogliono, io riferisco quello che gli altri pensano di Gesù. E i discepoli, questa volta nel loro complesso, rispondono in quel modo che abbiamo sentito: Giovanni il Battista, altri poi Elia e altri uno dei profeti. Sono dunque le opinioni diffuse tra le persone. Gesù opera con un potere grande sulle malattie o sui demoni e qualcuno pensa allora che questo potere gli venga dal fatto che lui è un Giovanni Battista risuscitato. Ma questo è il panorama dentro il quale si colloca la domanda poi decisiva, perché la domanda vera non è chi dice la gente che io sia, ma è voi chi dite che io sia. Le opinioni delle persone fanno da sfondo. Su quello sfondo, voi come vi collocate? Qual è la vostra opinione, il vostro pensiero o il vostro impegno? E voi chi dite che io sia? Pietro aggiunge quella parolina: tu sei il Cristo. È Pietro che parla, ma la domanda non era stata fatta a Pietro, la domanda era stata fatta a tutti i discepoli. E quando c'erano da riportare le opinioni della folla, tutti i discepoli hanno risposto insieme, ciascuno avrà portato il suo contributo. Adesso, in qualche modo, Pietro riassume l'opinione di tutti in quell'affermazione: tu sei il Cristo. Il Cristo vuole dire il Messia. Pietro, dicendo questo, ammette di non essere pentito di essere andato dietro a Gesù, di non essere pentito di avere lasciato tutto per seguirlo, di avere lasciato il lavoro e le amicizie e la famiglia. Al di là del contenuto preciso dell'espressione Cristo, il contenuto esistenziale è grandissimo. È come dire: non riusciamo, non vogliamo immaginare la nostra vita al di fuori della sequela nei tuoi confronti, dietro di te. In qualche modo, dove tu ci porterai, noi verremo.

Diversi esperti ci dicono che una delle caratteristiche della religiosità attuale è quella di mettere al centro, come obiettivo fondamentale da raggiungere, la realizzazione di sé. C'è un risveglio religioso grande. Ognuno di noi ha bisogno ed esprime il desiderio di entrare in relazione con il mistero della realtà, al di là di quello che è visibile. Però l'imperativo fondamentale che sta dietro a questo risveglio religioso è quello della realizzazione di sé. Questo è il compito a cui non possiamo rinunciare. Ogni uomo deve realizzare se stesso, deve diventare e affermare se stesso. Facciamo fatica a credere nella salvezza dopo la morte, facciamo fatica a credere nella salvezza collettiva, perché siamo stati disillusi dai fallimenti dei grandi movimenti storici collettivi. Cerchiamo allora una salvezza individuale, qui, adesso, qualche cosa che mi dia felicità e il compimento della mia esistenza. Questo è il motivo per cui spesso ci ritroviamo a prendere alcuni aspetti dal cristianesimo, altri dal buddismo, altri ancora dall'islam, soprattutto dal sufismo o simili. Perché l'importante è qualche cosa che mi serva a realizzare me stesso, a essere io più felice e più sereno e più equilibrato. Quello che mi aiuta in questa logica è prezioso e quello che non mi serve o che mi è di ostacolo lo lascio in qualche modo cadere. Questo per certi aspetti è verissimo. L'uomo deve, è chiamato a portare a compimento se stesso. Però la religiosità biblica ha un'origine diversa. Nasce dal momento in cui Dio, liberamente, si pone di fronte all'uomo e in qualche modo costringe l'uomo a tenere conto di lui, a confrontarsi e a misurarsi con lui, a lottare con lui, come ha fatto Giacobbe, a confrontarsi con qualcuno che è diverso, che è un tu che sta di fronte. E nei Vangeli questa dimensione è presente moltissimo. Non sono stati i discepoli che avevano bisogno di realizzare se stessi che sono andati dietro a Gesù, perché Gesù li avrebbe potuti aiutare per questo, ma è Gesù che li ha chiamati. La chiamata è qualche cosa che sconvolge, che non rientra in un proprio progetto. E nel Vangelo di Giovanni questa dimensione sarà sottolineata. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi. Gesù, che pone i discepoli davanti alla domanda «Voi chi dite che io sia?», è come se dicesse «Vi fidate? Ci state a continuare a percorrere il cammino che abbiamo iniziato?». E tutto questo pone la nostra vita di fede in un'ottica diversa. In questa ottica biblica, il tu del Signore sta prima della nostra autorealizzazione. E l'autorealizzazione viene in qualche modo come un sottoprodotto dalla relazione con Lui e dalla obbedienza a Lui. Nella condizione religiosa di oggi, dell'ottica fondamentale del pluralismo, dove si mettono insieme esperienze diverse, l'affermazione di Pietro, tu sei il Cristo, diventa preziosa. Perché che Gesù sia un uomo religioso, un rivelatore di Dio, un operatore di salvezza, tu sei il Cristo, diventa preziosa. Perché che Gesù sia un uomo religioso, un rivelatore di Dio,

sono per te. Alla scoperta dell'incontro che cambia la vita. Meditazioni di Don Gianni Carozza, biblista. Voce di Monia Parente.

Radio Voce nel Deserto vi propone il pensiero serale di Monsignor Pierluigi Mascherin, tratto dalle registrazioni del nostro archivio radiofonico.

0: siamo arrivati al cuore del Vangelo di Luca. Gesù ha preso la strada che lo porterà a Gerusalemme, ma lui stesso deve farsi coraggio. Il testo originale dice: rende la faccia dura. Va infatti incontro al rifiuto, alla morte violenta, il prezzo che deve pagare per farsi accettare dall'umanità come il Figlio di Dio che ci ha amati e ha dato la vita per noi. Non è quindi un viaggio turistico, non è una passeggiata per sgranchirsi le gambe, è la scelta della sua vita, tornare a Gerusalemme, la città che lo respinge e lo accusa. E lungo la strada visita i villaggi, e quando non lo accolgono, nessun cenno di vendetta, nessun astio nel suo cuore, anche se gli amici che ha attorno vorrebbero una ripicca, vorrebbero castigare quelli che rifiutano la visita di Dio. Tradiscono un po' la nostra mentalità, stare solo con quelli che ci accettano, rispondere eventualmente al rifiuto con aggressività e durezza di cuore. Niente di tutto questo nel grande cuore di Dio, che sa aspettare tempi migliori, che passa in un altro villaggio. Ha davanti a sé questo punto di arrivo, sa che in questo modo compirà la volontà del Padre. Ma ancora lungo la strada avvengono degli incontri dentro ai quali potremmo vedere ciascuno di noi, chiamati come siamo a percorrere la stessa strada di Gesù. La nostra fede, infatti, è cammino, è vita, è decisione. C'è una strada larga che conduce alla morte, c'è una via stretta che conduce alla vita. Ma non camminiamo mai disorientati, noi seguiamo. Ecco la nostra vocazione, siamo al seguito del Signore Gesù. E allora, mentre lo seguiamo, abbiamo la certezza che cammina davanti a noi, che ci fa strada, che ci aprirà anche quel mondo impossibile per le nostre forze. Soprattutto sarà luce nei momenti di buio, di notte, di sofferenza e di dubbio. Sarà per noi consolazione nei momenti della prova e del dolore. Vengono descritti tre modi di prendere questa decisione di stare con il Signore. Due si propongono, potremmo dire restano affascinati da Gesù e vogliono stare con Lui. Uno viene direttamente chiamato con quella stessa piccola ma importante parola che avevano sentito anche gli apostoli quando stavano a pescare sul lago: seguimi. Che cosa notiamo in queste risposte? Che c'è un sì accompagnato da un ma. E Gesù vuole correggere questa nostra mentalità che fa capire ancora la nostra paura, il nostro attaccamento alle cose del mondo. Intende quindi purificare i nostri cuori, perché non mettiamo condizioni a Dio, come quelli che dicono: io credo se le cose mi vanno bene, ma quando qualcosa mi va di contrario, ecco che anch'io ti volto le spalle, perché immagino che tu non ti prendi cura di me. Saremmo troppo infantili in questo modo. Gesù calma gli entusiasmi e fa capire che chi sta con lui certamente non va incontro a una vita da ingrasso, non sarà favorito economicamente. La vita del cristiano è una vita essenziale. Conosce il distacco dalle cose di questo mondo, come Gesù è distaccato, non ha neppure una pietra di sua proprietà. Vive da pellegrino, così Dio passa in mezzo a noi, volendo abitare nei nostri cuori, non in certe proprietà o abitazioni mondane. Ancora Gesù dice: attento a non mettere gli affetti familiari al primo posto. Quante volte il campo dell'affettività può diventare un attaccamento morboso. Certo, qui si parla per paradossi. Quell'uomo ha chiesto solo di andare al funerale del padre, ma l'insegnamento che sta sotto è importante e vorremmo accostarlo all'espressione che abbiamo pregato insieme al Salmo: sei tu, Signore, il mio unico bene. Quante volte nel gioco degli affetti Dio passa al secondo o all'ultimo posto. Prima vorremmo trovare sicurezze quaggiù, trovare compiacimenti quaggiù, e non mettere il Signore come colui che guarisce la nostra ferita, il bisogno di essere amati nella sicurezza. Solo Lui, il Signore, non ci volterà mai le spalle. Solo Lui ci tenderà sempre la mano, anche quando cadremo nel peccato o nel tradimento. Ecco perché la pienezza del suo amore dà senso e valore a tutti gli altri amori terreni. È quello che mette mano all'aratro e poi si volta indietro, dimostra di stare con il Signore solo per un certo tempo, cioè mettendo le condizioni del periodo, non una vita donata, consacrata a Lui. Allora il solco che sta tracciando con la sua vita cristiana a un certo punto si interrompe, come avviene oggi purtroppo a molti che hanno ricevuto i sacramenti del battesimo, della cresima, ma poi interrompono questo solco, non seguono più il Signore, non stanno dalla sua parte. Sembra davvero che Dio non interessi al loro sguardo. E allora il Signore dice: esige stare con me la fedeltà per sempre. Vediamo quanta fatica oggi per poter pronunciare questa parola e scegliere anche di servire a tempo pieno i fratelli nella comunità come sacerdoti o essere un segno del Cristo risorto come religiosi o diventare apostoli come il Signore Gesù, come missionari. Quanta fatica fa un giovane a pronunciare la parola per sempre: sei tu il mio unico bene. Vorremmo oggi, davanti a queste esigenze della sequela a Cristo, vorremmo pregare, perché vedete, il profeta Elia aveva pregato a lungo sul monte Horeb. Pensava di essere l'unico che ancora dava lode al Signore, ma Dio gli suggerisce dei volti, dei nomi sui quali lui deve appoggiare il suo mantello. Era segno che chiamava altri a diventare profeti del Signore, a mettersi al servizio del popolo e incontra proprio sulla sua strada Eliseo, un giovane ricco e generoso che rinuncia alle sue proprietà, alla sua famiglia, per mettersi dietro al Signore. Vorremmo anche noi pregare, e pregare in particolare la Vergine Maria, perché questo mantello di chi chiama a seguire il Signore sia messo sulle spalle di tante persone che avviciniamo. Però tocca a noi presentarci come persone che continuano con il loro aratro, come persone che hanno trovato nel Signore Gesù colui che consola e dà pienezza alla vita. Tocca a noi vedere Gerusalemme, le difficoltà, le malattie, la morte, non come la fine di tutto, ma con quello stesso sguardo con cui Gesù, pur tra immense fatiche e dolori spirituali, affronta il rifiuto. Oh sì, fratelli, a noi gettare questo mantello, perché abbiamo scoperto che dietro al Signore, camminando con Lui nella fedeltà alla Sua parola e alla Sua presenza, abbiamo trovato gioia sovrabbondante.
1: Invochiamo la benedizione del Signore per intercessione della Beata Vergine Maria. Benedica tutti voi Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.

Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Io Giovanni vidi, ecco, una porta era aperta nel cielo. La voce che prima avevo udito parlarmi come una tromba diceva: sali quassù, ti mostrerò le cose che devono accadere in seguito. Subito fui preso dallo Spirito, ed ecco, c'era un trono nel cielo e sul trono uno stava seduto. E vidi nella mano destra di colui che sedeva sul trono un libro scritto sul lato interno e su quello esterno, sigillato con 7 sigilli. Vidi un angelo forte che proclamava a gran voce: chi è degno di aprire il libro e scioglierne i sigilli? Ma nessuno, né in cielo, né in terra, né sottoterra, era in grado di aprire il libro e di guardarlo. Io piangevo molto, perché non fu trovato nessuno degno di aprire il libro e di guardarlo. Uno degli anziani mi disse: non piangere, ha vinto il leone della tribù di Giuda, il germoglio di Davide, e aprirà il libro e i suoi 7 sigilli. Poi vidi in mezzo al trono, circondato dai 4 esseri viventi e dagli anziani, un agnello in piedi, come immolato. È parola di Dio.

Cari fratelli e care sorelle, ci avviciniamo questa sera insieme all'esperienza di Giovanni, da lui narrata nel libro dell'Apocalisse, assieme a chi ci segue da casa e assieme a Monsignor François Silla, vescovo di Conakry, in Guinea, a cui facciamo i nostri auguri per il suo ministero di pastore in questa terra che tanto amiamo. Lo accompagniamo con amicizia. Benvenuto fra noi. L'esperienza di Giovanni si sintetizza in una visione. Poi vidi, ecco, una porta era aperta nel cielo. E questa visione è provocata dall'ascolto della voce che ora si fa intelligibile e lo invita a salire, a sollevarsi, perché questa voce gli avrebbe rivelato le cose che sarebbero accadute in seguito. È il linguaggio della rivelazione di ciò che sarebbe accaduto dopo, esperienza cioè della fede che ci permette di vedere oltre il nostro presente, qualunque esso sia, personale, di popolo, comune. Ci permette di vedere oltre i cieli chiusi alla speranza di popolazioni tanto sofferenti. Ci permette di vedere oltre i cieli chiusi degli orizzonti individuali, felici o tristi che essi siano. Ascoltare la voce divina e vedere con occhi nuovi sono certo l'esperienza dell'Apostolo, che sarà condotto di fronte al trono di Dio. Ma possiamo anche dire, con tanta umiltà e gratitudine, che esperienza anche nostra. Una porta si è aperta anche per noi verso il cielo ed è rimasta aperta per molti altri, aiutandoci poco alla volta a comprendere il mistero dell'amore di Dio. Questa esperienza si rinnova anche ora nella fraternità e nessuno è solo, o perlomeno nessuno è più solo. Quando preghiamo siamo infatti portati nel cuore della famiglia suscitata dal Signore Gesù. Come le sette chiese dell'Apocalisse, non siamo rimasti soli e per ciascuno c'è un invito a contemplare una vittoria, quella del germoglio di Davide, dell'agnello. Questa vittoria ci è trasmessa da un vegliardo che è simbolo della saggezza antica della scrittura. È una vittoria umile, è la vita che trionfa sulla morte, la gioia che trionfa sulla tristezza. E noi questa vittoria umile la intravediamo nella fede, nella preghiera comune, nella grazia che ci conduce sempre qui assieme, amici dell'agnello e per questo amici gli uni degli altri. Questa è la risposta più grande al pianto di cui parla l'Apocalisse, quell'angelo che chiede con apprensione chi sarà degno di aprire il libro della vita e di leggerlo. E anche il pianto dell'Apostolo, e il pianto dei migliori fra di noi, e il pianto dei santi e delle sante di Dio che pregano e soffrono fino a quando il libro della vita non sarà dissigillato, cioè aperto, svelato alle genti, a tutti i popoli, a tutte le latitudini, a tutte le età. È un pianto che svela la ricerca della gioia piena, quella che il Signore ha consegnato ai Suoi. La risposta che noi tutti abbiamo ricevuto ci riempie di commozione: non piangere, perché Gesù è l'esegeta del Padre, colui che lo rivela. Gesù è la porta che apre alla vita. E abbiamo udito più volte nei Vangeli Gesù stesso dire: non piangere, alla vedova di Naim, non piangete, a quanti si affrettavano al lutto nella casa della figlia di Gairo, non piangere, ma vivi la gioia della risposta piena di Dio,
una vita nel segno dell'amore, come quella di Gesù, obbediente alla parola. E impariamo allora il canto nuovo della nostra gratitudine, proclamiamolo in un popolo largo, largo come quello della Chiesa di Dio, insieme ai personaggi che popolano le visioni di Giovanni, i quattro esseri viventi come i Vangeli, gente di tutte le nazioni, i vegliardi, gli anziani. E viviamo lo stupore, stupore sul volto dei piccoli e dei poveri, stupore di una gioia che ha radici nel Vangelo e che ci strappa la tristezza, talvolta dal senso dell'impotenza in mezzo a problemi più grandi di noi. Stupore, perché quando siamo assieme e ascoltiamo la parola di Dio ci arde il cuore nel petto e riconosciamo il nostro Maestro mentre ci svela il senso delle Scritture. Il canto della gratitudine e della lode, quello della preghiera, è la nostra stessa vita, fecondata dalla gioia, resa più forte dalla gioia. All'agnello e solo a lui si piegherà il nostro ginocchio, come ricorda anche l'Apostolo Paolo nella lettera ai Filippesi, invitando tutti ad avere gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi, in cielo, sulla terra e sottoterra. Dal cuore di questo popolo che è la Chiesa, Giovanni ricorda al mondo intero la forza dell'amore dell'agnello che ha riscattato con il suo sangue l'umanità intera. Amen.

cuore invochiamo il Signore della pace. Per Papa Leone e per la Chiesa tutta, perché sappia comunicare e trasmettere generosamente la magnifica umanità di Cristo e leggere insieme i segni dei tempi, preghiamo. Per la Chiesa che è in Guinea, per tutti i cristiani africani, perché possano offrire ai giovani speranza e entusiasmo, che mettano radici nel Vangelo e vivano la loro vita con fiducia, preghiamo.

La pace nel mondo, perché cessi il massacro degli innocenti in Ucraina, in Libano, in Medio Oriente, in Israele, nel nord del Mozambico, ovunque, preghiamo. O Signore, insegnaci a pregare. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

Il Sacro Cuore ti chiama per nome. Meditazioni di Don Adolfo Larco per il mese di giugno. Voce di Monia Parente.

Nessun miracolo ha fatto Gesù maggiore di questo, l'Eucaristia. È tutto il mistero, tutta la vita di Gesù che palpita in questo cuore immobile, silenzioso, velato, ma vivo e attivo. Il Sacro Cuore, l'Eucaristia, l'amore sono una stessa cosa. Nel tabernacolo, l'ostia. Nell'ostia Gesù, in Gesù il suo cuore, nel suo cuore l'amore. Egli, Gesù, rinasce sull'altare e rinnova tutti gli atti e i misteri della sua vita terrena con l'amore eterno che nutre per noi. E là, annientato per noi, senza gloria, privato di libertà, spoglio di maestà, di potenza, di moto, soffoca perfino i palpiti del suo cuore, perché non ci sgomenti la sua bontà, venduta al nostro amore, resa alla nostra discrezione. Sulla croce era nascosta la divinità, qui, nel tabernacolo, è nascosta finanche l'umanità. Gesù, più povero che nella stalla della sua nascita, obbedisce con prontezza e dolcezza più ammirabili che a Nazareth. La sua umiltà giunge ai confini del nulla. La sua pazienza soffre senza ribellione ogni oltraggio. Il Calvario dell'Eucaristia sorge dappertutto. È luce che splende fra le tenebre del mondo, eppure le tenebre non l'hanno ancora riconosciuta. Il Verbo si è fatto pane e abita in mezzo a noi, eppure tanti non hanno rimirato la sua gloria e non lo hanno ricevuto. Come sono deserte le chiese, come è solo Gesù che pure è tanto assetato dell'amicizia degli uomini. «Ho sete», disse egli alla veggente Santa Margherita, «ho una sete ardente d'essere amato dagli uomini nel Santissimo Sacramento, e questa sete mi consuma». Ecco il grande abbandonato. Il cuore di Dio palpita fra gli uomini bramoso di dare loro la luce, la grazia, la vita, e gli uomini preferiscono le tenebre alla luce. E Gesù resta solo, e il suo incessante sacrificio per quanti si fa vano. Durante le 24 ore si celebrano nel mondo circa 350.000 messe, susseguendosi col procedere dell'aurora sul nostro pianeta. In ognuna di quelle sante messe veniamo riofferti, quali membra mistiche, insieme con Gesù, nostro capo. In ogni istante, di giorno e anche di notte, mentre ci immoliamo per compiere il nostro dovere, o mentre il dolore strazia le nostre carni e opprime il nostro cuore, un calice si leva tra il cielo e la terra, su un altare, in qualche angolo del pianeta. In quel calice, su quella patena, veniamo offerti anche noi. Rendiamo cosciente la nostra offerta e inseriamo il nostro sacrificio nel sacrificio eucaristico di quell'istante, perché si divinizzi per la gloria di Dio, per la gioia di Gesù, per la salute nostra e dei nostri fratelli. Il nostro tavolo di lavoro, i nostri strumenti di fatica, il letto di dolore e la stessa nostra mensa si trasfigurano così in un vero altare.

Dal tabernacolo Gesù continua a muoverci i lamenti accorati che rivolgeva a Santa Maria Margherita. Io ardo di ardentissima sete d'essere onorato e amato in questo sacramento. Eppure non si trova nessuno che cerchi di spegnere questa sete e di rispondere a questo mio desiderio. Ecco quel cuore che ha tanto amato gli uomini e nulla ha risparmiato per provare il suo amore verso di loro, fino a consumarsi tutto per loro. E come riconoscenza non ricevo altro dalla maggior parte degli uomini che ingratitudine, disprezzo, irriverenze, sacrilegi e freddezze con cui mi offendono in questo sacramento d'amore. Ma quello che mi ferisce ancor di più è che così mi trattano anche i cuori a me consacrati. Tutti i peccati colpiscono Gesù, ma i peccati delle anime consacrate lo colpiscono. Così mi trattano anche i cuori a me consacrati. Tutti i peccati colpiscono Gesù, ma i peccati

e rifiuto per tutte le mie amorose premure a far loro del bene. Tu almeno fammi il piacere di supplire quanto più puoi alla loro ingratitudine. E il divino mendicante d'amore, fra le lacrime, sussurra nell'intimo di ciascuno di noi: tu, almeno, dammi questo conforto, ripara per quanto ti è possibile la loro ingratitudine.

0: Il cuore di Gesù è pieno di bontà e di amore. Don Bosco, al suo segretario, che era eccessivamente preoccupato di prevenire i desideri del santo e di evitargli qualunque dispiacere, un bel giorno disse così: «Senti, figlio mio, io soffro quando ti vedo così preoccupato. Fammi il piacere, sta sereno. Vedi, se tu le fai grosse, io ti perdono. Se le fai piccole, io non ci bado». Certo, il cuore di Don Bosco, come canta la Chiesa, era vasto quanto l'arena che si distende sui lidi del mare, ma che poteva mai essere la sua bontà paragonata a quella divina di cui il cuore di Gesù trabocca? Di San Tommaso d'Aquino i conoscenti dicevano, commossi, «È interamente buono, è tutto bontà». Il cuore del dottore Angelico era realmente un sole che diffondeva calore, ma non possiamo assolutamente confrontarlo col cuore di Gesù, delizia dei serafini. Gli Atti degli Apostoli, con due magistrali pennellate, ci hanno tracciato il quadro della bontà di Gesù. Egli è passato dovunque, facendo del bene. Come la luce non può non illuminare, come il fuoco non può non riscaldare, così la bontà non può non diffondersi. Quella luce calda che piove dal suo cuore divino tuttora illumina ogni uomo che viene in questo mondo. La sorgente di quella bontà è indubbiamente il cuore. I beni che da esso derivano possono anche svanire nel tempo, ma la loro sorgente non si esaurirà giammai. Anzi, lassù, nel cielo, si è fatta ancora più abbondante.
1: Il Sacro Cuore ti chiama per nome. Meditazioni di Don Adolfo Larco per il mese di giugno, tratte dall'omonimo volume pubblicato dall'editrice LDC. Voce di Monia Parente.

0: chiamo Saulo e vengo da Tarso.
1: La storia dell'apostolo delle genti.
2: Con Pierpaolo Cuna.
1: Il narratore Rosario Tronnolone.
3: E la partecipazione di Arnaldo Nicchi.
2: Allestimento e regia Laura De Luca.
0: Mi chiamo Saulo e vengo da Tarso.

0: iniziato dunque il secondo viaggio missionario di Paolo. Siamo ad Atene, il cuore della cultura del tempo.
1: Molti di loro credettero, e non pochi anche tra i greci, donne di elevata condizione e un certo numero di uomini. Quando i giudei di Tessalonica vennero a sapere che anche in Berea era stata annunciata da Paolo la parola di Dio, vennero anche là per eccitare e sommuovere le folle. Subito allora i fratelli fecero partire Paolo in direzione del mare. Sila e Timoteo, invece, rimasero.

Quelli che conducevano Paolo lo scortarono fino ad Atene. Poi se ne ritornarono, con l'ordine per Sila e Timoteo di raggiungerlo al più presto. Mentre Paolo li aspettava in Atene, il suo animo si infiammava di sdegno vedendo come la città era piena di idoli. Intanto discuteva nella sinagoga con i giudei e con i timorati di Dio, e anche nel mercato a ogni ora del giorno con quelli che vi capitavano. Anche alcuni dei filosofi epicurei e stoici si misero a parlare con lui. Tutti gli ateniesi, infatti, e gli stranieri residenti ad Atene non trovavano miglior passatempo che quello di riferire o di ascoltare le ultime novità.

Ateniesi, sotto ogni punto di vista, io vi trovo sommamente religiosi. Infatti, passando e osservando i vostri monumenti sacri, ho trovato anche un altare su cui stava scritto «Al Dio ignoto». Orbene, quello che voi venerate senza conoscerlo, io vengo ad annunciarlo a voi. Il Dio che ha fatto il mondo e tutto ciò che in esso si trova. Egli è il Signore del cielo e della terra e non abita in templi fabbricati dagli uomini, né riceve servizi dalle mani di uomo, come se avesse bisogno di qualcuno, essendo Lui che dà a tutti vita, respiro e ogni cosa.

0: Egli da un solo ceppo ha fatto discendere tutte le stirpi degli uomini e le ha fatte abitare su tutta la faccia della terra, fissando ciascuno i tempi stabiliti e i confini della loro dimora, perché cercassero Dio e, come a tastoni, si sforzassero di trovarlo, benché non sia lontano da ciascuno di noi. In Lui infatti viviamo, ci muoviamo e siamo, come hanno detto anche alcuni dei vostri poeti. Di Lui infatti noi siamo stirpe. Essendo dunque noi della stirpe di Dio, non dobbiamo pensare che la divinità sia simile a oro o ad argento o a pietra, che porti l'impronta dell'arte e dell'immaginazione dell'uomo. Ma ora, passando sopra i tempi dell'ignoranza, Dio fa sapere agli uomini che tutti e dappertutto si convertano, poiché Egli ha stabilito un giorno nel quale sta per giudicare il mondo con giustizia, per mezzo di un uomo che Egli ha designato, accreditandolo di fronte a tutti, col risuscitarlo da morte.
1: Quando sentirono parlare di risurrezione dei morti, alcuni lo canzonarono. Così Paolo se ne uscì di mezzo a loro. Ma alcuni uomini aderirono a lui e abbracciarono la fede.

0: Paolo ha pronunciato ad Atene il suo famoso discorso davanti all'Aeropago, cercando di avvicinarsi alla mentalità degli ascoltatori. È partito cioè da considerazioni generali invece che dalla scrittura. Ha presentato agli ateniesi all'inizio un Dio creatore e signore accettabile. È passato poi a dire che questa potenza e questa gloria di chi ha fatto cielo e terra non si possono imprigionare in immagini fatte da mani d'uomo, come se Dio avesse bisogno di qualcosa, essendo invece Lui che dà a tutti la vita e il respiro ad ogni cosa. Paolo ha citato anche il detto del poeta greco Arato a proposito di Giove: poiché di lui stirpe noi siamo, applicandola naturalmente al Dio che egli viene ad annunciare. E poi è passato all'appello finale per la conversione. Ma il semplice accenno alla risurrezione ha rovinato tutto. Non c'è contraddittorio o discussione, semplicemente lo prendono in giro. Altri si congedano così divertiti: va bene, ce ne parlerai un'altra volta. Paolo se ne va dunque più ignorato che sconfitto. Non hanno neppure voluto battersi con lui. Il loro mondo semplicemente esclude questo Dio e questo risorto. Il messaggio è caduto nel vuoto.
1: Dopo di ciò, Paolo partì da Atene e venne a Corinto, dove trovò un giudeo di nome Aquila, nativo del Ponto, appena giunto dall'Italia con sua moglie Priscilla, perché Claudio aveva ordinato che tutti i giudei se ne andassero da Roma. Paolo si recò da essi e, poiché era dello stesso mestiere, rimase ad alloggiare presso di loro e lavorava. Infatti, erano fabbricanti di tende. Ogni sabato poi parlava nella sinagoga e cercava di persuadere i giudei e i greci.

0: Corinto, il singolare gigantesco emporio commerciale sull'Istmo con un doppio porto, affaccia da una parte sull'Adriatico, dall'altra sull'Egeo. Questa città non è ignota a Paolo, anche se vi mette piede ora per la prima volta. Ma in tutto l'Oriente corre la fama di Corinto come centro di affari, di corruzione e di vizio. Data la grande affluenza di marinai, commercianti e avventurieri, quella della prostituzione è una delle maggiori industrie del luogo e ha il suo centro sull'Acropoli, col Tempio di Venere, circondato dalle case delle meretrici sacre.
1: Il Signore, una notte, disse in visione a Paolo: non temere, ma continua a parlare e non tacere, perché io sono con te e nessuno metterà le mani su di te per farti del male, poiché c'è per me un popolo numeroso in questa città. Così Paolo rimase per un anno e 6 mesi insegnando in mezzo ad essi la parola di Dio.

anno e mezzo dura il soggiorno di Paolo a Corinto, un lungo lavoro e un grande successo. Qui Paolo non addolcisce più il messaggio come aveva tentato di fare con poco frutto ad Atene, ma lo presenta invece nella sua crudezza e paradossalità, senza concessioni a eventuali gusti raffinati o tendenze culturali.

Corinto è piena di rottami sociali d'ogni specie, e ad essi la parola di salvezza viene annunciata da Paolo non già con sublimità di sapienza, ma in tutta la sua chiarezza, che nessuna filosofia riuscirebbe a inquadrare e razionalizzare. Il Figlio di Dio si offre in sacrificio per tutti gli schiavi, le donne e gli uomini perduti, per i derelitti, per le vittime di tutte le miserie, non a seguito di fini ragionamenti, ma

0: Paolo può essere soddisfatto. A Corinto è nata una comunità viva, l'annuncio è stato portato a chi veramente ne ha bisogno e intanto anche le altre chiese fondate durante il viaggio danno segno di forte vitalità. È nato qualcosa che è destinato a durare. Timoteo gli ha portato da Tessalonica intanto le notizie di quei cristiani e Paolo, non potendo andare da loro, li raggiunge con due lettere, le prime che egli scrive. Deve far coraggio a questa sua gente, illuminarla di fronte a interpretazioni devianti, rammentando loro le difficoltà degli inizi del suo ministero.
1: Voi stessi sapete, fratelli, che la nostra venuta tra voi non fu vana, ma dopo aver prima sofferto ed essere stati insultati a Filippi, come siete a conoscenza, abbiamo preso l'ardire in Dio nostro di annunziare a voi il Vangelo di Dio in mezzo a molti ostacoli. La nostra esortazione non è dettata da errore, né da malafede, né da inganno, ma come siamo stati fatti degni da Dio ad essere incaricati del Vangelo, così parliamo, non per piacere agli uomini, ma a Dio, che scruta i nostri cuori. Giammai, infatti, siamo ricorsi a parole di adulazione, come sapete, né a pretesti ispirati da interesse. Dio è testimone. Neppure abbiamo cercato dagli uomini la gloria, né da voi né da altri. Pur potendo essere di peso come apostoli di Cristo, siamo stati al contrario affabili con voi, come una madre che cura premurosamente i suoi figli. Così noi, desiderandovi ardentemente, eravamo disposti a comunicarvi non solo il Vangelo di Dio, ma la nostra stessa vita. Tanto ci eravate diventati cari. Voi ricordate, infatti, o fratelli, le nostre fatiche e i nostri stenti, lavorando giorno e notte, per non essere di peso a nessuno di voi, vi abbiamo predicato il Vangelo di Dio. Voi siete testimoni, e lo è Dio stesso, come in maniera pura, giusta e irreprensibile siamo stati con voi che avevate creduto. Così anche sapete che, come un padre fa con ciascuno dei suoi figli, vi abbiamo esortato, incoraggiato e scongiurato a camminare in maniera degna di Dio, che vi chiama al suo regno.

Verso la fine dell'estate Paolo decide di concludere la campagna missionaria, riprendendo la via di Antiochia. Si imbarca allora a Cencre, che è il porto orientale di Corinto, sul mare Egeo. Viaggiano con lui Aquila e Priscilla.

0: aver attraversato le regioni dell'altipiano, arrivò ad Efeso, dove trovò alcuni discepoli.
1: «Avete ricevuto lo Spirito Santo quando avete abbracciato la fede?»
0: Essi gli risposero: «Non abbiamo neppure sentito dire che vi sia uno Spirito Santo.»
1: «Con che battesimo dunque siete stati battezzati?»
0: «Col battesimo di Giovanni.»
1: «Giovanni battezzò con un battesimo di penitenza, dicendo al popolo che occorreva credere a colui che sarebbe venuto dopo di lui, cioè in Gesù.»
0: Udite queste parole, furono battezzati nel nome del Signore Gesù. Poi Paolo impose loro le mani, lo Spirito Santo venne su di essi e cominciarono a parlare le lingue e a profetare.

Erano in tutto circa 12 persone. Paolo entrò nella sinagoga e vi parlava con franchezza per 3 mesi, tenendovi discussioni e cercando di persuadere su quello che riguarda il regno di Dio. Ma poiché alcuni si indurivano nell'incredulità e sparlavano contro la via di fronte all'assemblea, si staccò da loro, separò i discepoli e continuò a tenere le sue discussioni ogni giorno nella scuola di Tiranno. Così durarono le cose per 2 anni, di modo che tutti gli abitanti dell'Asia, sia giudei che greci, ascoltarono la parola del Signore.

Efeso. Qui Paolo ha speso veramente una parte di vita. Dopo una sosta di parecchi giorni nel secondo viaggio missionario, nel successivo egli vi ritorna, fermandovisi per quasi 3 anni. Efeso è dunque la città in cui l'Apostolo ha lavorato più a lungo ed è forse quella che ha stimolato di più il suo pensiero e lo stile missionario. Paolo vi giunge la prima volta venendo per mare da Corinto, nel ritorno dalla seconda spedizione, e qui si congeda da Aquila e Priscilla, che rimangono in città dove hanno certamente una casa. In quell'occasione egli fa una visita alla sinagoga e si mette a discutere con gli ebrei, ma pregandolo questi di fermarsi più a lungo non acconsente, promettendo tuttavia di ritornare a Dio piacendo.

0: Così avviene, infatti, ritorno, lungo soggiorno, grandi risultati nell'evangelizzazione, tanto che, come abbiamo ascoltato, tutti gli abitanti della provincia d'Asia, ebrei e greci, poterono ascoltare la parola del Signore. Asia qui si intende la provincia proconsolare romana di Asia, appunto, ed Efeso ne è la capitale. Grande città, la più illustre del litorale anatolico e il più grande porto dell'Asia Minore. Situata a ridosso di due colline, il Pion a nord e il Coressos a sud, lambita dal fiume Caistro, oggi chiamato Piccolo Meandro, era attraversata da una via diritta, lussuosamente porticata e di notte illuminata, lunga 530 metri, che congiungeva il porto con il grande teatro, centro della città. La via che nel IV secolo d.C. fu poi chiamata Arcadiana, dal nome dell'imperatore Arcadio, che l'aveva fatta appunto restaurare.
1: E Dio operava prodigi davvero straordinari per le mani di Paolo, fino al punto che si applicavano su malati, fazzoletti o grembiuli che erano stati a contatto con lui, e le malattie si allontanavano da loro e gli spiriti maligni fuggivano.

All'epoca di Paolo, Efeso ha alle spalle un millennio di storia durante il quale numerose culture si sono sovrapposte sul fondo indigeno anatolico, da quella ionica a quella persiana, l'ellenistica, la romana. Attraverso tutte queste culture è passato il celebre santuario dedicato al culto della grande dea madre, Cibele, successivamente identificata con l'Artemide dei Greci e la Diana dei Romani. L'Artemisio, il complesso delle costruzioni che formavano il santuario di Artemide, veniva considerato una delle sette meraviglie del mondo antico. I frequenti pellegrinaggi al santuario di Artemide viaggiavano lungo le vie del commercio, cioè per mare e per le due grandi arterie che connettevano la metropoli con l'entroterra. Una era la celebre Via Reale, già descritta da Erodoto, che si inoltrava verso il centro dell'Anatolia, volgendo poi verso il Tauro e valicandolo alle porte della Cilicia, per discendere a sud, sulla pianura dell'Eufrate, verso Babilonia. L'altra era la Via delle Indie, anch'essa famosissima, la più importante strada greco-romana, tracciata all'epoca ellenistica e rimessa poi a nuovo dal governatore romano Aquilio tra il 129 e il 127 avanti Cristo. Questa situazione privilegiata in materia di collegamenti faceva di Efeso la vetrina dell'Asia Minore e un crocevia di religioni sulle quali vigilava il Tempio di Roma e di Augusto. Non fa meraviglia quindi che anche il Vangelo fosse giunto a Efeso già prima di Paolo. Prima della sua venuta vi aveva infatti operato Apollo, un giudeo cristiano di Alessandria,

0: È proprio qui ad Efeso che Paolo scrive la prima lettera ai Corinzi.
1: Anch'io, fratelli, quando sono venuto tra voi, non mi sono presentato ad annunziarvi la testimonianza di Dio con sublimità di parola o di sapienza. Mi ero proposto di non sapere altro in mezzo a voi che Gesù Cristo e Lui crocefisso. E fu in mezzo a voi, nella debolezza e con molto timore e tremore. E la mia parola e il mio messaggio non ebbero discorsi persuasivi di sapienza, ma conferma di spirito e di potenza, affinché la vostra fede non si basi sulla sapienza umana, ma sulla potenza di Dio. Annunziamo, sì, una sapienza a quelli che sono perfetti, ma una sapienza non di questo mondo, né dei principi di questo mondo, che vengono annientati. Annunziamo una sapienza divina, avvolta nel mistero, che fu a lungo nascosta e che Dio ha preordinato prima dei tempi per la nostra gloria. Nessuno dei principi di questo mondo l'ha conosciuta. Se l'avessero conosciuta, non avrebbero crocifisso il Signore della gloria. Sta scritto, infatti: cosa che occhio non vide, né orecchio udì, né mai entrò in cuore di uomo, ciò che Dio ha preparato per quelli che lo amano. Ma a noi l'ha rivelato mediante lo Spirito. Lo Spirito infatti scruta ogni cosa, anche le profondità di Dio. Chi mai conobbe i segreti dell'uomo, se non lo Spirito dell'uomo che è in lui? Così pure i segreti di Dio, nessuno li ha mai conosciuti, se non lo Spirito di Dio. E noi abbiamo ricevuto non lo Spirito del mondo, ma lo Spirito che viene da Dio, per conoscere i doni.

qui è Efeso dunque che Paolo inizia a scrivere le sue lettere alla comunità di Corinto, senza tralasciare ovviamente il suo lavoro missionario.

0: come sempre la predicazione cristiana ha inizio partendo dalla comunità israelitica, dalla sinagoga. La presenza ebraica a Efeso era antica e consistente e in essa non mancavano alcuni specialisti in demonologia e pratiche esoteriche, venuti poi a contatto anche con Paolo.
1: Anche alcuni esorcisti ambulanti giudei si provarono a invocare su coloro che avevano spiriti maligni il nome del Signore Gesù, dicendo: «Vi scongiuro per quel Gesù che Paolo va predicando». Molti di quelli che avevano abbracciato la fede venivano riconoscendo e manifestando pubblicamente le loro pratiche malvagie. Non pochi di coloro che avevano esercitato le arti magiche ammucchiavano i loro libri e li bruciavano in presenza di tutti. L'ammontare del loro prezzo fu calcolato 50.000 pezzi d'argento. Così la parola del Signore cresceva e si affermava potentemente.

0: Dopo questi fatti, Paolo si pose in animo di andare a Gerusalemme, passando per la Macedonia e per la Caia.
1: Dopo essere stato là, devo vedere anche Roma.
0: Così inviò in Macedonia due dei suoi collaboratori, Timoteo ed Erasto. Egli rimase ancora un po' di tempo in Asia. Fu verso quel tempo che successe un tumulto assai grave a proposito della via. C'era infatti un argentiere di nome Demetrio che faceva dei tempietti di Diana in argento e procurava agli artigiani non piccoli guadagni. Egli radunò costoro insieme con quanti lavoravano intorno ad oggetti del genere e disse: «Amici, voi sapete che il nostro benessere dipende da questa industria. Ora voi vedete e sentite che non soltanto in Efeso, ma in quasi tutta l'Asia, questo Paolo, con i suoi ragionamenti, ha traviato moltissima gente, dicendo che non sono dei quelli che escono dalla mano dell'uomo». La città fu tutta in subbuglio. Si precipitarono in massa verso il tempio. Paolo voleva introdursi anch'egli in mezzo all'assemblea popolare, ma i discepoli non glielo permisero. Intanto chi gridava una cosa, chi un'altra, e l'assemblea era tanto confusa che i più non sapevano per che cosa si erano radunati. Riuscito a calmare la folla, il cancelliere disse: «Bisogna che voi stiate calmi e non facciate nulla di sconsiderato. Infatti noi corriamo il rischio di essere accusati di sedizione per ciò che oggi è avvenuto, non essendovi alcun motivo con cui possiamo dar ragione di questo comizio». E con queste parole sciolse l'assemblea.
2: La conclusione del discorso è più che convincente. Non occorrono altre parole per far capire alla folla che il padrone romano può intervenire con tutta la sua durezza sefiutaria di sedizione. Cosicché la riunione si scioglie rapidamente, tutti tornano a casa. Non c'è motivo di correre rischi per una questione che si può risolvere attraverso i normali canali amministrativi e giudiziari. Paolo è sfuggito a quegli scatenati forse per merito di Aquila e Priscilla, che per lui hanno rischiato la vita, come scriverà poi nella lettera ai Romani. Almeno i commentatori ritengono che il pericolo accennato da Paolo sia stato affrontato dai due coniugi proprio in questo tumulto. L'apostolo decide così di mettere termine al suo lungo soggiorno nella capitale dell'Asia proconsolare. Riunisce perciò la comunità, alla quale rivolge un discorso di commiato, e si mette in viaggio verso la Macedonia.
1: Mi chiamo Saulo e vengo da Tarso.
2: La storia dell'apostolo delle genti.
3: Con Pierpaolo Cuna.
2: Il narratore Rosario Tronnolone.
4: E la partecipazione di Arnaldo Nicchi.
3: Allestimento e regia Laura De Luca.
1: Mi chiamo Saulo e vengo da Tarso.

Il coraggio di avere paura. Meditazioni del padre Marie-Dominique Molinier. Voce di Monia Parente.

È impossibile che Dio non ci sconvolga sempre di più, fino alla visione faccia a faccia. I santi hanno accettato una volta per tutte di esserlo in continuazione. Questo è il loro pane quotidiano. Non siate dunque sorpresi di essere sempre sconcertati. La dottrina della Chiesa è inesauribile. Non siamo alla sua altezza. Mettetevi perciò in ginocchio come bambini e dite: «Parla, Signore, il tuo servo ascolta». Non si tratta però di far finta di ascoltare, ma di farlo veramente. Per questo è necessario il silenzio. Non il silenzio materiale, pur necessario, ma quello delle idee. Non bisogna aggrapparsi alle proprie idee, soprattutto se sono elevate. Bisogna essere come bambini che non sanno cosa verrà detto loro. È importante prendere sul serio questo libro. Forse Dio vuole che capiate una sola parola in tutte queste pagine. Il vostro unico dovere sarà di capirla senza preoccuparvi delle altre. Bisogna aprirsi alla luce sul serio. Se però guardiamo le realtà spirituali in modo umano, non le prendiamo sul serio. Come Mosè agli ebrei durante la vigilia della notte di Pasqua, vi annuncio che Dio passerà nella misura in cui voi, ascoltatori, ci crederete. Non bisogna dire: abbiamo già letto vari libri, ascoltato tante meditazioni, sappiamo di che cosa si tratta. Non si può mai sapere in anticipo cosa sarà una venuta di Dio, neppure sappiamo cosa sia la vita cristiana. Sulla terra impariamo cos'è. Per questo dobbiamo aspettarci sempre qualcosa di nuovo, aspettando che si chiarisca in modo sempre più profondo. Le meditazioni che vi propongo non seguono un piano prestabilito. La loro unità è quella di un tema con variazioni, racchiuso in due parole: lasciatevi fare. Non è molto originale, né molto difficile da praticare, ma è difficilissimo da capire, almeno in quel modo che fa sì che lo si metta in pratica. Nonostante quello che spesso si dice, la vita cristiana non è difficile da praticare, ma da capire. Il problema non è essere bravi, ma cogliere la luce. Lasciarsi fare da Dio non è scontato. Infatti, più la sua luce penetra in noi, più scopriamo, con spavento, da quali tenebre essa cerchi di strapparci. Siamo in realtà tutti eretici. Sbagliare è umano. Non possiamo evitare di sbagliare. Usciamo in continuazione dai binari. L'importante, perciò, non è evitare di deragliare, ma essere sempre abbastanza docili affinché Dio possa rimetterci sui binari. Solo i santi raggiungono una tale docilità. Per questo sono i soli ad allontanare ogni eresia dal loro cuore. Non riusciamo a mantenere l'equilibrio della vera vita. Siamo come bambini che imparano a camminare cadendo sempre. Non è grave, purché accettiamo di essere rialzati ogni volta, ma se ci intestardiamo è la morte. L'indurimento è diabolico. La via stretta che conduce alla vita non è troppo difficile da salire, ma da trovare. Questa via è così piccola che si rischia semplicemente di non vederla. In questo sta il segreto del regno dei cieli. Qual è la nostra colpa? Il non cercare abbastanza la luce che ci permetterebbe di scoprirla, rimanendo attaccati con testardaggine a idee confuse, più o meno tenebrose, il cui abbandono costituirebbe per noi la più profonda e la più radicale delle umiliazioni.

La realtà nella quale siamo immersi non è mediocre, ma magnifica, purché la si guardi nella luce di Dio. A noi sembra una situazione pietosa e vergognosa, ma per Gesù e il suo amore redentore è gloriosa. Perciò basta amarlo tanto da rallegrarci della sua gloria e di conseguenza della nostra miseria. Quando ci macchiamo di una colpa, l'aspetto più grave non è la colpa in sé, ma le scuse che cerchiamo, le interpretazioni che ne diamo per giustificarla. Tutto ciò ci dispensa dal capire che rifiutiamo la luce. Il vero male sta qui. Non dobbiamo aver paura delle difficoltà della vita e nemmeno delle nostre colpe. Non ci impediranno di trovare Dio. Dobbiamo aver paura di ciò che non ci fa paura e che ci impedisce veramente di trovarlo. Dobbiamo temere di rifiutare la luce in modo sottile, discreto, perfino cortese. Dio ha un programma, ha previsto un rimedio per tutto. Può lasciare pesare a lungo su di noi l'apparente ostacolo delle nostre miserie e delle nostre cadute quotidiane. Egli se ne serve. Il suo amore è sottile e sa utilizzare le nostre debolezze. Ciò che ci impedisce di approfittarne non è l'abbondanza di queste miserie, ma il rifiuto di lasciarsi fare secondo l'idea di Dio. Mi lascerò fare da Gesù Cristo? Non dobbiamo avere altra preoccupazione. Lasciamoci sconvolgere, lasciamoci convincere che le cose non sono come le abbiamo immaginate, ma fanno parte di un disegno segreto. Lasciamo penetrare in noi questa luce. Essa scaccerà le nostre tenebre. Purtroppo rifiutiamo di credere a questa liberazione e questo si chiama rifiutare la luce. Quando è troppo bello, non vogliamo più credere. In realtà le cose sono molto più facili di quanto noi supponiamo, ma diventano molto difficili perché, a nostra insaputa, vogliamo che lo siano. Preferiamo cose difficili che lusingano il nostro orgoglio a cose facili e umilianti. Chiediamo alla Madonna un po' della sua aria e rifugiamoci, noi così complicati, all'ombra della sua semplicità. Una semplicità senza eresia, perché senza idee proprie. Una semplicità che non pone alcun limite alla potenza e all'amore misericordioso di Gesù. Non sappiamo vedere le cose come sono, cioè magnifiche e dolci. Rimaniamo perciò vicini a lei, temendo ciò che può venire da noi e chiedendole di insegnarci ad aprire gli occhi. Non dobbiamo avere paura degli altri, del mondo, della vita, ma di noi. Non dobbiamo temere ciò che solitamente ci fa paura. La nostra debolezza, le nostre colpe, le nostre cadute non sono cose da temere, fanno parte della condizione umana. Ciò che bisogna temere è quello che Gesù rimprovera agli apostoli dopo la risurrezione. Avete il cuore duro. Perché? Perché non credete che io sia risorto? Non lo credete perché è troppo bello. In questo sta la vostra colpa. Chiediamo la grazia di non intestardirci troppo a lungo.

qualcuno ha un grande interesse a vederci perseverare nei nostri errori e nelle nostre tenebre. Quindi ci permette tutto quello che vogliamo, purché perseveriamo, cioè purché induriamo il nostro cuore. Questo indurimento, di cui la scrittura parla di continuo, è qualcosa di anormale, di misterioso e di temibile, che non siamo in grado di fronteggiare. Dovrebbe essere facile convertirsi, lasciarsi fare, lasciarsi invadere dalla luce dello Spirito Santo, ma qualcuno si aggira attorno a noi, e specialmente attorno a noi cristiani. Una cosa lo attira: Dio. A modo suo è assetato di Dio. L'incontro con Gesù Cristo lo scatena, perciò si aggira soprattutto attorno a coloro che vivono per questo incontro. Il suo unico desiderio è che noi rifiutiamo di capire, che i nostri occhi non si aprano alla luce della salvezza. Anche coloro che hanno già intravisto ed accolto tante luci non sono al riparo da questo pericolo. Corrono il rischio di non sospettare che tutto resta da scoprire. Il demonio ci permetterà molti risultati in ogni campo, favorirà addirittura alcune delle nostre qualità, purché i nostri occhi non si aprano. Invece, è solo quando i nostri occhi si aprono che ci viene dato tutto, senza limiti. Non dobbiamo credere troppo presto di aver capito. Sarebbe probabilmente il segno che abbiamo sostituito al Vangelo una nostra religione. Presentiamoci alla parola come bambini ignari di tutto, i quali sentono che i propri sforzi sono insufficienti a far aprire loro gli occhi. Gli sforzi umani sono necessari, non bisogna tentare Dio, ma dopo resta tutto da fare. Gli sforzi umani sono fruttuosi solo se capiamo e accettiamo questo fatto.

Il coraggio di avere paura. Meditazioni del padre Marie-Dominique Molinier, tratte dall'omonimo volume pubblicato dalle edizioni Parva. Voce di Monia Parente.

cari amici radioascoltatori, Radio Voce nel Deserto e Voce Classica vi presentano, in occasione del 25° anniversario di attività della nostra emittente Radio Voce nel Deserto, il nuovo programma musicale didattico culturale Il musicista ed il suo strumento. Programma realizzato in collaborazione con diversi musicisti, patrocinato da Comune e Provincia di Pordenone e dal circuito Radio in Blu.

0: Comunque, cari amici radioascoltatori, ben sintonizzati sulle nostre frequenze, le frequenze di Radio Voce nel Deserto, siamo giunti a questo secondo appuntamento del nuovo programma che la nostra emittente dedica al musicista e del suo strumento. Una doppia figura, quindi due cose che camminano in parallelo: la persona, il musicista, ma anche il suo strumento, quindi una specie di guida nella quale noi vorremmo farvi conoscere i vari strumenti e anche i musicisti che via via saranno ospiti della nostra trasmissione. Dunque, per questo secondo appuntamento vorremmo parlarvi del flauto e del flautista. Abbiamo quest'oggi in studio con noi e lo ringraziamo per aver accettato il nostro invito a collaborare a questa realizzazione di questo nuovo ciclo, il professore Ermanno Giacomel, perché è docente presso la scuola media ad indirizzo musicale di Sacile. Come di consueto gli diamo un benvenuto e gli diciamo di presentarsi e di farsi conoscere al nostro pubblico radiofonico.
1: Un saluto a tutti, sono Ermanno Giacomel, sono nato a Sacile oltre 50 anni fa. Come la stragrande maggioranza degli strumentisti dei fiati, insomma, della mia generazione, ho iniziato lo studio della musica nella scuola della banda del paese. Ho iniziato con il flauto così, senza ben sapere neanche perché, mi ero un po' infatuato di questo strumento. Dopo, diciamo, un anno passato nella scuola della banda, ho cominciato degli studi regolari presso l'istituto musicale di Conegliano, l'istituto Benvenuti. Gli studi che ho portato avanti parallelamente alle scuole superiori. Poi, da cosa nasce cosa, ci ho preso gusto, ho cominciato a suonare in piccoli gruppi all'interno della scuola, poi con degli altri gruppi anche qui a Pordenone, nell'orchestra e coro San Marco, col mitico maestro De Paoli, che frequentava appunto poi anche la banda di Sacile, perché per diversi anni ne ha avuto la direzione. Lui ha cominciato proprio a farmi un po' assaporare il gusto di fare dei concerti da solo. Ho iniziato con, mi ricordo, nel 77 con un concerto di Vivaldi per flauto e orchestra, e quindi poi ho pensato che fosse il caso di portare a termine, insomma, questi studi intrapresi quasi per gioco. Terminate le superiori sono andato a studiare a Milano e mi sono diplomato nel 1981. Qualche mese dopo aver terminato il conservatorio ho tenuto un'audizione al Teatro Comunale di Treviso, mi è andata bene e sono entrato nelle file.

0: dell'Orchestra Filarmonia Veneta, nella quale sono rimasto quasi ininterrottamente per 20 anni circa. Nel frattempo avevo iniziato poi l'attività anche di insegnante, che ha preso un pochino il sopravvento, insomma un po' alla volta, e ha portato a concludere l'esperienza orchestrale più o meno attorno agli anni 2000-2002, esperienza che poi è andata via via scemando sempre più fino a chiudersi qualche tempo fa. Niente, tante esperienze di musica da camera con i colleghi, con altri gruppi un po' per tutto il Veneto, insomma, con i quali poi abbiamo girato in Italia e non solo. Adesso faccio l'insegnante praticamente a tempo pieno.
1: Ecco Romano, prima di chiederti cosa ti ha colpito del flauto, perché hai voluto suonare proprio il flauto, facciamo un po' edotti anche i nostri radioascoltatori parlando dello strumento musicale, un po' della sua nomenclatura, perché qualcuno potrà un po' storcere il naso in quanto quando si sente nominare il flauto si sente dire che il flauto fa parte della famiglia dei legni, quando noi flauti in legno non ne vediamo proprio assolutamente, ma vediamo che i flauti sono fatti di metallo, quindi perché innanzitutto i flauti vengono messi nella sezione dei legni, ed inoltre parliamo anche un po' della nomenclatura del flauto e da dove è nato.
0: Allora, il flauto è probabilmente, anzi quasi sicuramente, il più antico degli strumenti musicali a fiato, proprio perché diciamo che è per sua costituzione uno strumento facile da fabbricare. È un tubo vuoto con un foro dentro cui si suona obliquamente, un po' come soffiare dentro una bottiglia vuota, insomma si soffia contro lo spigolo esterno dell'imboccatura e si produce il suono in questo modo. Quindi diciamo sicuramente il più antico degli strumenti a fiato. Ovviamente gli strumenti di metallo sono solo una conquista dell'epoca moderna. Gli strumenti più antichi erano fatti in legno, avevano varie dimensioni, varie misure, per questo motivo insomma il flauto viene ancora considerato nella famiglia dei legni, che comprende clarinetto, oboe e fagotto. C'è un ritorno però al flauto di legno, c'è un aumento di flautisti che usano proprio lo strumento costruito con le moderne tecniche. Il sistema di fabbricazione degli strumenti si chiama sistema Böhm, un sistema di foratura dello strumento inventato appunto da questo Theobald Böhm, che era un flautista attorno alla metà dell'Ottocento, sistema che ha soppiantato, diciamo così, gradualmente il vecchio strumento usato proprio fino a quell'epoca. Si ottiene quindi uno strumento più potente, che aveva bisogno di maggior volume di suono per tenere il passo con l'aumento dell'organico delle orchestre appunto dell'Ottocento. Questo strumento, proprio per ragioni di sonorità, si è cominciato a costruire in metallo. Adesso appunto c'è un ritorno, una riscoperta del flauto in legno, perché produce delle sonorità un po' più morbide, insomma, e qui ovviamente entriamo nei gusti personali degli esecutori, e quindi non è raro vedere anche delle orchestre sinfoniche con degli strumenti sempre costruiti col sistema Böhm, però in legno, legno di ebano solitamente.
1: Ma non è che, però adesso prima di passare alla domanda successiva, volevo anche sapere perché, cosa ti ha colpito del flauto, perché hai scelto proprio il flauto come strumento musicale per diciamo iniziare la tua carriera e proprio per proseguire, cosa ti ha colpito di questo strumento?
0: Allora, intanto è uno strumento insolito, si suona attraverso tutti gli altri fiati, si suonano tenendoli dritti davanti al corpo dell'esecutore, un po' insolito, di metallo proprio, gli altri sono tutti di legno, e poi non dimentichiamo insomma che erano gli anni di un personaggio mitico come Severino Gazzelloni, il famoso flauto d'oro, no? Adesso poi il flauto d'oro ce l'hanno quasi tutti, ma quella volta ce l'aveva solo lui, questo grandissimo musicista che ha avuto proprio il merito di far conoscere alle masse lo strumento. Veniva un po' criticato dai cultori della musica classica di quel tipo, perché non si limitava a esecuzioni, lui era, non dimentichiamo che era primo flauto dell'orchestra della Rai, sinfonica della Rai di Roma, e affermatissimo concertista in tutto il mondo, però ogni tanto compariva in televisione a fianco di Mina, a fianco di artisti della musica leggera, e quindi un po' i puristi storcevano il naso.
1: Forse all'epoca non si era ancora preparati a questa commistione, no, tra la classica,
0: no,
1: la musica moderna.
0: Però insomma ha fatto scuola, perché poi tantissimi altri esecutori hanno seguito la sua strada, che insomma non ha senso fare queste divisioni. Se la musica è suonata bene e se è di qualità, è inutile fare queste divisioni, ecco.
1: Comunque tu hai parlato anche di flauto dritto, adesso vorrei fare svelare un antefatto, però ai più tutti sanno il flauto cos'è o meno, ma per quella sparuta pattuglia di ascoltatori magari non sanno precisamente cos'è il flauto, cito la famosa composizione di Sergei Prokofiev per far avvicinare i giovani all'ascolto della musica, ha fatto questa fiaba musicale a scopo didattico che è Pierino il lupo, è la parte dell'amico di Pierino che è l'uccellino, è rappresentata proprio dal flauto, ecco, questo svolazzare dell'uccellino, no? Insomma, questo modo proprio leggerissimo, no? Dato dal tocco del flauto, rappresenta l'uccellino. Poi a livello musicale questa simbologia che rappresenta il flauto associato a questi animali, a questi volatili, la troviamo anche in altre composizioni, no? Anche per Sebastiano Vivaldi, il Gardellino, no? Oppure in altre composizioni.
0: Carnevale degli animali, per esempio, la voliera.
1: Sensante, sì. Perciò sì, troviamo nel periodo classico, anche nel periodo più vicino a noi in questi ultimi anni, no? Ecco, parlando anche di flauto dritto, possiamo citare anche il ritorno un po' al flauto in legno, ai flauti dritti, concerti visto anche pubblicati per flauto dritto, oppure gli ensemble barocchi, se non vado errato, utilizzano il flauto dolce, cioè flauto dritto, non utilizzano il flauto traverso, no? Ecco, poi ci sono anche altri tipi di flauto, i syrinx, c'è una vastissima casistica dietro a questo gruppo di strumenti, no? Altri flauti dritti, flauti traversi, flauti globulari, ce ne sono tantissimi, solo che per i più, per la sonorità e tutto, e anche per l'impiego nelle orchestre o nei ruoli solistici, attualmente è presente molto di più il flauto traverso. Ecco, Ermano, adesso direi ai nostri ascoltatori, dopo questo preambolo, di far ascoltare un assaggio anche dello strumento musicale, con un ascolto musicale che tu ci hai preparato e che ti pregherei di presentare.
0: Allora, io ho preparato alcuni brani così un po' rappresentativi del repertorio e che possono dare un'idea anche della sonorità dello strumento. Sicuramente un autore che ha scritto dei veri monumenti per il flauto è stato Mozart. Come primo brano io proporrei il primo tempo di un quartetto per flauto e archi. È un quartetto in re maggiore, il numero di catalogo K è il 285. Sono un po' affezionato a questa esecuzione perché il flautista è Konrad Klemm, che è stato uno dei miei maestri, è stato un grande flautista, primo flauto a Santa Cecilia per circa 25 anni, scomparso recentemente.

0: Eccomi, cari ascoltatori, abbiamo ascoltato il primo brano, un estratto dal quartetto per flauto e archi in re maggiore, Kegel 285, il primo movimento all'allegro di Wolfgang Amadeus Mozart, eseguito dal flautista Coran Clem. Allora, vi ricordo che siete sintonizzati sulle frequenze di Radio Voce nel Deserto. Questo è il nuovo appuntamento che la nostra emittente dedica al musicista, al suo strumento, proprio per, diciamo, farvi conoscere al meglio gli strumenti musicali, e non solo, per vedere la musica da dietro le quinte, cioè non fruire solo dell'ascolto, ma sentire anche le impressioni, un po' le emozioni e tutto il variegato mondo che c'è dietro la musica, raccontato dai suoi protagonisti, ovvero i musicisti. Dunque, abbiamo parlato prima anche di Severino Gazzelloni, un po' della commistione all'epoca, forse negli anni 70, non si era ancora pronti, eccetera, no? Tra la musica classica e la musica moderna. Diversi strumenti musicali adesso hanno messo il naso fuori dalla musica classica e ci sono rivisitati o in chiave jazzistica o in chiave moderna. Basti pensare ai vari concerti grossi propinati dove c'è la commistione tra la musica rock e la musica sinfonica. E quel flauto come si presta a questo genere di commistioni? E come vedi tu le commistioni, Armando?
1: Ma io sono a favore di qualsiasi tipo di musica, poi insomma sono i gusti dell'ascoltatore che selezionano, non mi sentirei di dall'alto di fare delle pre-selezioni. Commistioni sono sperimentazioni, direi, e quindi benvengano. Assolutamente a favore. Diciamo che è un po' difficile per un musicista con un certo tipo di formazione avvicinarsi ad altri generi in maniera efficace, cioè anche a me piacerebbe per esempio fare del jazz, però poi non so se avrei il suono giusto, non so se avrei, come dire, il tocco giusto per quel genere di musica, che va sicuramente coltivata. Per dire una piccola esperienza personale, no? Che sempre nell'ambito della musica classica, attorno all'inizio degli anni 90 ho sentito l'esigenza di approfondire un po' il repertorio barocco sugli strumenti originali, e quindi mi sono comprato una copia di flauto antico e mi sono messo a studiare, sono andato dagli insegnanti, ho fatto dei corsi, insomma ho studiato parecchio, ho fatto poi dei concerti, ho anche inciso dei dischi, eccetera. Sono arrivato a un punto in cui mi sono dovuto imporre una scelta, siccome poi l'attività preminente era sempre quella col flauto moderno, mi sono reso conto insomma che il bivio si presentava, cioè a un certo livello poi uno deve fare una scelta se andare in una direzione o in un'altra. Io ho tenuto ovviamente il mio strumento, quello con cui ero partito, e ho chiuso la parentesi che mi è servita ovviamente per come approfondimento, come arricchimento personale. Però per quanto riguarda anche appunto la musica moderna, chiamiamola così, jazz o leggera o pop, se la vogliamo fare seriamente e soprattutto se vogliamo fare musica di qualità, è necessario dello studio, è necessario approfondimento anche in quel settore lì che viene chiamato erroneamente, secondo me, leggero.
0: Ma poi anche tu hai, tra virgolette, la fortuna di essere un insegnante, quindi lavorando nelle scuole medie puoi seguire anche i giovani nel loro crescere. Dalla prima alla terza media siamo in un percorso in cui i giovani sono in un momento abbastanza delicato della loro crescita, del loro sviluppo. Quindi da insegnante, come vedi tu i giovani d'oggi? Sono propensi ad avvicinarsi all'ascolto della musica? Cosa dovrebbe di fare di più la scuola o il personale docente per avvicinare i giovani all'ascolto, anche all'apprendimento, e magari introdurli verso questo genere di musica tra virgolette colta, che secondo me un po' questo appellativo si sta perdendo? E soprattutto il giovane come vede il genere musicale della musica colta, perché soprattutto nelle scuole, quando ci si approccia col flauto, perché il flauto è lo strumento principe delle scuole, insomma, c'è il flauto quello dritto, quando anch'io a scuola alle medie lo suonavo e penso che tuttora sia lo strumento preeminente, no? Quello che si impara sono dei pezzi soprattutto più propensi verso il campo della musica classica che verso una musica moderna o contemporanea, Armando.
1: Allora, la domanda giusta sarebbe: cosa deve fare la società per far sì che i giovani si avvicinino e amino la musica? La scuola è una delle componenti della società, la famiglia è un'altra componente importantissima della società, i mass media sono, secondo me, il vero punto di forza su cui si potrebbe intervenire. Non si interviene per altri motivi che è meglio non star a discutere in questa sede, insomma. Sicuramente se ci fosse un po' di spinta, io dico dalla televisione, insomma, perché è probabilmente il media più fruito, diciamo così, dalle giovani generazioni, si potrebbe indirizzare positivamente in questo senso i ragazzi. L'esperienza della media, secondo me, indirizzo musicale, io la trovo veramente formidabile, perché a differenza della lezione di musica che si può fare in, non so, in un istituto musicale, come ce ne sono tanti, insomma, molto validi, che danno anche dei risultati di grande qualità, l'esperienza della media è bella per i ragazzi perché la vivono proprio a livello di gruppo. Per loro è molto importante il gruppo a quell'età lì, tendono a identificarsi, a omologarsi nel gruppo, far parte di un'unica classe in cui tutti suonano lo strumento, in cui poi noi diamo molto peso alle attività d'insieme, alle attività orchestrali, musica da camera, per loro è molto gratificante. D'altro canto, io ormai insegno flauto da più di 20 anni in questa scuola e vedo che le generazioni cambiano. Diciamo così, la cosa che balza un po' più agli occhi è la minor disponibilità a fare dei sacrifici, nel senso la minor disponibilità ad essere anche pazienti. I risultati nella musica, ma potrei dire anche nello sport, arrivano solo con il tempo e col lavoro serio. Lavoro che però è anche improprio chiamare lavoro, perché alla fin fine uno che suona si diverte, uno che va a giocare a calcio si diverte. Potremmo chiedere a dei ragazzi, chi te lo fa fare di andare a fare gli allenamenti sotto la pioggia d'inverno? Però piace, no? E allora il messaggio che vorremmo trasmettere è questo qui, che ciò che si ottiene facilmente è effimero e soprattutto dà poca gioia. Cerchiamo di indurre, io come insegnante ma anche proprio come genitore, io ho 2 figli, mi pongo questo problema: far capire che la fatica non è fatica, è uno strumento per avere delle soddisfazioni grandi poi alla fine.
0: Una cosa che mi ha colpito, e mi riallaccio anche un po' alla conversazione che abbiamo avuto la scorsa settimana con la professoressa Ghebbioni, che lei è insegnante conservatorio, però è che soprattutto anche i ragazzi d'oggi, oltre alla passione, che un po' tra le righe, ovviamente, come in tutte le cose, se non c'è la passione non si porta avanti un impegno con profitto, anche il discorso del tempo, quello che manca alle nostre generazioni, quello che manca tuttora a tutti quanti è il tempo, perché siamo talmente oberati da tantissime cose che manca proprio il tempo per fermarsi, per riflettere, per fare anche solfeggio, per, parlando soprattutto quello che riguarda il flauto, per suonare, per imparare, per fare tante cose. Ecco, un po' una cosa, non vuole essere anacronistico, però il tempo è una cosa che oggi come oggi manca un po' a tutti quanti, e anche ai nostri ragazzi, perché sono presi dalla scuola, al dopo scuola, alla fin fine, il fattore ci manca proprio il tempo. Sicuramente tu tra le righe un po' hai risposto alla domanda che ti farò adesso, però giustamente te la pongo: ti senti più un musicista tout court o un insegnante?
1: Non vedo una differenza, nel senso, musicista come esecutore, io suono ancora, ho dei gruppi, lavoro con un'orchestra, sono dell'impegno ovviamente non continuativi, per cui musicista come esecutore al momento no, mi sento più insegnante. Musicista come, diciamo così, persona che ama la musica e la pratica, non vedo questa dicotomia, insomma, tra l'essere musicista in questo senso e insegnante.
0: Allora, adesso scopriremo anche Ermanno Giacomel sotto il profilo di musicista, perché andremo ad ascoltare 2 brani, ascolteremo un estratto dal concerto per flauto ed arpa in do maggiore, che è il 299 di Wolfgang Amadeus Mozart, ascolteremo un breve movimento del secondo tempo, l'andantino, con Raffaele Trevisan solista al flauto e Luisa Prandina all'arpa e la Kammerorchester Arcata di Stuttgart diretta da Patrick Strüb. E poi ascolteremo il secondo tempo, che è l'adagio, tratto dalla sinfonia numero 24 di Franz Joseph Haydn, in cui tu sei solista al flauto, Ermanno, no? Accompagnato dall'orchestra Giovanni Legrenzi. Ecco, però vorrei un attimo soffermarmi su questo brano, perché c'è un brano, se possiamo così dire, un po', tra virgolette, il flauto ha un ruolo da protagonista.
1: Sì, è un caso abbastanza insolito in una sinfonia che viene solitamente, in quel periodo lì parliamo di classicismo, quindi Haydn, Mozart, veniva scritta per l'ensemble, per l'orchestra di varie dimensioni, però comunque sempre per un gruppo allargato di strumenti. In queste composizioni ci possono essere dei soli anche abbastanza importanti per uno strumento, per un fiato, per un flauto, per un oboe, però proprio in questo caso la sinfonia numero 24 ha un movimento lento, il secondo tempo, in cui il flauto praticamente è parte concertante, sembra, ma non è certo, insomma, che si tratti di un movimento, di un concerto proprio per flauto, solista e orchestra, sempre dello stesso Haydn in re maggiore, andato perduto. Probabilmente o è stato utilizzato dallo stesso Haydn in questa sinfonia, adesso non si è a conoscenza, insomma, del perché l'abbia collocato lì, però sembra appunto che si tratti originariamente di un movimento di concerto per flauto.
0: Ecco, adesso ascoltiamo quindi questi due brani, amici radioascoltatori. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica per scriverci per curiosità e non solo, indirizzato a Massimo, vocenildeserto@libro.it, e per chi non riuscisse ad ascoltarci in modulazione di frequenza, anche il codice del sito www.vocenildeserto.org. accedete alla sezione streaming per ascoltare le nostre trasmissioni.

0: cari amici radioascoltatori, questo diciamo doppio ascolto era tratto dal concerto in do maggiore celeberrimo di Wolfgang Amadeus Mozart per flauto arpa orchestra, che è il 299. Abbiamo ascoltato un frammento del secondo movimento, l'andantino, con Raffaele Trevisan solista al flauto e Luisa Prandina solista all'arpa e la Camera Orchestra Arcata di Stuttgart diretta da Patrick Strube, e il secondo movimento, l'adagio, tratto dalla Sinfonia numero 24 di Franz Joseph Haydn, che il nostro ospite Manu Giacomelli era solista al flauto. Un po' quasi un concerto, abbiamo potuto ascoltare quasi un concerto per flauto e orchestra, sembra forse travasato all'interno della Sinfonia di Franz Joseph Haydn con l'orchestra Giovanni Legrenzi. Allora, Ermanno, tornando a noi, con ospite in studio di quest'oggi, di questo nuovo appuntamento, il musicista e il suo strumento dedicato a questo del flauto è il flautista Ermanno Giacomelli, insegnante presso, ricordiamo, la scuola media di indirizzo musicale Cile, di Sacile, no? Una delle tre della nostra provincia. Ecco, ti chiedo, Ermanno, qual è stata la tua soddisfazione artistica maggiore?
1: Un po' difficile trovarne una, perché suono da tanti anni ormai, quindi i ricordi un po' si sovrappongono. Sicuramente aver lavorato con grandi musicisti è sempre una soddisfazione, è sempre un arricchimento. Ho dei ricordi molto belli legati all'attività in orchestra fatta con Peter Mag, soprattutto sul repertorio mozartiano, di cui era molto esperto e grande conoscitore. Ho un ricordo eccezionale di un concerto fatto con un direttore che poi è scomparso in giovane età, purtroppo, Emil Chakarov. Anche lì abbiamo eseguito delle musiche di Mozart. È stato veramente la dimostrazione di come un direttore possa comunicare anche senza parlare, nel senso che abbiamo svolto le prove, avrà scambiato pochissime parole, anche perché non padroneggiava benissimo l'italiano, insomma, eppure è riuscito a far capire alla perfezione, con uno sguardo, con un piccolo gesto, con un ammiccamento, quello che voleva ai componenti dell'orchestra, insomma. Ecco, questi e tantissimi altri ricordi anche legati alla musica da camera. Sinceramente faccio fatica a isolarne uno in particolare.
0: Ma un po' un luogo comune, anche tu, avendo suonato in orchestra, perché hai suonato sì nel comune di Treviso, però suonavi anche all'epoca in una delle defunte, ai noi, orchestra della RAI, nell'orchestra sinfonica della RAI di Milano. Ecco, poi ricordiamo ai più che per motivi legati al taglio dei budget e non solo esigenze di bilancio, adesso abbiamo un'orchestra che, insomma, sta crescendo anche a livello artistico, che è l'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI con sede a Torino, che raggruppa tutte le orchestre sinfoniche. Ecco, suonare poi in un'orchestra, no? Tu hai parlato che la comunicativa del direttore d'orchestra. Ricordo un aneddoto in cui il grande direttore d'orchestra Claudio Abbado, durante una prova, anzi un concerto con l'orchestra giovanile Gustav Mahler, quindi Abbado è sempre stato un estimatore dei giovani, no? Era riuscito, dopo questo ce lo spiegherai anche tu meglio, vivendolo da strumentista e da membro dell'orchestra, e riusciva a far suonare i suoi ragazzi senza che guardassero lo spartito, cioè guardando solo il direttore e il suo gesto, il suo modo di fare e anche il suo temperamento, era riuscito a far sì che gli strumentisti seguissero solo lui. Ecco, Ermanno, questo discorso qui, cioè uno strumentista può, diciamo, preso anche dall'interpretazione e anche dal ruolo del direttore, suonare senza guardare la partitura?
1: Un occhio alla partitura si butta sempre. Suonano a memoria i solisti e nemmeno tutti. Diciamo così che soprattutto in orchestre giovanili, così i ragazzi arrivano alle rappresentazioni, alle recite, ai concerti super preparati, nel senso che sono un po' orchestre, non vorrei dire di formazione perché sono già a un livello più che professionale, no? Però sicuramente servono come momento di studio e di crescita per i ragazzi che sono giovani componenti di queste compagini, e di conseguenza, a differenza talvolta, ahimè, dico, dei professionisti, ma non per cattiva volontà, devo dire la verità, ma per una compressione dei tempi che è sempre più drammatica anche all'interno dei teatri e delle orchestre, in quelle situazioni lì i ragazzi hanno tempo di studiare per tempo, di prepararsi benissimo, e di conseguenza arrivano i concerti che sanno praticamente le parti a memoria. Comunque diciamo che nei brani di repertorio, non so, Sinfonia di Beethoven, Sinfonia di Mozart, quelle più famose, un esecutore che esegue questi brani da 20 anni può anche permettersi il lusso di guardare poco la partitura, ecco. Dopodiché il rischio di suonare a memoria non si corre, anche perché sarebbe assurdo.
0: Il ruolo di insegnante, oggi come oggi, soprattutto nel tuo campo, che, diciamo, non insegni una una materia qualsiasi a scuola, tipo l'italiano o le materie classiche, ma insegni uno strumento musicale, quindi insegni la musica, lo vedi e lo vivi più come una professione fine a se stessa oppure anche come un credo personale che porti avanti avendo fatto anche il musicista?
1: La seconda che hai detto, direbbe Guzzanti. Sì, io sinceramente mi sento un privilegiato a insegnare il mio strumento, perché è una cosa che amo, che ha caratterizzato e che caratterizza insomma la mia vita, e perché credo fermamente nel valore formativo della musica. Paradossalmente potrei dirti che non è la cosa più importante per me che i ragazzi escano dalle medie e sappiano suonare bene il flauto. Lo considero, poi ovviamente se lo sanno suonare bene e se continuano mi fa grande piacere, però lo considero veramente uno strumento inteso proprio come un attrezzo di crescita. Io ho grande rispetto anche per lo sport, per la funzione di crescita che ha lo sport. Vedo le due attività, le due discipline molto apparentate. Consiglierei veramente a tutti quanti di praticare uno strumento, di studiare musica, proprio per la molteplicità di effetti positivi che ha sulla crescita di un ragazzo.
0: Ecco, adesso purtroppo noi sappiamo che il tempo è tiranno ed è, abbiamo anche dalla regia, mi fanno cenni che dobbiamo andare al prossimo ascolto musicale. Perché quando si parla di musica, oppure quando abbiamo un interlocutore che in questa fa vivere con passione anche il suo essere musicista, il suo essere anche insegnante nella vita, in questo caso professore Ermanno Giacomelli, adesso andiamo ad ascoltare gli ultimi due brani. Ecco, tra la varia selezione che ci hai portato tu, Ermanno, ascolteremo il Syrinx per flauto solo di Claude Debussy con Davide Formisano solista al flauto, è un brano di musica, non dico contemporanea, ma entriamo nell'ambito jazzistico, quindi parliamo di commistione dei generi. Ecco, quindi il flauto visto in chiave jazzistica, perché quando noi parliamo di jazz siamo abituati a ascoltare i classici strumenti, quindi la tromba, dopo il sassofono, il clarinetto, visti soprattutto questi due, sassofono e tromba, accompagnare i jazzisti, non tanto il flauto. Però qui sicuramente la resa è accattivante, no, di Sam Most con Stefano Benini Quartet. Ecco, ti invito a presentare questi tuoi brani, Ermanno, soprattutto anche il Syrinx, perché il Syrinx è un flauto piccolo, no?
1: Sì, allora, Syrinx è un brano, forse, anche senza forse, il più famoso brano per flauto solo, il repertorio del nostro strumento. È stato scritto da Debussy nel 1912, e quindi un secolo fa. Doveva far parte di alcune musiche di scena per uno spettacolo teatrale intitolato La Flûte de Pan, il flauto di Pan, spettacolo che poi non andò mai in scena, di cui sembra che Debussy poi non abbia composto altri brani. Il brano è poi stato pubblicato proprio come brano autonomo, e una quindicina d'anni dopo è stato appunto pubblicato con il nome di Syrinx. Syrinx significa siringa, qui entra un po', si potrebbe raccontare un po' la storiellina mitologica legata appunto a questo brano, che vede appunto Pan, questo fauno, creatura fantastica, metà uomo e metà caprone, che si innamora della ninfa siringa, Syrinx appunto, ovviamente cerca di circuirla, mentre sta per agguantarla, Zeus dall'alto dell'Olimpo, per salvare la fanciulla, la tramuta in una canna, e il fauno non può far altro che tagliare questa canna e farne un flauto, il flauto di Pan appunto, che è quello strumento composto da varie canne di lunghezze diverse legate insieme, e intonare delle melodie malinconiche per l'amore perduto. Ecco, Debussy compone questo straordinario brano che è molto libero nell'esecuzione, infatti solo nella pubblicazione a stampa sono state aggiunte le misure, le battute, che quindi davano, come dire, un inquadramento ritmico al brano che prima invece ne era privo. L'esecuzione qui è di Davide Formisano, che è l'attuale primo flauto, musicista straordinario, l'attuale primo flauto dell'Orchestra della Scala. Il secondo brano invece è un brano jazz. Sì, è vero, il flauto non compare frequentemente, diciamo, perlomeno non così frequentemente come altri strumenti a fiato tipo clarinetto o sassofono nelle compagini jazz, però insomma non è nemmeno così raro trovare dei brani con flautisti, anche perché spesso sono gli stessi sassofonisti che, per vicinanza proprio di posizioni dello strumento, si cimentano spesso anche con il flauto. Questo brano è un brano di Sam Most, gran musicista anche lui, flautista, eseguito però da Stefano Benini, uno dei jazzisti più importanti, sì, dei flautisti che si dedicano al jazz più importanti che abbiamo in Italia, col suo quartetto, e si chiama Sagittarian Samba.

0: questi erano gli ultimi due brani in programma, amici radioascoltatori: il Syrinx per flauto solo di Claude Debussy e il Sagittarian Samba di Sam Most, eseguito dal Stefano Benini Quartet. Come dicevo, erano gli ultimi due brani in programma di questo nuovo appuntamento che Radio Voce nel Deserto dedica al musicista, al suo strumento. Quest'oggi abbiamo conosciuto il flauto e abbiamo conosciuto il suo musicista, ovvero Ermanno Giacomel, professore Ermanno Giacomel, che ringraziamo tantissimo per aver accettato il nostro invito e per aver contribuito a diffondere, farci conoscere al meglio questo splendido strumento. Grazie Ermanno per aver accettato di buon cuore il nostro invito a presentarci il flauto. Speriamo di poterti ritrovare anche nella veste anche di commentatore di qualche brano musicale, non solo anche nella veste di docente.
1: Io ringrazio voi per questa opportunità, per me è stato un piacere. Benvengano future collaborazioni.
0: Ecco, grazie amici e ascoltatori, e risentirci. Radio Voce nel Deserto, in collaborazione con Voce Classica, per festeggiare al meglio il suo 25esimo anno di attività, vi ha proposto l'ascolto del nuovo programma musicale didattico culturale Il musicista ed il suo strumento, programma realizzato in collaborazione con diversi musicisti e patrocinato da Comune e Provincia di Pordenone e dal circuito Radio in Blu.

Per approfondire la spiritualità di Don Angelo Pandin, la radio vi consiglia il libro Solo Sacerdote, edizioni Ancilla, una raccolta di scritti sulla chiamata al sacerdozio di Don Angelo. Contattare la redazione allo 0434 52 4343 o mandare una mail a vocenel.deserto@libero.it. Solo sacerdote, pensieri, preghiere e riflessioni di Don Angelo Pandin.

Angelo Pandin, solo sacerdote. Ciò che mi rende ora massimamente felice è la gioia di aver sempre amato il mio sacerdozio. Angelo Pandin nasce a Fratta di Caneva, nei pressi di Sacile, in provincia di Pordenone, il 19 agosto 1928 da Pietro e Augusta Dario. Viene battezzato ad una settimana dalla nascita da Don Domenico Fabris al fonte della chiesa parrocchiale di Fratta il 26 agosto 1928. Avrà a dire spesso che nel fonte battesimale della chiesa di Fratta è nata la sua fede e la sua vita di cristiano. I suoi genitori, mamma Augusta e papà Pietro, sono da lui stesso descritti come sposi giusti che hanno consacrato la loro vita all'amore, alla fedeltà, alla fede, al sacrificio, al lavoro, alla povertà, ai 7 figli dei quali egli è il primogenito. Mamma Augusta lo aveva già consacrato alla Vergine e offerto al Signore quando si era accorta di attendere un figlio, ma lui questa promessa la conoscerà solo da sacerdote. Avevo allora forse appena compiuti i 9 anni quando un sabato mi recai come al solito in paese per la confessione settimanale. Nulla di straordinario, ma il Signore mi attendeva e stava preparando per l'anima mia l'ora più solenne, misteriosa e decisiva. Che cosa intendi fare quando diventerai grande? Con gli occhi sbarrati, fissi nel grande crocifisso che mi stava dinanzi, ecco sorgermi spontaneo dal cuore: sacerdote. Perché? Per diventare più buono. Questa semplice frase avrebbe costituito l'anelito di tutta la mia vita, designata a un continuo sforzo per salire ogni giorno il monte della santità. Da qui parte il mistero della mia vocazione, che doveva essere esclusivamente opera di Dio. Mia vocazione, che doveva essere esclusivamente opera di Dio.

è iniziato con il santino donatomi dalla mia mamma. Il 21 ottobre 1939, dopo l'esame di ammissione, entra nel seminario diocesano di Vittorio Veneto e vi frequenta il quinquennio ginnasiale e il triennio liceale. Il ricordo molto accorato del suo ingresso in seminario e il viaggio per giungervi lo troviamo in un manoscritto del 1991. Era la prima volta che mi distaccavo dalla mia famiglia, alla quale vivevo legato da un intensissimo affetto. Mio papà aveva 38 anni, mia mamma 34. Io ero un ragazzino molto timido, per cui quel distacco affettivo mi è costato moltissimo. Quel viaggio interminabile da Francenigo a Vittorio Veneto sul carro mi è rimasto sempre tutto dentro. Da una parte per il doloroso strappo affettivo che mi portavo dentro e dall'altra per l'attesa di arrivare a una meta completamente misteriosa, perché il seminario non l'avevo mai visto. Mi tornano in mente le parole della mamma. Ricordati e prega per i tuoi genitori e parenti tutti. Guarda di fare bene e ubbidire ai tuoi superiori che ti chiamerai contento. Posso dire con riconoscenza al Signore e alla Madonna che il mio cammino è iniziato quella sera con il santino donatomi dalla mia mamma. A seguito del trasferimento della sua famiglia a San Martino di Campagna, il 16 ottobre 1947, il chierico Angelo entra nel seminario vescovile di Concordia in Pordenone, dove frequenta il quadriennio degli studi teologici. Giunge il grande giorno, atteso, sognato e desiderato. Il 1 luglio 1951, Don Angelo è ordinato sacerdote a Pordenone nella chiesa del seminario da Monsignor Vittorio De Zanche, vescovo di Concordia, con altri 7 confratelli. Ho espresso il desiderio di dedicarmi alla cura delle vocazioni e alla santificazione di tanti sacerdoti. Ho rinnovato i miei impegni di rinuncia allo spirito del mondo. Ho ricordato tutti coloro che mi sono cari. Mi sono immolato alla volontà di Dio.

primi incarichi. Dopo l'ordinazione sacerdotale, Don Angelo trascorre i primi mesi di ministero a San Martino di Campagna, nella parrocchia della sua famiglia. In quella chiesa canta la messa solenne l'8 luglio. Nel Santino Ricordo scrive: «Gesù, per le anime voglio seguirti nella povertà fino a morire abbandonato sulla croce con te». Il 3 marzo 1952 viene nominato cappellano della parrocchia di Santa Maria Maggiore a Cordenons. L'arciprete Don Mario Comisso, già suo parroco a San Martino, l'ha voluto con sé. Vi rimarrà per poco più di 2 anni. Nel mese di luglio del 1954, Don Angelo è cappellano nella parrocchia del Duomo di San Vito al Tagliamento, responsabile del grande oratorio maschile Don Bosco, dove si dedica con passione alla crescita culturale e spirituale dei giovani. Sono anni duri e impegnativi. L'insegnamento e l'oratorio lo assorbono totalmente. Lavorava in media 12-14 ore al giorno, tanto che il fisico ha un cedimento con una malattia che lo costringe ad un forzato riposo. Sono anni nei quali egli soffre anche per i suoi giovani, che vorrebbe portare tutti al Signore. L'oratorio di San Vito sarà un buon vivaio di vocazioni, ma quali fatiche per lui! Dirà nel suo testamento che aveva in cuore un desiderio,

quello di diventare guida spirituale di una casa di esercizi. Ma il Signore aveva deciso diversamente e lui, con l'obbedienza che lo distingueva, ha sempre accettato gli incarichi che gli venivano affidati.

parroco a Borgo Meduna. Se dovessi nascere mille volte tornerei a essere prete. Nel 1959 Don Angelo viene nominato parroco in Pordenone e il 13 settembre entra nella parrocchia di nuova istituzione dedicata a San Giuseppe. Ha 31 anni ed è il più giovane parroco della città. Vi rimane per 36 anni fino al termine della sua vita. Così il parrocchiano Beppino Danelon ricorda la sua entrata nella nuova parrocchia. Io ero diciottenne, pure lui molto giovane, perché solo 31enne, ma davanti ai miei occhi si presentava una figura molto importante, paterna e fraterna, un faro capace di illuminare e guidare, un vero pastore di Dio, povero fra i poveri. Ci diceva che fin da bambino pensava di farsi sacerdote per essere più buono, non per accumulare o avere di più. Difatti, intrapresi i primi passi, la sua chiesa cresceva a vista d'occhio e, convinto sostenitore dell'essere prima che del fare, eccolo sempre attento a tutti i problemi della sua gente. Eccolo cappellano degli operai. Eccolo infaticabile messaggero, sempre pronto anche a bussare alla porta dei pochi imprenditori di allora, pur di sistemare qualche bisognoso padre di famiglia con il lavoro. Tutto questo ed altro, senza trascurare la sua missione pastorale in parrocchia. Erano altri tempi, ma questo ulteriore lavoro chissà quanto lo affaticava. Però il buon pastore prima bada al suo gregge e poi a se stesso. L'amore per Gesù, per la Mamma Celeste e per tutte le creature di Dio spegneva in lui ogni difficoltà e stanchezza. Più sacrificava, più soffriva, più digiunava, più pregava, più anime incontrava e più ragione trovava per lavorare ancora di più. A tutti donava con entusiasmo il pane della parola di Dio che meditava, viveva e proclamava. Si sentiva investito del ministero sacerdotale per accogliere, confortare nel nome di Cristo le persone che cercavano luce, orientamento, sollievo. Della sua paternità tutti hanno goduto, piccoli, giovani, grandi, malati, le famiglie, le comunità. Don Angelo, grande uomo di preghiera, ci insegnava a pregare con il cuore. Così Don Angelo, a distanza di 34 anni, parla del proprio sacerdozio. Per me, e anche per la nostra parrocchia di San Giuseppe, è una grande data questa del 13 settembre. È come oggi che 34 anni fa sono venuto a Borgo Meduna come parroco. Guardando indietro, vedo un lungo cammino ricco della grazia di Dio e pieno della sua infinita misericordia. Sono felice oggi di esprimere con gratitudine davanti al Signore, davanti a voi, quelli che sono i tre motivi che hanno riempito di gioia la mia vita sacerdotale. Il primo, la gioia di essere sacerdote. Il secondo motivo di gioia è quello di aver vissuto il mio sacerdozio e di aver svolto il ministero sacerdotale assieme alla Vergine Maria. Il terzo motivo della mia gioia è di sentirmi figlio della Chiesa che ho sempre amato, nella quale sto perdendo con gioia la mia vita per Dio e per i fratelli.

Iniziative pastorali. Nei 36 anni da parroco a Borgo Meduna, Don Angelo si spende con passione nell'opera di evangelizzazione, segnata dai tempi del rinnovamento conciliare a partire dal 1965. Istituisce e forma numerosi gruppi parrocchiali di catechisti, ministranti, Caritas e San Vincenzo. Organizza la vita pastorale suddividendo la parrocchia in 13 zone. Cura varie realtà associative, in primis l'Azione Cattolica, e segue la spiritualità dei laici, introducendo anche nuove forme di aggregazione e nuovi cammini di spiritualità, in particolare il rinnovamento nello spirito e i neocatecumenali. È attento alle esigenze del territorio, segnato dalla crescente presenza di realtà industriali e di famiglie operaie provenienti dalle campagne e anche dal sud Italia. Per questo dà consistenza alla pastorale nelle fabbriche attraverso gruppi di annuncio della parola. Sempre vicino alle famiglie con la visita ai malati e le benedizioni nel tempo pasquale, viene coadiuvato nel tempo da tanti sacerdoti che egli ricorda spesso con gratitudine ed affetto. Don Angelo cerca di venire incontro ai bisogni di questa società in profonda trasformazione, anche fondando negli anni 60, oltre alla famiglia degli operai, una comunità femminile laica. Costruisce l'asilo e nel 1972 la nuova chiesa, che viene benedetta dal vescovo Abramo Freschi il 19 marzo 1973. È un'ampia chiesa parrocchiale intitolata San Giuseppe, realizzata dopo lunga preparazione condivisa con i parrocchiani. I vecchi locali utilizzati per le celebrazioni sono adibiti a ricreatorio giovanile. Don Angelo cura molto la predicazione e la formazione alla vita spirituale dei parrocchiani attraverso periodici corsi di esercizi e ritiri, secondo quanto desiderava sin dai primordi del suo sacerdozio. Nel 1976 si ammala gravemente di una infezione di origine virale per la quale i medici disperano di salvarlo. La malattia lo tiene per alcuni mesi lontano dalla parrocchia. Trascorre la lunga convalescenza nella casa di famiglia a San Martino di Campagna, dove gradatamente recupera le forze. La guarigione, quasi miracolosa, gli consente la ripresa della sua pastorale, che negli anni seguenti lo porterà sempre più ad aprirsi alle novità presenti nella Chiesa postconciliare. Negli anni Ottanta aiuta e collabora con il CEDIS, Centro Diocesano di Solidarietà, che aveva sede negli ambienti attigui alla parrocchia. In questi anni Don Angelo organizza per i parrocchiani e per i gruppi pellegrinaggi nei luoghi di spiritualità quali Assisi, Siena, San Giovanni Rotondo, Maggiugori. Ogni anno porta a Lourdes un gran numero di parrocchiani e nell'agosto del 1992 organizza gli esercizi spirituali itineranti sulle vie dei santi della Francia. San Giovanni Maria Vianney, conosciuto come il Santo Curato d'Ars, Santa Bernadette, Santa Margherita Maria Alacoque, Beato Antoine Chevrier e San Giovanni Bosco.

tempi di preghiera. La preghiera non è tutto, ma tutto deve cominciare dalla preghiera e tutto deve essere completato dalla preghiera. Nel mese di maggio 1985, Don Angelo avvia il cammino di preghiera del lunedì, che risponde all'invito di mobilitazione di preghiera per la missione indetta in diocesi dal vescovo Monsignor Abramo Freschi. Il cammino è subito molto frequentato e Don Angelo lo affida alla Vergine Maria. L'immagine della Madonna Pellegrina ogni settimana viene consegnata ad un piccolo gruppo di persone. Il 3 luglio 1989 il vescovo Freschi viene in visita a Borgo Meduna e spende parole di soddisfazione per questa realtà che negli anni ha visto fiorire numerose vocazioni al sacerdozio, alla vita consacrata e al matrimonio. Qui i fedeli trovano la disponibilità di sacerdoti per la confessione e la direzione spirituale. Don Angelo è felice che la sua chiesa accolga fratelli provenienti da ogni dove e che la sua chiesa sia una parrocchia senza confini. Siamo convinti che la preghiera resta la strada maestra sulla quale far rientrare tutti i giovani, perché possano ritrovare se stessi riempiendosi di valori autentici nella vita. E allora solo la preghiera può aprire le vie del cuore, può far incontrare la verità, la vita, l'amore. I gruppi di preghiera sono una grande benedizione per le nostre parrocchie e sono anche un grande richiamo per i giovani. Il cammino del lunedì è stato guidato da Don Angelo per 10 anni, fino al 6 marzo 1995, ultimo incontro presieduto prima del ricovero all'ospedale di Trieste. Oggi viene guidato dai sacerdoti del Seguito di Gesù.

seguito di Gesù. A questo siete chiamati per speciale vocazione: preghiera, accoglienza, missione. Questo è lo spirito, il carisma del seguito di Gesù. Vivere la chiamata alla missione evangelica e la chiamata alla santità in forma comunitaria. Con la fondazione del Seguito di Gesù, associazione pubblica di fedeli, Don Angelo perfeziona e realizza l'antico sogno di comunità secolari che vivono nel mondo da consacrati secondo le virtù evangeliche. Alla sua morte lascia ben 8 realtà comunitarie e 7 vocazioni sacerdotali alla diocesi, tutte approdate al sacerdozio. Ed è il seguito di Gesù il frutto più prezioso della mia sofferta e povera storia, che d'altra parte mi ha portato al sacerdozio. E questo frutto è l'opera della Madonna, la più importante, la più semplice e grandiosa nella sua umiltà, che ora desidero donare a voi perché collaboriate a farla crescere nella Chiesa. Quest'opera si chiama comunità, come famiglia, come comunione, come unità nella vita trinitaria divina. Nessuno di noi è nel seguito di Gesù per caso. Nessuno dovrà sentirsi rimorchiato. Gesù ha chiamato chi ha voluto, chi vedeva utile alla sua opera. La Mamma Celeste vi ha accompagnati qua uno ad uno, venendovi a prendere anche da molto lontano perché apparisse meglio il progetto di Dio. Per quanto riguarda la nostra missione, deve essere chiarito innanzitutto a noi stessi e poi a chiunque chiede la nostra opera missionaria che è nostra fondamentale esigenza qualificarsi secondo il Vangelo di Luca. Il seguito di Gesù andava per città e villaggi predicando ed annunziando il lieto messaggio del Regno di Dio. C'erano con lui i 12 e alcune donne. La nostra triplice qualificazione, dunque, è insieme spirituale, teologica e comunitaria, mentre la nostra specifica missione è la missione stessa della Chiesa, per l'evangelizzazione, per l'opera vocazionale, per l'aiuto ai sacerdoti, per l'animazione dei centri di spiritualità e di apostolato della diocesi e delle parrocchie. Resta dunque fondamentale l'esigenza di essere inviati e perciò accolti come seguito di Gesù, cioè come comunità, per poter svolgere insieme i diversi compiti e lavori in un determinato ambiente o missione, secondo la personale capacità e preparazione. Negli anni 90, Don Angelo si dedica infaticabilmente, accanto all'attività pastorale in parrocchia, allo sviluppo delle opere spirituali iniziate. Elabora il progetto e lo statuto del seguito di Gesù, la cui casa madre è fissata negli spazi dell'abitazione di famiglia a San Martino di Campagna. Apre la casa montana di Cugnan Belluno per le esperienze di spiritualità dei gruppi. Accetta pure una donazione a Bugnins di Camino al Tagliamento, Udine. Apre nel 1994 una collaborazione con un'analoga esperienza di vita presbiterale comunitaria a Siena, con la presenza di 4 membri della comunità femminile in quella diocesi.

radio Voce nel Deserto. Ecco la vostra missione attraverso i mezzi di comunicazione. Con coraggio annunciate al mondo la salvezza. Don Angelo avvia il 1 maggio 1989 Radio Voce nel Deserto, anche a seguito dell'ispirazione della parrocchiana Rosina Floriduz, un'anima che aveva offerto la sofferenza di una grave e rara malattia per il bene della sua parrocchia. Rosina desiderava di avere il conforto di partecipare alle celebrazioni attraverso l'ascolto della radio. Così Don Angelo descriveva la radio. Ecco la nostra radio, è stata proprio così. Una piccola semente di senape buttata lì nella fiducia, senza nessuna previsione, solo sulla parola, come Pietro quando ha sentito dire dal Signore: getta la rete. Va bene, Signore, sulla tua parola gettiamo la rete, gettiamo questa semente. E ora questa semente sta crescendo, sta diventando albero, capace di raggiungere tanti fratelli. È voce del deserto, perché nel deserto è Dio che parla. Sono i profeti che parlano. È Gesù che parla nel deserto. È Giovanni Battista che parla nel deserto. Anche la Vergine Maria parla nel deserto. E la Chiesa, quindi voce e servizio del Regno di Dio. Io lodo e benedico il Signore perché attraverso la radio Voce nel Deserto anche tutti i collaboratori vivono questa spiritualità, per cui non sono dei semplici annunciatori, ma diventano proprio strumenti della potenza dello Spirito Santo per intercessione della Vergine Maria. E questa è la grande novità, e questa è l'opera della Madonna. Allora la nostra chiamata è quella di essere voce di Gesù, di essere capaci di lasciarla risuonare dentro di noi per poterlo seguire, per diventare poi a nostra volta gli annunciatori della sua parola. La radio ha trovato un qualificato sviluppo sia nei programmi, sia nel bacino di ascolto e ha sede nei locali sottostanti la Chiesa di San Giuseppe. Realizza il sogno di Don Angelo di arrivare in tutto il mondo, sogno che oggi è reso possibile attraverso lo streaming e l'applicazione Radio Voce nel Deserto. Tutto questo è frutto della collaborazione dei numerosi volontari e delle molte voci sacerdotali delle diocesi che in questi 37 anni di attività hanno dato il loro servizio nello spirito della gratuità.

casa Don Angelo Pandin, Cugnan Belluno. Questo luogo a me caro si è messo a disposizione per cercare sollievo del corpo e dell'anima, sia soprattutto luogo di riconciliazione e di pace. La casa di Cugnan, situata alle porte del Cadore in un'ampia e ridente vallata, ha realizzato il desiderio di Don Angelo Pandin di offrire alla sua parrocchia un luogo per brevi soggiorni. La generosità di quanti hanno creduto in questo progetto ha permesso che la casa fosse acquistata nel 1988. Per 7 anni Don Angelo ha qui organizzato soggiorni per gruppi e famiglie, oltre a ritiri spirituali e campeggi vocazionali seguiti da molti giovani. La gestione della casa è stata affidata da Don Angelo nel 1995, a pochi giorni prima della sua morte, all'Associazione Radio Voce nel Deserto, che l'ha mantenuta efficiente e ha curato la continuità di accoglienza con l'aiuto di tante persone disponibili e volonterose. A fine anni 90 è stato realizzato il primo ampliamento della casa, rendendo la struttura più accogliente per i numerosi gruppi che si sono avvicendati fino al 2020. La chiusura della casa per 3 anni, dovuta alla pandemia da Covid, ha creato la necessità di effettuare lavori di adeguamento alle vigenti normative di sicurezza, rendendo necessaria una ristrutturazione radicale che l'Associazione Radio non era in grado di sostenere. Nel maggio del 2022, a farsi carico della totale ristrutturazione degli immobili è stata una famiglia bellunese, da sempre spiritualmente legata a Don Angelo, riportando il complesso edilizio a splendida rinascita. Ora, casa Don Angelo Pandin, inaugurata il 12 luglio 2024, è accogliente e funzionale per un numero considerevole di ospiti. Verrà mantenuta viva la memoria del fondatore e saranno conservate le sue finalità iniziali.

Note biografiche. 19 agosto 1928. Nasce a Fratta di Caneva, nei pressi di Sacile, in provincia di Pordenone. 21 novembre 1936. Riceve la prima comunione. 21 ottobre 1939. Entra nel seminario diocesano di Vittorio Veneto, in provincia di Treviso. 8 dicembre 1946. Riceve la veste sacerdotale nella festa dell'Immacolata. 16 ottobre 1947. Entra nel seminario di Concordia Pordenone in seguito al trasferimento della sua famiglia a San Martino di Campagna. 1949-1950. È suddiacono e diacono. 1 luglio 1951. È ordinato sacerdote nel seminario di Pordenone dal vescovo Monsignor Vittorio De Zanche. 23 ottobre 1951. Supplente a San Martino di Campagna, provincia di Pordenone. 3 marzo 1952. Viene nominato cappellano a Cordenons nella parrocchia di Santa Maria Maggiore. 23 luglio 1954. Nominato responsabile dell'oratorio giovanile di San Vito al Tagliamento. 5 settembre 1959. Nominato parroco a Borgo Meduna, parrocchia di nuova istituzione. 13 settembre 1959. Entra ufficialmente in parrocchia. 19 marzo 1972. Viene benedetta dal vescovo Abramo Freschi la nuova chiesa parrocchiale, intitolata a San Giuseppe. 1976. Si ammala gravemente. I medici disperano di poterlo salvare. 13 ottobre 1976. Esce dall'ospedale ancora sofferente e affronta un lungo periodo di convalescenza nella casa di famiglia di San Martino di Campagna. Maggio 1985. Inizia il cammino di preghiera del lunedì. 8 luglio 1988. Il vescovo Monsignor Abramo Freschi accoglie l'iniziativa delle comunità vocazionali. 1 maggio 1989. Fonda Radio Voce nel Deserto. 13 maggio 1989. Presenta al vescovo in una lettera le comunità e i gruppi di preghiera e di accoglienza. 16 giugno 1991. Definisce le comunità vocazionali il seguito di Gesù. Anni 1990-1995. Si dedica infaticabilmente allo sviluppo delle opere iniziate, elabora il progetto e lo statuto del seguito di Gesù. 23 febbraio 1995. Pronuncia pubblicamente il proprio testamento spirituale. 6 marzo 1995. Durante l'incontro di preghiera annuncia l'approvazione ad experimentum dello statuto dell'Associazione Pubblica di Fedeli del Seguito di Gesù da parte del vescovo Sennen Corrà. Comunica anche il suo imminente ricovero in ospedale per un delicato intervento al cuore. 15 marzo 1995. Muore all'ospedale maggiore di Trieste 5 giorni dopo l'intervento. 18 marzo 1995. Solenni funerali presieduti dal vescovo Sennen Corrà in parrocchia e sepoltura nel cimitero di San Martino di Campagna. Sono presenti 4.000 persone ai funerali concelebrati da circa 70 sacerdoti e vescovi. La sua tomba è costantemente visitata e coperta di fiori.

Dalla lettera agli Efesini di San Paolo Apostolo. Non peccate, non tramonti il sole sopra la vostra ira e non date occasione al diavolo. Scompaia da voi ogni asprezza, sdegno, ira. Siate invece benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi, perdonandovi a vicenda come Dio ha perdonato a voi in Cristo.

Preghiamo. Signore Gesù Cristo, mite e umile di cuore, che rendi soave il giogo e lieve il peso ai tuoi fedeli, accogli i propositi e le opere di questa giornata e fa che il riposo della notte ci renda più generosi nel tuo servizio. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.

0: La vita nuova. Catechesi di Don Fabio Rosini sul discorso della montagna.
1: Quinta parte. La vita del fratello.

Un caro saluto da Monia Parente, ben ritrovati all'appuntamento settimanale con le catechesi di Don Fabio Rosini. Lascio subito a Don Fabio il microfono, noi ci ritroviamo in chiusura per un breve saluto.

da questa quinta puntata di questa avventura nella vita nuova, così come è descritta da Cristo nel grandioso discorso della montagna che viene fatto nei capitoli 5, 6 e 7 del Vangelo di Matteo, noi affrontiamo adesso una parte che inizia con questa puntata ed è quella parte che è introdotta da un versetto, il versetto 20 del capitolo 5, che dice: «Io vi dico, infatti, se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli». Ecco, nella puntata precedente di questa serie che stiamo facendo per commentare il Sermone della Montagna, abbiamo visto questa chiamata a una giustizia più grande, però questa giustizia più grande può essere un concetto, un'astrazione. E allora in queste trasmissioni noi affronteremo questa parte del discorso in cui entrerà nello specifico cosa sarà fatto in una sequenza di esempi. Saranno affrontati, entrerà nello specifico cosa sarà fatto in una sequenza di esempi.

Infatti, noi abbiamo qui da misurarci con la maniera che ha il Signore Gesù di leggere il comandamento contro l'omicidio, l'aggressione alla vita altrui, come viene letta da colui che sta portando il regno dei cieli, secondo il regno dei cieli, come si legge non uccidere? Ecco, ascoltiamo questo testo grandioso, meraviglioso, paradossale, che ci porta in una prospettiva nuova e più compiuta. Avete inteso che fu detto agli antichi: non ucciderai. Chi avrà ucciso dovrà essere sottoposto al giudizio. Ma io vi dico: chiunque si adira con il proprio fratello dovrà essere sottoposto al giudizio. Chi poi dice al fratello stupido dovrà essere sottoposto al sinedrio. E chi gli dice pazzo sarà destinato al fuoco della Geenna. Se dunque tu presenti la tua offerta all'altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualche cosa contro di te, lascia lì il tuo dono davanti all'altare. Va prima a riconciliarti con il tuo fratello e poi torna a offrire il tuo dono. Mettiti presto d'accordo con il tuo avversario mentre sei in cammino con lui, perché l'avversario non ti consegni al giudice ed il giudice alla guardia e tu venga gettato in prigione. In verità io ti dico, non uscirai di là finché non avrai pagato fino all'ultimo spicciolo. Ecco, questo testo va letto tutto insieme. Non sono tre parti. Tendenzialmente si legge così: avete inteso che fu detto non ucciderai, ma io vi dico chiunque si adira, e tutto questo discorso che viene poi. E poi tutto un tratto si parla dell'offerta sull'altare, che bisogna riconciliarsi prima di presentarla, e poi questo altro discorso di mettersi d'accordo con l'avversario. Ma globalmente, anche sotto un punto di vista tecnico, testualmente, tutta la parte restante di questo capitolo quinto viene introdotta più volte da questo modo di esprimersi di Gesù. Avete inteso che fu detto, ma io vi dico, questo gioco, questa negazione che vedremo che è una negazione per aumento, non è una negazione per contrapposizione. Qui Gesù dirà non di meno, ma di più. Ecco, questa cosa qui comparirà poi al versetto 27 su non commetterai adulterio. E poi sarà detto in forma più blanda, fu pure detto, e qui siamo ancora all'interno della scrittura, al versetto 31, e viene detto ancora, avete inteso che fu detto agli antichi, ecco, ma io vi dico, e più avanti, avete inteso che fu detto, ecco, tutte queste sono sezioni separate che prendono vari comandi di diverso livello, ma tutti un po' in una qualche maniera riconducibili al decalogo, e ne danno la chiave. Allora, capiamo subito questa cosa della negazione per aumento. La negazione può non essere semplicemente una contrapposizione, come abbiamo già accennato. Io posso dire non voglio un caffè ma voglio un tè, oppure può essere una negazione che aumenta l'oggetto che nega. Non voglio un caffè ma voglio un caffè, un cornetto, un bicchiere d'acqua d'accompagno, cioè voglio molto di più. Ecco, la realtà è che Gesù non nega per eliminare, ma come abbiamo ascoltato nelle trasmissioni precedenti fatte qui nella Radio Vaticana Italia, sempre su questo tema, noi stiamo parlando di un compimento, non un'abolizione. Allora questo è il compimento della legge. Allora noi dobbiamo capire come Gesù leggerà non uccidere, e dobbiamo entrare nella sorpresa di quel che per lui è non uccidere.

Allora, che cos'è per il Signore Gesù non uccidere? Ascoltiamo le parole. Avete inteso che fu detto agli antichi: non ucciderai, chi avrà ucciso dovrà essere sottoposto al giudizio. Ma io vi dico, chiunque si adira con il

proprio fratello dovrà essere sottoposto al giudizio, ovvero sia lo stesso giudizio per chi è adirato. Il verbo usato lì in greco è un verbo forte, un verbo proprio di un'ira passionale, aggressiva. Beh, possiamo pensare che fra una persona che uccide e una persona che ha lo stesso impulso ma non arriva ad uccidere, forse la differenza è semplicemente una differenza culturale o di educazione o di occasioni o di possibilità o di forza fisica. Però va avanti e dice che poi dice al fratello stupido dovrà essere sottoposto al sinedrio. Stupido è un insulto. Stupido è dire a qualcuno che è una persona che non vale niente. Ecco, però è di più adirarsi, di più ancora è uccidere. Sta calando la colpa. Però curiosamente succede qualcosa di parallelo. Vediamo ancora qual è il quarto grado. E chi gli dice pazzo sarà destinato al fuoco della Geenna. Notiamo una cosa, che dire a una persona pazzo vuol dire in un certo senso anche deresponsabilizzarlo. Quando si dice a qualcuno che è uno stupido, lo si offende, che è uno stolto, che è una persona storta, beh, è un tipo di aggressione. Quando uno dice tu non hai la testa, tu non sai quello che fai, tu sei pazzo, ecco, noi stiamo in un certo senso dicendo questo non può fare meglio di quello che fa. Però curiosamente chi dice al fratello pazzo sarà destinato al fuoco della Geenna, mentre chi gli dice stupido sarà sottoposto al sinedrio, mentre chi si adira sarà sottoposto al giudizio come l'assassino. Il giudizio era il giudizio della piccola città, quello fatto alle porte della città dagli anziani. Il sinedrio era l'organo superiore di giustizia del popolo ebraico e la Geenna è addirittura l'esito del giudizio di Dio. La Geenna, la valle di Gehinnom, era la valle della spazzatura ed era un'analogia per dire l'inferno. Il luogo dove bruciava sempre la spazzatura era l'immagine di cosa sarà degli uomini che alla fine della loro vita saranno giudicati da Dio spazzatura. Allora, diminuisce l'aggressione verso il fratello, aumenta la pena. Questo non è un discorso lineare, questo è un discorso paradossale. Gesù ci vuole portare da qualche parte. Avete inteso che fu detto non uccidere? E io vi dico che uccidere, adirarsi, peggio ancora, offendere, peggio ancora, dichiarare l'altro senza raziocinio. Ma no, veramente le cose non sono in crescendo, o perlomeno non sono tutte gravi come non uccidere. E invece no. Allora il Signore ci vuole portare da qualche parte, ci vuole dire qualche cosa. Ed ecco, noi siamo sorpresi dalla continuazione del discorso. La continuazione del discorso ci porta a: se dunque tu presenti la tua offerta sull'altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualche cosa contro di te, lascia lì il tuo dono davanti all'altare. Va prima a riconciliarti con il tuo fratello e poi torna a offrire il tuo dono. Cosa c'entra questo discorso dell'offerta? Ecco, ci siamo lasciati nella consecutio delle pene con la grave pena di chi dice al fratello tu sei pazzo. E qui entriamo addirittura in un ambito santo, sacro. Di colpo ci troviamo addirittura al Tempio di Gerusalemme, l'offerta sull'altare. Non c'erano tanti altari in Israele, ce n'era uno solo per la fede ebraica, quello di Gerusalemme. Lì si facevano i sacrifici. Presentare l'offerta era una cosa dovuta per un israelita. Ora qui c'è anche un po' di ambiguità rispetto a cosa vuol dire presentare l'offerta all'altare. Può essere presentarla perché il sacerdote la presenti, o addirittura essere il sacerdote che presenta l'offerta sull'altare, perché all'altare ci si poteva avvicinare solamente qualcuno che facesse quel mestiere. Proprio non potevano entrare gli altri israeliti in quella zona. Sia come sia il senso di questo testo, comunque se uno sta lì che sta facendo questo atto di offerta, questo atto santo, bello, alto, che parla del rapporto con Dio, e lì ci si ricorda di avere un problema con un fratello, e no, bisogna fermarsi, non è il caso di andare avanti. E sta parlando di non uccidere, e sta parlando nell'ambito di quel discorso che parla della lesione della vita altrui. Ma noi siamo dei superficiali,
se leggiamo il testo come abbiamo appena detto, perché la impressione che si ha di questo testo sempre è questa. Se dunque presenti l'offerta sull'altare e lì ti ricordi di avere un problema con un fratello, di avercela con qualcuno, no, non dice questo il testo. Il testo dice: e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualche cosa contro di te, cioè è lui che ce l'ha con te, non tu con lui. Infatti tu stai facendo un atto santo, tu sei una brava persona, tu puoi essere anche una persona molto buona, che ha fatto tutto giusto, ma l'altro ce l'ha con te. E il problema è questo, che se tu non ti fermi in quel momento e non lo vai a cercare per trovare pace con questo tuo fratello che ce l'ha lui con te, non tu con lui, ecco, tu non puoi offrire il dono, perché altrimenti saresti sotto quel comando non uccidere, saresti teoricamente un assassino. Dove sta andando il Signore Gesù? Tutto questo è paradossale, assurdo. Sarebbe come dire che un uomo che sta presentando un'offerta a Dio e sta facendo un atto santo, sta andando, per noi cattolici, alla Santa Messa, sta nel momento in cui sta vivendo, nel momento in cui offre se stesso al Signore, nel momento dell'offertorio, si apre alla sua santa volontà in tutta la liturgia, ma lì si ricorda che c'è un fratello che è arrabbiato con lui e dovrebbe uscire e andare a cercarlo, perché altrimenti non sta celebrando in maniera adeguata la liturgia. È chiaro che se era paradossale prima, lo è anche adesso. È chiaro che qui non stiamo prendendo questo testo per darne una lettura letterale. Questo non è ciò che ci sta dicendo il Signore, perché è evidente che tutto questo discorso è paradossale. Il problema è che ci sta dicendo qualcosa. Cosa è questa giustizia superiore a quella dei farisei? Qui si sta parlando di un fatto. Mentre noi pensiamo all'atto di uccidere come un atto aggressivo verso l'altro, dove gli facciamo del male e ne lediamo la vita fisica, prima di tutto dobbiamo capire che uccidere lo si può fare anche con le parole, lo si può fare con gli atteggiamenti. Ma qui si parla di qualcuno che con mille motivi ignora o trascura o ha la memoria, perché dice tu stai lì e lì ti ricordi, ti viene in mente, se tu continui dici e va bene, questo non è un problema mio, è un problema suo, e emetti indifferenza rispetto al malessere dell'altro nei tuoi confronti, ecco, sei un assassino. L'indifferenza, il fatto che l'altro abbia un problema e io continuo con la mia vita, magari anche molto santa, magari sacramentalizzata al 100%, però questo fratello ce l'ha con me e io posso ignorare questo punto. L'indifferenza. Per uccidere un uomo, in realtà, basta molto meno che un atto violento, aggressivo, offensivo. Basta ignorarlo. Basta non amarlo. Per uccidere un uomo basta andare un millimetro sotto l'amore. Pensiamoci bene. Se il tipo di rapporti che abbiamo fra di noi emettono quei segnali che ci fanno percepire che all'altro di noi non interessa molto, ecco, posso corrispondere con un disinteresse reciproco. Ma forse questa cosa invece mi ferirà parecchio. Se un figlio percepisce da suo padre che c'è indifferenza, che io sto soffrendo e a te non interessa niente, se un coniuge percepisce dal proprio sposo, dalla propria sposa, che io sto soffrendo e tu vai dritto per la tua strada, sei perfetto, non hai fatto niente di male, non ti posso rimproverare, ma io sto male, non sono contento con te, ho qualcosa che di te non mi è piaciuto, mi posso pure sbagliare, ma come fai ad ignorarlo? Cosa vuol dire non uccidere? Non uccidere vuol dire amare. Sotto l'amore, andare sotto il target dell'amore, avere una relazione meno che di amore vero, che cosa è? Noi ci accontentiamo di relazioni brutte, deludenti. Il Signore Gesù dice, ma
Voi state tranquilli col fatto che semplicemente non avete fatto male a nessuno. Ma voi siete chiamati a fare il bene. Qui non si tratta di non fare il male a nessuno, qui si tratta di amare. Questa è la giustizia superiore a quella degli scribi e dei farisei, che hanno il problema di non fare il male. Noi non abbiamo il problema di non fare il male. Noi abbiamo il problema del bene che dobbiamo fare, del bene che abbiamo possibilità di fare e del cuore dei nostri fratelli. Per noi il problema non è se siamo giusti, ma se i nostri fratelli sono felici. E cambia quando uno accanto a una persona il cui problema fondamentale è se noi stiamo bene, sereni, la nostra felicità, o se il problema che c'è è se tutto è a posto e loro sono senza problemi, e se loro si sentono in pace con la coscienza. Questa storia di stare in pace con la coscienza può essere la trappola perfetta per andare a finire dentro una vita mediocre, dentro una vita senza amore. Non uccidere, nel discorso della montagna, vuol dire la chiamata all'amore. La vita dell'altro è preziosa, la vita dell'altro è talmente tanto preziosa che tu puoi essere una persona perfetta, ma se l'altro sta male, non va la tua vita. Sei chiamato a andare a cercarlo. E chi di noi ha questo amore dentro il cuore? Questo amore è lo Spirito Santo, questo amore non è umano, questo amore è l'amore di Cristo, è l'amore che lui sta portando, ma questo amore è nascosto nei doni che Dio vuole fare a noi. A questo amore noi siamo chiamati e questo amore desideriamo e cerchiamo.

0: Ci resta da vedere l'ultimo pezzo di questo commento a non uccidere. Mettiti presto d'accordo con il tuo avversario, perché se non ti sei messo d'accordo con l'avversario, il termine qui è proprio l'antagonista, quello che ce l'ha con te, quello che ti combatte, se arrivi davanti al giudice che non sei d'accordo con l'avversario, l'avversario avrà diritto di consegnarti al giudice e il giudice alla guardia, e quindi tutto finisce con un linguaggio terribile e ricompare qualcosa che ha a che fare con la Geenna. Non uscirai di là finché non avrai pagato fino all'ultimo spicciolo, cioè una condanna dai termini un po' complicati. Ecco, di che stiamo parlando? Chi è il giudice? Dio è il giudice, Dio è l'unica istanza di verità. Non ci si può presentare a cospetto di Dio con un avversario. Il fatto stesso che noi abbiamo un avversario, cioè qualcuno che si può porre come nostro antagonista, ci esclude dal regno dei cieli. Stiamo sempre in un discorso paradossale, però stiamo capendo che tutto questo è il cielo che scende sulla terra. Ma questo sono i cristiani. I cristiani sono il cielo sulla terra, non sono semplicemente brave persone. Le brave persone possono essere anche tanti bravissimi non credenti o di altre religioni, sono tanto bravi tante volte. Per quello basta l'umanità, basta l'istinto religioso, basta la dotazione normale dell'uomo. Per questo di cui stiamo parlando ci vuole lo Spirito Santo, ci vuole qualcosa che è il cielo. È per questo che abbiamo chiamato questa serie qui sulla Radio Vaticana La Vita Nuova, perché questa vita non è la vita umana, è la vita divino-umana, è la vita di quando l'uomo si apre a Dio. Allora, questo testo termina con questo paradosso: mettiti d'accordo col tuo avversario, ovvero sia, abbiamo bisogno di camminare nell'amore senza porre margini all'amore. È chiaro, come dice San Paolo, che non riusciremo a fare pace con tutti, perché per quanto è possibile, per quanto sta a noi, cercheremo di stare in pace con tutti, dice la lettera ai Romani. Però è anche vero una cosa, che noi siamo molto molto abituati a accontentarci piuttosto velocemente dello stato dei nostri rapporti. Noi conviviamo serenamente con i nostri dissidi. Ecco, chi convive con il proprio dissidio tranquillamente? Chi è che dice: ma che devo fare, ma che veramente io devo stare appresso alle persone che ce l'hanno con me? Chi di noi lo sa fare? Nessuno. Cristo lo sa fare, Cristo lo può fare in noi, ma aprirci a questa parola vuol dire aprirci all'opera di Dio in noi, che ci darà quello che ci può dare secondo la nostra capacità di ricevere. Ma noi siamo chiamati senza ombra di dubbio da questo testo a smettere di giustificare noi stessi, perché possiamo fare anche gli atti più santi del mondo. Se conviviamo con qualcuno che ce l'ha con noi e non abbiamo interesse a risolvere questo dissidio, non siamo nella verità, per quanto perfetti possiamo pensarci. Allora, che vita è questa? È la vita che viene secondo questo amore. Cristo è colui che si è avvicinato a noi e poteva tranquillamente sentirsi a posto, ma no, c'era un'ansia in Dio, quella di ritrovare l'uomo, quello che si è posto come suo nemico, quello che ce l'aveva con lui. E lui ci sta cercando, in fondo in questo testo si tratta di cercare Cristo come lui è di fronte a noi.
1: Grazie a Don Fabio Rosini, grazie naturalmente a tutti voi per averci seguito. Da Monia Parente, buon proseguimento.

0: La vita nuova. Catechesi di Don Fabio Rosini sul discorso della montagna.
1: Quinta parte. La vita del fratello.

0: con l'amore si può vincere l'odio, con l'umiltà si vincono le offese, le cattiverie. Siate umili e amate tutti, e così sarete amati e vincerete.
1: Radio, voci nel deserto.
2: Vocazioni. A cura di Daniela Lami.
3: Questa settimana si conclude questa prima parte, speriamo sia la prima parte di un percorso più lungo di vocazioni, e allora abbiamo pensato di concludere nel migliore dei modi possibili. Adesso lo chiederò al mio ospite, perché mi ha raggiunto in studio e sono felicissima. Intanto saluto e ringrazio Paola Corona, che è regia. Don Michele Gianola,
4: buongiorno,
3: ben arrivato.
4: Grazie, ben arrivati, grazie dell'invito.
3: Don Michele, lei che fa?
4: Io sono il direttore dell'Ufficio Nazionale per la Pastorale delle Vocazioni alla Conferenza Episcopale Italiana. Mi occupo di vocazioni, diciamo, da quando sono prete, sono 25 anni, per cui mi sento a casa, insomma, grazie dell'invito.
3: 25 anni di sacerdozio compiuti da poco, che emozione le ha dato quel 16 giugno del 2026, ripensare al 16 giugno del 2001?
4: Sì, è certamente 25 anni, così fanno fare anche un po' di bilancio e soprattutto davvero fanno un po' guardare indietro, accorgendosi di come la vita fa crescere, no? Molto, perché ci si guarda, almeno io mi sono guardato pensandomi il 16 giugno del 2001 con tanta simpatia, ero così giovane, no? E in questi anni appunto c'è stata tanta storia, tanta vita, no? Nei confronti anche del ministero che mi è stato affidato, la stessa vocazione mi ha fatto crescere. Questo credo che sia una dimensione decisiva, no? Quando si diventa preti non è la fine della storia ma è l'inizio, e quindi dopo 25 anni è bello anche ringraziare il Signore di tutto il cammino che è stato fatto, insomma.
3: Non c'è dubbio, tra l'altro un cammino il suo, sempre a fianco dei giovani, anche degli adulti, ma sempre con la vocazione al centro. Quando lei è diventato sacerdote, immaginava che comunque il suo percorso sarebbe stato in quest'ambito? Già lo sapeva, lo augurava, ci aveva mai pensato?
4: No, io in realtà non ho mai fatto, non mi è stato mai affidato un ministero che mi sarei aspettato che mi venisse affidato, perché in quegli anni nella diocesi di Como, diciamo, la via ordinaria era che quando si diventando preti si andava a fare il vicario parrocchiale, il viceparroco, no? All'interno degli oratori, parliamo degli anni, dell'inizio degli anni 2000, era la via ordinaria, diciamo. Invece subito mi è stato chiesto di svolgere il ministero di educatore in seminario, ho fatto il vicerettore, e cosa che non mi sarei mai atteso di fare. E qualche anno dopo il vescovo mi chiese di venire a Roma a studiare, approfondire la teologia spirituale, specializzazione per formatori. Rientrai, feci un'esperienza parrocchiale che pensavo diventasse, insomma, l'orizzonte un po' della mia vita, dopo 9 mesi di sostituzione di un parroco. Invece al termine di questi 9 mesi mi richiesero di accompagnare la pastorale vocazionale della diocesi. Poi nel 2017 appunto sono venuto a Roma alla Conferenza Episcopale Italiana. Anche lì mai appunto mi sarei immaginato di svolgere questo ministero. Credo che il bello sia accogliere un po', no, le sorprese della vita, in questo caso, che si rivelano feconde se si riesce ad acconsentire un po' al movimento che esse creano. Insomma, la vita non è, soprattutto nella vocazione al celibato, tutta nelle nostre mani, no?
3: Beh, bellissimo, la vita ci sorprende sempre, ha detto bene, bisogna accogliere queste sorprese, assecondarle in qualche modo, non opporsi, quindi.
4: Bisogna, sì, un po' direi acconsentire al movimento, no? Non è una passività, ha un po' il sapore dell'accogliere un invito. E il Signore dice sempre, se vuoi, potremmo dire, no? Invita, no? Alla sequela. E questo accade sia nella vocazione battesimale che anche nei passaggi, diciamo, che il Signore, la Chiesa, insomma la storia, ci mette davanti.
3: Don Michele, parleremo di vocazioni ovviamente con lei in generale, ma lei sa che inevitabilmente dobbiamo parlare anche della sua di vocazione. Quando ha sentito dentro di lei i primi segnali di qualcosa, di questo invito che le stava arrivando?
4: Diciamo che io il segnale chiaro l'ho sentito che già stavo in seminario.
3: Che bello!
4: Sì, sono entrato in seminario dopo le scuole superiori, quindi a 19 anni, direi con una sana, non so se sana, comunque una buona dose di incoscienza, perché avevo intenzione di iscrivermi all'università, forse, però non del tutto convinto. Ho fatto studi informatici prima di entrare in seminario, e poi un prete mi chiese se non avessi mai pensato di entrare in seminario. Gli risposi assolutamente di no, cosa che in effetti non avevo mai pensato di entrare in seminario. Eppure questa parola mi rimase un po' lì, no? Durante l'estate, tra la quarta e la quinta superiore. E vabbè, a un certo punto, dopo la quinta, dopo qualche pochi incontri vocazionali, realmente pochi, decisi di entrare in propedeutica, anno nel quale mi venne detto che aveva come obiettivo quello di capire, no, quale fosse la propria strada nella vita. Quindi appunto così, sinceramente, veramente con tanta incoscienza, decisi di entrare in propedeutica. Allora, racconto sempre che dopo 2 giorni volevo già uscire, perché i primi 2 giorni furono un ritiro in silenzio, anche a pranzo e a cena, no? Come accade normalmente per i ritiri, ma io non ero abituato, evidentemente. Per cui il secondo giorno dissi al vicerettore, che non conoscevo, perché da Como ci mandavano a Brescia, no? Ancora non c'era in quegli anni la propedeutica a Como. Dissi al vicerettore che non era il mio posto, sarei così tornato a casa. E lui, non conoscendomi appunto e accogliendo un po' questa fatica, fondamentalmente mi disse: ma forse però ti conviene rimanere almeno fino alla fine della settimana, no? E dissi sì, per orgoglio rimasi fino alla fine della settimana. E poi dopo così rimasi anche la settimana successiva, un po' di... mi trovavo anche bene, perché ad approfondire le cose della fede sinceramente mi era sempre piaciuto. La mia vita è sempre nel piccolo paese sul lago nel quale sono nato, a Badia Lariana. Diciamo, in quegli anni l'oratorio era il luogo di condivisione, di crescita, insomma, no? Sì, anche lo sport, insomma, sì, tutto, sì, il gioco si stava in oratorio. E quindi le cose della fede mi interessavano, approfondirle in seminario, comunque la compagnia era piacevole. Sono rimasto in seminario per tutto l'anno della propedeutica. Al termine di quell'anno mio padre si ammalò e morì nel giro di poco tempo, in un mese, no? Sì, era giovane, aveva 50 anni, e questo per me fu chiaramente un colpo molto forte, insomma, no? Decisi di continuare la vita che avevo intrapreso per non mettere in discussione, pur nella fatica, no? Nel dolore di quel periodo. Io decisi di continuare in seminario a Como, e quindi entrai in prima teologia. Quando arrivai in quarta teologia, mi dissi che non ero realmente felice. Vivacchiavo, diciamo, e dissi: se divento prete voglio diventare prete più contento, insomma, cioè che ci sia qualcosa, no? Allora chiesi al mio padre spirituale come fare. Lui mi suggerì di venire a Roma, ad Ariccia, al mese ignaziano, un mese di esercizi spirituali. Io col silenzio inizialmente non ero molto, come dire, amico, e invece fu un'esperienza decisiva, perché ascoltando la finale del Vangelo di Marco, al capitolo 16, c'è questa espressione: i discepoli partirono e predicarono dappertutto. A me quella parola dappertutto in quel momento fu la luce sufficiente per riconoscere l'invito del Signore. Capivo che il Signore mi invitava, senza obbligarmi, certamente, a continuare il seminario e diventare prete. Devo dire che questa è la luce proprio più chiara che ho, che la racconto come se fosse realmente ancora ieri. Sono passati quasi 30 anni, insomma, no? Facendo memoria, in realtà attorno alla parola poi ricordo anche esperienze precedenti, no? Perché è più facile fare memoria una volta che si è riconosciuta un po' la luce, no, della vocazione. Certo. E quella più lontana a cui riesco ad andare è un campo scuola alle medie, nel quale, intanto che ero in montagna, accanto a un fiumiciattolo che scorreva lì, per la prima volta lessi la parola di Dio, riconoscendo una sorta di gusto nuovo, no? Mai sperimentato. Chiaramente, appunto, è solo, mi viene dalla memoria, no? Quella sorta di luce che traspare dalla parola di Dio, che poi si conosce al volto di Gesù.
3: Bello, grazie Don Michele. Ho detto grazie al titolo di una delle canzoni che lei mi ha indicato. Lei ha scelto questa canzone di Amara, della quale, come le dicevo, io mi sono andata a stampare il testo, perché le parole di questa canzone sono perfette per lei, secondo me, sono perfette anche per la mia di vita e secondo me anche per i nostri ascoltatori. Perché ha scelto grazie?
4: Ho scelto grazie perché credo che sia una postura nei confronti della vita che è molto felice, no? Penso che sia anche, abbia anche molto a che fare, questo non c'entra col testo della canzone, ma con la vita spirituale, no? E con l'Eucaristia. L'Eucaristia è un rendimento di grazie e ci permette di riconoscere che all'interno della nostra storia ci sono, e della nostra realtà anche oggi, ci sono molti, molti motivi per ringraziare. La vita è faticosa, però all'interno di ogni giorno, invece che andare a cogliere la zizzania, è necessario andare a cercare il grano, cioè quello che c'è. Questo è fecondo per la vita di tutti, è fecondo anche molto per la vita della Chiesa, cioè imparare a ringraziarci gli uni gli altri del bene che facciamo, credo che sia decisivo.
3: E anche raccontarlo, questo bene che si fa, perché si racconta solo il male. Allora ce l'ascoltiamo, è Amara con grazie.

0: E dalla musica torniamo alle nostre chiacchiere. Tra l'altro le racconto una cosa di me, visto che lei mi ha raccontato tanto di lei. A proposito dei grazie, sai che ho un quadernino sul quale la sera prima di andare a dormire scrivo almeno 3 cose per cui sono grata in quella giornata? È un esercizio utile, perché delle volte sembra che non ci sia nulla di cui dire grazie, invece c'è tantissimo.
1: Sa che lo suggeriva anche il cardinale Carlo Maria Martini nei suoi modo di fare l'esame di coscienza. Suggeriva proprio questo, di partire con uno sfondo di gratitudine, perché la gratitudine è la luce, la lanterna che ci permette, questo parafraso un po' io, di andare alla ricerca anche dei nostri peccati, perché il male dentro nella nostra vita, l'errore, lo sbaglio, diciamo il peccato, anche la scelta della libertà distorta, c'è, ma all'interno di un grande sfondo d'oro, vorrei dire, che è la gratitudine, la misericordia. E quindi mi sembra un esercizio veramente molto grazie per avercelo raccontato.
0: Niente, lo consiglio a tutti. All'inizio è difficile, ma con l'allenamento viene molto molto semplice. Torniamo alla vocazione, alle vocazioni in generale. Le vocazioni sono in fondo una responsabilità di tutti noi.
1: Beh, noi le vocazioni che parliamo soprattutto sono vocazioni cristiane, no? Perché quelle che riconosciamo noi partono dal battesimo, diciamo, questo è un ambito che possiamo circoscrivere, no? Il battesimo, che è la vita dei figli, no? La vita del figlio che ci permette appunto di riconoscerci figli amati, che nella profondità del nostro cuore chi siamo realmente, no? Alla radice del nostro essere c'è questa parola che ci annuncia la figliolanza, fiorisce, potremmo dire, no? È un seme che viene coltivato, cresce e sboccia nelle diverse vocazioni, no? Nelle 4 forme di base che sono il ministero ordinato, la vita consacrata, il matrimonio, il laicato vissuto nel mondo, e poi nelle singole, diciamo, caratteristiche di ciascuno, perché dentro una forma, potremmo dire, dentro un'impalcatura, una struttura, uno scheletro di ogni singola vocazione, ciascuno ha la sua storia che è unica. L'orizzonte vocazionale, potremmo allargare invece un po' di più il discorso, secondo me è una dimensione anche molto dell'umano, no? Tutti gli uomini e le donne della storia sono invitati a compiere qualcosa nella vita, no? Un'impresa, diciamo, non necessariamente così grande, ma nella semplicità della loro vita ognuno ha un compito, potremmo dire, no? Una missione, ha la possibilità di rispondere alla vita facendola crescere nella direzione del bene. Ecco, questo vorrei dire, se vogliamo una dimensione un po' più ampia. È chiaro che poi noi sul tema vocazioni parliamo più specificamente delle vocazioni cristiane, insomma, della vita.
0: Lei ha accompagnato tantissimi giovani, le famiglie che ruolo hanno in questo percorso vocazionale? Cioè, capita mai che si mettano di traverso, o viceversa, che il loro supporto anche in quei momenti di debolezza o di ripensamento, dopo i 2 giorni in silenzio magari, nel suo caso il loro apporto si riveli fondamentale?
1: Sì, accompagnando le vocazioni, ne ho accompagnate diverse in questi anni, sorrido perché sempre più, diciamo, negli ultimi anni le famiglie tendono a opporre un po' di resistenza, no? Poca o tanta resistenza in relazione appunto alla propria esperienza, anche non solo di fede ma di vita, di relazioni familiari. Mi è capitato diverse volte di poter accompagnare, se possiamo dire tra virgolette, anche i genitori qualche volta, no? Durante la scelta del figlio, senza mai sostituirsi chiaramente a chi sta per scegliere, no? questo mai è decisivo non farlo, insomma. Però magari chiacchierando, no? Un po' della forma vocazionale a cui il figlio o la figlia si sta orientando, si può capire che la Chiesa ha una sana pedagogia nell'accompagnamento vocazionale, cioè la decisione ultima arriva solo alla fine, e c'è una gradualità nella conoscenza della vocazione che permette sia al chiamato di capire se quella è realmente la strada che vuole intraprendere nella vita, alla quale il Signore la invita, sia la Chiesa ha la possibilità di fare discernimento, no? Per cui è più semplice immaginarla tra due fidanzati, no? Ci si conosce, non si decide già subito, no? di vivere insieme, di sposarsi. Dinamiche, diciamo, in maniera analoga possono essere trasferite anche nella vocazione al celibato, sia al maschile che al femminile. Un passo alla volta e con anche un obiettivo specifico, no? Di discernimento, che permette di capire appunto qual è la via. E la questione, diciamo, più profonda, insomma, che muove dubbi nei confronti delle famiglie spesse volte è riguardo la felicità della vita. Non sembra possibile che una scelta vocazionale possa rendere felice la vita del figlio o della figlia, e il tema della libertà, no? Sembra che una strada vocazionale, diciamo, costringa in qualche modo la libertà, no? E quindi questo non
0: faccia
1: fiorire. Invece
0: no, perché la libertà è una parola, anzi, abbinata perfettamente alla parola vocazione.
1: Perché se il cammino è un cammino serio, diciamo, e ben fatto, ci si accorge che la libertà è proprio il nodo sul quale si compie il discernimento. Perché quando una vocazione nella Chiesa è riconosciuta dalla Chiesa nel momento del sacramento, della professione religiosa, per esempio, l'unica cosa che si chiede, come accade anche nel matrimonio, è circa la volontà, no? Sei venuto liberamente davanti, certo, a scegliere di sposarti, e anche nel diventare preti sono 5 domande, no? Alle quali si risponde sì, lo voglio, con l'aiuto di Dio lo voglio, così nel ministero ordinato e anche nella professione religiosa. Il nodo è proprio questo, che realmente dopo il cammino tu vuoi, non nel senso volontaristico del termine, ma hai capito che realmente quella è la vita che vuoi vivere.
0: L'altra cosa forse sono le aspettative che i genitori hanno nei confronti dei figli.
1: Sì, anche questo è vero. Devo dire che nella maggior parte dei casi, poi per carità ci sono alcune situazioni più faticose, quindi, però nella maggior parte dei casi, quando un genitore si accorge che all'interno del percorso vocazionale il figlio o la figlia sono contenti, no? Diventano luminosi, perché la libertà fa un po' questo gioco, no? La libertà restituisce la figliolanza, e per cui il cammino di consolidamento della libertà permette alla persona di rimanere in piedi, no? di fiorire, appunto, di crescere, di consolidarsi, di diventare appunto un uomo, una donna in pienezza, no? Allora i genitori si accorgono che il cammino forse sta funzionando, insomma, no? Che forse realmente quella è la vita. Di questo ci si accorge anche dalla parte di chi accompagna, no? Quando un itinerario, un giovane, una giovane diventano tristi, cupi, ripiegati su se stessi, forse certamente c'è qualcosa da verificare, no? Nel cammino, se quella sia realmente la vita da intraprendere, perché il Signore, appunto, l'incontro con la verità, no? Con la sua storia, no?
0: E allora glielo chiedo, ovviamente lei poi ha avuto la mancanza del papà prima che fosse ordinato sacerdote, però in generale quando lei poi aveva deciso di affrontare il propedeutico in famiglia, cosa
1: noi devo
0: detto?
1: Dire che la mia famiglia ha accolto, certo, con una sana sorpresa, perché lo ricordavamo l'altro giorno anche con gli amici della parrocchia, nessuno si aspettava che io entrassi in seminario, e appunto non me lo aspettavo nemmeno io, per cui no. A parte questo, diciamo,
0: disorientamento iniziale,
1: la mia famiglia non ha assolutamente posto resistenza. Anzi, ricordo che mio padre mi disse: bene, vai a vedere, cerca di capire, se vuoi tornare indietro la porta è sempre aperta, no? Per cui questo fu una sorta di incoraggiamento, quindi no, da questo punto di vista io sono stato accompagnato, nel senso, molto disponibili i miei genitori.
0: Se le va, ci ascoltiamo un'altra canzone prima o poi di chiudere la nostra chiacchierata, e qui siamo proprio sulla musica di questi giorni, il brano dell'estate, Giovanotti e Alfa, giusto?
1: Giovanotti e Alfa, sì, perché intanto mi piaceva questa incontro tra generazioni.
0: Vero.
1: No? Credo che sia un aspetto anche importante da sviluppare anche noi come Chiesa, no? Credo questo passaggio, questa sinergia tra generazioni, mi sembra importante, cioè mi piace, insomma, pensarla così. Ecco, questo dialogo mi sembra importante, perché noi come adulti siamo invitati a passare il testimone, no? La bellezza bellezza dell'adulto è quella, la capacità di dare, diciamo, la fiducia per che il giovane possa credere possibile il passo verso il futuro. E questo, secondo me, lo dobbiamo sempre tenere molto presente. E poi direi che possiamo ascoltarla, no?
0: Ma direi proprio di sì, sentito la Buon Vento è proprio bella.
1: Ci sono alcuni elementi che hanno a che fare con la vocazione, a mio avviso.
0: Pienamente d'accordo, Buon Vento.

0: l'estate eterna è il mio amico sole.
1: Buon vento a chi oggi partirà, e sa per certo che mal tempo passerà.
2: E poi tra l'altro è una canzone anche che mette proprio allegria, positività, che poi è quello che in fondo ci siamo detti fino ad ora, no? Bisogna trasmettere positività anche con le storie che si raccontano.
3: Bisogna trasmettere positività con la vita, no? Con le storie che si raccontano. E io credo che questo sia appunto molto importante anche per la pastorale, no? della Chiesa. Noi spesse volte raccontiamo indagini sociologiche che descrivono la realtà come cupa, nera, anche all'interno della Chiesa, no? Molte cose non vanno. Nel realismo al quale il Vangelo ci costringe sanamente, noi siamo chiamati però a prendere il largo, no? Questo è un po' il tema che ho colto della canzone, e non di essere questi marinai da terraferma, no? Con mille problemi e questioni nella testa che però non invitano a prendere il largo. Prendere il largo, attraversare le tempeste. Ci sono delle tempeste che possono essere scansate, no? Ma ci sono altre tempeste che vanno affrontate, no? Questo ci ha raccontato un po' la canzone. E affrontare le tempeste ci dà la possibilità di arrivare là dove il mare è profondo. È l'invito del Vangelo, no? Prendi il largo e getta le reti per la pesca. Cioè, non avere paura è l'annuncio che percorre tutto il Vangelo, no? Questo non è un'incoscienza, come dire, dell'avventuriero, no? Ma è il coraggio del pellegrino, di chi parte cercando di raggiungere una meta, conoscendo bene la meta e conoscendo anche la difficoltà del viaggio. Questo credo che sia una cosa molto importante della vita.
2: Don Michele, lei sa che non la posso far andare via senza chiedere anche a lei la sua personale definizione di vocazione.
3: Io vi racconterò la definizione di vocazione che mi ha regalato un giovane che non conosco, perché alla Giornata Mondiale della Gioventù di Panama noi così offrimmo uno stand vocazionale nel quale i giovani potevano scrivere attraverso dei post-it colorati una preghiera per le vocazioni o una definizione di vocazione. Questo stand bianco, il classico stand 3x3 da fiera, era inizialmente assai triste e poco poco appetibile, ma pian pianino e i giovani riempirono proprio pieno, ne ho raccolti più di 1500.
2: Ma che meraviglia!
3: Bellissimo, sì. Uno di questi post-it portava questa scritta in italiano, per cui sicuramente è un giovane italiano. La vocazione è la versione migliore di te stesso. Mi piace perché intanto invita a cogliere una realtà, diciamo, no? Della propria vita, non la versione migliore in assoluto. E la bellezza di capire che insieme al Signore c'è la possibilità di compiere qualcosa di bello, no? Di buono nella vita, cioè che la vocazione ti rende così fiorito, potremmo dire.
2: Mi piace tantissimo, la faccio mia. Io la ringrazio, Don Michele. Grazie.
3: Grazie a lei, grazie agli ascoltatori.
2: E grazie a Paolo Corona, che era in regia. Grazie a tutti.
4: Vocazioni. A cura di Daniela Lami.

0: Maria, esperta di vera libertà. C'è tanta nebbia attorno a noi e non vediamo più la strada della verità che dà senso alla vita e la rende libera dal vuoto pesante di un cammino senza meta. O Maria, esperta di vera libertà, spezza le catene del conformismo, spezza le catene delle mode alienanti e tanto diffuse, spezza le catene della vita comandata dalla pubblicità e dai burattini del successo. Aiutaci, Maria, ad usare la libertà per essere veramente liberi come te. Amen. Preghiamo il Santo Rosario, meditando i misteri della luce. Il primo mistero della luce ci porta lungo il Giordano, dove Giovanni il Battista sta predicando, sta invitando la gente alla conversione del cuore e all'obbedienza ai comandamenti, che sono la segnaletica sicura per non farci del male. Giovanni vede Gesù, Gesù che si sta avvicinando, e illuminato dall'alto esclama: ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo. San Giovanni Crisostomo, riflettendo su queste parole, è uscito in questa esclamazione: se vogliamo vincere i lupi, e ce ne sono tanti, se vogliamo vincere i lupi dobbiamo diventare agnelli. Questa è la logica di Dio. Dobbiamo credere nella forza della bontà, perché è la forza di Dio, quindi è onnipotente. Pensiamoci mentre preghiamo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Darci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne.

0: e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Il secondo mistero della luce ci porta a Cana di Galilea, ad una festa di nozze, e Gesù è presente per sottolineare l'importanza della famiglia, per ricordarci che la famiglia l'ha inventata Dio e la famiglia è insostituibile. Pensate, nel 1990, dopo 62 anni, Madre Teresa di Calcutta ritornò nella sua patria. Ormai era morta anche la mamma, senza averla più potuta vedere. Quando mise piedi in Albania, la prima cosa che chiese: portatemi sulla tomba della mia mamma. Si mise in preghiera e poi davanti a tutti disse: senza l'esempio della mia mamma e senza l'esempio del mio padre non ci sarebbe mai stata Madre Teresa di Calcutta. Quanto è importante l'esempio dei genitori. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
2: Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria, oggi la storia di Cana la stiamo rivivendo. La famiglia è in pericolo, la famiglia è combattuta, intervieni con la tua intercessione di madre, difendi la famiglia, salva la famiglia che talvolta sembra che abbia smarrito la sua missione. O Maria, prega per le famiglie affinché siano uno specchio fedele dell'amore di Dio davanti ai figli. Amen. Il terzo mistero della luce ci presenta Gesù che sta percorrendo le strade della Palestina e proclama le beatitudini che con il passare dei secoli sono sempre più belle, sempre più vere, sempre più luminose. Pensate che se ne accorgono anche persone non molto vicine alla fede cristiana, come il filosofo Giorgio Hegel, che ha avuto l'onestà di dire: Cristo è il cardine della storia. Parole impegnative. E un altro grande filosofo come Immanuele Kant ha aggiunto: il Vangelo, cioè Gesù, è la sorgente di tutta la nostra civiltà. Se lo ricordino coloro che combattono Gesù, che combattono il Vangelo. E noi ringraziamo Dio per il grande dono di aver incontrato Gesù e di aver creduto in Lui. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Il quarto mistero della luce ci porta sul monte Tabor. Gesù fa vedere agli apostoli lo splendore e la bellezza della sua divinità. Gli apostoli restano incantati, affascinati, soprattutto Pietro. Nella fede, noi fin da qua giù possiamo intuire cos'è il paradiso, nell'attesa di poter entrare e godere pienamente della bellezza infinita di Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Il quinto mistero della luce ci porta nel cenacolo. Gesù, prima di lasciare questo mondo, ci consegna due perle preziose. La prima perla preziosa è il comandamento dell'amore, che Gesù chiama il mio comandamento, che è questo: amatevi come io ho amato voi. La forza è in quel come. Noi potremmo dire: Gesù, non è possibile vivere questo comandamento. E invece è possibile, perché Gesù aggiunge un altro dono, il dono della messa, il dono dell'Eucaristia. Se la viviamo con fede, l'Eucaristia è una trasfusione di amore di Dio. Ecco la grande novità che Gesù ha portato nel mondo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
1: e nell'ora
0: della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Padre celeste, che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo, che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo, amore, che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Santa Maria,
0: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
0: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
0: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
0: prega per noi.
1: Madre della Chiesa,
0: prega per noi.
1: Madre della misericordia, Madre della divina grazia, Madre della fiducia, Madre purissima, Madre sempre vergine, Madre immacolata, Madre degna di amore, Madre ammirabile, Madre del buon consiglio, Madre del Creatore, Madre del Salvatore, Madre di misericordia, Vergine prudentissima, Vergine potente, Vergine clemente, Vergine fedele, specchio della santità divina, sede della sapienza, causa della nostra gioia, tempio dello Spirito Santo, tabernacolo dell'eterna gloria, porta del cielo, sella del mattino, salute degli infermi, rifugio dei peccatori, conforto dei migranti, consolatrice degli afflitti, aiuto dei cristiani, regina degli angeli, regina dei patriarchi, regina dei profeti, regina degli apostoli, regina dei martiri, regina di tutti i cristiani, regina delle vergini, regina di tutti i santi, regina concepita senza peccato originale, regina assunta in cielo, regina del Santo Rosario, regina della famiglia, regina della pace, Vergine Lauretana, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, prega per noi, Santa Madre di Dio,
2: affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
1: Preghiamo. O Maria, tu un giorno coraggiosamente lasciasti la casa di Nazareth per andare a soccorrere l'anziana Elisabetta. Oggi le sofferenze si moltiplicano, l'indifferenza crea solitudine, l'egoismo chiude e imprigiona le persone. Quante Elisabette ci sono in giro, ma nessuno le soccorre. O Maria, tu a Cana di Galilea ti accorgesti del disagio che stava per sciupare una festa di nozze. Non facesti finta di non vedere, ma coraggiosamente offristi il tuo soccorso e la festa fu salva. Oggi la famiglia è combattuta, è perseguitata. Vieni in nostro soccorso, salva le nostre famiglie. Donna del primo passo, donna della tenerezza che si commuove, madre di misericordia, facci sentire il soccorso consolante del tuo cuore materno e aiutaci a soccorrere chiunque oggi abbia bisogno di noi. Amen. Il Signore sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
1: Sia benedetto il nome del Signore.
2: Ora e sempre.
1: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
2: Egli ha fatto cielo.
1: Vi benedica, vi protegga, vi illumini Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
2: Amen.
1: Quando vedete un disagio, quando vedete una Elisabetta abbandonata, fate come Maria, fate un primo passo, soccorrete. Nel nome del Signore, andate in pace.
2: E rendiamo grazie a Dio.
1: Sia lodato Gesù Cristo.
2: Sempre.

Sei lodato Gesù Cristo, buona giornata. Sono lieto di essere qui con voi questa mattina in diretta dalla nostra radio, in questa giornata che per me è estremamente importante e significativa. Il 1° luglio è l'anniversario della mia ordinazione sacerdotale. È la data più importante perché oggi è iniziato, 41 anni fa, il mio servizio come sacerdote consacrato al Signore nella sua persona, nella persona di Gesù, che mi ha reso partecipe del suo sacerdozio ministeriale, conferendomi i poteri del sacerdozio, i poteri di annunciare la parola, di consacrare il suo corpo, il suo sangue e nella sua persona di compiere questo suo sacrificio di passione, morte e resurrezione per la salvezza del mondo, il potere di perdonare i peccati, di riconciliare i fratelli, di aprire le porte del paradiso, di accompagnare i fratelli alla vita eterna. Sono nella più totale gioia e riconoscenza del Signore, per cui insieme con voi questa mattina desidero innalzare a Lui l'inno di ringraziamento

Ora invochiamo sulla nostra preghiera lo Spirito Santo, e io desidero invocarlo sul mio sacerdozio e anche sul sacerdozio che Gesù ha conferito a tutti i suoi consacrati. Oggi in modo particolare io ricordo i miei amici con i quali sono stato ordinato sacerdote 41 anni fa per le mani del Vescovo Monsignor Vittorio De Zanche nella cappella del seminario. Era la festa del preziosissimo sangue. Lo Spirito del Signore porti a tutti noi, anche a tutti voi, la potenza del sangue potentissimo e preziosissimo di Gesù, con il quale Lui ci ha redenti, salvati, riscattati dal peccato. Lo Spirito del Signore venga a portarci la pienezza della grazia, della gioia, della decisione a servire il Signore e a vivere nella Sua volontà.

Vieni, oh Spirito di Dio, vieni a portare i tuoi doni di fervore, di fede, di fedeltà, di corrispondenza alla grazia di Dio. Vieni a rinnovare il fervore della nostra prima, totale, completa donazione a te della nostra vita. Ravviva in me in modo particolare l'unzione sacerdotale, il fervore di essere stato chiamato dal Signore a servire la sua gloria. A nome di Gesù, per i fratelli, nella Chiesa di Gesù, una santa cattolica apostolica, rinnovo la mia fede, rinnovo la mia consacrazione, la mia donazione. E ora, Signore, vieni in nostro aiuto e accogli la nostra preghiera insieme con la mia comunità cristiana in questa mattina del 1° luglio del 1992, la preghiera ufficiale della Chiesa. Tutti siamo partecipi del sacerdozio di Gesù e esercitiamo questa appartenenza a te, Signore Gesù, sommo, unico, eterno sacerdote. Tutti siamo con te una cosa sola e tu ci partecipi il tuo sacerdozio, la tua profezia, la tua regalità. Prega con noi, Signore, e noi preghiamo in te, con te e per te.

0: Signore, apri le mie labbra.
1: E la mia bocca proclami la tua lode.
0: Adoriamo il Signore, il Dio che ci ha creato.
1: Adoriamo il Signore, il Dio che ci ha creato.
0: Venite, applaudiamo il Signore. Acclamiamo la roccia della nostra salvezza. Accostiamoci a Lui per rendergli grazie. A Lui acclamiamo con canti di gioia.
1: Adoriamo il Signore, il Dio che ci ha creato.
0: Poiché grande Dio è il Signore, grande Re sopra tutti gli dèi. Nella sua mano sono gli abissi della terra, sono sue le vette dei monti, suo è il mare, egli l'ha fatto. Le sue mani hanno plasmato la terra.
1: Adoriamo il Signore, il Dio che ci ha creato.
0: Venite, prostrati adoriamo, in ginocchio, davanti al Signore che ci ha creati. Egli è il nostro Dio, e noi il popolo del suo pascolo, il gregge che egli conduce.
1: Adoriamo il Signore, il Dio che ci ha creato.
0: Ascoltate oggi la sua voce, non indurite il cuore come a Meriba, come nel giorno di Massa nel deserto, dove mi tentarono i vostri padri, mi misero alla prova pur avendo visto le mie opere.
1: Adoriamo il Signore, il Dio che ci ha creato.
0: Per 40 anni mi disgustai di quella generazione e dissi, sono un popolo dal cuore traviato, non conoscono le mie vie, perciò ho giurato nel mio sdegno, non entreranno nel luogo del mio riposo.
1: Adoriamo il Signore, il Dio che ci ha creato.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Adoriamo il Signore, il Dio che ci ha creato.

0: Cristo, sapienza eterna, donaci di gustare la tua dolce amicizia.
1: Angelo del Consiglio, guida e proteggi il popolo che spera nel tuo nome.
0: Sii tu la nostra forza, la roccia che ci salva dagli assalti del male.
1: A te la gloria e il regno, la potenza e l'onore nei secoli dei secoli. Amen.
0: Ti amo, Signore, mia forza. Salmo 17. Ringraziamento per la salvezza e la vittoria. Dal Vangelo di Luca. Le potenze del cielo saranno sconvolte. Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire su una nube con potenza e gloria grande. Quando cominceranno ad accadere queste cose, alzatevi e levate il capo, perché la vostra liberazione è vicina. Salmo. Ti amo, Signore, mia forza. Signore, mia roccia, mia fortezza, mio liberatore.
1: Mio Dio, mia rupe, in cui trovo riparo, mio scudo e baluardo, mia potente salvezza.
0: Invoco il Signore degno di lode e sarò salvato dai miei nemici.
1: Mi circondavano flutti di morte, mi travolgevano torrenti impetuosi, già mi avvolgevano i lacci degli inferi, già mi stringevano agguati mortali.
0: Nel mio affanno invocai il Signore, nell'angoscia gridai al mio Dio. Dal suo tempio ascoltò la mia voce, al suo orecchio pervenne il mio grido.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ti amo, Signore, mia forza.
1: Il Signore mi ha liberato perché mi vuol bene. La terra tremò e si scosse, vacillarono le fondamenta dei monti, si scossero perché egli era sdegnato.
0: Dalle sue narici saliva fumo, dalla sua bocca un fuoco divorante, da lui sprizzavano carboni ardenti.
1: Abbassò i cieli e discese, fosca caligine sotto i suoi piedi, cavalcava un cherubino e volava, si librava sulle ali del vento.
0: Si avvolgeva di tenebre come di velo, acque oscure e dense nubi lo coprivano, davanti al suo fulgore si dissipavano le nubi con grandine e carboni ardenti.
1: Il Signore tuonò dal cielo, l'Altissimo fece udire la sua voce, grandine e carboni ardenti.
0: Scagliò saette e le disperse, fulminò con folgori e li sconfisse.
1: Allora apparve il fondo del mare, si scoprirono le fondamenta del mondo, per la tua minaccia, Signore, per lo spirare del tuo furore.
0: Stese la mano dall'alto e mi prese, mi sollevò dalle grandi acque.
1: Mi liberò da nemici potenti, da coloro che mi odiavano ed erano di me più forti.
0: Mi assalirono nel giorno di sventura, ma il Signore fu mio sostegno, mi portò al largo, mi liberò perché mi vuol bene.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Il Signore

0: Signore, tu sei luce alla mia lampada, tu rischiari le mie tenebre. Il Signore mi tratta secondo la mia giustizia, mi ripaga secondo l'innocenza delle mie mani, perché ho custodito le vie del Signore, non ho abbandonato empiamente il mio Dio.
1: I suoi giudizi mi stanno tutti davanti, non ho respinto da me la sua legge, ma integro sono stato con lui e mi sono guardato dalla colpa.
0: Il Signore mi rende secondo la mia giustizia, secondo l'innocenza delle mie mani davanti ai suoi occhi.
1: Con l'uomo buono tu sei buono, con l'uomo integro tu sei integro, con l'uomo puro tu sei puro, con il perverso tu sei astuto.
0: Perché tu salvi il popolo degli umili, ma abbassi gli occhi dei superbi.
1: Tu, Signore, sei luce alla mia lampada. Il mio Dio rischiara le mie tenebre. Con te mi lancerò contro le schiere. Con il mio Dio scavalcherò le mura.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Signore, tu sei luce alla mia lampada, tu rischiari le mie tenebre.

0: Dal secondo libro di Samuele. In quei giorni il figlio di Saul aveva due uomini, capi di bande, chiamati l'uno Baana e il secondo Recab, figli di Rimmon da Beroth della tribù di Beniamino, perché anche Beroth era computata fra le città di Beniamino. I Berothiti si erano rifugiati a Gittaim e vi sono rimasti come forestieri fino ad oggi. Jonata, figlio di Saul, aveva un figlio storpio di ambedue i piedi. Egli aveva 5 anni quando giunsero da Israel le notizie circa i fatti di Saul e di Jonata. La nutrice l'aveva preso ed era fuggita, ma nella fretta della fuga il bambino era caduto e rimasto storpio. Si chiamava Merib Baal. Si mossero dunque i figli di Rimmon il Berotita, Recab e Baana, e vennero nell'ora più calda del giorno alla casa di Isbal, mentre egli stava facendo la siesta. Or ecco, la portinaia della casa, mentre mondava il grano, si era assopita e dormiva. Perciò Recab e Baana, suo fratello, poterono introdursi inosservati. Entrarono dunque in casa, mentre egli giaceva sul suo letto e riposava. Lo colpirono, l'uccisero e gli tagliarono la testa. Poi, portando via la testa di lui, presero la via dell'Araba, camminando tutta la notte. Portarono la testa di Isbal a Davide in Hebron e dissero al re: «Ecco la testa di Isbal, figlio di Saul, tuo nemico, che cercava la tua vita. Oggi il Signore ha concesso al re mio Signore la vendetta contro Saul e la sua discendenza». Ma Davide rispose a Recab e a Baana suo fratello, figli di Rimmon il Berotita: «Per la vita del Signore che mi ha liberato da ogni angoscia, se ho preso e ucciso in Ziklag colui che mi annunziava, ecco è morto Saul, credendo di portarmi una lieta notizia, per cui dovessi io dargli un compenso. Ora che uomini iniqui hanno ucciso un giusto in casa mentre dormiva, non dovrò a maggior ragione chiedere conto del suo sangue alle vostre mani ed eliminarvi dalla terra?» Davide diede ordine ai suoi giovani. Questi li uccisero, tagliarono loro le mani e i piedi e li appesero presso la piscina di Hebron. Presero poi il capo di Isbal e lo seppellirono nel sepolcro di Abner in Hebron. Vennero allora tutte le tribù di Israele da Davide in Hebron e gli dissero: «Ecco, noi ci consideriamo come tue ossa e tua carne. Già prima, quando regnava Saul su di noi, tu conducevi e riconducevi Israele. Il Signore ti ha detto: tu pascerai Israele, mio popolo, tu sarai capo in Israele». Vennero dunque tutti gli anziani di Israele dal re in Hebron, e il re Davide fece alleanza con loro in Hebron davanti al Signore, ed essi unsero Davide re sopra Israele. Davide aveva 30 anni quando fu fatto re e regnò 40 anni. Regnò in Hebron su Giuda 7 anni e 6 mesi e in Gerusalemme regnò 33 anni su tutto Israele e su Giuda. Il re e i suoi uomini mossero verso Gerusalemme contro i Gebusei che abitavano in quel paese. Costoro dissero a Davide: «Non entrerai qui, basteranno i ciechi e gli zoppi a respingerti», per dire: «Davide non potrà entrare qui». Ma Davide prese la rocca di Sion, cioè la città di Davide. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Insorgono i re della terra, i principi congiurano insieme contro il Signore e contro il suo Messia. Io l'ho costituito sovrano in Sion, mio santo monte.
1: Perché le genti congiurano? perché invano cospirano i popoli?
0: Io l'ho costituito sovrano in Sion, mio santo monte.

Seconda lettura. Dal libro Il cammino di perfezione di Santa Teresa d'Avila, Vercide. Venga il tuo regno. Chi è colui che, per quanto sia insensato, dovendo chiedere un favore ad una persona importante, non pensa prima in che modo chiederlo, per non importunarla e procurarle molestia? Non deve forse sapere ciò che chiede e conoscere la necessità che ne ha, specialmente se domanda una cosa importante, come sono quelle che il nostro buon Gesù ci insegna a chiedere? Ecco, una cosa che mi sembra doveroso far notare. Non potevi, Signor mio, racchiudere tutto in una parola e dire: dacci, o Padre, tutto quanto ci è necessario? Per chi conosce tutto così bene, non sembra che occorra altro. O sapienza eterna, per te e per tuo Padre questo sarebbe stato sufficiente. Infatti, così hai pregato nell'orto del Getsemani, hai manifestato la tua volontà e il tuo timore, ma poi ti sei rimesso alla sua volontà. Ma poiché tu conosci, Signore mio, che noi non siamo sottomessi come te alla volontà del Padre tuo, era necessario che definissi bene le domande perché potessimo vedere se ci conviene ciò che domandiamo e astenerci dal chiedere qualora non ci sembrasse conveniente. Perché noi siamo così fatti che se non ci viene dato ciò che desideriamo, con il nostro libero arbitrio rifiutiamo ciò che il Signore ci dà, si trattasse anche delle cose migliori. Infatti, non vediamo di essere ricchi se non quando teniamo il denaro fra le mani. Il buon Gesù dunque ci insegna a dire queste parole con le quali chiediamo che venga in noi il suo regno. Sia santificato il tuo nome, venga in noi il tuo regno. Ammirate ora la grande sapienza del nostro Maestro. Considerate, perché è bene che lo comprendiamo, che cosa chiediamo con questo regno. Il buon Gesù fece queste domande una dopo l'altra, vedendo che per la nostra miseria non avremmo potuto santificare, lodare, esaltare e glorificare il nome santo dell'Eterno Padre se prima non avesse esteso in noi il suo regno. Perciò, perché intendiate quello che chiedete e siate perseveranti nel domandare e procuriate per quanto è possibile di accontentare colui che vi può esaudire, tenete presente quanto vi dico. Certamente uno dei beni più grandi tra gli altri che si godono in cielo è che lassù l'anima non farà più conto alcuno dei beni della terra, ma sarà immersa nella tranquillità e nella gloria, si rallegrerà della gioia di tutti. Una pace inalterabile